0: Rete 1.
1: Edizione delle 2 in studio Lino Bini. Resta alta la tensione tra Israele e Iran dopo la ripresa degli attacchi e contrattacchi delle scorse ore, che di fatto hanno rotto la tregua concordata in aprile, in realtà mai rispettata. Domani scuole chiuse in tutto lo Stato ebraico, che nelle scorse ore ha pure chiuso i valichi di Gaza. Dal canto suo Teheran ha sospeso tutti i voli dall'aeroporto della capitale, questo fino a nuovo avviso. Tel Aviv in stato di massima allerta, con il premier Netanyahu che ha convocato una riunione sulla sicurezza al termine di un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. Trump che ha chiesto moderazione, ha auspicato che le parti cessino le ostilità e tornino al tavolo negoziale, sostenendo che il premier israeliano Netanyahu non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran. Tra le preoccupazioni e critiche sollevate da più parti, anche quelle espresse da Londra, che ha parlato di ripresa delle ostilità tra Tel Aviv e Teheran, che non sono nell'interesse di nessuno, chiesta moderazione e ritorno al dialogo. Nelle elezioni presidenziali in Perù si sta profilando un testa a testa tra i due candidati, almeno stando ai primi exit poll diffusi dalla stampa locale. La candidata conservatrice Keiko Fujimori e il suo rivale progressista Roberto Sanchez sono praticamente appaiati. In leggerissimo vantaggio appare Fujimori con poco più del 50% di preferenze su Sanchez, che vanterebbe il 49% dei favori. Solo nelle prossime ore l'esito della consultazione sarà più chiaro, anche grazie ai primi dati ufficiali dello scrutinio. E a proposito di Perù, Papa Leone XIV visiterà il paese in novembre, lo ha annunciato il presidente ad interim José María Balcázar, stando al quale si tratta del primo viaggio del Papa nella regione, nella quale ha svolto gran parte del suo ministero pastorale e dove ha ottenuto anche la cittadinanza. Dall'interno, una serie di incidenti stradali ha funestato il fine settimana. Un 12enne è stato investito da un furgone sabato sera, poco dopo le 18 ad Arau, mentre attraversava in bicicletta la strada sulle strisce pedonali. La conducente che lo ha urtato, ferendolo leggermente, si è fermata a solo pochi istanti per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La polizia è alla ricerca di testimoni. Un ciclista 58 anni invece ha riportato ferite gravi in Valle Verzasca. L'uomo, nell'affrontare una curva, è uscito di strada finendo in una scarpata. Soccorso è stato trasportato con un elicottero della Rega all'ospedale. E la polizia ticinese ha formalmente identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte a Canobbio. Si tratta di un 31enne italiano residente nel Luganese. La sua auto era uscita di strada in curva precipitando in una scarpata. Per lo sport, tennis in primo piano, il torneo maschile del Roland Garros è stato vinto dal tedesco Zverev, che ha battuto in 5-7 l'italiano Cobolli dopo quasi 4 ore e mezza di gioco. Nel mondo dei motori, ad aggiudicarsi il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo è stato Kimi Antonelli su Mercedes, dietro al 19enne italiano, la quinta vittoria stagionale su 6 gare, il britannico Hamilton su Ferrari e il francese Ajar con la sua Red Bull. Atletica, Stoccolma ha fatto tappa alla Diamond League, ottima prestazione per la mezzofondista friburghese Audrey Vérot, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1.53.98 e diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1.54. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 8 giugno. Bene, fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo parzialmente soleggiato. Dalla seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali sparsi.
0: Rete 1.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella.

Attenzione sulla A2 San Gottardo-Chiasso tra la Galleria del Monte Ceneri e Rivera in entrambe le direzioni. Prestare attenzione per la possibile presenza di animali sulla strada.

0: Rete 1.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti,

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Edizione delle tre in studio Lino Bini. Per la prima volta dall'annuncio del cessate il fuoco con il Libano, l'aeronautica militare israeliana ha colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh, nel sud di Beirut. I media libanesi parlano di almeno tre missili lanciati. Non si è fatta attendere la risposta del movimento islamista sciita, che ha bersagliato con missili droni Israele, mentre Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa. In serata, registrato il lancio di una decina di missili iraniani su Israele, dove è entrata in azione la contraerea. È la prima volta che accade da quando le parti hanno annunciato una tregua l'8 aprile scorso. Dall'altra parte dell'oceano, il presidente americano Trump ha invitato le parti alla calma, esortando tutti al ritorno al tavolo delle trattative. Trump, che ha pure chiesto allo Stato ebraico moderazione, sottolineando che la fiammata di violenze non avrà effetti sulle trattative in corso. Da un fronte caldo ad un altro, il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco nella guerra russo-ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a Sky News prima di incontrare a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer, che dal canto loro hanno ribadito pieno sostegno ai negoziati diretti tra Kiev e Mosca per porre fine al conflitto. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha scosso l'isola filippina di Mindanao, causando almeno un morto e alcuni feriti. Un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi con il passare delle ore, ancora da chiarire l'entità di eventuali danni. Le autorità locali hanno diramato un'allerta tsunami, maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Un uomo ha aggredito almeno 5 persone alla Penn Station di New York, a pochi passi dalla Madison Square Garden. Ne danno notizia ai media statunitensi, stando ai quali tutti feriti, uno dei quali grave, sono stati ricoverati in ospedale. Arrestato l'aggressore, la cui identità non è stata resa nota, così come non sono ancora chiare dinamica di quanto accaduto e movente del gesto. Dall'interno, oltre la metà della popolazione residente in Svizzera è favorevole all'atomo quale fonte energetica. È quanto emerge da un sondaggio svolto dall'Istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle aziende elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari. Un tema d'attualità che nelle prossime ore approderà in Parlamento con il Consiglio nazionale, che affronterà l'iniziativa popolare con relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo parzialmente soleggiato. Dalla seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali sparsi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Così l'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 4 in studio Lino Bini. Resta alta la tensione tra Israele e Iran dopo la ripresa degli attacchi e contrattacchi delle scorse ore anche sul Libano. Violenze che di fatto hanno rotto la tregua concordata in aprile, praticamente mai rispettata. Decine di bombe israeliane hanno colpito nelle scorse ore diversi punti della capitale iraniana. Iran che ha risposto lanciando missili su Israele, facendo intervenire così la contraerea. Nelle prossime ore scuole chiuse in tutto lo stato ebraico, che ha pure chiuso i valichi di Gaza. Dal canto suo Teheran ha sospeso tutti i voli dall'aeroporto della capitale, e questo fino a nuovo avviso. Tel Aviv in stato di massima allerta, con il premier Netanyahu che ha convocato una riunione sulla sicurezza al termine di un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. Trump che ha chiesto moderazione, auspicato che lo stato ebraico e il regime degli Ayatollah cessino le ostilità e tornino al tavolo negoziale, sostenendo che il premier israeliano Netanyahu non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, accordo vicino con la Casa Bianca, poi assicurato Trump. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha scosso l'isola filippina di Mindanao, causando almeno un morto e alcuni feriti. Un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi con il passare delle ore, ancora da chiarire l'entità di eventuali danni. Le autorità locali hanno diramato un'allerta tsunami. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Un uomo ha aggredito almeno 5 persone alla Penn Station di New York, a pochi passi dal Madison Square Garden. Ne danno notizia i media statunitensi, stando ai quali tutti i feriti, uno dei quali grave, sono stati ricoverati in ospedale. Arrestato l'aggressore, la cui identità non è nota, così come non sono ancora chiare dinamica di quanto accaduto e movente del gesto. Nelle elezioni presidenziali in Perù si profila un testa a testa tra i due candidati, almeno stando ai risultati parziali dello spoglio dei voti. Ebbene, dai dati provvisori emerge che la candidata conservatrice Keiko Fujimori ha poco più del 53% delle preferenze sul suo rivale progressista Roberto Sanchez, fermo al 47%. Solo nelle prossime ore l'esito della consultazione sarà più chiaro. E sempre in tema di elezioni in Armenia, le prime proiezioni danno in leggero vantaggio il partito del primo ministro Pashinyan, con poco più del 51% delle preferenze. I dati della commissione elettorale si basano al momento sullo scrutinio dei voti di quasi un terzo dei seggi. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo parzialmente soleggiato. Dalla seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali sparsi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 5 in studio Lino Bini. Per la prima volta dall'annuncio del cessate il fuoco con il Libano, l'aeronautica militare israeliana ha colpito il quartiere generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh nel sud di Beirut. Non si è fatta attendere la risposta del movimento islamista sciita che ha bersagliato Israele, mentre Teheran ha lanciato una decina di missili facendo entrare in azione la contraerea israeliana. Israele, che per tutta risposta ha colpito diversi obiettivi militari anche in Iran, è la prima volta che si riaccendono le ostilità da quando le parti hanno annunciato una tregua l'8 aprile scorso. Dall'altra parte dell'oceano, intanto, il presidente americano Trump ha invitato le parti alla calma, esortando tutti al ritorno al tavolo delle trattative. Trump, che ha pure chiesto allo Stato ebraico moderazione, sottolineando che la fiammata di violenze non avrà effetti sulle trattative in corso con il regime degli Ayatollah. Da un fronte caldo ad un altro, il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco nella guerra russo-ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a Sky News prima di incontrare a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer, che dal canto loro hanno ribadito il pieno sostegno ai negoziati diretti tra Kiev e Mosca per porre fine al conflitto. Un terremoto di magnitudo 7.8, seguito da diverse scosse di assestamento, ha interessato questa mattina l'isola filippina di Mindanao, causando almeno 5 morti e diversi feriti. Un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi con il passare delle ore, ancora da chiarire l'entità di eventuali danni. Le autorità locali hanno diramato un'allerta tsunami, maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Un uomo ha aggredito almeno 5 persone alla Penn Station di New York, a pochi passi dal Madison Square Garden. Ne danno notizie ai media statunitensi, stando ai quali tutti i feriti, uno dei quali grave, sono stati ricoverati in ospedale. Arrestato l'aggressore, la cui identità non è stata resa nota, così come non sono ancora chiare la dinamica di quanto accaduto e movente del gesto. Albin Kurti ha vinto nuovamente le elezioni in Kosovo, ma ha perso la maggioranza assoluta, ciò che gli crea non poche difficoltà nel formare un nuovo governo. Per lui i consensi sono calati dal 51 a poco più del 43%. Per il paese si tratta delle terze elezioni politiche degli ultimi 18 mesi, con un'affluenza in calo. Un solo elettore su 3 si è recato ai seggi. Dall'interno, oltre la metà della popolazione residente in Svizzera è favorevole all'atomo quale fonte energetica, è quanto emerge da un sondaggio svolto dall'Istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle aziende elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari. Un tema d'attualità che approderà oggi in Parlamento con il Consiglio nazionale che affronterà l'iniziativa popolare con relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Per lo sport, tennis in primo piano, il torneo maschile del Roland Garros è stato vinto dal tedesco Zverev, che ha battuto in 5 set l'italiano Cobolli dopo quasi 4 ore e mezza di gioco. Nel mondo dei motori, ad aggiudicarsi il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo è stato Kimi Antonelli su Mercedes, dietro al 19enne italiano, la quinta vittoria stagionale su 6 gare, il britannico Hamilton su Ferrari e il francese Hajar con la sua Red Bull. Atletica, Stoccolma ha fatto tappa alla Diamond League, ottima prestazione per la mezzofondista friburghese Audrey Vérot, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1.53.98 e diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1.54. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Fino a questa sera in tutto il paese previsto tempo parzialmente soleggiato, dalla seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali sparsi.
0: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: spunterà anche in Svizzera. Buongiorno, ben svegliati.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: È lunedì.
1: Buongiorno al latte dal caffè.
0: Col tono drammatico, senti.

La parola lunedì è condivisibile da molti, per qualcuno, per esempio Isaia, che mi ha già scritto un messaggio stamattina augurandoci buona settimana, dice: quelli che hanno lavorato ieri come me, il lunedì è un giorno come gli altri. È vero, potrebbe essere una specie di martedì per te se hai lavorato, se hai iniziato ieri la tua settimana. Buongiorno, ben svegliati, 8 giugno 2026, 159esimo giorno dell'anno che si presenta ai nostri occhi con un po' di pioggia qua e là, soprattutto nella Svizzera romanda. Direi che è la giornata, è il, diciamo, l'area del paese dove ci sarà più nuvolosità variabile, ma anche a carattere temporalesco. Non mancherà qualche temporale anche a sud delle Alpi, giornata con nuvolosità variabile e anche qui appunto qualche temporale possibile, e la stessa cosa accadrà anche domani e mercoledì, poi cambia tutto giovedì, un po' in tutto il paese. E invece nella Svizzera tedesca non è prevista pioggia, parzialmente soleggiato, temperature che comunque in tutto il paese toccheranno anche i 26-27 gradi. Andremo anche a salire verso la metà e la fine della settimana, come vi dicevo. Per esempio, il fine della prossima settimana è davvero, sarà quasi tutto soleggiato in tutto il paese. È lunedì, quindi mettiamo la prima, la marcia intendo, molto lentamente questa mattina. Seguiamo proprio un ritmo, no? Destra, sinistra, destra, sinistra. C'è Bob Marley, noi ci rilassiamo.

Grande successo di fine anni 70 era One Love, People Get Ready, Bob Marley and the Wailers alle 5.35. In questo giorno che possiamo tranquillamente definire il 159esimo giorno dell'anno, domani siamo a 160 per quelli che amano i numeri, che magari così hanno anche un'attitudine particolare,

I miei saluti questa mattina vanno a chi vive a Locarno, buongiorno, ben svegliati, buongiorno anche agli amici e le amiche del Canton San Gallo. So che siete in tanti anche voi lassù. E poi saluto chi grazie all'app Player RSI ci può ascoltare in tutto il mondo, e quando dico tutto il mondo intendo tutto il mondo, anche la Tunisia, anche lì per esempio uno è lì in vacanza, magari va a fare un giro nel deserto, dice mi sento solo, no, fermo, poi magari non c'è linea nel deserto, capisco, però metti che sei in un'oasi dove c'è un piccolo segnale, ecco, ti colleghi con l'app Player RSI e il gioco è bello che è fatto. Cronache del fine settimana. Mi ha colpito una delle notizie più simpatiche che ho trovato questo fine settimana nella lettura del weekend. Mi piace molto leggere i giornali durante il fine settimana. Hanno fermato una signora, è successo nel Friuli, quindi siamo in Italia. Questa signora viene fermata per guida in stato di ebbrezza. Ora, è chiaro che c'è un problema, no? Nel senso che non è che puoi tornare a casa e continuare a guidare, se ti hanno beccato, non dico che sei ciucca tradita, però sei un pochino su di tono, documenti, un attimo glieli do subito, mi dia il tempo di trovare, insomma, hanno capito, la polizia ha capito che c'era un problema con questa signora. E allora che cosa ha pensato la polizia? No, questa è meravigliosa. Dice, guardi, chiami suo marito, si faccia venire a prendere. Sapete com'è finita la storia? È arrivato il marito ed era più ciuco tradito di lei. Per cui, sottoposto al test, anche lui era in palese stato di ubriachezza. E quindi per entrambi, denuncia, sono tornati a casa col taxi. No, del tipo... Veramente, alle volte la vita, cioè le storie, ma questa storia qui, no? Cioè, se uno dice faccio lo sceneggiatore, devo inventare una storia particolare, ma ci vuole, no? Io la rubo questa qui, è una storia bellissima da raccontare, quindi prima o poi ne farò qualcosa. Intanto parliamo di Attila, il re degli Unni. Voi vi ricordate di questo qui? Ne abbiamo già parlato, no? Abbiamo sentito molte volte. Attila, chi sei? Attila, chi sei? Insomma, in un giorno come questo, 1574 anni fa, Attila, giustamente, secondo la sua visione del mondo, dice, vabbè, dove vado? Visto che arrivo dall'Asia centrale, emigro, mi hanno detto che c'è un bel clima lì dalle parti, no? Verso il Mediterraneo, eccetera. E quindi invade l'Italia. Con tutta una serie di conseguenze, cerca anche il matrimonio, insomma, la sorella dell'imperatore, uno dei guerrieri più temuti della storia antica. Lui proveniva dalle steppe dell'Asia centrale, nel V secolo mise in ginocchio gran parte del continente, arrivò quasi a Roma, lo chiamavano il flagello di Dio, e molto feroce, quindi un caratterino che te lo raccomando. Era anche un grande stratega, però, e morì a 47 anni, ma la sua, insomma, presenza rimase a lungo, anzi anche ora oggi ne parliamo, come ben sentite. Sempre oggi, ma nel 1869, qualcuno, Yves McGaffie, inventa quella che viene considerato il primo aspirapolvere. Ora, no, massimo rispetto, cioè pensate prima tutta una serie di sbattimenti, cose fa. Invece qualcuno giustamente brevetta questa macchina spazzatrice per pulire i tappeti, brevetto di apparecchio per la pulizia, e qualcuno appunto lo considera il primo aspirapolvere della storia. E poi oggi nel 1906 il Lusitania, il più grande e veloce transatlantico dell'epoca, 32.000 tonnellate, 25 nodi all'ora, e debutta, viene varato sostanzialmente allora la nave più da crociera più grande del mondo, che aveva 1200 persone di equipaggio e più di 150.000 tonnellate, insomma una navona di quelle importanti. E a proposito di nave, ho cercato di capire qual è al momento la nave da crociera più grande e quante persone possono vivere in questa sorta di piccolo paese navigante, e ho scoperto che la più grande nave del mondo oggi si chiama Icon of the Seas, è un vero gigante dei mari, è entrata in servizio 2 anni fa, 365 metri di lunghezza, può ospitare fino a 7600 passeggeri,
più di 2000 membri dell'equipaggio, una città galleggiante, cioè è impossibile che non trovi il tuo vicino di casa una volta che esci dalla cabina. Dice: dai, andiamo amore, facciamo un giro. No, ma anche lei qui, ma perché? Ma perché? Piscine, parco acquatico, teatri, 40 ristoranti, 20 ponti. Ecco, lì ci si divide, gli esseri umani si dividono. C'è chi ama queste cose, c'è chi non le sopporta.

0: del mare.
1: Qualcuno dice meglio un bel canotto, io te amore, e vedrai che le cose andranno meglio. Intanto abbiamo ritrovato anche Little Tony, lascia perdere. Allora, buongiorno, tra poco primo giro di saluti.

Si può già parlare del primo vero tormentone di quest'estate 2026. Serena Brancale, Levante, Delia, la canzone si chiama Al mio paese. E apriamo, come dicevo, questo piccolo momento di saluti, anche perché anche questa mattina molti valorosi sono già svegli, operativi, già impegnatissimi. Buongiorno Franca, qualcuno ha sottolineato il fatto, mi diceva Licia, è vero, la realtà spesso supera la fantasia. Camilleri è uno che attingeva molto dalla cronaca nera per i suoi romanzi. È vero, bisogna rubare notizie, rubare in senso buono naturalmente, lasciarsi ispirare. Buongiorno Franca, buona colazione anche a te. Patrizia ama molto la canzone che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno Sabrina da Losone, Giancarlo dal Canton Turgovia, vado veloce stamattina. Sandra da dove ci scrivi? Argovia, buongiorno anche a te. E poi c'è Cinzia dalla Capriasca, Nicolas, Davide, Cristian, siamo in tanti anche questa mattina. E allora apriamo ancora, andiamo avanti ancora un attimo con le notizie legate a questa giornata, perché entrava in servizio alla linea telefonica Losanna Milano, oggi, nel 1906. Pronto, mi sentite? Sì? Come va? Fatto risotto? Sì, voi, tutto a posto? Poi iniziano i lavori per la galleria stradale Mappo Morettina a Locarno, sempre Locarno, che non c'era prima, ma fa niente, fate finta che io abbia detto qualcosa legato a Locarno. 13 giugno 96 la galleria si inaugura ufficialmente e quindi saluto quelli che stanno magari proprio guidando sotto la galleria Mappo Morettina. Nel 1969, questa volevo dirvela perché nel numero 706 di Topolino fa la sua prima apparizione Paperinik. Se avete letto un po' di fumetti Walt Disney e soprattutto nel mondo di Topolino, sapete di chi sto parlando, l'alter ego, no? Una specie di vendicatore mascherato, un po' goffo, determinato, un po' una risposta a un diabolic, ma in maniera molto molto più tranquilla, non ruba, non ammazza nessuno, combatte criminali, protegge Paperopoli con il suo stile sempre molto ironico. Viva Paperinik tutta la vita. Compleanni del giorno. Oh, mettiamo un po' di suono piacevole. Questo è un suono composto da Tommaso Albinoni, uno dei nati celebri del giorno 1671, un grande compositore. E questo personaggio, quando ho cercato stamattina l'immagine, appare quella che era una cosa normale, abitudinaria, no? Nel Seicento, cioè gli uomini portavano le parrucche, queste belle parrucche coi boccoli, avete presente, no? Tutto nacque soprattutto alla corte di Luigi XIV, il Re Sole, che se la tirava, che non vi dico, e quindi lo rende di moda tra nobili e aristocratici. Spesso erano anche incipriate, si davano un po' di cipria, si mettevano a posto. In realtà erano parrucche che servivano per nascondere le calvizie e anche problemi di igiene, perché dice, Marchese, no, sono 2 settimane che non si fa il bagno, non ti preoccupare, ho la parrucca, quindi nessun problema. Arrivò in tutta Europa questa moda e poi andò, cadde in disuso. Ora io mi immagino, cioè fate con me questo piccolo ragionamento, immaginate oggi di vedere gente con la parrucca stile 600, non so, il vostro collega di lavoro, quello che lì che ogni tanto, no, fa un po' il pettegolo, eccetera. Oppure un vostro amico, vostro marito con la parrucca, no, meraviglioso. Il vostro amante, anche lui potrebbe essere interessato. Il fruttivendolo, quel signore che incontrate in banca, il poliziotto che vi chiede i documenti, tutti con le parrucche. Guardate che sarebbe un mondo molto più divertente. Siamo ai compleanni del giorno. And you keep losing when you ought to not bet. Nancy Sinatra.

poi magari ce l'ascoltiamo. Oggi compie 86 anni quest'artista, figlia di tale padre, ovvero Frank. 86 anni oggi, 82 Bob Skaggs.

chitarrista, cantante americano, ha fatto parte della Steve Miller Band, per un periodo anche negli Eagles. Oggi compie 82 anni, ne compie 75 e le facciamo tanti auguri, perché ha avuto un po' di problemi di salute, anzi da un mese non abbiamo notizie di Bonnie Tyler.

nata in Galles nel 1951 l'8 di giugno, il suo vero nome è Gaynor Hopkins, l'hanno chiamata, soprannominata la Rod Stewart in gonnella. E poi ci sono due personaggi che hanno fatto la storia di due band importanti: Nick Rhodes dei Duran Duran, tastierista, oggi compie gli anni anche lui, ne compie 64, ne compie 66.

voce meravigliosa. Adesso recuperiamo il primo disco dei Simply Red e voglio fare un regalo a tutti coloro che nel 1985, io avevo 21 anni, e quando ho sentito questo suono ho detto: oh mamma, cosa succede nella mia vita? Cioè, mi sono veramente emozionato a sentire Money's Too Tight to Mention. Spero che sia un'emozione condivisa anche con tutti voi. Buongiorno, questa è la vostra Rete.

Sarà perché li ho visti dal vivo almeno un paio di volte, ma quando penso a una band corposa, energica, mi vengono in mente veramente i Simply Red, fantastici. Money's Too Tight to Mention, il giorno del compleanno di questo ragazzo che si chiama Mick Hucknall e che oggi compie la bellezza di 66 anni, 40 anni di carriera tra l'altro. Grazie per i vostri messaggi. Oggi facciamo gli auguri a zia Luci che vive a Ginevra, oggi compie 80 anni, è la nostra Connie che mi manda questo messaggio e io riferisco con grande grande piacere. Buongiorno anche a Luce che saluta un bel gruppo di persone che oggi parte per Antibes, quindi buone vacanze, perché sono i giorni delle vacanze, sono le settimane in cui ogni tanto insomma ci prendiamo un attimo di tempo per rilassarci. Ma la radio deve essere sempre accesa, mi raccomando.

se promettete di non addormentarvi, vi faccio sentire un documento storico, perché oggi, 1972, usciva Aria, il primo disco di Alan Sorrenti. Ora, dovremmo parlare a lungo di questo album pazzesco. Sperimentazioni vocali, ma assolutamente quella sensazione di ho sonno, vado a farmi un pisolino. Sentite come faceva il primo disco di Alan Sorrenti. Questo è quello del Figli delle Stelle, di Donna Luna, capite? Sentite qua che roba. Durava 20 minuti questa canzone. Non abbiamo tempo. Però voi avete promesso, non addormentatevi. E andava avanti così per 20 minuti, capite? Guarda Alan, tutto bene, però forse cambierei un po' genere, no? Nel senso, ho parlato col suo produttore e quello dice: ma cosa pensi? Ma vai avanti con Aria o magari ti sposti sullo spazio e sulle stelle? Le stelle, ottima idea. You keep-

0: Are you ready, Boots?
1: Are you ready, Boots? Yes!
0: Start walking!
1: Abbiamo parlato di lei, abbiamo celebrato il suo compleanno, oggi compie 86 anni Nancy Sinatra. E ancora buongiorno a voi, le notizie.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini. Resta alta la tensione tra Israele e Iran dopo la ripresa degli attacchi e contrattacchi delle scorse ore anche sul Libano. Violenze che di fatto hanno rotto la tregua concordata in aprile, praticamente mai rispettata. Decine di bombe israeliane hanno colpito nelle scorse ore diversi punti della capitale iraniana. Iran che ha risposto lanciando missili su Israele, facendo intervenire la contraerea che avrebbe intercettato anche almeno un missile lanciato dallo Yemen. Nelle prossime ore scuole chiuse in tutto lo stato ebraico, che ha pure chiuso i valichi di Gaza. Dal canto suo Teheran ha sospeso tutti i voli dall'aeroporto della capitale, e questo fino a un nuovo avviso. Tel Aviv in stato di massima allerta, con il premier Netanyahu che ha convocato una riunione sulla sicurezza al termine di un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. Trump che ha chiesto moderazione e auspicato che lo Stato ebraico e il regime degli Ayatollah cessino le ostilità e tornino al tavolo negoziale, sostenendo che il premier israeliano Netanyahu non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, accordo vicino con la Casa Bianca, poi assicurato Trump. Un terremoto di magnitudo 7.8, seguito da diverse scosse di assestamento, ha interessato questa mattina l'isola filippina di Mindanao, causando almeno 5 morti e diversi feriti. Un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi con il passare delle ore, ancora da chiarire l'entità di eventuali danni. Le autorità locali hanno diramato un'allerta tsunami. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Nelle elezioni presidenziali in Perù si profila un testa a testa tra i due candidati, almeno stando ai risultati parziali dello spoglio dei voti. Ebbene, dai dati provvisori del ballottaggio emerge che la candidata conservatrice Keiko Fujimori ha poco meno del 53% delle preferenze, sul suo rivale progressista Roberto Sanchez, fermo al 47%. Solo nelle prossime ore l'esito della consultazione sarà più chiaro. E a proposito di Perù, Papa Leone XIV visiterà il paese in novembre, lo ha annunciato il presidente ad interim José María Balcázar, stando al quale si tratta del primo viaggio del Papa nella regione nella quale ha svolto gran parte del suo ministero pastorale e dove ha ottenuto anche la cittadinanza. Dall'interno, oltre la metà della popolazione residente in Svizzera è favorevole all'atomo quale fonte energetica. E quanto emerge da un sondaggio svolto dall'Istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle aziende elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari. Un tema d'attualità che approderà oggi in Parlamento con il Consiglio nazionale, che affronterà proprio l'iniziativa popolare sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Ce ne parla Anna Valenti.
2: Dall'alto là del dopo Fukushima al si può fare di oggi. A 15 anni dallo tsunami che ha travolto la centrale giapponese, spingendo la Svizzera a decidere di uscire gradualmente dal nucleare, ci potrebbe essere un'inversione a U della politica svizzera, pronta a riaprire le porte all'atomo. Un cambio di rotta che riflette anche un cambio d'epoca, con l'onda verde oramai affievolita e i crescenti timori di penuria energetica segnata dalle crisi geopolitiche degli ultimi anni. Promossa da UDC, PLR, Ambienti Economici, l'iniziativa Stop al Blackout chiede di scrivere nella Costituzione che l'approvvigionamento elettrico sia garantito sempre in qualunque situazione usando tecnologie rispettose dell'ambiente. Non cita il nucleare, ma nemmeno lo esclude. Il Consiglio federale giudica l'iniziativa troppo vaga e ritiene inopportuno fissare il principio nella Costituzione, principio che però sposa, per questo opposto all'iniziativa, un controprogetto indiretto che propone di cambiare la legge sull'energia nucleare e stralciare il divieto di costruire nuove centrali. Il Consiglio degli Stati lo scorso marzo ha respinto l'iniziativa ma ha approvato il controprogetto. Oggi tocca al Consiglio nazionale. La Commissione Energia, seppur con un solo voto di scarto, ha già detto sì. In caso di via libera del Parlamento, la sinistra ha già annunciato il referendum.
1: Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo parzialmente soleggiato, dalla seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali sparsi. A seguire ora le notizie sportive con Patrick Locatelli.
0: Lo sport. Bene ritrovati Alexander Zverev, il re di Parigi per la prima volta in carriera. Il tedesco al primo slam ha sconfitto in 5-7 l'italiano Flavio Coboli con il finale di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, vincitore al termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato. Dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, il più giovane pilota di sempre a vincere su questo circuito, si è piazzato Hamilton a terzo e invece a Jarra, fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car e Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori in Ungheria, Marc Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint allo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti alla connazionale Acosta e a Bagnaia. A Stoccolma faceva tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verrot che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53.98 e diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1 e 54. E poi c'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5:80, il primato è di 6:31. Chiudiamo con il calcio, mancano 3 giorni alla mondiale. Ieri intanto nelle amichevoli da segnalare l'ennesimo malore che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca vinceva 2-1 con l'Ucraina, partita abbandonata e giocatore in condizioni fortunatamente stabili. Tra gli altri risultati, l'Italia ha sconfitto 1-0 la Grecia, 2-1 della Croazia sulla Slovenia.
3: Si fa così. Quando sei alla guida, ricorda sempre che i bambini sono imprevedibili, che hanno un campo visivo meno ampio e che sottostimano i pericoli. Perciò presta attenzione ai bambini ai bordi della strada e se vogliono attraversare, fermati. Ruote ferme, bimbi salvi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
4: La seconda parte di Alba Chiara questa mattina si apre con una canzone, ma una canzone che davvero dovrete alzare un po' il volume, ma lo faremo tra poco. Il tempo di mandare ancora qualche saluto, perché nel frattempo mi ha scritto Cesare, oggi è il compleanno di Pino, un suo amico, oggi compie 62 anni, molti auguri Pino da parte di Cesare, da parte di tutti noi. E poi, se conoscete qualcuno che si chiama Nicola, Guglielmo o Medardo, ecco, approfittatene, fate i vostri cari auguri anche da parte nostra. C'è il caffè, è il caffè di Rete 1, è il caffè di Alba Chiara per augurarvi buon inizio settimana e ve lo dicevo, arriva una canzone davvero fortissima.

che meraviglia. Correva l'anno 1977, i Bee Gees incantavano il mondo con questo brano intitolato Stayin' Alive. Notizie per chi viaggia con noi. A nord delle Alpi la A2 è chiusa in direzione di Lucerna tra Göschen e Nevassenia a causa di un incidente e quindi anche la galleria del San Gottardo al momento è chiusa in direzione nord. Buon viaggio. Ancora cronache dal fine settimana, sempre notizie che ho trovato sui vari giornali. Beh, c'è stato il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Dice, è andato tutto bene? Più o meno, nel senso che gli abitanti di Palermo non tutti hanno apprezzato il fatto che un evento privato abbia bloccato diverse aree della città. E infatti sono apparsi dei manifestini, la nostra piazza non è il tuo salotto, Palermo non è in affitto, Palermo non è per i ricchi, gli spazi pubblici appartengono a tutti. Insomma, c'è molto di vero anche in questo discorso e soprattutto da parte di alcune organizzazioni, che questa è una tendenza di molte città che sono molto visitate, il famoso fenomeno dell'over tourism, cioè il turismo che sta raggiungendo dei livelli altissimi e quindi numeri che diventano un po' ingestibili per chi ci deve vivere. Se poi uno non solo ci fa turismo, ma va anche a sposarsi, è chiaro che poi chiedendo la piazza centrale, una delle piazze centrali appunto della città. Comunque il matrimonio è andato bene, a un certo punto hanno detto vuoi tu? Lei ha detto sì, lui ha detto sì, auguri, figli maschi, figli femmine, uguale. È andata così. Tanti auguri Dua Lipa. 6:12 minuti.

È la canzone estiva dei Colors, si intitola Rolling Stones e sono le 6:15. Ancora buongiorno da Daniele Oldani. Tra poco torniamo a omaggiare Bonnie Tyler, lo abbiamo detto un mese fa, è giunta la notizia che ha avuto un malore ed è stata ricoverata, anzi l'hanno tenuta anche credo per un periodo in coma farmacologico, chiedo scusa, e speriamo insomma di avere buone notizie presto. Comunque tra poco l'ascoltiamo. Adesso invece è il momento di sfogliare i quotidiani, il Corriere del Ticino e la Regione, che hanno diversi temi da proporci questa mattina. Cominciamo dal Corriere. La crisi di Hormuz che allarma il mondo, questo è il titolo in taglio alto, e c'è questa notizia che analizza in qualche modo i numeri che sono stati creati da questa crisi ormai da diversi mesi. Chiusura dello stretto ha comportato la perdita di 1 miliardo di barili di petrolio negli ultimi 3 mesi, presto i prezzi potrebbero esplodere. E qualcuno potrebbe obiettare: perché non sono già esplosi i prezzi? Quindi probabilmente ancora di più, ecco, in questo senso. Zelensky, congeliamo il fronte, vertice con il leader ucraino che a Londra incontra Starmer, Metz e Macron. Putin deve rispondermi. E questa è la foto notizia a centropagina con tanto di bandiere e con il classico, con la classica immagine della sede del ministro britannico, del governo britannico. Sempre più svizzeri aprono al nucleare. Questa invece è l'apertura della Regione che registra una netta crescita di consensi per paura di restare senza energia in futuro. Aumenta il consenso, il 58% degli svizzeri teme problemi di approvvigionamento entro il 2036. Dal fronte medio orientale, sono sempre sulla Regione, la notizia dell'esercito israeliano che bombarda Beirut Sud, e dall'altra parte ci sono stati dei razzi iraniani su Israele, per cui la famosa tregua, già fragile di suo, comincia ad avere dei grossi problemi. Torno sul Corriere per segnalarvi altre notizie all'interno. Abbiamo parlato di questo miliardo di barili perso per quanto riguarda le scorte di greggio, con lo shock di Hormuz che spaventa il mondo. E su altri fronti c'è la visita del Papa a Madrid e se ne parla sul Corriere del Ticino. Folle che acclamano il Papa, numeri impressionanti, 1.200.000 persone ad accogliere il Papa, arrivato appunto con vari cori, León amigo e Spagna e sta contigo, almeno così ci racconta il Corriere. Zelensky vuole la tregua, congeliamo le linee, qui c'è anche un articolo di approfondimento rispetto alla notizia che vi ho citato poco fa. E poi dagli Stati Uniti la notizia che Bruce Springsteen apre un suo museo della musica americana a New Jersey, e appunto ci sarà lui, anzi c'è stato lui alla vigilia del taglio del nastro, anzi ufficialmente aprirà il 13 giugno, ma pochi giorni fa ha raccontato che cos'è, che senso ha questo nuovo museo. E non sarà solamente un museo dedicato alla musica di Bruce Springsteen, ma molti cimeli, Frank Sinatra, Lady Gaga, Louis Armstrong, insomma uno spazio dedicato alla musica creata negli Stati Uniti. Chiudo con un'ultima segnalazione che riguarda i Rockets. Chiedi chi erano e chi sono i Rockets. Sapete che venerdì suoneranno a Bellinzona per i Beatles Day e ci sono diversi articoli che riguardano i Rockets sia sul Corriere che sulla Regione. C'è un'intervista a Fabrice Quagliotti. I nostri eredi, risponde o dice, non esistono, e noi diciamo che rendiamo omaggio ai Rockets ricordando come suonano i Rockets.

venerdì sera dunque a Bellinzona. Oggi il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.11 minuti, abbiamo 15 ore 36 minuti di luce, facciamone buon uso. Torniamo a Bonnie Tyler nel giorno del suo compleanno, la sua canzone più famosa.

The Total Eclipse of the Heart, la canzone di Bonnie Tyler. Dopo le 6:30 torna la nuova puntata, torna l'edizione attuale odierna di Uguale Uguale. Parleremo di questa canzone.

0: canzone che ha una lunga storia, torneremo agli anni 60, vi proporrò anche diverse versioni di Venus, canzone riportata al successo dalle Bananarama negli anni 80, ma come sentirete la storia è ancora più antica.
1: Uguale uguale, storie di plagi e di cover.
0: Un po' di musica italiana? Ce l'ho, 1970, Massimo Ranieri.

0: Un trionfo questo brano di Massimo Ranieri che ci ha riportato al 1970, si chiamava 20 anni. Tra l'altro Massimo Ranieri è di casa in Svizzera, spesso e volentieri torna a cantare e a proporre le sue canzoni, e c'è un nuovo appuntamento a fine anno, 28 novembre. Fa un po' impressione a maggio parlare di novembre, ma è così. 28 novembre 26 sarà l'HAC e quindi ci sarà la possibilità di ritrovare questo grande artista. Qualcuno mi chiede notizie di quello che sta accadendo sulla 2. Sì, tra Vassen e Göschenen chiusa al momento per un incidente in direzione Lucerna. Ci sono un po' di problemi, vi aggiorneremo comunque nel dettaglio tra poco. Intanto mi ha raggiunto in studio Gabriele Borer dalla redazione dell'informazione. Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Ben ritrovato. Allora, alle 7 come sempre c'è il radiogiornale. Quali sono i temi importanti che ascolteremo oggi?
1: Sì, inizieremo con la situazione in Medio Oriente che torna ad infiammarsi. Cos'è successo? Israele ha bombardato Beirut ieri malgrado il cessate il fuoco dichiarato alla fine della scorsa settimana. Così l'Iran ha lanciato ieri sera dei missili balistici contro il nord Israele e Israele ha risposto nella notte bombardando diverse località in Iran, obiettivi militari, sostiene questo malgrado la richiesta del presidente statunitense Donald Trump di non replicare. Faremo il punto in diretta con il nostro collaboratore a Gerusalemme Michele Giorgio, al quale chiederemo anche precisazioni sulla notizia di pochi minuti fa di missili contro Israele lanciati anche dallo Yemen. Poi l'altro grande conflitto di questi anni, il tentativo di invasione russa dell'Ucraina. Ebbene, ieri sera il presidente ucraino Zelensky era a Londra da Keir Starmer al numero 10 di Downing Street, dove c'erano anche il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Al centro delle discussioni il sostegno dei cosiddetti volonterosi a Kiev. Poi sempre per la cronaca internazionale la visita del presidente cinese Xi Jinping in Corea del Nord.

0: Sulla 2 il traffico è fortemente rallentato tra Mendrisio e Melide, sempre in direzione nord.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Torno un attimo ai problemi sulla 2, preciso in maniera, come dire, dettagliata che la chiusura è tra Göschenen e Wassen, quindi in direzione nord, ecco, il problema è in direzione nord e naturalmente viene coinvolta anche la galleria del San Gottardo. Prima ancora invece, questa è una questione mia che ogni tanto mi partono delle cose, come fa in

0: questione, no? Parlare di novembre a maggio, ecco, siamo a giugno. Dice, magari è registrato stamattina Loldani, no, è in diretta, ma ogni tanto mi partono delle strane connessioni temporali che nemmeno io capisco. Comunque, grazie per avermelo fatto notare, ci sta, anzi sono molto felice che ascoltiate con grande attenzione. Quindi, attenzione, lo ripeto, a due chiusa tra Göschenen e Wassen, direzione nord, direzione Lucerna, e siamo a giugno, siamo all'8 giugno e adesso celebriamo una bellissima canzone.
1: Uguale uguale. Uguale uguale.
2: Che bella cosa. Una giornata sola.
1: Storie di plagi e

È un viaggio che comincia nel 1969, questa mattina, uguale uguale, vi permette di ritrovare questa canzone diventata immortale, Venus degli Shocking Blue. Attenzione a non confonderla con un'altra Venus che ha avuto in realtà molte altre versioni. Insomma, la figura di Venere è molto attrattiva da parte di chi scrive canzoni. Siamo nel 69, vi dicevo, pochi mesi per conquistare il mondo, raggiunge il numero uno della Billboard americana nel 70, successo clamoroso, milioni di copie, 7 milioni pare tra singoli e ristampe, e tutto questo lo si deve agli Shocking Blue, una band che arrivava dai Paesi Bassi, uno dei pochi esempi di band olandese capace di imporsi a livello internazionale in quell'epoca. Sentiamo com'era la versione originale.

Venus nasce da un'idea curiosa. Il riff di apertura è ispirato ad una melodia folk americana, The Banjo Song, e invece il testo chiaramente richiama la figura mitologica della dea dell'amore. È un brano che ha avuto due vite, fondamentalmente, perché a parte il 69, nell'86 la cover delle Bananarama lo ha riportato nuovamente al numero uno in molti paesi, una hit dance pop per le nuove generazioni. Chiaramente gli Shocking Blue nella loro carriera hanno poi pubblicato altre canzoni, ma Venus rimane e resterà il loro capolavoro assoluto. Ma io ho trovato due versioni pazzesche, una più bella dell'altra, per la carica che ci mettono questi due artisti, un uomo e una donna. Cominciamo da lei, sentite come Mina ha ricantato Venus.

non sono tantissime le cover realizzate, ma direi che queste due bastano e avanzano. Mina da una parte e sentite il leone Tom Jones.

Mina, Shocking Blue, ma questa mattina prendiamo omaggio alle Bananarama. Torniamo all'86. Uguale uguale, torna domani, stessa ora, stessa radio. E tra poco si gioca, lo sapete.

Le Bananarama con la canzone Venus. Prima proposta della settimana per quanto riguarda Uguale Uguale. Ed è il primo momento gioco della settimana per quanto riguarda le canzoni da indovinare, gli artisti da ritrovare. E siccome è lunedì, sono stato piuttosto buonino. Perché è già lunedì, voglio dire, no? Per molti, quindi ricominciare, la fatica, le cose, fine settimana, allegri, facciamo tardi coi soci, quelle robe lì. Allora, tre canzoni per voi, cominciamo dagli anni 60, poi passeremo agli anni 80 e poi al 2007. Io credo che oggi un 3 su 3 ci sta, forse la seconda potrebbe darvi qualche difficoltà. Ma cominciamo con la prima. Chi cantava questo brano nel 1968? 076 321 1113. Chi è lui? Voglio sempre.

E questa dovrebbe essere facile, o no? Bobby Solo? No, non è Bobby Solo. Minoretano? No, non è Minoretano. Il mio Tony, mi scrive Stella. Ah, c'era una relazione, capito? Ogni carta piangeva per me. La donna di Picche si intitolava questa canzone. Ed è proprio il mitico, mi scrivono, Little Tony. È lui, Little Tony. Mi ricordo ancora perfettamente la copertina del 45 giri. Pensa alla memoria che giochi fa. Vi dicevo, la seconda potrebbe essere difficile perché vi verrà spontaneo rispondermi con il nome e cognome di un artista che ben conoscete, se azzeccherete la risposta. Ma io voglio il nome della band che ha cantato questa canzone nel 1980. Fate un piccolo sforzo. Vuoi che io

Qualcuno scrive Camerini, no. Enrico Ruggeri, è la risposta che vi ho detto di non darmi, perché certo che Enrico Ruggeri, ma cantava in una band, 1980 a Sanremo.

0: gli Schiantos, i Ladri di Biciclette, i Mattia Bazar. Stiamo scrivendo tutti? No, però tanti stanno indovinando. Benedetta, Stefano, Franca, Luisa. Vediamo Manuela, dai, Manuela secondo me li azzecca, così, a naso, eh. Sentiamo cosa ci dice Manuela. Manuela, chi sono questi? Dimmelo tu.
1: Enrico Ruggeri, ma non sono sicura se erano i Righeira, non penso.
0: No, no.
1: Mi sa che ho cannato.
0: No, mi sa che hai cannato, sì. I Decibel. Comunque brava perché era Enrico Ruggeri, la sua band di inizio, di esordio, insomma. Si chiamava Contessa questa canzone, da anni si vocifera che fosse dedicata a Renato Zero. Andate a riascoltare il testo, ma lui l'ha smentita più e più volte. Comunque sì, erano i Decibel, esatto. Attenzione alla terza canzone, anche in questo caso è una band, e vi chiedo di dirmi chi cantava questo brano nel 2007.

0: e scattano i 3 su 3 stamattina. Bravi! Ne vedo diversi, eh?
1: Lo so, anche una volta mi amavi.
0: Anche Albi, che è un rocchettaro doc, Little Tony Decibel e gli Stadio. Eh sì, è giusto. Riconosco la voce ma mi sfugge il nome. Buongiorno Max, buongiorno anche a Paola che scrive giustamente gli Stadio. Anche Simone e Nicola, suo figlio, hanno risposto esattamente. Adriano, Franco, dai, ci siamo. Gli Stadio con Innamorarsi Ancora, Contessa dei Decibel, la donna di Picche era Little Tony. Bravi, davvero bravi. Orgoglioso di voi. Gioco senza premi, torna domani, stessa ora. E stessa radio, ovviamente Rete 1. Buongiorno Luca Panziera, siamo pronti per raccontare come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Meteo Svizzera, Locarno Monti. Luca, buongiorno, ti ascoltiamo.
2: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una giornata che parte all'insegna della stabilità, ma poi diciamo arriva una perturbazione da ovest nel corso del pomeriggio che quindi porterà un aumento dell'instabilità. Concretamente questa mattina abbiamo una mattinata abbastanza soleggiata su tutto il paese, anche se a tratti appunto qualche banco nuvoloso è già presente, però vedremo ancora il sole questa mattina. Poi nel pomeriggio nuvolosità più presente, a partire dalle prime ore del pomeriggio anche i primi rovesci temporali lungo il Giura, che poi si sposteranno gradualmente verso est, quindi arriveranno sulla Svizzera tedesca verso sera. Da noi al sud pomeriggio ancora in prevalenza asciutto, probabilmente solamente verso sera, e poi nel corso della serata avremo dei rovesci e dei temporali sparsi. Da segnalare anche la possibilità di qualche forte temporale, ma soprattutto a nord delle Alpi. Per quanto riguarda le temperature, beh, grazie al soleggiamento mattutino arriveremo fin verso i 25 gradi a nord delle Alpi, punte di 27 al sud, e in montagna abbiamo venti moderati da sud-ovest che si intensificheranno poi in serata, proprio in corrispondenza dell'arrivo del fronte temporalesco.
0: Grazie Luca, ti ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino, per cui tra mezz'ora circa. A più tardi.
2: A dopo.
0: Abbiamo iniziato con una certa carica stamattina, non perdiamola.

0: Dai un'altra volta, James, dai. Basta? Vabbè.
1: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
0: Grazie per tutto il vostro entusiasmo, la partecipazione massiccia questa mattina, devo dire, per essere lunedì. Io noto, no, delle differenze tra giorno e giorno. Tendenzialmente il giovedì e il venerdì arrivano molte, molte più risposte, però anche stamattina, devo dire, siamo partiti molto bene. Abbiamo parlato di Attila, abbiamo parlato di Paperinik, abbiamo parlato di quella coppia di ciuchi traditi che ha avuto un po' di disavventure, ma volevo chiudere dandovi una notizia che riguarda l'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, quella che ci ha permesso di conoscere la vincitrice, la bulgara, no? Che cantava quella canzone divertente. Ebbene, ci sono i dati: 131 milioni di spettatori, uno share medio del 42%. In alcuni paesi c'è stato veramente un eccesso, per esempio in Finlandia il 92% ha visto la qualche serata di questa edizione. Anche in Austria è andata benissimo, era anche il paese ospitante, e quindi c'è anche un dato interessante che riguarda il pubblico tra i 15 e i 24 anni, che è salito al 54%, quindi Eurovision continua ad essere uno degli eventi TV più forti tra le nuove generazioni. Sono dati interessanti che ogni tanto bisogna anche valutare. Io vi ringrazio, vi lascio con l'informazione delle 7, il radiogiornale tra pochi minuti, e poi cambio della guardia perché stamattina ho visto Francesca e ho visto Marcello, per cui sicuramente sono loro a condurre 7:20. Noi ci sentiamo domani.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: È appunto casomai.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: E domani è già martedì, giusto per chi guarda avanti. E saremo sempre a giugno, non a maggio, come ho detto erroneamente. Ma dico cose strane, non vi preoccupate. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Di nuovo guerra aperta in Medio Oriente. Israele bombarda Beirut, l'Iran lancia missili contro Israele e Israele attacca l'Iran. La tensione è alle stelle. Il presidente statunitense Trump disapprova le decisioni dell'alleato Netanyahu e gli chiede moderazione. Elezioni in Armenia, in vantaggio l'uscente Pashinyan, filo europeo, lo spoglio ancora in corso, ma le opposizioni sono chiaramente distanziate. Misure di sicurezza eccezionali al processo per la tentata rapina di 2 anni fa ad una gioielleria di Lugano. I dibattimenti si tengono in carcere. Tornano dunque a soffiare intensi e violenti venti di guerra in Medio Oriente. Israele, ieri, malgrado una tregua concordata pochi giorni prima, ha bombardato la capitale libanese Beirut. In serata la prima replica iraniana con missili contro Israele, quindi bombardamenti israeliani contro diverse località iraniane. E non è tutto. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio. Dunque, cosa è successo e cosa sta ancora succedendo?
2: Sì, buongiorno. In queste ultime ore, così come molti avevano previsto, Israele ha attaccato l'Iran, ha risposto al lancio dei missili da parte di Teheran, nonostante il presidente americano Trump avesse esortato il premier Netanyahu a non reagire. Israele ha colpito Teheran, Tabriz, Isfahan ed anche un impianto petrolchimico nel sud dell'Iran, e nelle ultime ore ci sono stati dei lanci di missili da parte dell'Iran. Le sirene di allarme sono entrate in azione anche a Gerusalemme, nella zona circostante. C'è stato anche il lancio di un missile da parte degli Houthi, quindi dallo Yemen. La situazione è questa, si segnalano pochi danni e nessun ferito, però c'è molta tensione qui in Israele. Dicono che è ripreso lo scontro con l'Iran, su questo nessuno ha dubbi.
1: Sì, Michele, dicevi che il presidente statunitense, che è l'altro grande protagonista del conflitto medio orientale, ha invitato Israele alla moderazione, a non reagire contro l'Iran dopo aver condannato il bombardamento su Beirut. Sembra però invano. Cosa dobbiamo allora, cosa possiamo aspettarci?
2: Sì, alle 11 ora locale Netanyahu vedrà i suoi più stretti collaboratori ed i ministri del gabinetto ristretto per decidere cosa fare, ma difficilmente, Netanyahu l'ha già dimostrato, accetterà di sospendere, diciamo, questa nuova escalation con l'Iran per un semplice motivo: non vuole apparire uno strumento nelle mani del presidente americano. Questo è quello che i giornali israeliani o gran parte di essi dicono oggi. D'altra parte Trump ha sottolineato anche in un'intervista nel Financial Times che alla fine Netanyahu farà ciò che dice lui rispetto ad un accordo con l'Iran. Tutto questo fa male a Netanyahu, la sua immagine, in vista anche delle elezioni politiche previste in autunno. Dall'altra parte abbiamo l'Iran, che vuole affermare il suo potere di deterrenza, la sua capacità di rispondere a Israele e anche agli Stati Uniti, e di esercitare la sua influenza in tutta la regione, anche nella questione libanese. Quindi per il momento tutti si attendono che questa escalation andrà avanti, sino a quando non è chiaro.
1: Sì, Michele Giorgio, dunque in diretta da Gerusalemme. I leader di Ucraina, Regno Unito, Francia e Germania si sono incontrati a Londra. Al termine dell'incontro hanno espresso il loro sostegno alla proposta di un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, con la partecipazione attiva di Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco. Hanno inoltre valutato come sfruttare al meglio i prossimi colloqui, come il vertice del G7 di Evian, e sottolineato l'urgenza di sviluppare la capacità di attaccare in profondità dell'Ucraina. Sofia Stroppini.
3: Dopo una settimana di intense ostilità e dopo che il presidente russo Putin ha respinto la proposta del suo omologo ucraino Zelensky di colloqui faccia a faccia per porre fine al conflitto, i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno rinnovato il loro sostegno all'Ucraina nell'incontro con Zelensky a Londra di ieri sera. Al centro delle discussioni anche l'urgente necessità di ampliare la difesa aerea ucraina e la sua capacità di attaccare in profondità. per quanto riguarda i possibili negoziati con Mosca, nella dichiarazione congiunta di Starmer, Merz, Macron e Zelensky sono elencate alcune condizioni, tra cui la cessazione dei combattimenti e la proposta di usare l'attuale linea del fronte come punto di partenza dei colloqui. Nonostante ora il presidente statunitense Trump sia concentrato sul conflitto con l'Iran, i leader hanno affermato l'importanza degli Stati Uniti all'interno di questo processo. Hanno anche discusso di futuri appuntamenti con l'obiettivo di raccogliere ulteriore sostegno a favore dell'Ucraina.
1: Alle elezioni parlamentari di ieri in Armenia c'è da registrare la vittoria del partito filo occidentale di Nikol Pashinyan. Lo spoglio è ancora in corso, ma dopo oltre il 60% dei voti scrutinati, la formazione del premier è in testa con oltre il 50% dei consensi. Nettamente staccati i partiti dell'opposizione filorussa. Altri dettagli con Stefano Grazioli.
4: Vittoria chiara, quella che si sta delineando per contratto civile il partito filo occidentale dell'attuale primo ministro Nikol Pashinyan, che riconferma così la maggioranza netta in Parlamento. Pashinyan è in carica dal 2018, è stato riconfermato alle elezioni anticipate del 2021 e con questo successo dovrebbe quindi continuare il percorso di emancipazione da Mosca, come lui stesso ha ribadito nelle sue prime dichiarazioni questa notte. Non però senza difficoltà, da una parte infatti c'è sempre una agguerrita opposizione comunque molto frammentata, come si è visto nel voto di ieri. Armenia Forte, il maggior partito filorusso, è intorno adesso al 20% dei consensi. Dall'altra parte, il futuro del prossimo governo appare ancora ricco di ostacoli. I problemi interni sono enormi. L'Armenia è la repubblica più povera del Caucaso, è da poco uscita da una guerra ultratrentennale con l'Azerbaigian che ha lasciato cicatrici profonde. Il paese sta cercando un equilibrio difficile fra Russia e Occidente. Da un lato, come ha sempre predetto stanotte Pashinyan, continuerà a far parte dell'Unione Doganale Eurasiatica, dato che le relazioni energetiche e commerciali con la Russia sono essenziali e vantaggiose. Sull'altro lato, il percorso verso l'integrazione europea, già cominciato, è molto lungo e non verrà certo abbandonato, anzi. Mosca ha però sul territorio armeno una base militare, a Gyumri, dove sono stazionati circa 10.000 soldati e secondo gli accordi in vigore possono rimanere fino al 2044. Insomma, le elezioni di ieri sono state solo un piccolo tassello di un puzzle molto instabile che nel futuro prossimo rischia di complicarsi ancora di più.
1: Xi Jinping ha iniziato una visita di 2 giorni in Corea del Nord, la prima dopo 7 anni. In programma un summit tra il presidente cinese e leader supremo Kim Jong-un, che 2 anni fa ha siglato un'alleanza militare con Vladimir Putin. Grande attenzione ai segnali sulle armi nucleari, mentre la Cina punta a riaffermare la sua influenza su Pyongyang anche in vista di una possibile riapertura del dialogo con Donald Trump. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Come è stato accolto Xi e che cosa aspettarsi da questa visita?
5: Sì, è atterrato a Pyongyang a mezzogiorno locale, alle 5 del mattino in Svizzera, e ad accoglierlo in aeroporto c'era direttamente Kim Jong-un, come era già accaduto nel 2024 con Putin. Mai come in Corea del Nord le formalità cerimoniali sono anche sostanza. I media hanno mostrato bandiere dei due paesi ed enormi ritratti dei due leader nelle strade della capitale, a breve l'inizio dei colloqui ufficiali, poi ci si attende una manifestazione di massa nella piazza intitolata al nonno del dittatore nordcoreano. È una visita molto attesa perché è solo la seconda in oltre 13 anni al potere per Xi, primo leader cinese di sempre a visitare prima la Corea del Sud della Corea del Nord, ed è anche la prima dal giugno 2019, pochissimi giorni prima che Kim incontrasse per l'ultima volta Trump. E non a caso a Seul molti sono convinti che questo viaggio possa essere proprio un indizio di un rilancio del dialogo con gli Stati Uniti. Ufficialmente l'occasione è il 65esimo anniversario del trattato di amicizia tra Cina e Corea del Nord, ma in realtà c'è in ballo il tentativo di trovare un nuovo equilibrio nei rapporti dopo che Kim ha siglato un'alleanza militare con Putin nel giugno di 2 anni fa.
1: E quali sono, Lorenzo, gli obiettivi appunto del viaggio di Xi?
5: Ma intanto ribadire la propria centralità diplomatica, visto che nel giro di poche settimane si è incontrato Trump, Putin e ora lo stesso Kim, quasi a porsi come lato forte di questo doppio triangolo di relazioni. Si mira poi a rilanciare i legami con la Corea del Nord, che negli ultimi anni si sono in parte sfilacciati, perché la Cina ha guardato con fastidio questo accordo di mutua difesa con la Russia. L'invio di militari nordcoreani a combattere contro l'Ucraina ha di fatto collegato il fronte europeo a quello asiatico, cosa che Pechino ha sempre voluto evitare, e la Russia per la prima volta ha esplicitamente appoggiato lo sviluppo di armi nucleari della Corea del Nord, sviluppo a cui la Cina si è a lungo opposta anche pubblicamente. Kim sta usando l'alleanza con la Russia come leva per ottenere da sì quantomeno un tacito assenso sul suo sviluppo nucleare. Proprio ieri la potente sorella di Kim ha dichiarato che questo programma nucleare non è negoziabile. Da parte sua la Cina però continua ad avere un'enorme influenza economica su Pyongyang e potrebbe usarla per riportare sotto maggiore controllo Kim, gestendo direttamente la fase della possibile riapertura del dialogo con gli Stati Uniti.
1: Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale in diretta. Un terremoto di magnitudo 7.8, seguito da diverse scosse di assestamento, ha interessato questa mattina l'isola filippina di Mindanao, causando almeno 5 morti e diversi feriti. Un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi con il passare delle ore, ancora da chiarire l'entità di eventuali danni. Nell'indagine sull'accoltellamento di Winterthur emergono i limiti della giustizia nell'era digitale. Il Ministero Pubblico della Confederazione non può ancora accedere al telefono e al computer del presunto aggressore. L'uomo infatti si oppone alla perquisizione e i dispositivi restano per ora sigillati in attesa della decisione del Tribunale delle misure coercitive. Una situazione prevista dalla legge ma sempre più contestata. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
6: In un'intervista all'NZZ am Sonntag, il procuratore generale Stefan Blättler critica le attuali regole sulla sigillatura, definendole un vero ostacolo alle indagini, soprattutto oggi che i dispositivi elettronici costituiscono prove fondamentali. Secondo Blättler, investigatori e procuratori dovrebbero poter esaminare immediatamente i dati sequestrati, pur nel rispetto delle informazioni sensibili, e sarebbe urgentemente necessaria una deroga nei casi in cui sussista un pericolo imminente o sia minacciato la sicurezza pubblica. Il caso di Winterthur mette così in evidenza la tensione sempre più marcata tra la tutela della sfera privata e le esigenze dell'azione penale. Nel 2024 i politici hanno già adottato alcune misure per evitare che la sigillatura rallenti eccessivamente le indagini. Una verifica è in corso per valutarne l'efficacia e già si accenna possibili correttivi, soprattutto nei casi dove la sigillatura rischia di essere utilizzata come uno strumento per allungare i procedimenti fino alla prescrizione, come per i reati economici.
7: Und das andere sind Terrorakte, Gewalttaten.
6: Per la consigliera nazionale dei Verdi, Manuela Weichelt, presidente della commissione che si è occupata della questione, un'altra grande sfida riguarda gli atti di terrorismo e la violenza grave. Alla politica spetta ora il compito di trovare un equilibrio tra sicurezza, interesse pubblico e protezione dei dati, in un contesto sempre più segnato dalla digitalizzazione delle indagini.
1: Processo blindato oggi a Lugano per la tentata rapina alla gioielleria Taleda di 2 anni fa. 7 gli imputati e misure di sicurezza eccezionali. Il dibattimento si terrà infatti direttamente in carcere. Umberto Gatti.
8: È il 2 luglio 2024, in pieno giorno e in pieno centro cittadino a Lugano. 4 uomini, 3 serbi e un croato tra i 35 e i 49 anni, entrano nella gioielleria e ufficio cambio Taleda con l'obiettivo di rapinarlo. Ma sul posto intervengono immediatamente 2 agenti in bicicletta della Polizia Comunale di Lugano che, vista la situazione, estraggono l'arma. Uno dei rapinatori tenta però la fuga e si scontra con uno dei poliziotti. Nasce una colluttazione durante la quale parte anche un colpo che, per fortuna, non ha conseguenze. L'uomo viene comunque fermato dalla gente anche grazie all'aiuto di alcuni passanti. A quei primi arresti seguono nei mesi successivi altri fermi tra Italia e Ungheria. In totale sono 7 le persone a processo accusate di aver partecipato con ruoli diversi al colpo. Il procedimento si svolge però in condizioni del tutto particolari, non in tribunale ma all'interno del carcere della Stampa per motivi di sicurezza. Sarà dunque la corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, a trasferirsi. Una scelta legata al numero degli imputati e soprattutto alla possibile appartenenza di alcuni di loro alla banda internazionale dei Pink Panther. C'è poi un ulteriore elemento: uno degli imputati durante una detenzione nel Canton Vaud avrebbe pianificato un'evasione con armi. Pubblico e stampa non potranno però entrare in carcere, ma sarà possibile seguire il dibattimento in streaming direttamente dall'aula del Tribunale Penale di Lugano. Diverse le accuse formulate dal procuratore pubblico Simone Barca nei confronti dei sette, tra le quali tentato omicidio intenzionale, esposizione a pericolo della vita altrui, violenza e minaccia contro funzionari e rapina aggravata.
1: Ed è tutto per il radiogiornale Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
0: Lo sport.
9: Alla fine Zverev vince il suo primo slam, tempo straordinario per Verrò negli 800 metri. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, mancano tre giorni all'inizio del Mondiale di Calcio, ci torniamo a breve. La notizia però della domenica è sicuramente l'1:53:98 a Stoccolma, tappa di Diamond League di atletica, la friburghese Audrey Verrò ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting e diventando soprattutto la terza donna nella storia a scendere sotto l'1:54. Il commento lo firma la nostra Deborah Carpani.
10: Vinci la tua terza tappa di Diamond League consecutiva e una di quelle era la finale. Batti la campionessa olimpica e detentrice del record mondiale al coperto, correndo il record svizzero e la miglior prestazione mondiale stagionale. Eppure tutto questo passa in secondo piano. Come? Perché nel fare questo sei diventata appena la terza donna nella storia a percorrere due giri di pista, 800 metri per intenderci, in meno di 1:54. L'1:53:98 di Stoccolma è ancora più strabiliante considerando che la friburghese Audrey Verrò ha appena 22 anni, ha ancora margine di miglioramento, forse addirittura tanto, e che nessuno, inclusa lei, si aspettava arrivasse così presto. Merito di un talento fuori dal comune, coltivato con cura e attenzione, passando da un argento iridato under 20 a 18 anni a una serie di spesso anche dolorose lezioni sul campo che l'hanno fatta crescere non solo di gambe ma anche di testa. La corsa che le ha permesso di diventare la terza più rapida nell'intera storia del doppio giro di pista è una grande dimostrazione di quanto Audrey, padre e patria svizzeri e mamma ivoriana, sia diventata un'atleta a tutto tondo, senza paure o senza timori reverenziali, in una prova tanto dura fisicamente quanto tatticamente. Le sfide non finiscono certo con questo crono, che a parecchie ore di distanza ha ancora del surreale, ma questo ci fa capire e sperare che Audrey Verrò potrebbe stupirci di nuovo, di più, magari fino a raggiungere e cancellare quel record del mondo che resiste dal 1983, ma che da ieri dista solo 70, non certo miseri, ma di certo colmabili, centesimi.
9: Record che appartiene alla cecoslovacca Kratochkilova, 1:53:28, vedremo se la Verrò riuscirà a ristabilire un nuovo record mondiale, o stabilire meglio un nuovo record mondiale. C'era attesa anche per un possibile record del mondo dell'idolo di casa Armand Duplantis, lo svedese si è fermato a 5:80 e la vera notizia è che è stato battuto dall'australiano Marshall che ha saltato 5:90. Veniamo al calcio, come detto mancano tre giorni al mondiale, ieri intanto nelle amichevoli da segnalare l'ennesimo malore, un attacco cardiaco che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca stava vincendo 2-1 contro l'Ucraina, partita poi abbandonata e giocatore fortunatamente in condizioni stabili. Tra gli altri risultati, l'Italia ha sconfitto 1-0 la Grecia, 2-1 invece della Croazia ai danni della Slovenia. Il nostro inviato sui mondiali Paolo Laurenti si sofferma intanto su come la FIFA distribuisce i rimborsi alle società di appartenenza dei giocatori selezionati dalle rispettive nazionali.
11: Da una parte i club incrociano le dita finché un loro giocatore presente ai mondiali non subisca infortuni seri, dall'altra gli stessi club guadagnano dalla partecipazione di un loro tesserato alla Coppa del Mondo, in termini di fama, prestigio, visibilità magari da sfruttare sul mercato, ma pure a livello finanziario. La FIFA come sempre versa alle società un rimborso, in totale saranno elargiti 280 milioni di franchi, 8.700 franchi al giorno per giocatore. In Svizzera chi guadagnerà di più è lo Young Boys, Suarez con ben 6 elementi in America: Keller e Fasnacht della nostra nazionale, l'algerino Ajam, il tunesino Valeri, il bosniaco Gigovic e Termonsi di Haiti. Il sestetto rappresenta per il club giallonero un bottino di circa 1,3 milioni di franchi, tenendo conto che i giocatori trascorreranno almeno 25 giorni di ritiro mondiale, somma che potrebbe aumentare visto che Svizzera e Algeria hanno serie probabilità di allungare il soggiorno oltreoceano. A beneficiare del Club Benefits Program della FIFA pure il Lugano, all'incirca mezzo milione, franco più, franco meno, grazie a Delcroix e a Belagi, nonostante il contratto del tunisino con i bianconeri sia a scadenza il 30 giugno. Qualche soldo loro ci molleranno pure Zurigo, San Gallo, Servette e Losanna, un giocatore a testa, senza dimenticare che secondo i regolamenti FIFA anche le ex squadre dei partecipanti ai mondiali possono beneficiare di questi indennizzi, ricevendo fino a un terzo della rispettiva indennità giornaliera. A trarne un piccolo vantaggio quindi la Basilea per Agetei del Ghana, il Grasshopper per l'ex Seco del Giappone e il Lucerna, ex formazione di Yashari.
9: Nel tennis, primo slam in carriera per il 29enne Alexander Zverev, nuovo re di Parigi. Il tedesco ha sconfitto in 5-7 nella finale del Roland Garros il sorprendente italiano Flavio Cobolli con il finale di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti di gioco. Weekend all'insegna anche dei motori, ricordo Monte Carlo, Kimi Antonelli ha dominato il Gran Premio, vincitore alla termine dei 78 giri decisamente difficoltosi, dietro alla 19enne, la quinta vittoria stagionale su 6 gare e la più giovane pilota di sempre a vincere nella Principato, si è piazzato Hamilton, terzo invece Hajar con la Red Bull, fuori dai giochi la campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car e Verstappen bloccato addirittura prima del via da un problema tecnico. In Ungheria nel motomondiale, dopo la sprint, Marc Márquez ha vinto anche la gara vera e propria davanti al connazionale Acosta e a Bagnaia.

0: Buongiorno Svizzera, sono le 7.22, ma questo resta 7.20. Buongiorno Marcello Fusi.
1: Francesca Margiotta, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Torniamo noi per le prossime due settimane di 7.20, quelle prima dell'estate.
1: Sola. Una sola.
0: Come no?
1: Ne facciamo una sola.
0: Ne facciamo una sola?
1: No, ne facciamo una sola.
0: Ah, ok. Vabbè.
1: Non hai guardato i piani di lavoro.
0: Comunque buongiorno, sono buongiorno. Le 7.22, questo è 7.20, l'abbiamo già detto.
1: Duplantis,
0: sì.
1: Raccontava adesso sì. Bosco, si sposa.
0: Auguri.
1: Si sposa, per quello non era tanto in forma, si è già sposato civilmente, adesso si sposerà con Desiree,
0: e questa non sarà
1: modella.
0: L'unico.
1: No, non sarà l'unico.
0: Questa è la stagione dell'amore, si sposano tutti tra maggio e giugno.
1: Tutti.
0: Comunque, invece,
1: buongiorno.
0: Io volevo portarvi a una ricorrenza che ci ricorda che le crisi ambientali non sono solo di questo secolo, di questo periodo. Andiamo all'8 giugno del 1783 in Islanda, erutta il vulcano Laki, ed è un'eruzione che durerà 244 giorni fino al febbraio dell'anno dopo. 130 crateri attivi, indice di esplosione. Esplosività elevato, ci ricordiamo del vulcano islandese che bloccò il traffico aereo qualche anno fa.
1: La Falufa, come fiol, si chiamava.
0: E invece questo, non c'erano ancora i voli alla fine del Settecento, questo vulcano ebbe comunque con questa eruzione conseguenze catastrofiche un po' in tutto il mondo, non solo il disastro che provocò nella stessa Islanda, ma in Europa l'estate del 1783 venne chiamata l'estate della sabbia, Sand Summer. Aumentarono in modo anomalo le temperature estive, migliaia di morti per inalazione di gas. In Europa la nube tossica avanzò in pochi giorni, raggiunse Berlino il 18 giugno, Parigi il 20, la Gran Bretagna il 23. Il sole appariva rosso e la visibilità era così ridotta da bloccare le navi nei porti. Ne seguì un inverno particolarmente rigido e inondazioni dovute al scioglimento delle nevi. Insomma, fece un po' un macello anche in Nord America, con un inverno tra i più freddi mai registrati, e anche in Asia e in Africa, dove i monsoni si indebolirono, si ridussero le piogge nel Sahara e la portata del Nilo, e anche in Giappone si aggravò una carestia che era già in atto. Pensa un po', un vulcano in Islanda,
1: l'Islanda
0: cosa
1: è così,
0: può fare?
1: È perché è giovane, impetuosa,
0: sì.
1: Ha solo 17 milioni di anni,
0: piccola ancora.
1: No? Luca Panziera, Locardo Monti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Cosa ci dici?
2: Allora, torniamo alla Svizzera dopo questo sì. Giro del mondo per la previsione di oggi. Vulcani a parte, il tempo dovrebbe risultare in mattinata abbastanza soleggiato un po' su tutto il paese, però si avvicina una perturbazione, lo vediamo già dalla presenza di nuvolosità cumuliforme già sui nostri cieli, indice di un'instabilità che andrà aumentando nel corso della giornata. Dicevamo comunque la mattinata dovrebbe risultare abbastanza soleggiata, nel pomeriggio nuvolosità più estesa sia a nord sia a sud delle Alpi, con primi rovesci temporali praticamente dal primo pomeriggio lungo il Giura, che poi si sposteranno gradualmente verso est, quindi di fatto arriveranno solamente verso sera nella Svizzera tedesca, anche a sud delle Alpi solamente in serata alcuni rovesci temporali che poi lasceranno comunque spazio a tempo asciutto nel corso della notte. Da segnalare anche per quanto riguarda il nord delle Alpi possibili temporali di forte intensità. Le temperature arriveranno fino a 27 gradi qui al sud, mentre al nord non si dovrebbero superare i 25 gradi. In montagna l'isoterma di 0 gradi la ritroviamo a 3500 metri con vento da sud-ovest moderato, ma in intensificazione in serata proprio poco prima dell'arrivo del fronte temporalesco.
1: Luca, grazie, buon lavoro.
2: A voi, buona giornata.
1: Ora bien con Emina Prakalic.
3: E buongiorno anche dalla redazione di Via Suisse. Allora, questa mattina in Ticino segnaliamo colonne tra Ponte Trisa e Bioggio in direzione di Manno, sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e infine dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrierio. Segnaliamo poi che la 2 tra Vassene e Göschenen è tuttora chiusa a causa di un incidente in direzione di Lucerna. La chiusura potrebbe durare ancora alcune ore. Per chi viaggia verso nord si consiglia di utilizzare il passo del San Gotardo o la 13 del San Bernardino come percorso alternativi. In Argovia invece un altro incidente crea forti rallentamenti sulla 1 tra Argovia Oste e Birfeld in direzione di Zurigo, con attese di minimo un'ora.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Respect, Aretha Franklin, 1967, non eravamo ancora nati.
1: 2026 febbraio, il signor Gianni Infantino, presidente della FIFA, disse al mondo che tutti i biglietti per le 104 partite dei prossimi mondiali di calcio Messico, Canada, Stati Uniti erano andati esauriti.
0: Non ce n'è più.
1: 104 partite, perché avendo aumentato il numero di squadre da 64 partite si è arrivati a 104. Quindi, cavolo, avevano già riempito tutti gli stadi. Non è vero.
0: Non è vero.
1: Ce lo stanno dicendo. A una settimana dall'inizio del torneo ci sono ancora migliaia e migliaia di biglietti in vendita.
0: E com'è sta storia?
1: È che se non c'hai delle palanche enormi non compri i biglietti, perché ci sono biglietti che vanno fino ai 1500-1600 franchi a biglietto. Nemmeno tutte le partite, quelle già previste, degli Stati Uniti, quindi della squadra di casa, di una delle tre squadre delle tre case.
0: Non è super sentito negli Stati Uniti lo sport.
1: Sarà anche sentito, però se mi chiedi queste cifre, con così tante partite è difficile da riempire. Quindi la domanda è, ma perché a febbraio mi dici che non ci sono più biglietti e adesso i biglietti ci sono? Hanno fatto dei gradoni in più?
0: Non lo so, millantato perché?
1: Li hanno rivenduti?
0: È veramente un grande mistero, perché poi uno dovrebbe pensare a venderli i biglietti, non a far sì che la gente si rassegni all'idea di non poterli avere.
1: Adesso sono fase saldi. Ci sono biglietti al 50%, perché dicono ma io adesso
0: fine
1: riempire,
0: stagione.
1: Apriranno le porte, così i
0: venite,
1: tornelli.
0: Venite, accorrete signore e signori.
1: Comunque se avete dei

0: Marcello piace
1: molto,
0: Saif.
1: Molto, molto, molto. Stavo discutendo adesso in studio che è pure musicista. Che sì, oggi come oggi un cantante non è detto che sia musicista.
0: Saif, questa Saif, è una delle Saif nuove realtà musicali che arrivano dall'Italia. Buona domenica, che era ieri però, caro Saif. Molti avevano il blues del lunedì, quella malinconia del nuovo giorno che arriva, meno malinconia alla famiglia di quest'uomo che neanche più ci credeva. E invece lui ha dato un esempio di resistenza eccezionale. Parliamo di quegli uomini che...
1: E non ce ne sono più così.
0: No, da decine di anni, secoli probabilmente, si avventurano sulle cime più alte del mondo e hanno sviluppato una resistenza fisica che noi ci sogniamo. Stiamo parlando degli Sherpa, che da sempre accompagnano noi europei che facciamo le missioni, ma sono loro i veri eroi perché si sono sempre anche portati sul carico. Edmund Hillary, il primo che arrivò in cima all'Everest, aveva uno Sherpa che lo accompagnava.
1: E lì erano alla pari, però.
0: Erano alla pari.
1: Questi Sherpa sono quelli che portano, non dico me perché sarebbe impossibile, però gente quasi come me in cima all'Everest.
0: Sì, gente che non è tanto alpinista, no, di vocazione. Si chiama Hillary, ha scelto uno pseudonimo anche Hillary, questo Sherpa che si chiama Dava Sherpa, 52enne, che avevano dato per morto perché per una settimana è stato disperso sopra il campo base, quindi diciamo oltre i 5.300 metri, qualcuno dice addirittura 17. Che l'abbiano trovato a 7.000. Era stato visto l'ultima volta il 29 maggio durante una discesa. Stava accompagnando un polacco al quale aveva detto: vai avanti, io resto, mi riposo, prendo una boccata d'aria in una zona dove l'ossigeno era rarefatto parecchio, in una zona che chiamano la zona della morte, giusto per farvi capire. Fa freddissimo, ossigeno rarefatto,
1: lui non ne aveva più,
0: anche i sistemi di satellitari non prendono, ci sono problemi di comunicazione, tant'è che l'hanno ritrovato vivo e l'hanno vista anche i nepalesi come un miracolo dopo 7 giorni, con le estremità congelate ma ancora vivo.
1: Gli è successo di tutto, perché ha finito l'ossigeno, sì, si è fermato un attimo, ha incontrato uno scalatore inglese che gli ha chiesto tutto bene, lui ha detto sì tutto bene, mi riposo un attimo, quindi lo scalatore ha raggiunto il polacco che lui accompagnava, che era in difficoltà, e l'ha portato giù,
0: sì,
1: e di lui non si è più saputo niente. Da lì una settimana a carponi è sceso,
0: si è trascinato
1: è finito in un crepuscolo.

0: carpaccio, si è rotto delle ossa, aveva solo del cioccolato e ciucciava il ghiaccio.
1: Erano anche brutte le condizioni meteo.
0: Bruttissime. Adesso la famiglia è un po' arrabbiata. La famiglia è un po' arrabbiata,
1: sì,
0: non con lui che è tornato, è un po' arrabbiata con il datore di lavoro dello sherpa, perché è morto.
1: Sì, sì,
0: nessuno è andato a cercarlo.
1: Tra l'altro va detta una cosa curiosa, che la famiglia stava già celebrando le esequie nel momento in cui gli è arrivata la notizia che il loro caro, il loro congiunto era vivo.
0: Lui è Fumattia Pascal.
1: Sì, esatto. Devo dire, non si sono arrabbiati perché ormai gli stavano facendo le esequie, però è anche bizzarra la circostanza in cui sono venuti a sapere che lui era sopravvissuto. Ma possiamo dire che lui ha fatto una cosa eccezionale sopravvivendo una settimana in quelle condizioni lì, e dimostra ancora una volta la resistenza enorme di queste persone che vanno in cima a queste montagne e accompagnano. Tra l'altro quest'anno 1000 scalatori e più hanno tentato la scalata proprio in questo periodo, che è il periodo più congeniale per arrivarci. Si sono già registrate 5 morti e si sa che il sovraffollamento proprio in quella zona lì, la zona della morte, fa parte della pericolosità dell'esperienza.
0: Sai cosa si dice anche in Nepal in queste
1: no.
0: situazioni?
1: Cosa si dice?
0: Quando non è il tuo momento.
1: No.

0: Mars, che ha una bella vocetta, con David Guetta o come lo volete chiamare. Dobbiamo, prima di fare la rassegna stampa, augurare buon compleanno a Simona, perché Nicola e Antonella ce l'hanno chiesto, sono i genitori. Dobbiamo farlo perché ci fa piacere. Buon 8 giugno, cara Simona.
1: Alan Kramer e Lorenzo Bosco, la rassegna stampa e notizie dal variegato mondo dello sport.
0: Buongiorno e anche a voi.
1: Evviva.
2: Buongiorno.
0: Non ti funziona il microfono, Alan?
3: Il microfono, parlo io se vuoi.
1: Allora, iniziamo dallo sport.
3: Adesso... No, scherzavo. Così. Scherzavo.
1: No, visto che il suo microfono davvero non funziona.
0: Quindi vieni qua da me. Ospito io sulle
1: ginocchia.
0: Allora,
1: da cosa vuoi partire, Lorenzo?
3: Allora, è una domenica, direi, a livello di sport, davvero stellare. C'è stato di tutto e di più. Siamo a 3 giorni, tra l'altro, dall'inizio dei mondiali di calcio, ma secondo me, in assoluto, va ritenuto il tempo stabilito a Stoccolma durante la tappa della Diamond League. Dunque parliamo di atletica negli 800 metri da Audrey Averro, che è la nostra compatriota friburghese, ha 22 anni ed è una delle 3 donne capace di scendere sotto l'1 minuto 54 secondi, insomma un tempo davvero straordinario.
1: 800 metri
3: e la doppio giro di pista, 1:53.98, è un tempo straordinario perché intanto lei ha 22 anni, dunque ha un
1: margine, un potenziale di crescita
3: straordinario, 22 anni, e in più davvero mai più nessuna è riuscita a scendere sotto questo tempo, e dobbiamo risalire agli anni 80, periodo non felicissimo, diciamo così, per l'atletica,
1: per la farmaceutica un po' di
3: lì erano tempi gloriosi. Il record rimane sempre quello della Kratochkilova, che apparteneva alla Cecoslovacchia, dunque non c'era ancora la Slovacchia da una parte e la Cecchia dall'altra, 1:53.98. Poi c'è la russa Olizarenko, che ha fatto segnare il tempo di 1:53.43, ma questo davvero ha del clamoroso. A Stoccolma, tra l'altro, è successo anche che si aspettavano i record di Duplantis, un nuovo record nel salto con l'asta, e invece Duplantis ha fallito in casa, è stato battuto da Marshall, l'australiano. Dunque una doppia notizia, però davvero secondo me
0: detto Marcello,
3: di tutto
0: perché
3: quanto...
0: si sposa
1: fra una settimana, si sposa.
3: Dunque aveva altro cui pensare, è vero.
0: Vedi che ci siamo scambiati di microfono,
1: faceva
0: io
1: il grande
0: Alan.
1: Faceva il grande salto.
3: Comunque la Verro ha veramente fatto una gara pazzesca, ma veramente pazzesca.
0: Invece parliamo di proteste e non sportive, perché in tutto ci siamo scambiati di posto io e Alan. Adesso ho trovato un microfono che funziona anch'io.
3: Ma
0: però
3: non si vede in radio.
0: È vero, si vede sul RSI la 2. Dicevamo, nel mondo si protesta contro i data center, ma sì, anche in Svizzera.
4: Forse presto si protesterà anche in Svizzera, in effetti, perché a Beringen, nel canton Schaffhausen, è prevista la costruzione di un centro di calcolo molto grande. Non è il primo lì, ma questo qua consumerà, si stima, 55.000 metri cubi d'acqua all'anno e 315 gigawattore, qui parliamo di elettricità, che è tanto, lasciamo perdere di fare i vari paragoni, comunque è abbastanza tanto. E il Tagesanzeiger riferisce che alcuni attivisti in luglio prevedono di accamparsi dove è prevista la costruzione per svariati giorni. Questi attivisti sono un po' una costola del movimento per il clima, perché naturalmente si lamentano del consumo,
0: certo,
4: di energia, di acqua,
0: tutto
4: di questi
0: parte.
4: Centri di calcolo che servono per l'intelligenza artificiale, va da sé. E che preoccupa un po' è anche la retorica aggressiva usata sui canali social di questi gruppi, perché parlano di attacchi all'infrastruttura, di tagliare i cavi degli oligarchi della tecnologia. Quindi intanto non è successo nulla. Il sindaco dice possono protestare ma non accamparsi per più giorni. La FEDPOL e vari corpi di polizia cantonale osservano con una certa attenzione. Un dettaglio mi ha colpito di tutta questa vicenda, al di là della messa in scena della protesta, che questo centro di calcolo non è stato obbligato dal comune a sfruttare il calcolo in esubero che tutti creano per convogliarlo ad esempio in una rete di teleriscaldamento, sì, che è abbastanza
1: il calore.
0: Esatto.
1: Che sicuramente produce, non verrà utilizzato per il teleriscaldamento.
4: Esatto.
0: È peccato.
4: È un po' peccato. Penso che gli attivisti avrebbero protestato comunque si capisce che ogni centro di calcolo ha un impatto ambientale e che quindi questo aspetto sta crescendo di attenzione.
0: Poi ognuno protesta per ciò che ritiene importante e ne ha diritto. Quindi
4: sì, accamparsi
0: è un'altra cosa, però sì, diciamo il senso della protesta, ognuno protesta per ciò che sente importante. torniamo a fare del movimento, almeno a farlo fare a quelli
3: che... il diritto di parlare in questa rassegna dello sport, perché quando c'è Kramer è difficile piazzare parole, sappiamo, una lotta
0: è tra
3: interna,
0: di voi c'è una specie
3: una
0: di sì, querella.
3: Due minuti, tuo cronometro.
4: Prego, vai
3: due
4: pure. Minuti.
0: Una querella Sandra e Raimondo in questo momento.
3: La cosa che mi ha fatto divertire, sfogliando i giornali, visto che siamo in modalità rassegna stampa, ho letto, ho guardato la, più che leggere, l'ho guardata velocemente, visti gli orari, la Gazzetta dello Sport, c'è un sondaggio a mio modo di vedere molto interessante. L'Italia per l'ennesima volta non è presente a questo campionato del mondo di calcio, e allora hanno fatto un sondaggio: chi tiferete? E salta fuori che la maggior parte è risicata, a dire la verità, la percentuale, ma la maggior parte degli italiani, stando a questo sondaggio, tiferà Brasile. Ma come fai a essere italiano e tifare Brasile quando il Brasile ti ha proprio battuto in quella straordinaria finale finita ai rigori negli Stati Uniti nel 94, quando la stessa Italia nell'82 in Spagna riuscì ad eliminare il grande Brasile di Zico, Falcao, Socrates e compagnia.
0: E appunto,
3: bella.
0: Forse è la stima per quel Brasile là.
3: No, è semplicemente perché
1: l'allenatore
3: capo,
1: italiano.
3: Ma certo, a capo del Brasile c'è Carletto Ancelotti.
1: Anche perché è una gran squadra, anche perché è una gran squadra. Brasile che è amato un po' in tutto il mondo.
3: Sì,
1: anche
3: sì,
1: i nostri,
3: amato e odiato. Sì,
1: anche i nostri commentatori hanno nei loro pronostici alcuni dato il Brasile come squadra vincente.
3: Sì, anche perché quando la Coppa del Mondo è di là dall'Oceano Atlantico, spesso il Brasile ci sa fare, insomma. Sì,
1: poi i numeri lo squadre, dicono: sì. Non è mai fatto un periodo più lungo di 24 anni
3: esatto,
1: senza vincere una Coppa del Mondo.
3: Esatto. Dunque, potrebbe essere
1: quest'anno.
3: L'anno del Brasile, punto. Beh, saranno contenti gli italiani che tifano Brasile, almeno il 17% di questo sondaggio.
0: Restiamo a quell'anno lì che hai citato, 1994, mondiali statunitensi, protagonisti tra l'altro ieri sera di un documentario incentrato sulla nazionale svizzera.
4: Sì, che ritornava ai mondiali dopo anni di assenza in quel 94 sotto la guida di Roy Hodgson, allenatore, tutti se lo ricordano,
0: certo.
4: O in molti perlomeno.
0: Anche l'Inter allenava, giusto?
4: Dopo.
0: Male, mi ricordavo bene.
4: E l'NZZ oggi intervista Alain Geiger, che era il capitano di quella squadra lì, che ha alcuni ricordi molto presenti, altri che secondo me sono in parte una novità, perlomeno non l'avevo mai letto. Per esempio, ha parlato di una mezza crisi a metà torneo, perché la Svizzera è arrivata lì, ha vinto la seconda partita contro la Romania, quindi qualificandosi già agli ottavi dopo aver pareggiato con gli Stati Uniti, e poi Roy Hodgson andò a giocare a golf con qualcuno.
1: Molto
4: a quanto pare era normale, però ha creato un po' di malumore in squadra tra alcuni giocatori che si lamentavano degli allenamenti troppo lunghi, le riserve che non giocavano mai, che avevano voglia di tornare a casa. E allora Alain Geiger, che era capitano, ha detto: ho provato a calmare un po' gli animi, però ci parla un po' di una rottura, ci fa vedere quanto il clima comunque conta in una squadra. Difatti le prossime due partite contro la Colombia e poi contro la Spagna, gli ottavi, le hanno perse senza fare nemmeno un gol. Un aneddoto a distanza, però, che ci fa capire un po' cosa succedeva allora. Una nazionale che non era abituata ad essere molto stimata e anche osservata. Ha detto che una partita delle qualificazioni qua in Svizzera, al Wankdorf, c'erano 2000 spettatori.
0: Un po'
4: pochi. Poco. Dice: eravamo, com'è il titolo, eravamo naif ed eravamo ingenui. Insomma, questa è...
3: Comunque 4-1 alla Romania di
4: sì,
3: Aghi.
4: Aghi
3: faceva quello che voleva, Aghi col pallone.
4: Intervista a Alain Geiger.
1: Vuoi aggiungere qualcosa di sport o andiamo avanti con l'ultima segnalazione dalla rassegna stampa? Ci parla di Cicogna.
4: Ma sì, ho visto una cosa curiosa sulla Zürichsee Zeitung, che nonostante questa primavera abbia avuto fasi molto fredde e anche molto calde, c'è un record di nascite di pulcini di Cicogna.
0: Cioè quelle che portano i bambini.
1: Sì, anche loro
0: hanno i bambini.
4: È per quello che l'ho citata, perché colpisce abbastanza, in particolare a Hombrechtikon e a Wilhelmsee, che sono due paesi dell'Oberland zurichese. Wilhelmsee, tra l'altro, è un comune con il simbolo, il suo stemma, il simbolo è una cicogna. Quindi 88 pulcini sono sopravvissuti queste prime settimane, perché il calcolo, la conta si fa dopo qualche settimana, perché quelli in esubero li buttano dal nido, che è molto
0: capito,
4: in alto.
0: Non è gentilissimo come inizio.
4: No, devono essere sicuri di
1: la rupe.
0: Cioè, la rupe terpea delle cicogne.
4: No, devono essere sicuri di poterli far crescere tutti.
0: Sì.
4: Quindi alcuni li buttano giù, però 88 sono sopravvissuti ed è un record per queste due località.
1: Proprio ecco. Farli crescere tutti, non direi, diciamo far crescere
4: questi
1: più
4: ritmi
1: forte.
4: Non arrivano a 10 milioni,
0: no.
4: Però
0: no. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie Alan. Andiamo sulle strade.
1: Nina Prakalic.
2: Questa mattina sulle autostrade svizzere segnaliamo colonne in Argovia, solo uno tra Argovia Ovest e Birfeld in direzione di Zurigo con attese di minimo un'ora. A Zurigo invece solo uno in direzione di San Gallo a partire da Dietico nel Solvestro, in sola 3 da Urdor Sud. A Basilea solo 2 in direzione di Lucerna tra Weil e Breite. E a Soletta infine solo uno tra Gunzke Nord e Wangen an der Aare in direzione di Berna. Segnaliamo inoltre che la 2 tra Wassen e Göschenen è stata riaperta in direzione di Lucerna.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: cosa succede anche nella provincia inglese, il derby di Epsom, una delle corse di cavalli puro sangue più famose, prestigiose e ricche al mondo. Si tiene ogni anno nel Regno Unito, appunto nel mese di giugno, ed è l'evento da cui tra l'altro deriva il termine derby utilizzato oggi in molti altri sport. Località dell'Inghilterra centrale, Derby, aveva un conte che alla fine del Settecento organizzò una gara ippica famosissima, e da lì conte di Derby divenne la gara ippica divenne poi per tutti gli sport. Andiamo lì, perché al derby di Epsom di quest'anno un responsabile di un cantiere di Londra ha avuto una vincita molto bizzarra. Lui stava lavorando sulla ristrutturazione di una zona di Londra, il Crystal Palace Park, e sotto una statua ha scoperto una ventina di sterline e un biglietto che diceva che nel 1964 quei soldi erano stati vinti scommettendo su un cavallo dal nome Santa Claus, e invitava chi trovasse quel biglietto lì a cercare un futuro cavallo col nome legato al Natale. Bene, il derby di Epsom di quest'anno l'ha vinto un cavallo che si chiama Christmas Day, giorno di Natale. Questo signore l'ha cercato, l'ha trovato e ha vinto. Lo davano 7-1, quindi, se non mi sbaglio, lui che ha scommesso 20 sterline su questo cavallo ha vinto 7 volte 20 sterline più la puntata, quindi 160 sterline. Che vabbè, non stiamo promuovendo la scommessa, che in generale è una cosa che non mi piace tanto.
1: Se trovate questo biglietto, giocateveli.
0: Però è buffa, no? Perché lui ha trovato questi soldi, li ha rigiocati e ha anche vinto con un amico che ne ha giocati altrettanti, è andato tutto in beneficenza, e quindi è anche stato un bel gesto, però una curiosità che ha scatenato tanti pensieri, una sorta di capsula del tempo che in qualche modo si è rivelata veritiera dal 64 al 2026.

0: Il tempo previsto nel nostro paese fino a questa sera sarà parzialmente soleggiato. Dalla seconda parte della giornata, possibili rovesci o temporali sparsi.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: Buongiorno da Gabriele Borrere. Di nuovo guerra aperta in Medio Oriente. Israele bombarda Beirut, l'Iran lancia missili contro Israele e Israele attacca l'Iran. La tensione è alle stelle. Il presidente statunitense Trump disapprova le decisioni dell'alleato Netanyahu e gli chiede moderazione. Misure di sicurezza eccezionali al processo per l'attentata rapina di 2 anni fa ad una gioielleria di Lugano. I dibattimenti si terranno in carcere. Tornano a soffiare intensi venti di guerra in Medio Oriente. Israele ieri, malgrado una tregua concordata pochi giorni prima, ha bombardato la capitale libanese Beirut e in serata la prima replica iraniana con missili contro Israele, quindi i bombardamenti israeliani contro diverse località iraniane. E non è tutto. Il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, è intervenuto in diretta nella prima edizione del radiogiornale un'ora fa.
3: Sì, in queste ultime ore, così come molti avevano previsto, Israele ha attaccato l'Iran, ha risposto al lancio dei missili da parte di Teheran, nonostante il presidente americano Trump avesse esortato il premier Netanyahu a non reagire. Israele ha colpito Teheran, Tabriz, Isfahan ed anche un impianto petrolchimico nel sud dell'Iran, e nelle ultime ore ci sono stati dei lanci di missili da parte dell'Iran. Le sirene di allarme sono entrate in azione anche a Gerusalemme, nella zona circostante. C'è stato anche il lancio di un missile da parte degli Houthi, quindi dallo Yemen. La situazione è questa, si segnalano pochi danni e nessun ferito, però c'è molta tensione qui in Israele. Dicono che è ripreso lo scontro con l'Iran, su questo nessuno ha dubbi.
2: I leader di Ucraina, Regno Unito, Francia e Germania si sono incontrati a Londra e al termine dell'incontro hanno espresso il loro sostegno alla proposta di un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, con la partecipazione attiva di Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco. Hanno inoltre valutato come sfruttare al meglio i prossimi colloqui, come il vertice del G7 di Evian, e sottolineato l'urgenza di sviluppare la capacità di attaccare in profondità dell'Ucraina. Sofia Stroppini.
4: Dopo una settimana di intensa ostilità e dopo che il presidente russo Putin ha respinto la proposta del suo omologo ucraino Zelensky di colloqui faccia a faccia per porre fine al conflitto, i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno rinnovato il loro sostegno all'Ucraina nell'incontro con Zelensky a Londra di ieri sera. Al centro delle discussioni anche l'urgente necessità di ampliare la difesa aerea ucraina e la sua capacità di attaccare in profondità. Per quanto riguarda i possibili negoziati con Mosca, nella dichiarazione congiunta di Starmer, Merz, Macron e Zelensky sono elencate alcune condizioni, tra cui la cessazione dei combattimenti e la proposta di usare l'attuale linea del fronte come punto di partenza dei colloqui. Nonostante ora il presidente statunitense Trump sia concentrato sul conflitto con l'Iran, i leader hanno affermato l'importanza degli Stati Uniti all'interno di questo processo. Hanno anche discusso dei futuri appuntamenti con l'obiettivo di raccogliere ulteriore sostegno a favore dell'Ucraina.
2: In Kosovo il primo ministro uscente Albin Kurti è uscito vincitore dalle elezioni anticipate di ieri, che erano le terze legislative in meno di 16 mesi. Il suo movimento progressista ha incassato circa il 43% dei voti, con uno scarto di almeno 20 punti sul primo partito di opposizione. La strada per trovare una maggioranza di governo si annuncia però in salita e la crisi politica in Kosovo rischia di continuare. Il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
5: È un Albin Kurti sorridente e sicuro di sé, quello che è apparso ieri sera a mezzanotte nel centro di Pristina per commentare i risultati delle elezioni legislative anticipate. Il suo movimento, Vendosie, è arrivato ancora una volta in testa, raccogliendo quasi il doppio dei voti del primo partito di opposizione. questo decennio appartiene a Vedvendosi, ha dichiarato il premier uscente, ricordando che quella di ieri è la quinta vittoria elettorale consecutiva per il suo partito negli ultimi 7 anni. Kurti ha anche accusato l'opposizione di non lavorare e si è auspicato che nella prossima legislatura il Parlamento possa funzionare correttamente. Il Kosovo è infatti intrappolato da quasi un anno e mezzo in una crisi politica che pare senza fine e che difficilmente le elezioni di ieri riusciranno a risolvere. Negli ultimi 16 mesi i cittadini kosovari sono stati chiamati alle urne per ben 3 volte per rinnovare il Parlamento. Si è votato a febbraio dell'anno scorso e poi ancora a dicembre, quando Vedvendosi ha incassato addirittura il 51% dei voti. Ma la mancanza di dialogo tra maggioranza e opposizione impedisce il corretto funzionamento delle istituzioni, impossibile formare una maggioranza di governo o nominare il prossimo capo di Stato. Con i voti raccolti ieri, Albin Kurti dovrà cercare degli alleati se vorrà governare, un esercizio che finora non gli è riuscito. Alle elezioni di ieri, intanto, l'affluenza è stata più bassa del solito, appena superiore al 36%, segno della stanchezza dell'elettorato davanti al perdurare della crisi. Paese più giovane d'Europa e tra i più poveri del continente, il Kosovo perde infatti tempo prezioso e senza istituzioni funzionanti rischia anche di veder rallentato l'accesso ai finanziamenti già approvati da Bruxelles.
2: E ieri si votava anche in Armenia per il rinnovo del Parlamento, lo spoglio ancora in corso, ma dopo oltre il 60% dei voti scrutinati, la formazione del premier filo occidentale Nicola Pashinyan è in testa con oltre il 50% dei consensi, nettamente staccati i partiti dell'opposizione filorussa. Processo blindato oggi a Lugano per la tentata rapina alla gioielleria Taleda di 2 anni fa. 7 gli imputati e misure di sicurezza eccezionali. Il dibattimento si terrà infatti direttamente in carcere. Umberto Gatti.
1: È il 2 luglio 2024, in pieno giorno e in pieno centro cittadino a Lugano. 4 uomini, 3 serbi e un croato tra i 35 e i 49 anni entrano nella gioielleria e ufficio cambio Taleda con l'obiettivo di rapinarlo. Ma sul posto intervengono immediatamente 2 agenti in bicicletta della Polizia Comunale di Lugano che, vista la situazione, estraggono l'arma. Uno dei rapinatori tenta però la fuga e si scontra con uno dei poliziotti. Nasce una colluttazione durante la quale parte anche un colpo che per fortuna non ha conseguenze. L'uomo viene comunque fermato dalla gente anche grazie all'aiuto di alcuni passanti. A quei primi arresti seguono nei mesi successivi altri fermi tra Italia e Ungheria. In totale sono 7 le persone a processo accusate di aver partecipato con ruoli diversi al colpo. Il procedimento si svolge però in condizioni del tutto particolari, non in tribunale ma all'interno del carcere della Stampa per motivi di sicurezza. Sarà dunque la corte presieduta dal giudice Amos Pagnamenta a trasferirsi. Una scelta legata al numero degli imputati e soprattutto alla possibile appartenenza di alcuni di loro alla banda internazionale dei Pink Panther. C'è poi un ulteriore elemento: uno degli imputati durante una detenzione nel Canton Vaud avrebbe pianificato un'evasione con armi. Pubblico e stampa non potranno però entrare in carcere, ma sarà possibile seguire il dibattimento in streaming direttamente dall'aula del Tribunale Penale di Lugano. Diverse le accuse formulate dal procuratore pubblico Simone Barca nei confronti dei 7, tra le quali tentato omicidio intenzionale, esposizione a pericolo della vita altrui, violenza e minaccia contro funzionari e rapina aggravata.
6: In Ticino, a causa del traffico intenso, ci sono ancora code tra Ponte Trisa e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno. Poi a Lugano sulle principali vie del centro, sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione nord e infine dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrio. Da BNP per la redazione di Via Swiss e Mina Prakadic.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Minuti e questo è sempre il 7:20 del lunedì con Marcello Fusetti
8: e Francesca Margiotta.
0: Ecco, e Marcello Fusetti che ci dirà delle cose Oggi, d'attualità,
8: oggi,
0: esatto.
8: Sì, non è ancora avvenuto, avverrà alle 19 ora svizzera. Gli appassionati di tecnologie lo sanno. Oggi è il giorno in cui la mena morsicata Apple presenta le sue novità. È dal 1983 che una volta l'anno Cupertino dico: abbiamo fatto il nuovo
0: telefonino. Arrivano con i supporti.
8: Abbiamo fatto questo. Cosa presenteranno questa sera?
0: Perché sai che dopo che se n'è andato il buon coso, c'ho il vuoto. Il buon uomo cosa, Apple, sì. Insomma il capo supremo della Apple, c'ho il vuoto, come si chiamava?
8: Sì. Anche Jobs. Tu?
0: Steve Jobs. Dopo di lui si dice che insomma la creatività si è persa, hanno già fatto tutto quello che potevano fare.
8: Allora, non presenteranno un nuovo telefonino pieghevole, di cui si parla non presenteranno grandi novità, ma visto che Apple ha un ritardo rispetto ai suoi concorrenti nell'intelligenza artificiale, ci si aspetta che presenti il nuovo o la nuova, non ho mai capito se è un lui o una lei, Siri, l'assistente vocale. L'assistente vocale è quella cosa che abbiamo nel telefonino a cui puoi dire: chiama Francesca,
0: chiamo Gianna. Di solito capisce male.
8: Imposti la sveglia, gli puoi chiedere delle cosine.
0: Sì, certo.
8: È un assistente un po' così, però può servire. Controlla degli apparecchi, anche gli dice accendi la luce,
0: fammi ascoltare questa cosa musicale,
8: cercami. Sì. Allora, il nuovo o la nuova Siri dovrebbe essere in grado di fare una cosa del genere, riassunta in questa frase: rispondi a Francesca usando la foto del gatto che ho scattato la settimana scorsa al mare, proponine una cena giovedì, se accetta prenota al ristorante, la gattara e inserisci l'evento in calendario. Cioè, usando l'intelligenza artificiale riesce a rispondere a delle richieste più complesse, quindi dovrebbe diventare un assistente, un segretario o una segretaria un po' più performante.
0: Come si deve. Ricordiamoci sempre della puntata che abbiamo fatto con Paolo Attivissimo qualche settimana fa, di lunedì, in cui ci ricordava che comunque quando diamo è solo una cosa da sapere, non è una cosa per forza da cui guardarsi, dipende da quanto tenete alle cose che demandate a certe intelligenze artificiali o assistenti. Quando voi date il pacchetto delle cose contenute nel vostro telefono a chi ve le possa gestire come intelligenza artificiale, date i vostri dati a qualcuno che non sapete
8: come chi è. Quando dai le chiavi della macchina al parcheggiatore.
0: Esatto.

0: Era il 1981 quando usciva questa canzone di Man at Work, era il 1984 quando usciva un fumetto che molti anni dopo sarebbe diventato un cartone animato. Le ricordi le Tartarughe Ninja?
1: Vagamente, non mi sono mai piaciute, con i nomi degli artisti del Rinascimento.
0: Certo, erano Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, cresciute nelle fogne di New York, avevano come allenatore un topone e uscivano dai tombini della città per combattere il crimine. Ecco, la fantasia confronto con la realtà. A New York si è diffuso un piccolo mistero urbano legato a degli sconosciuti, ma siccome la città è piena di videocamere, li hanno visti, che entrano nelle fogne attraverso i tombini, ripresi tra maggio e inizio giugno di quest'anno, da diverse telecamere piazzate in città. Li hanno chiamati uomini talpa, però non li hanno chiamati Ninja Turtles. Hanno attirato grande attenzione pubblica con questo esordio. Nel Queens, il 5 di maggio, tre persone vestite con stivali alti e torce, anche perché aveva piovuto forte in quei giorni lì, hanno aperto un tombino e sono scese nelle fogne. Hanno poi richiuso il coperchio senza lasciare tracce. Poi, fine maggio a Brooklyn, sempre diversi individui che entrano e escono dalle fogne, movimenti notturni organizzati e silenziosi, in un senso di mistero che dilaga in città. Non è chiaro cosa stiano facendo sottoterra. Le ipotesi sono che facciano delle esplorazioni clandestine, perché non è permesso andare giù nelle fogne della
1: città.
0: Nemmeno
1: consigliato.
0: Non è anche consigliato. Oppure cercare oggetti di valore, visto che dei casi simili rafforzano questa
1: tutto
0: ipotesi.
1: Tutto quello che finisce nel water.
0: Qualcosa, esatto, ma anche quello che viene nascosto.
1: Ma non potrebbero essere dei senza tetto? Diverse città negli anni 80, Bucarest era
0: famosa. Ancora adesso
1: famosa,
0: anche Las Vegas ha sotto.
1: Tristemente per questa cosa, vanno a cercare riparo.
0: Però sono tre persone apparentemente poco. Non sembrano delle persone che
1: in difficoltà
0: non hanno con sé nulla, per esempio non hanno zaini oppure classiche sacco a pelo, non hanno nulla. La rete fognaria di New York è un po' grandina, sono 7400 chilometri, quindi da un lato potrebbero trovarci sotto chissà cosa, dall'altro è un po' difficile da esplorare alla ricerca di queste persone. In passato persone che hanno fatto cose del genere sono state arrestate, ma la storia dell'esplorazione delle fogne di New York e dei ritrovamenti è antica. Fin dal 1936 si racconta appunto di episodi simili. Cosa stanno cercando? È proprio una cosa che sta inquietando, ma anche incuriosendo molto i cittadini della Grande Mela, che parlano di questi comportamenti un po' loschi, che li hanno paragonati appunto alle Tartarughe Ninja per questa cosa di uscire e entrare dai tombini fognari cittadini. È chiaramente non solo è illegale entrare nelle fogne della città, ma è anche potenzialmente pericoloso per le esalazioni di gas, che possono tra l'altro intossicare, far sentire male, eccetera. Per gli animali che puoi incontrare sotto, che non ti allenano come le tartarughe ninja, però insomma le incursioni stanno continuando. È un caso molto
1: curioso. Adesso vedremo se il cavò di qualche banca verrà aperto da sotto.
0: Esatto, perché magari stanno facendo
1: George Clooney e Brad Pitt. Sarà il sequel di Oceans.
0: Mica tanto Oceans, in questo caso più Fognas.

0: Anche questo è un pezzo che ci piace molto, molto estivo, bossa nostra. Gaia, ancora musica italiana. Prima parlavamo di Saif, anche lei è uno di quei personaggi giovani che ci piacciono. Andiamo, hai detto George Clooney.
1: Collegamento, ecco. Tu hai parlato dei tombini, delle fogne di New York.
0: Abbiamo parlato di colpi nelle banche.
1: Oceans. George Clooney. Nel film l'attacco viene fatto al casinò di Bellagio,
0: è un famoso resort e casinò di Las Vegas.
1: Vegas. Bellagio è cittadina vicino all'Aglio dove ha casa George Clooney.
0: Ma
1: Bellagio è anche un complesso residenziale costruito nel 2004 a Oberegheri. Sì, siamo al Canton Zugo. Ne parla il Blick questa mattina perché lì a Oberegheri è in vendita l'appartamento, parliamo di appartamento, più caro della Svizzera.
0: Sentiamo.
1: 405 metri quadrati. Quindi è già un bel appartamento, è un duplex. Già questo è un duplex.
0: Suona 400 metri quadrati, ma è sono
1: terrazza,
0: tantissimi.
1: Giardino, hai accesso direttamente al lago. Devi metterli 14,5 milioni di franchi.
0: Però
1: 14,5 milioni di franchi, però hai il garage con 5 posti macchina. È tutto video sorvegliato.
0: 5 posti auto.
1: 5 posti
0: auto. Ma ci sta una squadra 5. Di calcio in quella casa lì.
1: Sì. X bagni, non faccio sapere, ma comunque X bagni. Anche la vasca da bagno viene detto nell'articolo a vista lago. Quindi tu fai il bagnetto. Hai speso 14 milioni e mezzo, però fai il bagnetto.
0: Anche perché
1: e vedi
0: fuori
1: il lago.
0: Piove e allora conviene fare il bagnetto.
1: Perché se hai vista lago, il tuo appartamento costa 15% in più di un appartamento che ha vista sul verde. Se hai accesso al lago, costa il doppio. E quindi così si spiega il prezzo di 14,5 milioni di franchi.
0: Sì, però il lusso di partenza non doveva essere.
1: Il lusso
0: essere.
1: È un po' in crisi, spiegavano in questo articolo del Blick, perché ci sono diversi appartamenti in affitto, cioè in attesa che qualcuno li affitti nella zona soprattutto di Zurigo, e citavano il caso di un attico che ha abbassato abbastanza il prezzo, passando dai 24.000 franchi al mese. Adesso ne chiedono solo 19.500.
0: È quel 500 lì che fa.
1: No, è 4.500. Hanno abbassato di 4.500
0: sì,
1: franchi, quindi
0: è tanto,
1: hanno abbassato di due affitti.
0: È strano, sì.
1: Di due affitti già belli.
0: Ha tutto un ordine di grandezza che non riesco a comprendere. E io che pensavo fosse un affitto importante, quegli 8.000 che avevo visto per una villa qua dalle nostre parti, una villa tra l'altro, quindi una casa isolata nel verde.
1: No, attico di lusso a Zurigo, 19.500, perché abbiamo abbassato i prezzi.
0: Sì.
1: Abbiamo noi che lo possiamo.
0: Ti dai anche del noi, sei rimasto il solo, lo sai, Maradona ormai non è più tra noi. E quindi insomma queste sono le cifre spaventose, però
1: spaventose,
0: non per tutti.
1: Va bene, se c'è qualcuno che può spendere quei soldi e poi è qui e paga le tasse qui, ma va benissimo.
0: Va benissimo. Perché o ha vinto una cifra importante
1: ha inventato qualcosa. Non è che i ricchi sono tutti cattivi.
0: No, anzi, se fanno girare l'economia, tanto meglio.

0: 8 e quasi 28 minuti è il momento di anticipare quello che sarà il tema trattato oggi dai colleghi di Modem. Oggi una puntata doppia, una puntata lunga. Franco Cristini, buongiorno.
1: Puntata doppia, puntata lunga, puntata registrata lo scorso venerdì e puntata un po' speciale, uno dei nostri Modem giovani, quindi quei Modem dove coinvolgiamo una o due classi di una scuola ticinese, in questo caso una terza del liceo di Lugano 1, classi e giovani che intervengono nella discussione e che scelgono anche l'argomento. Questa volta hanno deciso di parlare di informazione e di disinformazione, quindi come ci informiamo, di chi ci fidiamo, siamo disposti a pagare per accedere a notizie verificate, poi quella parola bufale di cui sentiamo spesso parlare, quell'altra intelligenza artificiale di cui pure sentiamo sempre più parlare. Allora di questo parleranno con alcuni esperti in una puntata dunque in cui la regia è stata assunta da Agata Galfetti e la conduzione da Sabina Zanini.
0: Buon ascolto, buona visione, a dopo.
2: Modem. Abbiamo a che fare con insiemi diversi di informazioni. Quando ciò accade su larga scala, non sei più in grado di fronteggiare o persino fruire di informazioni che contraddicono quella visione del mondo che ti sei creato.
3: Col tempo, si ha la falsa sensazione che tutti siano d'accordo con te, perché tutti nella tua bacheca sono proprio come te.
4: Le informazioni false sono ovunque e proprio chiunque può esserne vittima. A confermarcelo è anche Albert Rösti, consigliere federale e ministro di riferimento per il mondo dei media. È capitato che il mio volto e la mia voce siano stati associati a delle fake news. E mi sono anche imbattuto in notizie per le quali ho pensato è pazzesco che sia successo questo. Ma ti rendi conto molto rapidamente che se nessun altro media ne parla, si tratta di una notizia falsa.
5: In questi giorni è facilissimo creare un video falso. In effetti bastano pochi minuti. In passato era necessaria una grande conoscenza tecnica, ma oggi basta un telefono, un'app gratuita di un brand famoso, quindi non bisogna essere degli esperti adesso.
6: Ci sono i video. Se è vero che l'universo fosse pieno di soli, potrebbe essere un qualcosa anche di olografico. Hanno lasciato un operatore sulla Luna per riprendere questi che ripartivano. Che era Kubrick, no? Ve l'ho già detto due volte, adesso ve lo ripeto la terza. La Luna non è un oggetto solido, diventa trasparente molto spesso. Chi governa veramente il mondo rimane celato nell'ombra, non è neanche umano, forse dei parassiti.
7: Se è piatta, su cosa poggia?
6: Su un gigantesco elefante.
8: La terra piatta poggia su un grande elefante. Ripetete una bugia 100, 1000, 1 milione di volte e diventerà una verità, diceva Joseph Goebbels, ministro nazista della propaganda. È ovvio il vantaggio, perché chi controlla l'informazione detiene il potere che per sua natura ha bisogno di persuadere. Pravda si chiamava l'organo ufficiale del Partito Comunista Sovietico e si chiama Truth il social del presidente americano Donald Trump. Entrambi significano verità, perché il potere non vuole essere messo in dubbio. Si cerca la verità dei fatti, ma spesso nella storia ci sono state bugie che sono piaciute e che addirittura continuano a piacere perché sostengono cose avvincenti che ci appaiono convincenti. Ma oggi come ci informiamo? Di chi ci fidiamo? Siamo ancora disposti a pagare per accedere a notizie verificate? Oggi parleremo di informazione, delle sue antagoniste naturali, le bufale che pascolano a frotte nelle vaste praterie del web, alle volte anche scavalcando lo steccato.

0: dove è anche direttore dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo, e Ludovico Campo Sampiero, corresponsabile dell'informazione digitale alla RSI. Buongiorno infine da Sabina Zanini al microfono, Agata Galfetti in regia, da Fabio Bosia che cura la messa in onda audio e da Mladenka Radic per la parte video. Ma prima di entrare nel vivo della discussione devo però avvisarvi che la frase in apertura su bugie ripetute che diventano verità comunemente attribuita a Goebbels è una bufala che trovate ribadita più volte su internet. Comunque una fake news che ha avuto perlomeno il pregio di dimostrare da sé l'autenticità del proprio messaggio. Ma partirei subito con i ragazzi, visto che appunto hanno scelto loro il tema. E chiedo a Giorgio, ma voi come vi informate? Dove vi informate?
1: Non so, io personalmente mi informo principalmente sui social, cioè ce n'è uno, ex, che penso, è l'ex Twitter adesso, quando è stato comprato da Elon Musk. Sulle fonti tradizionali no, tendenzialmente giornali, l'unico è il Corriere del Ticino, che ho anche online, però non è il quotidiano, è il sito che manda ogni tanto delle notizie, però sì, principalmente in questo modo.
0: Qualcun altro vuole dire la sua?
2: Dipende molto da cosa stiamo guardando, perché se per esempio è un qualcosa di mio interesse, magari cerco su più fonti che possono essere anche giornali diversi. Invece se è un'informazione di cui non ho un grande interesse, spesso, cioè, lo leggo velocemente magari su un social ma lo ignoro, spesso lo dimentico anche dopo poco, non ci do troppo caso. Però se è un'informazione che mi interessa lo cerco da varie fonti, così almeno per avere un'idea migliore, forse.
0: E di quali fonti vi fidate?
2: E lì dipende, cioè dipende molto da cosa stiamo parlando, però per esempio se parliamo di qualcosa legato alla Svizzera, spesso cioè, vado sull'RSI, il TIO e tutti i vari giornali e si vede un po' cosa che viene detto.
0: Allora coinvolgo il nostro primo ospite, Paolo Attivissimo, che è appunto giornalista informatico e anche autore del blog Il Disinformatico, dove tra le altre cose si occupa di cacciare le bufale, questo animale, non direi così mitologico perché appunto abbiamo detto pascola tranquillo e prospera sul web. Ecco, qualche consiglio per individuarle?
3: Le bufale oggi hanno delle caratteristiche molto diverse rispetto al passato. Prima si trattava tipicamente di propaganda o disinformazione che arrivava dall'alto, da un governo, da un movimento politico, da un'ideologia. Oggi c'è anche la fabbricazione di notizie false fatta semplicemente per fare soldi. Quindi il video virale dove c'è la persona che fa qualcosa di sensazionale e viene messo in giro e qualcuno ci guadagna dei soldi. Quindi riconoscerle significa principalmente guardare se qualcuno sta cercando di ottenerne un tornaconto. Ed è un metodo classico. Mi devo sempre chiedere, ma chi mi sta dicendo questa cosa? Ci guadagno qualcosa se mi fido di quello che mi dice oppure è neutrale veramente? Come faccio a capirlo? Devo vedere da chi prende soldi fondamentalmente. Qual è la sua busta paga, da dove arriva? In questo modo posso avere un'idea più mirata, non precisa, non assoluta, di come stanno le cose e quindi fare delle scelte precise. L'ultimo consiglio che mi sento di dare è cercare il più possibile di trovare fonti specialistiche. Mi interessa l'aviazione, vado su un sito dedicato all'argomento, mi interessa la biologia, stessa cosa. In questo modo si riesce a limitare il rumore di fondo che molto spesso c'è anche nei media tradizionali, quindi non è soltanto il social che fa disinformazione. A volte c'è anche la superficialità della fretta del giornalista che non conosce l'argomento e quindi magari dice qualcosa che non è perfettamente corretto.
0: Dopo, più avanti nella discussione, andremo anche proprio nello specifico dei condizionamenti economici, ma ora vado da Ludovico Campo Sampiero, che appunto sei giornalista, corresponsabile dell'informazione digitale alla RSI. Abbiamo detto, un tempo, ecco, le notizie affidabili erano quelle o di prima mano, insomma, oppure quelle che venivano dalle agenzie stampa. Oggi, nella nostra pratica giornalista, teniamo conto anche di quello che troviamo sul web, sui social, no? Perché anche da lì si possono appunto ricavare delle notizie. Ecco, però naturalmente come si trattano queste? Perché
4: allora diciamo che comunque se la tecnologia è cambiata, se c'è stata un'evoluzione tecnologica, ci sono delle buone pratiche che rimangono quelle dell'inizio dei tempi, quindi comunque andare a verificare le fonti. E io quello che dico sempre anche in redazione, bisogna ogni tanto tirare il freno a mano, fare un passo indietro, se serve anche per poi

0: riprendere la rincorsa per riuscire a buttarsi meglio sulla notizia. Quindi quello che rimane fondamentale è la verifica delle fonti. La verifica delle fonti può avvenire anche in vari modi. Diciamo che il primo criterio dovrebbe restare la verifica diretta, però sappiamo che non sempre è possibile, soprattutto quando magari si tratta online di foto, di video, di fatti che succedono anche in ambienti lontano da noi. Esiste anche la verifica indiretta, quindi quello che è importante comunque, come ha detto anche Paolo, affidarsi a specialisti o persone che magari sono vicine o hanno, diciamo, un diretto collegamento con la notizia. Se qualcosa è successo negli Stati Uniti, io vedo un video sui social, mi guardo bene dal dire scarichiamolo e pubblichiamolo subito. Se comincio a vedere che altre testate comunque autorevoli hanno fatto loro il lavoro di verifica, perché in quel momento erano loro in grado di farlo, posso cominciare a dirmi se l'ha verificato la CNN, se l'ha verificato una testata locale autorevole, perché magari si tratta di un fatto locale. Posso fidarmi, quindi non c'è una ricetta univoca. La riflessione e la prudenza sono, diciamo, gli ingredienti principali quando abbiamo a che fare con notizie che in effetti adesso circolano anche attraverso canali che non sono solo quelli della notizia trovata di prima mano o delle agenzie di stampa. Ecco.
1: Perché poi, tra l'altro, va sottolineato che abbiamo anche una responsabilità, appunto, non dobbiamo essere noi il motore di, chiamiamolo questo effetto Goebbels, quindi di con la nostra magari autorevolezza acquisita negli anni di...
0: Assolutamente, questo è un problema di fondo. Si rischia, andando troppo in fretta e non facendo le dovute verifiche o comunque non applicando le adeguate cautele, poi di reiterare quello che potrebbe essere un messaggio sbagliato. Ma se posso concludere su questo aspetto, è chiaro che qualche anno fa, magari una decina di anni fa, e succedeva più spesso, per esempio anche quando si trattava di, non so, attentati, subito si pubblicavano delle foto e poi ci si rendeva conto in un secondo momento che la foto era reale ma non era di quell'attentato. Adesso comunque esistono degli strumenti che ci permettono anche di andare ad analizzare, anche proprio con degli strumenti informatici, la ricerca inversa o altre modalità che aiutano
1: a trovare l'origine
0: e comunque anche la pratica della cautela, almeno nelle redazioni delle testate, diciamo, che fanno questo lavoro per professione, mi sembra più diffusa.
1: E vengo invece a Colin Porlezza e lo interpello come direttore dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo. Ecco, andiamo un po' di nuovo all'intenzione che può stare dietro a una notizia falsa. Può esserci anche un intento manipolatorio, soprattutto se il potere, appunto, riesce a controllare la stampa. Eppure, appunto, anche in contesti democratici la libertà di stampa non è acquisita per sempre, insomma è una cosa che può sempre subire degli attacchi o essere messa in discussione in parte o anche in maniera massiccia. Ecco, quindi io le chiederei qual è lo stato di salute della stampa nei paesi occidentali, insomma stanno aumentando le pressioni sui giornalisti, girano più notizie false?
2: Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti. Per quanto concerne la questione sulla libertà di stampa e il suo stato attuale, è una questione abbastanza complessa. Una risposta breve potrebbe essere diventa sempre più difficile. Bisogna tener conto del fatto che, come abbiamo anche sentito prima, quando parlavamo di propaganda, l'obiettivo della propaganda è un po' cambiata, soprattutto nell'ecosistema attuale. Mentre lei citava Goebbels e si parlava di persuasione, di convincere le persone di una determinata visione politica, direi che la propaganda al giorno d'oggi, soprattutto quella digitale, ha cambiato un po' obiettivo. Non si tratta più di convincere le persone, non si tratta più di persuadere le persone, ma si tratta soprattutto di creare incertezza, di creare un caos informativo in modo che appunto delle fonti legittime, come abbiamo sentito, non vengono più credute. E quindi la conseguenza è proprio quella che non ci si può apparentemente più fidare di niente, perché chissà chi ha ragione, chissà chi è nella posizione di assumere un ruolo importante, di dire la verità, quindi chi se lo può permettere e chi effettivamente dice la verità. E quindi questo contribuisce a un quadro informativo estremamente difficile. Credo che torneremo su questa questione più in là.
1: Assolutamente sì.
2: Per tornare soprattutto sulla questione dello stato attuale della libertà di stampa, tenendo conto di questo, direi che diventa sempre più difficile. Si prende in considerazione per esempio anche la classifica di Reporters sans frontières e le ultime classifiche. Nella maggior parte dei paesi, anche in Europa, si può effettivamente osservare una diminuzione della libertà di stampa, quindi siamo in una fase molto complessa.
1: Sì, probabilmente anche complice tutta la situazione geopolitica, delicata, insomma, si capisce. Io vorrei andare invece adesso sulla questione invece dei condizionamenti economici che già abbiamo evocato in apertura. E prima chiedo a Rebecca, che è qui al tavolo con noi, se voi utilizzate dei media a pagamento oppure in genere le notizie le trovate su siti gratuiti.
3: Allora, buongiorno, sì. Allora, io personalmente non sono l'esempio ideale perché non sono particolarmente attenta all'informazione. Adesso volevo un po' buttarmi in questo campo, essendo diventata maggiorenne anche per l'aspetto politico. Ho rincontrato qualche difficoltà, nel senso che io conosco dei miei coetanei che si informano sui social e ci sono dei social più attendibili, secondo me, dei social meno attendibili. Adesso, senza fare pubblicità, io seguo comunque la RSI o comunque il TIO anche su Instagram e diciamo che reputo quelle fonti abbastanza attendibili, però spesso vedo anche dei post che già solo a vederli capisci che sono una bufala o per il contenuto, perché hanno come primo piano l'immagine fatta con l'IA. Poi devo dire che anche dei social attendibili usano le foto fatte così, quindi secondo me questa cosa non aiuta molto a rendere più veritiera l'informazione, almeno il prodotto, se si può parlare di prodotto. Però sì, comunque conosco molti miei compagni che comunque si informano sul giornale, poi comunque penso che sia abbastanza d'utilizzo guardare anche il telegiornale, anche un po' una tradizione ticinese, penso guardarlo a tavola così, quindi penso che comunque anche i giovani abbiano abbastanza consapevolezza di dove informarsi, e poi magari per pigrizia o perché c'è anche molto, anche i media normali a volte, come è stato detto prima, tirano fuori un po' delle boiate, se si può dire, fanno un po' delle gap, e quindi spesso i fraintendimenti vengono anche dai siti attendibili, quindi si girano queste cose. Però no, penso che sia abbastanza facile capire di cosa fidarsi indicativamente.
1: Riprendo il fatto che tu hai parlato di un prodotto, perché in effetti la notizia può essere un prodotto, e anche quello che apparentemente è gratuito spesso non è veramente gratuito. Il grande problema, Paolo Attivissimo, è anche il calo della pubblicità o della pubblicità che si è spostata dai media tradizionali sui siti, e quindi insomma i siti sono a caccia di click.
4: Sì, fondamentalmente a partire dai primi anni 2000 abbiamo visto questa transizione del flusso di denaro a livello mondiale che veniva investito in pubblicità dai giornali, dai media tradizionali, quindi radio, televisione e giornali, verso i social, verso i motori di ricerca, Google in particolare. E questo significa che chi faceva questo mestiere come professionista, il giornalista, ha meno soldi a disposizione per fare il suo lavoro, per investire in ricerca tempo e risorse. Mentre i social hanno preso il controllo di questo canale di comunicazione. Le persone oggi, come sento appunto dai ragazzi, si informano sui social vedendoli come un blocco unico, ma nei social ci sono mille anime, ci sono informatori corretti, ci sono giornalisti professionali, ci sono anche disinformatori. Ai social non interessa, questo credo che sia un punto molto importante. A loro interessa generare traffico. Se questo traffico è veritiero, se è falso, non importa. L'importante è fatturare. Ed è anche questo il motivo per cui oggi siamo così sommersi dalla disinformazione. Perché conviene a organizzazioni che hanno fatturati paragonabili a quelli di molti stati e contro i quali è molto difficile esercitare un controllo a livello legale, bloccarli, sanzionarli, perché comunque diventa un costo operativo una sanzione dal loro punto di vista. Quindi è una grossa sfida. Di nuovo credo che sia importante forse più, non più la, il canale attraverso il quale ci si informa, ma la persona, la testata. E questo credo che sia un'occasione meravigliosa per chi fa giornalismo professionalmente.
1: Magari su questo anche Ludovico Camposampiero voleva aggiungere qualcosa.
0: No, niente, quello che ha detto Paolo è chiaramente la, la realtà odierna, e il problema di fondo è che tutti i tentativi anche di legiferare per cercare di arginare anche questo diluvio disinformativo sono ancora molto arretrati, perché tutte quelle che possono essere leggi o normative arrivano sempre molto più tardi rispetto a quello che è lo stato dell'arte. Quello che però volevo dire, in realtà volevo anche spezzare una lancia a favore dei ragazzi, perché quando li sento parlare mi rendo conto che in realtà loro hanno molti più strumenti rispetto ad altri tipi di persone, anche di fasce più anziane, per rendersi subito conto in maniera più tempestiva anche degli intenti manipolatori. Quindi ecco, si dice spesso magari che i ragazzi non leggono, non si informano, è sempre stato così, nel senso non penso che 20-30 anni fa gli adolescenti o i giovani adulti fossero per forza più istruiti, anzi probabilmente loro hanno la possibilità di ottenere più informazioni, perché anche come ha detto Paolo, nei social, comunque essendo un universo veramente eterogeneo, ci sono anche testate che cercano, con i canoni, con i linguaggi dei social, di cercare di portare comunque i loro contenuti. È chiaro che poi è un po' un cane che si morde la coda, noi lo vediamo anche noi personalmente con RSI, vogliamo essere sui social per intercettare e riuscire anche a parlare a un pubblico che ormai è lì, presente, massiccio, e non riusciamo forse adeguatamente, non so se è una questione, non è per forza generazionale, è proprio del momento in cui viviamo, di traghettarlo poi anche su quelle che sono le nostre piattaforme. Però sì, la questione di fondo è che diciamo, quando si cerca una testata, un profilo di un media, ma anche di un indipendente, ma che si capisce che è informato e soprattutto segue comunque degli standard produttivi che sono improntati a cercare di mantenere una qualità contenutistica alta, e ancora una volta, se qualcosa non funziona, per esempio noi come servizio pubblico, chiunque può venirci a chiedere un tornaconto. Quindi ecco, è molto importante.
1: Penso che sia una grossa differenza il fatto che dietro ci siano delle persone vere,
0: delle persone che possono sbagliare.
1: Scrivo un articolo, lo firmo, poi scrivo qualcosa di falso, potete reclamare, c'è un editore che probabilmente è responsabile per quello che io ho scritto e per quello che è stato pubblicato, ed è un po' diverso.
0: Sì, diciamo che oltre al processo di verifica, quello che è molto forte è anche l'eventuale processo di correzione. Quindi ecco, questo è importante.
1: Magari chiedo anche una reazione così un po' spontanea ai ragazzi. Ecco, voi siete consapevoli di questi meccanismi, appunto, che abbiamo appena detto, dei social che sono alle volte, o dei siti web che sono a caccia di click, delle notizie magari non verificate, del fatto che ci sono testate più autorevoli, altre meno?
5: Come è già stato detto... alla fine tutti noi facciamo qualcosa, cioè dobbiamo lavorare per vivere, e se un sito, per esempio la domanda che aveva chiesto prima per i siti a pagamento, se un sito è gratuito in qualche modo dovrà pur guadagnare, perché la gente non è che vive a gratis, ecco. E quindi la domanda è, ok, un conto è se per esempio l'RSI, che è pagata le nostre tasse in un certo senso, comunque è pagata allo Stato, e quindi sì, la fonte di guadagno non è diretta a noi, è indiretta in un certo senso.
1: Ha un contributo pubblico.
5: Però per esempio un canale social ha altri metodi per guadagnare, che sono i click, come veniva detto prima, la pubblicità e via dicendo. E se,
1: più click, più pubblicità.
5: Esatto. E se per esempio dici qualcosa di falso però che attira, magari, non so, nell'ultimo periodo c'è stato un po' quella questione sull'andavirus, un po', che era, ecco, diciamo che se dici una bufala abbastanza bella sull'andavirus, soprattutto in un periodo di preoccupazione, anche perché siamo usciti da poco dal Covid, credo che comunque
1: certo, in quel momento c'è un'emotività anche attorno a questa,
5: esatto,
1: notizia.
5: e si pensa un po' che i siti, i giornali a pagamento, che cioè paghiamo direttamente di tasca nostra, siano un po' più affidabili perché non hanno un tornaconto determinato dai click, vi dicendo. Però in un certo senso, se per esempio, non so, qualcuno investe su questi giornali, tu non andrai mai a dire qualcosa contro di loro, nel senso, basta pensare a X, come veniva detto prima, all'ex Twitter, ok, adesso è stato comprato da Elon Musk, la vedo dura che una notizia contro Elon Musk finirà tra i primi posti, nel senso. Certo. Oppure anche prima c'era, aveva detto Truth, il sì, sito sì. di Trump.
1: Certo.
5: La vedo molto dura.
1: Antigovernativo.
5: Sì, esatto, la vedo molto dura che ci sarà tra le prime notizie. Ah, Trump ha detto quello, Trump ha sbagliato, proprio così. Saranno tutte robe molto propagandistiche, che vabbè, è quello che ci si aspetta.
1: Diciamo che perlomeno lì è abbastanza chiaro. Nel senso, chi va su Truso, chi va su X, sa che dietro c'è quel padrone lì.
5: Però fino a una certa.
1: Dopo, chiaro, dipende da quanto anche sei attento come utente. Colin Porlezza, adesso volevo andare su un ambito specifico del giornalista, no? Perché, del giornalismo, perché appunto il lavoro stesso dei giornalisti è anche condizionato dai mezzi a disposizione. Io pensavo soprattutto al giornalismo d'inchiesta, che è quello che tipicamente ha bisogno di tanti mezzi, di tempo, di protezione, e magari anche col rischio di non portare a casa lo scoop che insomma si sperava, e quindi può essere tra virgolette un investimento a fondo perso. Ecco, questo tipo di giornalismo, il giornalismo d'inchiesta, anche lì le redazioni possono ancora permetterselo, sempre meno, è affidato piuttosto ai freelance?
2: Faccio una premessa, produrre dell'informazione giornalistica non è una produzione a costo zero, bisogna pagare i giornalisti, bisogna pagare le infrastrutture, i mezzi che si hanno, quindi fare giornalismo è comunque un'attività che ha dei costi. Fino a un po' di anni fa questi costi potevano essere controbilanciati ad esempio con gli abbonamenti o addirittura con la pubblicità. Come abbiamo sentito prima da Paolo Tivissimo, la pubblicità non c'è quasi più, quindi va prevalentemente alle grandi piattaforme, gli abbonamenti sono in calo. E quindi anche dei modelli di business che sono stati implementati anche in Svizzera con delle testate gratuite, oppure dei modelli di business che hanno deciso di offrire almeno contenuti digitali senza un costo, non vanno più bene, perché non si riesce poi ad arrivare alla fine del mese o di fare i bilanci in positivo. Quindi questo ha un determinato rischio, soprattutto per dei generi giornalistici costosi come il giornalismo d'inchiesta, che richiede a parte alcune competenze giornalistiche, richiede tempo, richiede anche un investimento, magari un rischio se si cerca di fare un'inchiesta su una tematica dove però poi alla fine magari non risulta niente di interessante. Però il giornalismo d'inchiesta, soprattutto al giorno d'oggi, è fondamentale. È quello che riesce poi a fare la differenza, perché la funzione del giornalismo d'inchiesta è quello di controllare chi detiene il potere e di analizzare se ci sono delle attività, delle operazioni illecite. Però soprattutto in una situazione e in un contesto economico sempre più difficile, diventa evidentemente sempre più complesso sostenere questo genere giornalistico, non perché richiede tempo e tante risorse, ma anche perché, e questo lo vediamo anche ripetutamente, tante testate giornalistiche poi corrono il rischio di essere trascinate davanti a un tribunale, quindi diventano delle testate vulnerabili proprio perché magari non hanno più le risorse economiche per sostenere un tribunale. Quindi c'è questo doppio rischio, non solo che le risorse economiche non vengono più date al giornalismo d'inchiesta, ma che poi alla fine si finisce davanti a un tribunale per una causa.
1: Volevo arrivare a un ultimissimo aspetto, ormai mancano pochi minuti, ma lo stesso, a complicare tutto il quadro che abbiamo detto finora, ci si è messa anche l'intelligenza artificiale. Quindi chiedo subito a Lorenzo se lui o insomma voi ragazzi usate l'intelligenza artificiale anche, non so, per la scuola, ma lascio dire a te.
6: Sì, allora io personalmente l'intelligenza artificiale la uso in quello che può essere il contesto di tutti i giorni, dunque se mi viene un dubbio, una domanda al volo, è un comodo chiedere all'intelligenza artificiale, perché la velocità di risposta è un qualcosa che attrae rispetto a quelle che sono le altre fonti, diciamo, precedenti all'intelligenza artificiale. E per quanto riguarda invece la scuola, anche nell'ambito scolastico, secondo me è utile, io lo utilizzo in quello che può essere la preparazione. Ad esempio mi viene in mente, adesso pensando, non so, matematico, quella che è una materia scientifica, ecco, prepararsi grazie all'intelligenza artificiale porta dei vantaggi, perché, non lo so, ad esempio in un esercizio può spiegarti un procedimento che non è chiaro, può generare nuovi esercizi, quindi secondo me l'intelligenza artificiale porta dei contributi positivi. L'importante è comunque non finire ad abusarne e appunto comunque in caso di informazioni importanti è sempre bene verificare le fonti, e però va comunque trattata come una novità che sicuramente ha un potenziale enorme e va appunto, bisogna cercare anche comunque in futuro di porre dei limiti, però sicuramente è uno strumento utile.
1: E l'hai detto, bisogna verificarla, perché insomma con l'intelligenza artificiale è anche facile produrre foto e filmati non autentici. L'intelligenza artificiale chiaramente è arrivata a scuola, è arrivata nelle redazioni e evolve, diventa sempre più raffinata, quindi magari anche sempre più difficile insomma capire che cosa è vero, che cosa è falso. Paolo, attivissimo, i giornalisti riescono a stare al passo con questa tecnologia che evolve così veloce?
4: No, è difficile, oggettivamente, anche per chi è del mestiere come me, restare allineati con le ultime novità della tecnologia dell'intelligenza artificiale, delle intelligenze artificiali, è estremamente impegnativo. Ci sono alcuni problemi di base, e il fatto che per esempio i social network e i motori di ricerca oggi propongono subito un contenuto fatto con l'intelligenza artificiale, e questo significa che sempre più spesso, l'abbiamo appunto sentito adesso, le persone non si informano andando alla fonte originale, ma si fidano di quello che è stato partorito in quel momento dall'intelligenza artificiale, che ricordiamolo non è intelligenza in senso stretto, non sa cosa sta scrivendo, mette in fila delle parole attingendo delle fonti con un calcolo statistico, quindi può anche darci delle informazioni completamente fuorvianti e sbagliate. Anche quando ci sono le fonti bisogna stare attenti, perché quelle fonti possono essere state citate a sproposito, quindi dobbiamo stare attenti a questo. Poi c'è la questione della generazione. La generazione di immagini è un grosso problema che rischia di diffondere facilmente dei falsi, ma ne vedremo delle belle nei prossimi mesi.
1: Sì, l'abbiamo messo in coda questo tema, però evidentemente avrà sviluppi di cui discuteremo ancora a lungo. Io purtroppo devo concludere qui la prima parte di questo Modem nel formato Evento Giovani, dedicato al tema dell'informazione tra fake news, intelligenza artificiale e condizionamenti di varia natura. Ci ritroveremo nella seconda parte con i nostri ospiti, con i ragazzi della terza F del liceo Lugano 1 che hanno scelto il tema. Ora spazio alle notizie.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
8: Buongiorno da Agata Galfetti, e di nuovo guerra aperta in Medio Oriente. Israele bombarda Beirut, l'Iran lancia missili contro Israele e Israele attacca l'Iran. La tensione alle stelle, il presidente statunitense Trump disapprova le decisioni dell'alleato Netanyahu chiedendogli moderazione. Misure di sicurezza eccezionali al processo per la tentata rapina di 2 anni fa ad una gioielleria di Lugano. I dibattimenti si tengono in carcere. Tornano dunque a soffiare intensi i venti di guerra in Medio Oriente. Israele ieri, malgrado una tregua concordata pochi giorni prima, ha bombardato la capitale libanese Beirut. In serata la prima replica iraniana con missili contro Israele, quindi bombardamenti israeliani contro diverse località iraniane. E non è tutto, sentiamo il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
9: Sì, in queste ultime ore, così come molti avevano previsto, Israele ha attaccato l'Iran, ha risposto al lancio dei missili da parte di Teheran, nonostante il presidente americano Trump avesse esortato il premier Netanyahu a non reagire. Israele ha colpito Teheran, Tabriz, Isfahan ed anche un impianto petrolchimico nel sud dell'Iran, e nelle ultime ore ci sono stati dei lanci di missili da parte dell'Iran. Le sirene di allarme sono entrate in azione anche a Gerusalemme, nella zona circostante. C'è stato anche il lancio di un missile da parte degli Houthi, quindi dallo Yemen. La situazione è questa, si segnalano pochi danni e nessun ferito, però c'è molta tensione. Qui in Israele dicono che è ripreso lo scontro con l'Iran, su questo nessuno ha dubbi.
8: Xi Jinping ha iniziato una visita di 2 giorni in Corea del Nord, la prima dopo 7 anni. In programma un incontro tra il presidente cinese e il leader supremo Kim Jong-un, che 2 anni fa ha siglato un'alleanza militare con Vladimir Putin. Grande attenzione ai segnali sulle armi nucleari, mentre la Cina punta a riaffermare la sua influenza su Pyongyang, anche in vista di una possibile riapertura del dialogo con Donald Trump. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Quali sono, Lorenzo, gli obiettivi del viaggio di Xi?
10: Ma intanto ribadire la propria centralità diplomatica, visto che nel giro di poche settimane si è incontrato Trump, Putin e ora lo stesso Kim, quasi a porsi come lato forte di questo doppio triangolo di relazioni. Si mira poi a rilanciare i legami con la Corea del Nord, che negli ultimi anni si sono in parte sfilacciati, perché la Cina ha guardato con fastidio questo accordo di mutua difesa con la Russia. L'invio di militari nordcoreani a combattere contro l'Ucraina ha di fatto collegato il fronte europeo a quello asiatico, cosa che Pechino ha sempre voluto evitare, e la Russia per la prima volta ha esplicitamente appoggiato lo sviluppo di armi nucleari della Corea del Nord, sviluppo a cui la Cina si è a lungo opposta anche pubblicamente. Kim sta usando l'alleanza con la Russia come leva per ottenere da sì quantomeno un tacito assenso sul suo sviluppo nucleare. Proprio ieri la potente sorella di Kim ha dichiarato che questo programma nucleare non è negoziabile. Da parte sua la Cina però continua ad avere un'enorme influenza economica su Pyongyang e potrebbe usarla per riportare sotto maggiore controllo Kim, gestendo direttamente la fase della possibile riapertura del dialogo con gli Stati Uniti.
8: Processo blindato oggi a Lugano per la tentata rapina alla gioielleria Taleda di 2 anni fa. 7 gli imputati e misure di sicurezza eccezionali. Il dibattimento si terrà infatti direttamente in carcere. Umberto Gatti.
11: È il 2 luglio 2024, in pieno giorno e in pieno centro cittadino a Lugano. 4 uomini, 3 serbi e un croato tra i 35 e i 49 anni entrano nella gioielleria e ufficio cambio Taleda con l'obiettivo di rapinarlo. Ma sul posto intervengono immediatamente 2 agenti in bicicletta della Polizia Comunale di Lugano che, vista la situazione, estraggono l'arma. Uno dei rapinatori tenta però la fuga e si scontra con uno dei poliziotti. Nasce una colluttazione durante la quale parte anche un colpo che per fortuna non ha conseguenze. L'uomo viene comunque fermato dalla gente anche grazie all'aiuto di alcuni passanti. A quei primi arresti seguono nei mesi successivi altri fermi tra Italia e Ungheria. In totale sono 7 le persone a processo accusate di aver partecipato con ruoli diversi al colpo. Il procedimento si svolge però in condizioni del tutto particolari, non in tribunale ma all'interno del carcere della Stampa per motivi di sicurezza. Sarà dunque la corte presieduta dal giudice Amos Pagnamenta a trasferirsi. Una scelta legata al numero degli imputati e soprattutto alla possibile appartenenza di alcuni di loro alla banda internazionale dei Pink Panther. C'è poi un ulteriore elemento: uno degli imputati durante una detenzione nel Canton Vaud avrebbe pianificato un'evasione con armi. Pubblico e stampa non potranno però entrare in carcere, ma sarà possibile seguire il dibattimento in streaming direttamente dall'aula del Tribunale Penale di Lugano. Diverse le accuse formulate dal procuratore pubblico Simone Barca nei confronti dei 7, tra le quali tentato omicidio intenzionale, esposizione a pericolo della vita altrui, violenza e minaccia contro funzionari e rapina aggravata.
8: Io mi fermo qui, vi lascio allo sport, buona giornata.
7: Lo sport.
12: sport.
13: Audrey Verrovo scende sotto il minuto e 54 negli 800 metri. E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. 1:53.98 è successo ieri a Stoccolma, tappa di Diamond League di atletica. La friburghese Verrò ha vinto dunque gli 800 metri, diventando la terza donna nella storia a scendere appunto sotto l'1:54. E la commento lo firma Deborah Carpani.
14: Vinci la tua terza tappa di Diamond League consecutiva e una di quelle era la finale. Batti la campionessa olimpica e detentrice del record mondiale al coperto, correndo il record svizzero e la miglior prestazione mondiale stagionale. Eppure tutto questo passa in secondo piano. Come? Perché nel fare questo sei diventata appena la terza donna nella storia a percorrere due giri di pista, 800 metri per intenderci, in meno di 1:54. L'1:53.98 di Stoccolma è ancora più strabiliante considerando che la friburghese Audrey Verrò ha appena 22 anni, ha ancora margine di miglioramento, forse addirittura tanto, e che nessuno, inclusa lei, si aspettava arrivasse così presto. Merito di un talento fuori dal comune, coltivato con cura e attenzione, passando da un argento iridato under 20 a 18 anni a una serie di spesso anche dolorose lezioni sul campo che l'hanno fatta crescere non solo di gambe ma anche di testa. La corsa che le ha permesso di diventare la terza più rapida nell'intera storia del doppio giro di pista è una grande dimostrazione di quanto Audrey, padre e patria svizzeri e mamma ivoriana, sia diventata un'atleta a tutto tondo, senza paure o senza timori reverenziali, in una prova tanto dura fisicamente quanto tatticamente. Le sfide non finiscono certo con questo crono, che a parecchie ore di distanza ha ancora del surreale, ma questo ci fa capire e sperare che Audrey Verrò potrebbe stupirci di nuovo, di più, magari fino a raggiungere e cancellare quel record del mondo che resiste dal 1983, ma che da ieri dista solo 70, non certo miseri, ma di certo colmabili, centesimi.
13: Dopo 3 anni e 40 gare, prima sconfitta nell'assalto con l'asta per Duplantis, battuto dall'australiano Marshall, sempre ieri a Stoccolma. Marshall ha saltato 5:90, si è fermato a 5:80 invece lo svedese. Meno 3 all'inizio delle mondiali di calcio, ieri nelle amichevoli, da segnalare l'ennesimo malore, un attacco cardiaco che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca stava battendo 2-1 l'Ucraina. Partita abbandonata dal giocatore, ma giocatore in condizioni stabili. Tra gli altri risultati segnalo il 2-1 della Croazia sulla Slovenia e il successo anche dell'Italia, che ha battuto la Grecia 1-0. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, sfidato alle elezioni per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Enrique Riquelme, è stato rieletto per l'ottavo mandato alla guida del club e lo sarà sino al 2030. Nel tennis, primo slam a 29 anni per Alexander Zverev, nuovo re del Roland Garros di Parigi, lo ricordo il tedesco, in 5 set nella finale ha battuto l'italiano Flavio Cobollin. 4:19.
1: Modena. Giovani dedicato al tema dell'informazione e del suo contrario, la disinformazione. Con noi in studio gli studenti della terza F del Liceo Lugano 1 che hanno proposto l'argomento di oggi. Ci siamo lasciati nella prima parte col tema dell'intelligenza artificiale che è entrata nella vita quotidiana e nell'informazione, minando anche la nostra sicurezza in ciò che è vero e ciò che è falso. Ricomincio dai ragazzi e chiedo ad Edoardo, ecco, sui siti e sui giornali, quali sono i titoli che attirano di più la tua attenzione?
15: Secondo me quelli che principalmente vanno e colpiscono la persona dal punto di vista emotivo, quindi un po' la sensibilità di ognuno, che è qualcosa di molto legato alla persona che si è, però può essere anche influenzato da, per esempio, la saturazione di informazioni che abbiamo adesso in giro, può portare molto facilmente alla desensibilizzazione di molti argomenti. Per esempio, andare sul giornale e leggere una notizia di guerra adesso, di un conflitto come israelo-palestinese o anche Russia-Ucraina, può essere meno di impatto emotivo, perché ormai siamo stati circondati sui social, sui giornali, continuamente di queste informazioni che quindi non hanno più quell'impatto che prima avevano. Come invece può essere una notizia che può essere molto più terribile su altri aspetti, che è qualcosa di nuovo, qualcosa che non ci si aspetta, qualcosa che direttamente va e che infligge qualcosa nella sensibilità della persona.
1: E quindi discuteremo appunto anche di questo aspetto di quello che è la notizia oggettiva e delle percezioni anche soggettive e emotive, insomma, delle notizie, che è un po' quello che è stato definito il concetto di post-verità. Ma a Francesca chiedo invece se quando appunto legge delle notizie sul web, tipicamente, tendi a leggere dei contributi che sono vicini alle tue opinioni oppure cerchi anche altri punti di vista?
12: Allora, io personalmente cerco sempre di informarmi con articoli o notizie che cercano di evidenziare diversi punti di vista. Questo quindi non necessariamente solo, non mi limito alle informazioni che magari rispecchiano più i miei interessi. Questo principalmente perché penso sia importante avere un quadro più generale e completo anche di tutto il contesto che sta succedendo nel mondo, ma anche semplicemente nel nostro territorio. E comunque è anche utile noi avere un'opinione diversa, magari perché ci forniscono delle opinioni, dei pensieri che noi non abbiamo fatto, ma che possono essere utili per noi. Anche noi a scuola, per esempio, cerchiamo sempre durante i dibattiti di proporre le diverse opinioni, i diversi punti di vista, proprio per sia non, per non trascurare diverse opinioni, ma anche per offrire un migliore o un maggiore contesto.
1: Certo, avere un quadro un po' più completo, esatto, di tutte le opinioni in campo. Ludovico Camposampiero, che è corresponsabile dell'informazione digitale alla RSI, ecco, su come si muovono i flussi di interesse, le opinioni quindi del pubblico, penso si può avere come dire, tracciarle questi flussi. Tu appunto sei responsabile della nostra pagina web, della nostra offerta digitale, e quindi hai il polso di quelle che sono le notizie che fanno più click, diciamo. E magari ti chiedo anche se questi appunto percorsi influenzano poi la scelta delle notizie da pubblicare o magari la gerarchia.
0: Allora, quello che posso dire è che chiaramente l'interesse pubblico non è sempre sovrapponibile all'interesse del pubblico, bisogna anche ogni tanto cercare una sintesi. È chiaro che oggettivamente ci sono delle notizie, dei contributi giornalistici che hanno magari più successo in termini numerici degli altri, però anche i numeri non dicono tutto, bisogna sempre comunque leggerli in profondità, perché una notizia di piccolo cabotaggio, di poco conto, potrebbe anche diventare virale perché viene diffusa da pagine, da gruppi che magari hanno una base molto ampia, e quindi la tendenza potrebbe essere quella di dire: ah, guarda questa notizia, quanti click ha fatto, facciamo sempre notizie di questo genere. Ma poi magari questa notizia si rivela poco coerente con il progetto editoriale. È chiaro che comunque non bisogna neanche prescindere troppo da quelli che possono essere gli interessi del pubblico e quello che anche il pubblico vuole che li raccontiamo, perché altrimenti sarebbe un giornalismo, sarebbe avulso da quello che poi è l'interesse delle persone. Quello che posso dire è che più che pensare a come far fare click a una notizia, bisogna puntare su un progetto editoriale coerente. La coerenza è qualcosa che poi riesce a posizionarti e a farti anche, non dico guadagnare consensi, ma comunque mantenere il tuo pubblico e farti essere sempre più rilevante. Ecco, quindi e chiaramente sono dinamiche che avvengono in redazione, soprattutto nell'ambiente digitale, dove sembrerebbe che hai a disposizione in tempo reale tutti i dati per fare queste riflessioni. In realtà le riflessioni devono essere ancora più approfondite. Quello che fanno i dati e le statistiche è comunque aiutare a indirizzare un progetto editoriale. Noi ne abbiamo uno, altre testate ne hanno altri, sono tutti legittimi, ognuno deve riuscire a restare coerente con il proprio progetto editoriale senza, diciamo, cedere ai richiami del click facile, perché alla lunga potrebbe essere controproducente.
1: Eh sì, si ritorna un po', insomma, al discorso anche della responsabilità editoriale che chiaramente abbiamo. Paolo Attivissimo, lei è anche socio del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni Pseudoscientifiche. Pensiamo appunto alle teorie del complotto, ne abbiamo sentito qualche esempio illuminante, direi, in copertina, che sono sempre esistite queste teorie. Ma perché, quando attecchiscono, sono così difficili da sradicare di fronte anche magari delle contestazioni, delle confutazioni assolutamente oggettive, scientifiche?
4: Ma credo che sia la chiave di tutto è il fatto che noi in realtà non ci informiamo, noi ascoltiamo storie, ascoltiamo racconti. E quando ascoltiamo un racconto, che sia vero o no, la cosa importante, come si diceva prima, è che sia emozionalmente coinvolgente. Il centro di eccellenza della NATO per le comunicazioni strategiche, quello che in sostanza si occupa di monitorare la propaganda proveniente da altri paesi, l'ha riassunta molto bene questa cosa. Noi ci informiamo sulle fonti che ci danno risonanza emozionale. Quindi l'emozione è al primo posto. Dopo arriva l'informazione. Quello che vediamo oggi è che ci sono molte organizzazioni che speculano su questa risonanza emozionale, cioè cercano di privilegiare la notizia che genera maggiori click, quindi maggiori introiti, oppure che riesce a ottenere quella indifferenza di cui si è parlato molto bene prima. È importante essere consapevoli che questi sono i meccanismi, cioè il gioco, il tavolo sul quale ci muoviamo è un pochino truccato, non è informazione obiettiva. Si fa fatica a fare breccia perché molto spesso il mondo della comunicazione accademica invece ha un approccio completamente diverso, che è quello di dire: io ti do i fatti e questo ti dovrebbe bastare, se sei una persona razionale non ti serve altro. E invece serve anche quella leva emotiva. Comunicatori come Piero Angela, per esempio, hanno fatto di questa capacità di prendere quella leva, quel piccolo elemento di emozione, metterlo nel gioco per far partire poi il meccanismo della curiosità.
1: Quindi è una narrazione, dobbiamo reagire con una contronarrazione, però
4: avvincente.
1: Avvincente, ma
4: corretta.
1: Ma corretta. Se no, ci perdiamo. Colin Porlezza, professore di giornalismo digitale all'USI. Ecco, la difficoltà di riportare il discorso su un piano oggettivo c'entra appunto anche con la tendenza che è già stata citata di cercare conforto in notizie, opinioni che insomma avvalorano le nostre convinzioni.
2: Assolutamente sì, come detto all'inizio della trasmissione, ci troviamo in un ecosistema informativo pieno di incertezze, facciamo veramente fatica a individuare delle notizie vere o la verità di per sé, proprio perché siamo confrontati con questo problema della disinformazione, dove però io direi che la disinformazione è sì un problema significativo, ma non è quello fondamentale. La disinformazione, secondo me, è piuttosto una specie di sintomo, perché ci troviamo di fronte a una crisi dell'architettura della fiducia o riguardo all'informazione. Quindi facciamo veramente tanta fatica a individuare la verità. Questo non vuol dire che la verità non c'è là fuori, come si diceva anche in X-Files un tempo, ma è molto difficile individuarla. Per quello che possiamo dire che ci troviamo proprio in questa, come ha detto lei, in questa fase di post-verità, dove la disinformazione è un problema, ma il problema ancora più grande è che trovare la verità è estremamente difficile e costruirla è diventato molto, molto facile dall'altra parte. Un altro problema che è strettamente legato a quello, l'abbiamo appena sentito menzionare da Paolo Attivissimo, in un contesto di grande incertezza, quello che tendiamo a fare è proprio andare nella direzione di una cosiddetta prossimità emotiva, quindi di cercare delle storie che magari risuonano con le nostre idee, ma soprattutto anche con le nostre emozioni, perché tendiamo meno a identificarci con delle fonti giornalistiche legittime, ma piuttosto con delle persone che ci sembrano affidabili, che ci sembrano credibili. E questo poi fa sì che tutto questo contesto pieno di incertezze diventi ancora più complesso, perché le piattaforme evidentemente giocano poi anche con questa nostra tendenza, offrendoci continuamente dei contenuti, non necessariamente delle informazioni, che ci possono piacere per via della loro natura di narrazione in linea con quello che piace a noi.
1: Abbiamo messo lì appunto già nella nostra discussione precedente diversi elementi che creano appunto questa incertezza, appunto abbiamo detto anche l'intelligenza artificiale, le manipolazioni ad arte, ma alle volte, le chiedo ancora Colin Porlezza, anche le troppe informazioni possono confonderci e non aiutarci a trovare questa verità. Faccio un esempio molto concreto: la pubblicazione degli Epstein Files è stata la pubblicazione di una massa sterminata dove si trovano nomi di tutto, però nel senso non tutto ha la stessa rilevanza o come dire anche giornalisticamente.
2: Sì, le troppe informazioni possono rappresentare un grande problema, non solo perché diventa poi difficile anche individuare quale sia l'informazione proprio rilevante, ma oltre a questo, quello che vediamo anche nelle nostre ricerche è che le troppe informazioni sono una della causa principale per cui le persone si ritirano dall'informazione. Anzi, non solo si ritirano, ma cercano di evitarla attivamente. Questo insieme, per esempio, anche a un sovraccarico emotivo, come abbiamo sentito prima, dato che le notizie molto spesso parlano di guerre, parlano di conflitti, parlano di attacchi, quindi sono molto spesso delle informazioni negative che sono anche difficilmente di difficile gestione, soprattutto per i ragazzi più giovani. Quindi uno si può stufare, magari a causa dei problemi mentali con cui uno semplicemente non vuole avere a che fare, e quindi le persone, gli utenti più giovani tendenzialmente si ritirano poi attivamente dall'informazione con tutte le conseguenze disfunzionali, per esempio per la partecipazione politica che vediamo, e quindi sì, il sovraccarico informativo può essere uno dei problemi che comporta proprio questo fenomeno.
1: Magari mi riaggancio brevemente a quest'ultima osservazione, perché mi ricordo quando vi abbiamo incontrati in classe era uscito questo discorso dove appunto voi mettevate l'accento sul fatto che magari appunto c'è un po' la tendenza o la voglia di ritirarsi dal mondo dell'informazione, e però vi ponevate il problema: poi quando andrò a votare non sarò un cittadino informato. C'è qualcuno che vuole magari aggiungere qualcosa su questo? Emanuele?
16: Ma cioè il fatto che non si è informati per non essere informati e non essere un bravo cittadino, secondo me le due cose non è che sono completamente legate tra di loro. È chiaro che se uno non sa neanche quello che si vota in quella giornata, ecco, diventa difficile fare il proprio mestiere. Va anche detto che in Svizzera, a quanto mi ricordo, gravi casi di fake news riguardanti votazioni ultimamente non ci sono stati. È chiaro che l'estero può, come dire, entrare, no, nel nostro panorama informativo e influenzare alcune decisioni che possono diventare importanti per il futuro della nostra nazione. Quindi sì, bisogna essere informati bene per fare votare, no? Però non è strettamente, a mio avviso, non è strettamente legato. E un minimo, ovviamente, bisogna conoscere l'attualità.
1: Grazie. Paolo Attivissimo, da giornalista informatico, sicuramente può dire che esistono dei dati oggettivi, adesso abbiamo parlato anche tanto di soggettività. Adesso uso una parola brutta, aiuterebbe per far chiarezza anche censurare le notizie o insomma sì, le notizie non vere, cioè oggettivamente non vere. Non so, anche lì possiamo fare un esempio: chi nega come dire, le responsabilità umane nel riscaldamento climatico, dobbiamo invitarlo ai dibattiti dove si parla di questo problema, oppure legittimamente lo lasciamo fuori perché il mondo della scienza dice altro?
4: È una domanda etica complicatissima, io cerco di fare una sintesi. Allora, non tutte le opinioni hanno lo stesso valore. Un'opinione avvalorata da fatti, presentata da una persona competente in quel settore, ha un valore diverso, ha un'importanza diversa rispetto a una opinione presentata da una persona che non è competente in quel settore, ha semplicemente visto un video su YouTube.
1: Ma quando ti portano il controscienziato, mettiamo così, che ha fatto ricerche sue, porta prove sue e dice no.
4: Il processo scientifico è complesso, è una modellazione, è una modellizzazione progressiva della realtà. Vuol dire che sì, c'è un'idea generale di come dovrebbero funzionare le cose, poi questa idea viene man mano affinata. Quindi ci sono, è giusto che ci sia il dibattito, ma il dibattito non deve consentire a tutti di presentare la propria idea strampalata. L'esempio che faccio spesso è: a un convegno di ostetrici non invito uno che dice che i bambini li portano alle cicogne. c'è un, come dire, un filtro di base. Quindi è giusto che ci sia dibattito fra persone competenti che portano dati. Il compito del giornalista è proprio vedere se si tratta di una situazione in cui tutte e due le campane o le tre campane che siano stanno portando almeno dei dati di base sui quali si può ragionare. Se invece ha una visione puramente politica, puramente ideologica, puramente teologica, allora no, non ci siamo. Nel caso dei cambiamenti climatici abbiamo dei dati oggettivi molto concreti, molto tangibili, ma dall'altra parte c'è soprattutto una voglia di non affrontare il problema, perché è un problema grave che stiamo lasciando in eredità ai ragazzi e alle ragazze, mi spiace.
1: Con l'impurlezza il web però appunto ci sta proprio abituando al fatto che ogni opinione vale uno, che il professore o l'opinione di quello che insomma la cosa l'ha sentita al bar è sempre uno contro uno, e quindi cioè, si pone anche un problema etico, no? A un certo punto davvero dobbiamo lasciare spazio a qualsiasi opinione? Oppure appunto bisogna da qualche parte moderare?
2: Bisogna sicuramente moderare, dipende poi da come lo si fa e soprattutto anche dal contesto magari anche giuridico che si dà. Abbiamo sentito prima anche nel dibattito che per esempio le piattaforme in Svizzera in questo momento non sono vincolati da nessun quadro legale. E quindi diventa veramente difficile poi anche obbligare per esempio le piattaforme a rimuovere dell'informazione fattualmente falsa. Quindi secondo me ci vogliono comunque delle regole, ci vuole un contesto che rende chiaro cosa si possa dire in determinati contesti. Questo nel campo giornalistico per esempio ricade poi su delle decisioni, anche questo come abbiamo sentito prima, delle decisioni etiche su come rappresentare ad esempio un discorso, un dibattito scientifico ad esempio sul cambiamento climatico, su chi si invita. Questo bisognerebbe poi per esempio anche tener conto nei commenti che uno può fare sulle pagine web online, però lì poi sta anche alle aziende decidere che tipo di regole uno vuol dare al proprio spazio di dibattito.
1: Appunto, le aziende, Ludovico Camposampiero, il nostro sito chiaramente è moderato, nel senso si fanno delle scelte. Quali sono le nostre linee guida?
0: Direi più che il sito, adesso parlando di opinioni, le pagine social con i nostri profili, è chiaro che noi tentiamo la moderazione, abbiamo delle linee guida, una netiquette come si chiama, però appunto, ribadisco, la tentiamo perché alle volte c'è una simmetria incredibile tra gli sforzi che noi possiamo fare e le risorse che abbiamo anche da mettere a disposizione. Non dimentichiamo che comunque nelle redazioni si lavora sempre con delle risorse allocate che a un certo punto finiscono, non sono infinite queste risorse, quindi le risorse umane giornalistiche che possiamo mettere a disposizione spesso si scontrano, soprattutto su determinati temi, lo sappiamo benissimo quali sono, con un diluvio di commenti e di persone, e con tutta la buona volontà, perché noi stiamo facendo dei discorsi che sul piano teorico sono sacrosanti, poi dopo nella pratica giornalistica di tutti i giorni la simmetria spesso è tale che anche con tutta la buona volontà di questo mondo diventa difficile. Adesso noi per fortuna operiamo in un quadro ben articolato, con una netiquette, come la chiamano, che stabilisce, oltre al fatto che non ci si può insultare, non si possono produrre, diffondere commenti di odio e tutto, abbiamo anche il punto su quello che sono le false informazioni. Devo però ammettere che poi applicare nello specifico la lettera, l'etichetta, quindi andare a controbattere ogni volta, è proprio difficile per questa asimmetria di fondo. Le persone, la persona che lavora in redazione neanche 24 ore su 24 per cercare di gestire la community, e dall'altra parte un fiume che alle volte diventa fiume in piena di commenti. La nostra scelta, che è una nostra scelta editoriale, è quella alle volte semplicemente di chiudere lo spazio di discussione, quindi sotto i post. e siamo anche stati criticati per questo, però alle volte la decisione, l'unica decisione possibile è anche quella, proprio per cercare comunque di mantenere una qualità complessiva che permetta anche lo scambio al dibattito, e noi vorremmo stimolare
1: dopo
0: il dibattito.
1: Quello probabilmente stimolerà invece i complottisti che dicono: ah, vedete, ci censurano perché certe opinioni questo non le accettano.
0: Chiaramente avviene, però se sul piano, diciamo, teorico dei valori tutto quello che è stato detto è sacrosanto, posso veramente dire che nel piano proprio operativo giornalistico è spesso molto difficile.
1: Voi ragazzi cosa ne pensate? È giusto lasciare spazio a più o meno qualsiasi opinione, oppure appunto meglio moderare?
17: Ma sicuramente è un discorso complicato, Amy. Nel senso, qual è l'informazione più corretta e quale no, secondo quale punto di vista, secondo quale opinione. E quindi alla fine si finisce come abbiamo parlato prima, che si hanno troppe informazioni e si viene catapultati in questa marea di informazioni. Alla fine spesso anche secondo me i ragazzi, o comunque in generale, poi si ha troppe informazioni, magari si decide direttamente di non informarsi o di ignorare la cosa. Dunque è difficile dire che cosa va censurato, anche se in realtà non si può dire censurato, ma

0: Grazie ai nostri ospiti che sono stati Paolo Attivissimo, Colin Porlezza e Ludovico Campo Sampiero, che hanno discusso con noi di informazioni, di fake news propagate in buona o in cattiva fede. A noi il compito di mantenere uno spirito critico per orientarci in un mare di notizie che leggiamo, sentiamo, vediamo. L'importante probabilmente è non smettere di informarci. Un grazie particolare ai ragazzi della terza F del Liceo Lugano 1 con noi in studio che hanno portato in trasmissione questo tema. E saluto e ringrazio voi all'ascolto dalla redazione di Modem. L'augurio di una buona giornata.
1: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
2: C'è una novità, non c'è più Casa Svizzera, ma c'è un programma dedicato ai mondiali che iniziano, lo sapete ormai molto bene, proprio giovedì. Ci sarà ovviamente la nostra televisione, 104 partite in chiaro sulla RSI e ci siamo anche noi della radio. Da lunedì al venerdì saremo infatti in onda ogni mattina, da qui, dallo studio televisivo del VRP di Comano, quindi su Rete 1 e su RSI la 2, con tutto quello che vuol dire Tribù del Calcio. Ci siamo io, Fabrizio Casati, Paolo Guglielmoni, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno Fabrizio. Allora, attenzione, Tribù del Calcio è una grande
2: perché?
3: Tribù.
2: Perché ecco,
3: è
2: questo nome? Perché?
3: È una grande tribù. L'idea è che il calcio è lo sport più popolare di tutti, il più bello perché è il più povero. Puoi giocare con un pallone di stracci e due lattine vuote che fanno le porte, anzi quattro lattine vuote che fanno le due porte. E con questa retorica voglio dire che i 48 paesi che vanno a comporre l'arco del mondiale di calcio che si giocherà da giovedì, dovrebbe essere un momento di fratellanza, di conoscenza uno con l'altro, e quindi sarà una grande tribù. Noi inviteremo i tifosi in studio, faccio degli esempi che è sempre bello alla radio. Domani avremo una coreana del sud, un coreano del sud, Alex. Un maschio, Alex, con una olandese che si chiama
2: Lara Van Gamer, la conosciamo molto bene.
3: Nostra collega che ha anche ascendenze appunto svizzere, e poi avremo il giorno dopo un iraniano e una giapponese. L'idea è veramente fare una festa di paesi, anche per conoscere meglio questi paesi, naturalmente senza dimenticare la Svizzera. Il nostro studio oggi è tutto a tinte rosso crociato.
2: Sono totalmente d'accordo, quindi questo vuol dire che si tratta davvero di una festa nel vero senso della parola. Hai dato qualche nome, qualche esempio di squadra, insomma sarà una festa di uzbeki, argentini, portoghesi, senegalesi, giapponesi, iraniani, australiani, brasiliani, scozzesi, turchi, tedeschi, capoverdiani, spagnoli, inglesi, insomma non vado più avanti perché adesso non riusciamo a dirli tutti, ma ovviamente la Svizzera sarà al centro del nostro percorso. Ci sarà anche Antonio Bolzani che racconterà in suo modo, perché lo sappiamo che il suo modo è veramente quello, una polemica dietro l'altra e tutto quello che vuol dire quel mondo lì, Axel Belloni, Daniele Rauseo, ma soprattutto entriamo nel nostro studio.
3: Allora, noi abbiamo due ospiti che magari sulla 2 si riesce già a scorgere. Comincio con il tifoso alfa della nazionale svizzera, Enea Rengli, ben arrivato, buongiorno.
4: Grazie mille per l'invito.
3: Allora, tu hai 30 anni e sei uno strano tipo di essere umano. Tutte le tue vacanze, cioè perché hai anche un lavoro da contabile federale, che comunque hai, cioè una moglie, però alla fine tutte le tue vacanze tu le passi al seguito della nazionale svizzera.
4: Di solito sì, negli ultimi anni. Attualmente sto un po' conciliando sia lavoro, moglie e un po' tutto, quindi se voglio ritornare a casa tranquillo quest'anno purtroppo devo saltare.
2: Sì, però lo vedrai con noi.
4: Sì.
2: L'idea è quella lì. Allora, posso far capire di che personaggio stiamo parlando, Paolo? Allora, io ho qui in mano una cartelletta che ci ha portato lui e soprattutto una candidatura spontanea che ha mandato all'Associazione Svizzera di Football in quel di Muri by Bern come primo tifoso assunto dalla nazionale svizzera. C'è proprio tutta la lettera di presentazione.
3: Cioè, tu praticamente volevi farti pagare, perché i costi per andare in America, sono poi tanti. Ne parleremo, sono il doppio di quelli del Qatar. Dell'ultima edizione del 2022, tu volevi farti pagare per tifare la Svizzera. Racconta un po'.
4: Sì, in pratica avevo visto un po' tutti i costi e mi sono detto, ma tentiamo di andare per la via del curriculum e mandare una lettera alla SF.
3: Ah, ecco l'associazione.

0: in Svizzera,
1: sì,
0: di calcio.
1: Sì, anche perché in Qatar in pratica ti pagavano per andare a vedere il mondiale.
2: Perché c'era poca gente, insomma, sì, non era ancora conosciuto così tanto il calcio da quelle parti.
1: È arrivata in pratica una richiesta che davano la possibilità, adesso non mi ricordo più se a 50 o 100, che veniva pagato dal Qatar. Ma tutto il mondiale.
0: Fermati, tu cosa hai promesso all'Associazione Svizzera di Calcio? Cosa avresti saputo fare?
2: Io ce l'ho scritto nero su bianco, e lui dice: presenza sugli spalti e nelle fan zone durante le partite casalinghe e in trasferta.
0: Vabbè.
2: Poi realizzazione di striscioni creativi e ironici nel rispetto del valore della SF, disponibilità per intervisti e contenuti media, giusto? Diffusione di un'immagine positiva, simpatica, riconoscibile del tifo rossocrociato. Questo è Enea Rengli.
0: Sì, è bellissimo, tu come al solito vai sulle storie edificanti, ma la verità è che non l'hanno preso.
1: No. Da aggiornare questa parte non ho ancora ricevuto nessuna risposta. Quindi
0: rimbalzato come un cane, praticamente.
1: Penso proprio di sì.
0: Allora, parliamo di questa esperienza che ha vissuto il nostro tifoso Alfa con Giacomo Mocetti, caporedattore sport, poi ci dirai tra un attimo anche tutta la nostra copertura TV. Come lo vedi un uomo come Enea? Cioè, serve a questa nazionale?
3: Buongiorno, certo che serve, trovo una vergogna che non abbia ricevuto una risposta dalla SF.
2: Inoltreremo a Pier Tami, la diamo noi
3: a questo punto. Ci faremo portatori, ambasciatori della faccenda, perlomeno per ricevere una, le faremo sapere, ecco, almeno questo.
2: Certo,
1: grazie mille.
0: Oh, ci fermiamo un attimo, poi continuiamo a parlare bene con Mocetti e Enea Rengli della nazionale e soprattutto di questo mondiale di calcio che comincia giovedì, tra poco.
2: Ci pensa Shakira con la canzone, ovviamente, dei mondiali, con la sua Dai Dai. Dai dai, si chiama così.

0: Maradona,
1: Shakira e Burna Boy con la loro Dai Dai, inno dei mondiali di calcio 2026. Tra l'altro, chi ci sta seguendo anche su RSI La 2 vedrà delle immagini storiche, insomma, della nostra nazionale, che in un modo o nell'altro ci fa sempre gioire, ci fa vivere un po' come abbiamo vissuto nel 94, quel momento incredibile.
2: In realtà, un attimo fa in televisione c'era la finale di Argentina 78. Comunque, è tutto
1: siamo tutti in chiaro.
2: È tutto opinabile.
1: Ma dicevo, ieri sera ho rivisto un qualcosa di bellissimo, perché c'è stato un ricordo del 94 con i protagonisti che hanno veramente fatto la storia, per quanto ci riguarda un po' il nostro periodo, quello lì. Sì. Cioè, con Alain Suter che aveva i capelli come ce li aveva.
2: L'angelo biondo.
1: Meraviglioso.
2: Va detto che era la prima volta da tanti anni nel 94 che la Svizzera si qualificava per i mondiali, poi è diventata un'abitudine. Chiediamo a Giacomo Mocetti, che è con noi, questo documentario con gli eroi del 94 che poi vinsero quella famosa partita con la Romania 4-1, che si qualificarono in un girone difficile, eccetera, sono rimasti nella memoria.
3: Certo, per una generazione intera è la nazionale quella. Io avevo quasi 6 anni e sono i primi ricordi calcistici che ho. Chi aveva qualche anno in più di me, come voi ad esempio, dopo un lunghissimo digiuno, avere la Svizzera, un mondiale, avere la Svizzera che ha ben figurato, è stato davvero un momento iconico, un momento fondamentale poi per lo sviluppo del nostro calcio, perché i soldi guadagnati con quella partecipazione sono stati reinvestiti. Bellissimo. E quindi in fondo lì è stato messo il seme di quello che poi abbiamo avuto dal 2006 ad oggi.
2: Chiediamo al nostro tifoso alfa della nazionale Enea, invece tu da quando hai cominciato a seguire la nazionale svizzera? Ricordiamo che tu praticamente, a parte contabile federale e qualche cena con tua moglie, fai solo quello, fai solo il tifoso della nazionale.
4: Sì, quello sì. Sono andato una qualche volta quando ero piccolo, sì, con i miei genitori, e in realtà la mia avventura con la nazionale svizzera è partita dal 2018, dai mondiali, quelli in Russia.
2: Sì.
4: E da lì in avanti, ecco, ho seguito tutte le partite.
2: Ok, poi hai fatto Russia, poi hai fatto gli europei, quelli che ha vinto l'Italia, ecco, itineranti per l'Europa, che ha vinto l'Italia contro l'Inghilterra, poi hai fatto Qatar, e sì, poi hai fatto anche gli europei in Germania.
4: Sì.
2: Com'è la vita da tifoso accanito? Cioè, io non mi immagino come, anch'io sono stratifoso della nazionale, però non mi immagino come vivi te.
4: Ma di solito è un po' tutto uno stress, perché devi cambiare paese praticamente ogni 2 o 3 giorni, perché quando giocano in giro per qualsiasi nazione, una partita è magari in un paese, poi devi prendere l'aereo per spostarti da un'altra parte. A parte 2 anni fa in Germania, che la Svizzera ha giocato 2 volte a Colonia, quindi siamo stati...
2: I biglietti?
4: I biglietti, se non sei membro della nazionale svizzera, quindi devi pagare una tassa di 250 franchi di solito all'anno, è molto difficile trovarli per quelle partite dei mondiali europei.
1: Tra l'altro, in questo momento stiamo vedendo e vivendo un po' tutte quelle che sono state le tue avventure grazie alla tua pagina Instagram, lo diciamo, possiamo dirlo?
4: Sì, sì.
1: Enea Rengli, seguitelo, perché vedrete solamente immagini rossocrociate praticamente.
4: Sì, in pratica sulla pagina Instagram non pubblico cose della mia vita privata, ma solamente la nazionale svizzera.
1: Che è giusto così.
4: Di calcio.
2: Ricordiamo ancora che a te piacciono le storie edificanti, lui bravissimo tifoso della nazionale svizzera, ma lui non può più taggare la nazionale su Instagram. Perché
1: si hanno bannato?
4: Non so per quale motivo, una volta ho scritto sveglia Iachim.
3: Beh, ma qui bisogna organizzare un incontro con la nazionale svizzera, perché non lo prendono a pesci in faccia.
1: Hai in mano il suo curriculum, certo. Mocetti, ricordo questa cosa importante. Sai che lui ha entrature comunque con la nazionale, quindi ti potrebbe aiutare.
2: Perché hai fatto solo cose positive. Positive. Poi sei finito sui social con i tuoi cartelloni creativi.
4: Sì, mi hanno anche ripubblicato in pratica la foto, quella dove che c'era scritto We are not Sweden, il cartellone che ho fatto vedere all'europeo. E però quando tentavo di taggarli mi veniva su impossibile taggare sui Snati Men.
1: Aia.
4: Mentre tutte le altre nazionali potevo taggarle. Adesso non so se perché una volta che la Svizzera aveva perso malamente, ho scritto
1: hai
4: Sveglia
1: criticato.
4: Iachim.
2: Cosa hai scritto?
4: Sveglia Iachim.
2: Sveglia Iachim hai scritto. Okay.
3: Sembra ancora accettabile, sì, Sveglia Iachim.
1: Tra l'altro Guglielmoni ride, ma è stato bannato da Kanye West, ti ricordo.
2: Mi ricordo, perché Kanye West, personaggio particolare. Però ricordiamo che non viviamo sotto lo stalinismo, che si può scrivere Sveglia Iachim, non mi sembra così grave.
1: Verrai bannato anche tu adesso.
2: Una cosa interessante che coinvolge lo sport RSI, tu hai conosciuto anche, facendo tutti questi giri con la nazionale, perché evidentemente anche i giornalisti vanno al seguito della nazionale, Ceroni e Casolini, ci racconti?
4: Sì, allora Casolini di solito lo vedevo a bordo campo, così, che lo salutavo. O anche una volta è capitato che a Saragozza, in Spagna, quando giocava, c'era la National League, apre la porta dell'albergo e nel frattempo Casolini usciva fuori dalla porta in faccia.
1: Ok.
4: O anche una volta è capitato con Ceroni in Andorra.
1: Raccontala questa di Andorra, che è divertente.
4: A fine partita siamo usciti dal settore ospiti perché ci hanno fatto uscire, abbiamo fatto il giro dello stadio, non c'era la sicurezza, siamo entrati nel settore, quello di casa dell'Andorra, abbiamo fatto il giro, siamo arrivati fino alle panchine della Svizzera, fino che è arrivato un Securitas e ci ha chiesto cosa ci fate qua, gli ho detto che eravamo parenti dei giocatori.
2: Non parenti di Ceroni, dei giocatori.
1: Dei giocatori della nazionale, molto bene.
4: Stavamo aspettando che finiva l'allenamento. E se ne sono andati quelli della sicurezza.
2: E quindi voi avete avuto accesso prato, eravate sul prato.
4: E dopo un po' siamo entrati dentro a fare le scivolate, io e altri tre amici in mezzo al campo, fino che uno dello staff della nazionale ci ha chiesto gentilmente di uscire.
1: Strano, perché facevate cose molto belle.
2: E lì hai incontrato anche Ceroni.
4: Sì, siamo stati a parlare con Ceroni, poi è arrivato anche Tami. E abbiamo visto anche Murat Yakin che passava, perché guardavi dentro e vedevi i giocatori che si dirigevano verso il bus.
2: Una cosa interessante magari da raccontare anche con Giacomo Moccetti è cosa vuol dire tifare per la Svizzera se si crea quel federalismo del tifo, cioè tu vai solo con i ticinesi in giro per l'Europa e per il mondo a tifare la Svizzera, o si crea una Svizzera unita?
4: Di solito siamo noi ticinesi, siamo più vicini agli svizzeri francesi, dipende dalle partite. Siamo un gruppetto che varia dai 3 ai 10 e poi ci troviamo sempre prima delle partite con un altro gruppo abbastanza grande, sì, folto di svizzeri francesi, che siamo in totale magari una ventina così.
2: E 4 svizzero tedeschi, mi dicevi?
4: Sì, e un paio di svizzeri tedeschi.
2: Un paio, non neanche 4.
4: No, è una famiglia in pratica.
1: È vero?
4: Sì, svizzera tedesca che di solito viene con noi. Che
1: ma grandi.
4: Siamo in pratica assieme, poi c'è la parte quella degli svizzeri tedeschi, che è un po' il tifo un po' più organizzato, che se ne stanno per i loro fatti,
1: hanno la loro parte di curva, insomma. Tra l'altro, sì, hai portato un sacco di magliette oggi che ti appartengono, alcune addirittura ancora sporche, mi viene da dire, quella di Lichtsteiner,
2: sì,
1: firmata sporca, cioè usata proprio.
4: Sì, era dell'ultima partita quando ho giocato contro la Georgia, mi sembra, a San Gallo.
1: Okay.
4: E l'ho vinta tramite un concorso della SF.
1: E le altre invece le hai comprate, te le hanno date, come funziona?
4: Questa davanti me l'hanno regalata, quella del Kanji di Italia-Svizzera alla qualificazione dei mondiali.
1: Sì.
4: E le altre invece no, sono state comprate su internet.
2: E anche quella di Gavranovic, un ragazzo
1: contro
2: di,
1: Brasile, quella lì,
2: di casa nostra. Moccetti, tu hai tutte le magliette che hai a casa, anche tu sei un oltre che un giornalista, sei anche un fan.
3: Ho un po' di magliette, ma non ho tutte queste magliette della Svizzera, assolutamente no.
2: Attenzione, vogliamo chiedere a Moccetti la cosa più importante. Bisognerà da giovedì svegliarsi di notte per vedere le partite del mondiale americano? Sì, no?
3: Allora, chi se lo potrà permettere, è meglio che imposti la propria vita sul fuso orario americano.
2: Giusto. Perché?
3: Perché
2: ma le partite più belle sono tutte alle 9?
3: No, questo non è vero. La Svizzera è alle 9.
1: E ci va bene.
3: Già va benissimo così. Le prime tre. Perché se la Svizzera passa da prima nel girone,
1: 5 del mattino.
3: Il 16° lo gioca alle 5 del mattino. Però l'idea, chi se lo può permettere, quindi chi è in vacanza o non ha un lavoro o ha un lavoro flessibile, eccetera, va a letto alle 6 del mattino, dorme alla mattina, primo pomeriggio, poi si sveglia e può farsi tutta la tirata. La cosa importante comunque è che la Svizzera è in prima serata, quindi
1: ci va di lusso.
3: Assolutamente.
1: Tra l'altro, ovviamente, la nostra televisione seguirà tutte le partite della Svizzera, ma anche noi ovviamente avremo a che fare con questo mondo, con la radio, certo la Tribù del Calcio, ma le tre partite della nazionale seguiremo in mezzo ai tifosi. Lo faremo durante la prima partita del 13 in quel di Piazzale alla Valle a Mendrisio, poi ci trasferiremo a Bellinzona e poi da là arriveranno altre informazioni.
2: Ci fermiamo un attimo e poi vi salutiamo con qualche fuoco d'artificio.
1: Vai.

0: dentro al super. La tribù del calcio torna ovviamente dal lunedì al venerdì, oggi in versione un po' ridotta, ma giusto per entrare negli schemi, esattamente in tema. Paolo, sei contento?
1: No, non riesco a capire se sei veramente competente di calcio, ma so che sei un grandissimo tifoso della nazionale svizzera.
0: Sì.
1: E che veramente, cioè, ti butteresti via per la nazionale, questo mi fa piacere.
0: Comunque ho giocato parecchio nei campi del centro sportivo di Teramo.
1: No, quello tutti abbiamo giocato parecchio, però
0: sì, però hai campetti.
1: Non vuol dire che siamo bravi. Ti è piaciuta Mocetti la... No, tu normale. Ti è piaciuta la retorica del calcio, lo sport più povero del mondo che si gioca col pallone di stracci, la fratellanza?
2: Sì, un po' retorico, ma è tutto vero. Cioè, se lo sport più popolare del mondo è perché è facile giocarci, non costa nulla, e poi secondo me ha anche un'altra caratteristica molto particolare: ci si gioca coi piedi, noi facciamo tutto con le mani. I piedi non sono un arto di per sé, se ci pensiamo, con la sensibilità adatta per gestire una sfera, e quindi è questa la particolarità del calcio, ecco.
1: Allora, voi come televisione manderete in onda 104 partite in chiaro, tutte le partite, no? Siamo uno dei pochi servizi pubblici che lo fanno, e avrete anche quelle temibili trasmissioni con Tarchini, Morandi, quella gente lì che fa la disamina della partita.
2: A Morandi facciamo un grande in bocca al lupo, perché è l'assistente allenatore dell'Algeria, sì, quindi saremo mondiali e lo vedremo inquadrato. Faranno, sai, primo piano su Messi e poi primo piano su Davide Morandi.
0: Grandissimo
2: lo
0: momento.
2: Lo vedremo inquadrato Algeria-Argentina, davvero, quindi un grande in bocca al lupo a Davide. Sì, avremo tutte le giornate che si apriranno con Gollywood, che sarà una trasmissione condotta da Elias Bernasconi, un po' di approfondimento a 360 gradi su tutto il mondiale, sul contorno, anche un po' leggera. E poi a seguire avremo il nostro salotto, dove seguiremo le partite, parleremo delle partite, ma non solo, parleremo di tutto il mondiale.
1: Tornerà Valon Berami, questo va detto.
2: Ebbene sì, per tutta la durata del mondiale, dall'11 giugno al 19 luglio, Valon Berami sarà ospite fisso.
1: Lui ne sa di calcio, litigherà al 100% con Casolini, come succede nella
0: dopo Champions. Neymar, solo Casolini.
1: Sì, anche Casolini ha l'idea di essere stato un grande calciatore, ma il problema è fare l'autovalutazione. Il problema di questa epoca è sempre fare l'autovalutazione. Uno tende a valutarsi un po' troppo, invece bisogna andare un po' plafonati. Enea, tifoso alfa della nazionale, grazie di essere stato qua. Ti faccio raccontare una cosa carina che riguarda i tuoi affetti. Tua moglie, hai provato a portarla in vacanza a seguire tutte le partite della nazionale che hai seguito tu, della nazionale svizzera?
3: Sì, l'avevo portata all'ultima partita prima dell'europeo, che se non mi sbaglio era contro l'Austria.
0: Okay. Come si chiama tua moglie, giusto per dirlo?
3: Irina.
0: Okay. Irina.
3: Sì. E purtroppo la Svizzera, nel senso, ha segnato e gli è arrivata un po' di birra addosso e mi ha detto...
0: Mai più. No, quindi lei non viene mai con te?
3: No, di solito no, mi ha detto vai pure. E io le ho detto, in caso, quando gioca fuori casa, se proprio tu vai fare un giro per la città quando la Svizzera gioca, e dopo ci troviamo dopo la partita.
0: Okay, che è una bella idea.
1: Mi viene in mente un aneddoto che mi era capitato vedendo una partita una finale dell'Hockey Club Lugano. Sì. Eravamo andati col mio amico Stefano Artaria a vedere la gara decisiva dei playoff, la finale, proprio vicino a Mille Bernesi, alla Corner Arena. Io gli ho detto, ma sei sicuro Stefano che vogliamo sederci qua, che siamo vicino alla Fossa degli Orsi? No? Sì. Lui fa, no, questa è la vera vita. Gli arrivò una birra sugli occhiali, praticamente non ci vedeva più niente, e io gli ho detto, questa è la vera vita.
0: È un battesimo
1: alla fine, però noi stiamo parlando veramente, Enea, di un contesto di festa. Non hai mai avuto problemi seguendo la nazionale?
3: Solo con una nazionale
1: non diciamo,
3: però che ben nota, soprattutto degli scandali che ci sono stati con la Svizzera, solo con quel tifo lì, e un po' con gli inglesi, perché sono risaputi che
0: gli hooligan, insomma, si fanno sentire.
3: Sì, ti prendono un po' in giro, più che altro, quando perdi.
0: Finché rimane così, tutto deve rimanere così, siamo contenti. Sì. Enea, seguirai le partite nazionali sicuramente da qui questa volta. Come andremo, secondo te?
3: Allora, io spero che arrivi almeno ai quarti, però dipenderà tutto da chi si becca, se supera i gironi e a che posizione, e la partita che dipenderà tutto sarà agli ottavi.
0: E Sciacca che dice così non va, dobbiamo svegliarci?
3: Anche agli europei
1: l'aveva fatto
3: che avevano iniziato male, poi hanno fatto un
0: si è ripreso la grande.
3: Buonissimo percorso.
1: Un minuto per dirci il tuo momento del cuore al seguito della nazionale svizzera.
3: La partita più bella è stata quella Bucarest contro la Francia, quando Sommer ha parato. io ero su, penso, al 10º-15º posto della fila.
0: Sì.
3: Sono tutti corsi giù. E il problema è che quando sono arrivato giù mi hanno spinto. Sono andato addosso a un Securitas. Questo Securitas mi ha preso e mi ha buttato per terra.
0: No!
3: Sono caduto al gol.
1: Cioè, eravamo partiti. Anch'io volevo fare un po' di buonismo, come fai tu, Casati, ma viene fuori un'immagine negativa. Sì. Forse meglio no.
0: Chiuderla qui.
1: Andare con parsimonia le partite, no? Dai.
0: E come? Grazie mille, Nerengli. Grazie davvero. Giacomo Mocetti, buon lavoro, perché adesso inizia lo sfidone.
2: Grazie,
0: anche
2: buon
0: voi.
2: Lavoro anche a voi. Grazie.
0: È fatta. Paolo, a domani?
1: A domani.
0: A domani con la Tribù del Calcio. Sigla.
4: La Tribù del Calcio.
5: Rete 1.
6: In studio Alberto Andreani con le notizie. Tensioni di nuovo in aumento da ieri in Medio Oriente. Israele è tornato a bombardare obiettivi di Hezbollah a Beirut, malgrado la tregua concordata nei giorni scorsi con le autorità libanesi. L'operazione ha poi portato l'Iran a lanciare missili contro lo Stato ebraico, che ha risposto a sua volta colpendo varie località iraniane, danneggiato tra l'altro un complesso petrolchimico. Inoltre, i guerriglieri yemeniti Houthi hanno rivendicato il lancio di missili contro Israele e annunciano un blocco navale completo all'imbocco del Mar Rosso, analogamente a quanto avviene allo stretto di Hormuz per il Golfo Persico. Nelle Filippine è salito 15 morti il bilancio del forte terremoto che ha colpito nella notte l'isola di Mindanao. I feriti sono più di un centinaio, molti gli edifici danneggiati. Inizialmente le autorità di vari paesi asiatici hanno diramato un'allerta tsunami, ora parzialmente revocata. In Indonesia le ondate non hanno superato i 75 centimetri. In Armenia ha confermata ufficialmente la vittoria del primo ministro pro-occidente Nikol Pashinyan alle elezioni di ieri per il rinnovo del parlamento di Yerevan. La formazione di Pashinyan ha solo sfiorato il 50% delle preferenze, ma ha mantenuto parecchia distanza dai due partiti filorussi dell'opposizione. Per l'attualità regionale, 5 testate ticinesi potrebbero beneficiare di un aiuto cantonale di 2 milioni di franchi in più anni. Tra i beneficiari figurano Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore del Mendrisiotto e Tessiner Zeitung. I contributi saranno calcolati sulla base della tiratura di queste pubblicazioni. Il sostegno pensato per favorire l'informazione locale e il pluralismo divide però la politica. Centro, PS e Verdi sono favorevoli, mentre Lega, UDC e una parte del PLR vi si oppongono. Ne discuterà oggi il Gran Consiglio ticinese. A Lugano si apre invece, tra eccezionali misure di sicurezza, il processo per l'attentata rapina alla gioielleria Taleda. Era il 2 luglio del 2024 quando partì anche un accidentale colpo di pistola da uno degli agenti intervenuti. Il dibattimento, alla presenza di 7 imputati, si terrà direttamente in carcere. Oggi su tutta la Svizzera inizialmente soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità coi primi rovesci lungo il Giura e in estensione a tutto il paese entro sera. Domani abbastanza soleggiato su tutta la Svizzera nella prima parte della giornata, ma ancora coperto e rovesci residui sulle regioni nordorientali. A sud rischio di temporali nel pomeriggio.

0: due minuti, mille voci, tendenze del martedì. Ben ritrovata da Francesca Margiotta, giunge anche Marcello Fusetti in studio, ma soprattutto ben ritrovati ai nostri amici, i nostri ventenni che, stagisti a vario titolo, peschiamo ogni tanto dai nostri corridoi. Ladies first, Céline, ben arrivata. Accendiamo i microfoni ai nostri ospiti. Ciao Céline, ci riproviamo. Niente, non funziona. Prova a schiacciare lì. Ora?
1: Ciao.
0: Ok, vedi che abbiamo imparato anche una cosa nuova, accenderci i microfoni. Ben arrivato Francesco.
2: Ciao.
0: Ben arrivato Tommaso.
3: Ciao.
0: Eccoli ben ritrovati. Qua. Ben ritrovati. Io e Marcello negli anni Ottanta c'eravamo. Eravamo giovani virgulti che hanno vissuto quel decennio di cui parliamo oggi, e la tendenza al ritorno degli anni Ottanta viene spesso raccontata dai giornali, dalle tendenze della moda, della musica. È una sorta di eterno ritorno. A me l'ispirazione è venuta da due film che l'8 giugno del 1984 facevano la loro comparsa. Il primo usciva proprio al cinema ed era Gremlins. Il secondo viveva la sua anteprima ed era Ghostbusters. Questi due film, nella loro versione originale, li avete mai visti?
1: Sì.
0: Sì.
4: Io ho visto Ghostbusters e l'altro non penso.
2: Io li ho visti entrambi, però i Gremlins una volta, non me lo ricordo molto bene. I Ghostbusters già più,
0: okay.
2: Sì, più spesso.
5: Ma imposti dall'autorità parentale o scelta vostra?
1: Scelta nostra.
4: Io Ghostbusters l'ho visto una volta, chiaramente imposto.
2: Io ho consigliato, tipo, guardiamo un film stasera, dai, metto Ghostbusters che non l'hai mai visto.
0: Però... Beh, sì. Però dai, è carino. È un film che tra l'altro ha rivissuto dei nuovi episodi, diciamo, negli anni successivi, negli anni recenti, ed è per questo che di Ghostbusters rispetto ai Gremlins si parla di più ancora nell'attualità, almeno il nome circola di più nelle orecchie anche dei giovani. Gli anni 80 dei Duran Duran e degli Spandau Ballet, gli anni 80 dei film di culto, questi due che abbiamo citato erano proprio legati a questa data, all'8 di giugno, ma negli anni 80 di dimentichiamo forse che usciva E.T., che usciva Ritorno al futuro, che usciva Blade Runner, che facevano furore dei film che poi o sono stati riproposti negli anni e quindi li avete rivisti, oppure hanno vissuto dei capitoli ulteriori, tipo Blade Runner. E.T. no, è stato... E.T. l'avete visto?
2: Sì,
4: ecco,
2: sì,
4: quello
2: sì.
4: Mille volte.
0: Avete pianto?
5: La domanda è ecco quella, avete pianto?
0: Avete pianto quando sembra che l'alieno stia morendo?
4: Non ho pianto.
2: Neanche io pianto.
5: Vi siete spaventati almeno quando apre l'armadio? Lui è dentro con la parrucca?
2: Un pochino.
0: Perché era anche un po' tanto finto, cioè almeno rispetto al realismo di oggi. Era un grande capolavoro del maestro Carlo Rambaldi, esperto di effetti speciali. Erano anni in cui uscivano oggetti di design che sono rimasti nei decenni dopo. Pensiamo a tutti gli oggetti per la casa, adesso diciamo le marche a scopo giornalistico, di Alessi per esempio, il bollitore, ma anche cose per il bagno, cose per la cucina. L'arredo di Memphis, che è una cosa che chi conosce il design di interni ricorderà come un arredo estremamente colorato, persino troppo per i miei gusti, almeno molto colorato e molto geometrico. Oggetti un po' di tutti i tipi. Arriveremo anche al look degli anni Ottanta, dunque all'aspetto dell'abbigliamento e a quello che oggi ritorna magari con certi spigoli un po' smussati. Ecco, cominciamo subito con questa domanda che io faccio ai nostri ventenni. Noi siamo cresciuti in un decennio di rivalità tra band, soprattutto Duran Duran e Spandau Ballet, infatti li abbiamo messi in scaletta non per niente. Gli anni 90 avrebbero visto, questo era sempre in Inghilterra sarebbero stati negli anni 90 i Blur contro gli Oasis. Negli Stati Uniti invece sempre negli anni 90 c'era la rivalità tra East Coast e West Coast, dunque le due coste, Atlantica e Pacifica, nel rap. Oggi ci sono ancora questi fenomeni?
1: Sì.
0: Dai, dilli, che io sono curiosissima, non li so.
1: Allora, che mi vengono in mente di recente americano, tipo Drake e Kendrick.
2: Esatto, sì.
0: Ah, Kendrick Lamar e Drake, ok?
1: Sì, esatto. Se no...
0: Che fanno musica black,
5: sì,
0: hip hop.
5: Come si chiama quando si insultano nelle canzoni?
0: Dissing.
2: Dissing,
4: il beef.
1: Se no, ci sono anche italiani, recentemente, tipo cos'era, Rondo con Sfera e Basta, una roba del genere, non seguo molto.
0: Ok, ne avete altri da citare? Siete d'accordo?
2: Beh, io so di quello tra Kanye West e Taylor Swift, che è tanto tempo che si... Ma in realtà più le tifoserie, cioè più i fan si discutono, loro due non so quanto si odino.
0: Sì. Infatti il fenomeno era molto legato ai gruppi di fan anche negli anni Ottanta.
4: Ma mentre si pensa alla scena italiana, cioè a Milano, se non litighi... probabilmente non appari neanche, quindi sì, puntualmente a Milano c'è una qualche persona che litiga con qualcun altro, non si sa neanche se è un litigio reale o se è
0: organizzato.
2: Succede questa cosa che litigano un po' in modo organizzato per aumentare la risonanza del pezzo che fanno uscire dopo.
0: Cioè, sono i manager che li invitano a discutere. Sì, allora, sì. Una volta si chiamava rivalità, oggi si chiama all'inglese dissing, che significa nient'altro che sostanzialmente
5: C'è sempre stata nella musica italiana. Se pensi a un Guccini che dice compagni cantautori eletta schiera che si vende la sera per un po' di milioni, certo. È già un dissing
0: anche tra gli antichi latini. C'erano i poeti che a mezzo poesia si insultavano pesantemente o insultavano i politici dell'epoca. Non abbiamo inventato niente, voi non avete inventato niente, neanche noi negli anni Ottanta, ed è per questo che ho scelto due canzoni. La prima è dei Duran Duran, che ricorderanno a chi ci ascolta la bellezza di essere giovani in quel decennio, ma senza rimembrare con rimpianto, perché è bello anche oggi, vogliamo ricordarcelo.

0: So che oggi lanciamo una sorta di momento nostalgia per chi negli anni Ottanta viveva la sua adolescenza, come i vostri genitori, ragazzi, perché Céline, Tommaso e Francesco hanno dei genitori che hanno più o meno la nostra età, Marcello.
1: Sì, sì, penso di sì.
0: Sì. Cioè, no, loro dicono di sì.
1: Che l'anagrafe, non possiamo barare più di tanto.
0: No, cos'è che vi hanno... Cos'è che avete in mente come tormentone genitoriale che riporta quegli anni lì? Ma so, vi hanno raccontato qualcosa sulle mode o sulla musica o sui film, ecco, robe che vi hanno costretti a guardare, tipo ciao, guardiamo Ghostbusters.
2: Sì, esatto, io molti film, so che mia mamma era una paninara ai tempi, però non ha portato avanti questa cosa, quindi non l'ho mai vista.
0: Beh certo, però... non si può portare avanti un fenomeno così.
1: Ma sì, delle fotografie ci saranno, nascoste da qualche parte, ma ci saranno.
2: Qualcuno l'ha vista,
1: il nostro passato
2: sì,
1: lo nascondiamo.
2: Sì.
1: Quel passato.
0: Voi?
3: Sì, io più che altro ho la nonna che mi fa vedere le fotografie di mia mamma e mio papà, perché stanno assieme da tanto.
0: Negli anni Ottanta?
3: Sì, sì, come si vestivano, tutto. Poi ovvio, sempre mio papà ogni volta che metto le mie cose. Ai miei tempi era meglio, ai miei tempi c'era quello. Adesso non mi ricordo perché mi dà una sfilza di roba.
0: È l'eternità che porta a dire, cioè ogni generazione dice che ai suoi tempi era meglio.
1: Il bello quando ci sono i nonni che ti fanno da sponda, saltano la generazione di mezzo, che è quella che ti dice ah noi, invece i nonni dicono guarda che anche loro facevano quello che fate voi adesso.
0: Però gli anni Ottanta sono stati un decennio incredibile, trasformazione, contraddizione. Da un lato ci sono state, ecco, film, dischi, Tommaso lo sa perché lui ascoltava Asco Rossi, che negli anni Ottanta ha cominciato a essere un fenomeno enorme, no? E al tempo stesso c'erano appunto queste meteore. Però a proposito di Luca, approfitto, perché magari ne volevo parlare dopo, ma approfitto di quello che ha detto Francesco. Mia mamma era una paninara. Io ho avuto la sensazione negli ultimi anni, però dovete correggermi, che rispetto ai paninari, cioè c'è stato un periodo in cui il fenomeno del look era diviso in due, tre, però c'erano quelli che vestivano molto le marche, erano anche spese importanti per le famiglie, perché costavano tantissimo i jeans firma, dalle scarpe alle calze, ai jeans, allo zaino, al piumino, alla felpa. E poi c'erano, non so, i dark, mi vengono in mente un fenomeno uguale ed opposto, erano quelli appunto tutti, i dark esistono ancora adesso, le persone vestono gotico, no? Quindi vestiti di nero, molto cupi. E poi ho avuto la sensazione che un po' questa mania per le marche sia dei famosi, ma non sia, non avete l'ostentazione del marchietto addosso. Invece mi sbaglio?
2: Io vedo ancora molto questa cosa, in realtà. Forse sono cambiati i marchi, però c'è ancora molto il
0: mito.
2: Sì, esatto, il mito di mettere il capo col logo sopra riconosciuto.
4: In verità forse, a differenza direi del pre-pandemia, prima della pandemia letteralmente, penso all'Italia, c'erano le persone che in giro facevano la gara all'outfit che costava di più, e quindi lo scopo tuo era andare e comparire in questi video YouTube in cui raccontavi del prezzo del tuo outfit, e c'era gente che andava in giro con 40.000 euro di vestiti. Mentre adesso, secondo me, la tendenza e la moda è diventata un po' più minimal, meno spendacciona, è un po' più
0: razionale.
1: È vero che in molti testi delle canzoni trap si parla di marchi, e sono tutti marchi di lusso, che sia Gucci, che sia Louis Vuitton, che sia, è diventato quello l'obiettivo, sei, come dite voi, figo se hai quei marchi.
0: Come dite voi, lo dici anche tu.
1: Sì, lo dico anch'io, però davo la colpa a loro. Una colpa loro, se no mi censurano.
0: Ecco, il fenomeno è il fenomeno globale. Voi siete cresciuti nella globalità, perché voi siete cresciuti con internet. Internet è nato insieme a voi, in pratica. Voi avete 20 anni e più o meno siamo lì. Almeno soprattutto i social, soprattutto Facebook, eccetera, sono una ventina di anni fa. I fenomeni, quelli dell'abbigliamento, della musica, della tifoseria, lasciamo stare quella calcistica, abbiamo appena sentito parlare di questo, però le tifoserie per il piacere di certi fenomeni era tutto negli anni Ottanta relegato a livello locale. Poi c'erano tanti gruppi in tutto il mondo, ma non c'era modo di unirli con il web, per esempio. Voi vi rendete conto di questa cosa? Avete un senso di la percezione di essere tutti uno con i giovani, un giovane che vive in Nuova Zelanda oppure un giovane che vive in Perù, che vedete le stesse cose, mettiamo, sui social? Vi rendete conto di questa differenza? Cioè c'è una percezione oppure per voi è solo una normalità?
2: Io trovo che il fatto che si possa comunicare molto facilmente aiuta questo fenomeno e mi sento, ogni tanto ho interessi simili con persone che vivono dall'altra parte del mondo e trovo, non so, il video di quello che abita in California che fa le cose che faccio io, ecco.
0: Dov'è l'originalità in questa cosa? Una domanda.
2: Bella domanda,
0: difficile,
2: sì.
0: No? Cioè, è difficile inventarsi anche qualcosa che non sia già stato fatto, perché probabilmente nei nostri anni 80 esisteva già, ma non lo sapevamo. Quindi.
4: Esatto, più che altro adesso, secondo me, è come lo fai. Perché, cioè, di cose inventate non ne mancano più così tante, secondo me.
1: Ma
4: e quindi.
1: Lasciamoci stupire.
4: No, sì, chiaramente con l'evoluzione di cose da inventare ce ne saranno sempre all'infinito, però delle cose da non inventare devi essere il non plus ultra. Cioè,
0: hai la percezione che sia molto difficile, insomma, inventarsi qualcosa di nuovo.
1: Io ho una curiosità, tu hai citato Facebook, che è nato,
0: sì,
1: sostanzialmente
0: 19-20 anni fa
1: con loro. Voi ragazzi avete mai tofignato nei Facebook dei vostri genitori, ma per vedere se ci sono le fotografie di quando eravate piccoli, che magari all'inizio si, sì, postavano tante
0: senza
1: fotografie e non
0: pensiero.
1: Ci si pensava tanto, quindi c'è una Céline col pannolino piuttosto che un Francesco col ciuccio o cose di questo genere, che oggi i genitori di oggi, dico, guai a pubblicare una fotografia sui social, però quelli erano anni che eravamo un po' più spensierati. Non avete mai tofignato?
3: I miei genitori non hanno Facebook, non hanno niente. Loro sono, cioè,
0: sono fuori dai,
1: sono
0: social
1: puri.
3: Sì, proprio zero, ma proprio il telefono così non lo guardano mai, cioè già che lo chiami è difficile che rispondano. Però
0: capito.
3: Non ha niente.
1: Voi niente, non avete
4: questo? No, io ma in verità a casa abbiamo un server e quindi se chiedo al papà le foto di quando ero piccolo mi tira fuori una
0: mille, però l'idea di Marcello era quando si pubblicavano le foto dei minori, dei piccoli, che a un certo punto c'è stata la consapevolezza, sì, che di quelle foto tutti
4: meglio
0: potevano
4: evitare.
0: Fare qualsiasi, sì, cosa, no? Ecco,
1: quindi
0: adesso
1: ci saranno,
0: sappiamo,
1: magari in giro, a parte il caso di Céline, no, perché
0: no?
1: Facebook, delle vostre foto, ragazzini.
4: Ah, questo probabilmente, sì, perché i miei genitori hanno sempre avuto Facebook e quindi sì. Probabilmente.
1: Questa cosa non ti preoccupa, però.
4: Ma no.
0: Ma no, perché ormai è cambiato. Ha messo anche.
1: Non ti riconosco.
0: Ha messo
1: più
0: la barba.
1: Sì. Esatto. Ha mollato il ciuccio, ha messo la barba.
0: Allora, esatto, torniamo a fare dei parallelismi, perché poi parliamo di cultura popolare ancora un po', di musica, di televisione, di quello che torna. È tornato anche nelle classifiche musicali, per esempio. E poi parleremo anche un po' di geopolitica. Perché è giusto parlare di quel decennio lì. Gli anni 80 sono stati gli anni della Guerra Fredda, sono stati gli anni in cui dall'81 all'89 il presidente degli Stati Uniti è stata la stessa persona, che tra l'altro arrivava dal mondo del cinema, e che è stato un personaggio che ha fatto piccole grandi rivoluzioni, cioè l'edonismo reaganiano. Il periodo di Reagan è sicuramente uno dei più memorabili nella storia degli Stati Uniti. Però volevo tornare a fare un po' di parallelismi. Nella musica, MTV nasceva, i sintetizzatori, le prime hit di Madonna e Michael Jackson. Oggi campionamenti, Dua Lipa, Weeknd, Harry Styles utilizzano dei suoni di quegli anni lì e diventano trend virali su TikTok. Sembra che sto parlando arabo per la gente della nostra età, vuol dire fenomeni di massa con piccoli pezzi utilizzati sulla rete. Nella moda, le spalline imbottite, i colori fluo, gli scaldamuscoli, i jeans a vita alta, il chiodo di pelle sono fenomeni che tornano ciclicamente, tanto che Céline ti consiglio di non buttare via i vestiti se ci sono ancora in giro vestiti dei tuoi genitori. Non ci sono più.
3: No, mia mamma
0: è una
3: che non serve
0: niente, telefono, è proprio una persona minimalista.
1: Sì, abita in un convento,
3: sì, ma anche in casa mia, cioè entro nelle case degli altri tutti pieni di roba mia mamma.
0: Minimal, beh, invidiabile.
1: Meno da spolverare, meno da pulire.
3: Esatto. Così. È più facile pulire la casa.
4: Ecco perché è così serena ogni volta che la vedo.
0: Vero, no, perché il minimal aiuta la mente a essere più pulita. E poi tra poco parleremo dei fenomeni di cultura e intrattenimento, perché negli anni 80 c'era tantissimo intrattenimento, ma quanto ce n'è adesso è davvero difficile da enumerare, anche la capacità di fruirne e la disponibilità.

0: la so, Gold degli Spandau Ballet, a proposito di rivalità tra i gruppi anni 80, ma voi la sapevate, ventenni di passaggio nei vostri stage RSI?
1: Non penso di averla mai neanche sentita.
2: Neanche io, sai.
3: Neanche io.
0: Sì, sì, sì.
3: Neanche io. Ventenni di passaggio da 25
0: però, Marcello,
3: anni
0: tu sei cresciuto con i cantautori italiani.
3: Sì, volevo fare delle scelte nella vita.
0: Qualcuno ci ha scritto: se vuoi vengo lì e gli faccio ascoltare i Rage Against the Machine.
3: Ecco, allora sì.
0: Mai sentiti neanche loro. Ma voi di musica dura, di quella un po' cattivella, cosa ascoltate?
1: Vasco.
0: Perché, cioè, è Tommaso è.
3: Lui è.
0: Fa la gioia
3: di Vasco Rossi.
0: Sì, fa la gioia di tutti noi un po' boomer. Come, sì. No, io non sono proprio boomer. Noi non siamo boomer perché il baby boom è avvenuto un po' prima di noi, è venuto nella seconda metà degli anni 60.
3: Siamo post boomer.
0: Noi siamo i post boomer. Voi che generazione siete?
1: Z. Sì, sì.
0: Voi siete Z.
1: Sì, ma io ho vissuto un indottrinamento durante tutta la mia infanzia, sì. E quindi
0: da Vasco Rossi non si esce però.
3: Però la musica dura cos'è oggi? Non è il metal. È il rap.
1: Sì, sì, però il rap come lo si conosceva anche soltanto 10 anni fa non esiste più. Cioè adesso è più una roba.
0: Ma il trap
1: racconta sempre le stesse cose.
0: Il trap è cattivo?
4: Varia, molto varia. Perché in realtà adesso si sta evolvendo così tanto che ci sono miliardi di sottogeneri. Quindi magari un cantante che sembra identico a un altro in realtà fa roba diversa.
0: Ma riuscite a stare dietro alla... Abbiamo già parlato un po' di questa cosa insieme tempo fa qui a Rete 1. Ma voi riuscite a stare dietro alla quantità di fenomeni che ogni giorno, pam pam pam, a parte Vasco che non
1: passa mai,
0: non tramonta mai. Riuscite, vi interessa? Anche voi vi affezionate alle cose, ve le portate dietro? Céline, ti vedo molto... ci stai pensando?
5: Boh, riesco a stare dietro, ma grazie a TikTok sempre.
0: Ok.
5: Ci sono quei 15 secondi di canzone, le senti tutte.
0: È la brevità che vi aiuta.
5: Sì.
0: Francesco.
4: Secondo me, io riesco a stare dietro a quello che mi interessa. Ecco. Se una cosa non mi. Cioè, neanche ci provo se non interessa.
0: È più difficile trovare qualcosa che ti interessa nelle cose nuove perché passano veloci.
4: Ma in realtà, secondo me, è più facile perché c'è un'esposizione gigantesca. Sento cose tutto il tempo. Se mi interessa e vedo che è bello, ci sto dietro, però. Cioè, allora c'è più roba, quindi c'è più roba che non mi interessa, però trovare quello che mi interessa mi sembra più facile.
0: Certo. Oggi è un po' un paradosso della società occidentale. Si fanno meno figli, ci sono meno giovani, però tutto quello che, moltissimo di quello che viene prodotto sembra un po' destinato ai giovani, perché i fenomeni, per esempio, dei social, hai detto TikTok, nasce come, poi dopo la usano tutti, però nasce molto come fenomeno dedicato ai giovani, per mettere, come hai detto tu Francesco, come hai detto tu anche Céline, in esposizione suoni, immagini che poi se ti colpiscono vengono recepiti e approfonditi. Gli anni 80 è stato quel decennio in cui ci si è proprio spostati, erano gli anni in cui invece c'erano moltissimi giovani sul pianeta e soprattutto moltissimi giovani che consumavano nei paesi in cui ci si poteva permettere di consumare, e anche il mondo dell'intrattenimento e della cultura virava al mondo giovane, perché prima
3: era finita
0: meno.
3: L'epoca in cui i giovani avevano fatto le rivoluzioni,
0: sì?
3: Noi siamo stati quella generazione di giovani, quindi non avevamo più niente da fare come rivoluzione,
0: esatto.
3: E quindi eravamo dei consumatori, siamo stati tra i primi a essere grandi consumatori.
0: Esatto, si andava, nasceva lì il mondo teen, il teenager è un suono, cioè una parola che viene molto usata, insomma parte dal mondo anglofono, diventa parola di tutti negli anni 80. E quindi autori importanti del cinema, per esempio pensiamo a Steven Spielberg, pensiamo a George Lucas, cominciano a rivolgersi ai giovani, erano giovani ovviamente anche loro, erano più giovani di oggi, quindi l'immagine degli adolescenti centrale, E.T. è un film i cui protagonisti sono dei bambini, dei ragazzini.
1: Il film dei Goonies.
0: Eccolo, guarda, perché poi che cosa assomiglia oggi ai Goonies?
4: Stranger Things.
0: Esatto.
1: E io
0: esatto.
1: Lì ho pianto, per lo quello ho pianto.
0: Cioè non hai pianto per E.T. quando stava per schiattare l'alieno, no. E hai pianto per i Goonies.
1: Ho pianto con i Goonies che correvano sulla spiaggia.
0: Ecco, vedi. I Goonies sono esattamente quel fenomeno lì che ci aiuta a traghettare il mondo dell'intrattenimento dei giovani degli anni 80 a quello dei giovani di oggi. C'è il paranormale oggi, c'è Stranger Things. Però
3: finita, no?
0: Sì, è finita. Magari a sorpresa ne fanno una. No, non penso che ne facciano.
1: Io ho visto un episodio, francamente. dopo 20 minuti ho detto ma cosa sto vedendo.
3: E hai messo su un brano di Vasco, eh?
1: No, davvero
0: l'hai messo sui Goonies. Anche Stand By Me, che è un film tratto da un libro di Stephen King, l'avete visto?
5: Sì. Anche la canzone è bellissima.
0: Sì, la canzone è bellissima, è un'altra cosa, però è bella. Il film è un altro film corale di ragazzini, per cui i giovani vogliono sempre la stessa cosa, vedere un intrattenimento che parla di loro e racconta delle avventure, sostanzialmente quelle in cui ci proiettiamo per viverle. È una cosa divertente che il fenomeno di Stranger Things, che è un fenomeno tutto contemporaneo, ha in sé appunto il paranormale che non c'è nei Goonies, non c'è in Stand By Me, però comunque le avventure, quando ci si immagina il mostro, ci si immagina il mostro, che lo si veda nel paranormale o che sia solo fantasia come nei vecchi film, è lo stesso. Dopo 37 anni è tornata in classifica una canzone che ha fatto da colonna sonora Stranger Things, che chi si immaginava più potesse tornare. Questo fa anche questo parallelismo tra gli anni 80 ed oggi, proprio perché la canzone che ascoltiamo adesso e che facciamo partire è una canzone del 1985 che appunto più di 35 anni dopo è tornata di scena ed è Kate Bush con Running Up That Hill, che è stata proprio la colonna sonora di Stranger Things. Ma voi siete consapevoli di questa cosa? Che era famosa negli anni 80? Sì.

0: Volevo ringraziare una nostra ascoltatrice che ci ha mandato un breve specchietto illustrativo delle generazioni. E dunque, caro Marcello, noi, nati tra il 65 e l'80, siamo generazione X.
1: No, siamo
0: X. Mentre loro, abbiamo detto, 97-2012 è l'arco in cui sei generazione Z. Siamo in pieno generazione beta, ma questi sono ancora non parlano ancora, per dire. Non possiamo invitarli a parlare alla radio. Questa qua era una canzone, dicevamo, siete consapevoli che è una canzone che ha quasi 40 anni e che è arrivata di nuovo? Cioè, ma voi le canzoni che appunto vengono recuperate oggi, ogni tanto le riconoscete come pezzi vecchi oppure...
2: Sì, ve lo si dice.
0: Allora, argomentone, perché io mi leggo anche alla musica che ho scelto per quest'ora. La guerra fredda. Abbiamo detto che Ronald Reagan era uno dei personaggi più in vista, come del resto presidente degli Stati Uniti sempre, del nostro pianeta. C'era meno frammentazione e c'erano due poli: il blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti e allineato con la NATO e il blocco orientale guidato dall'Unione Sovietica e allineato col patto di Varsavia. Mi sembra una lezione di storia, però è vero, negli anni Ottanta la cornice è questa qua, non si scappa da quella costante tensione.
3: Inizia a scricchiolare un po', ma è quella.
0: C'è sempre una sorta di tensione. Guerra fredda cosa vuol dire? Che la guerra era una guerra di intenzioni, non è che Stati Uniti e Unione Sovietica si combattessero realmente, sennò sarebbe stata un'ennesima guerra mondiale.
3: Andavano a fare le guerre in altri paesi, ognuno la sua.
0: Esatto. Sono stati gli anni delle guerre. Allora, esistevano le guerre. Ne avevamo meno percezione e poi arriviamo anche a capire perché. Negli anni Ottanta c'erano conflitti assai rilevanti. C'era la guerra sovietico-afghana, per esempio. Dunque, una guerra iniziata con l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica nel 79 che va avanti per tutti gli anni Ottanta. Quindi Russia, anzi Unione Sovietica, governo afgano, filo sovietico da un lato, i mujahideen afghani dall'altro, sostenuti da Stati Uniti e Pakistan. Quindi era un modo per farsi la guerra, come dici tu Marcello. Da un'altra parte inizia una pesantissima guerra Iran-Iraq proprio a settembre del 1980, termina nell'88, quindi praticamente tutto il decennio dominato da questi due paesi, Iran e Iraq, che si facevano la guerra per interessi geopolitici

0: e anche interessi che le grandi potenze avevano rispecchiato in loro. Guerra civile in Libano, parte degli anni Ottanta, molte fazioni interne.
1: Bombe, cioè ricordiamo quel periodo pesante.
0: Molto pesante, uno dei teatri più complicati di quella regione. Poi c'era anche la guerra Falkland-Malvinas nel 1982 tra Argentina e Regno Unito per controllare queste piccole isole assai strategiche.
1: Già, però il fatto di chiamarle Falkland o Malvinas, stai da una parte o dall'altra.
0: E la guerra civile in Afghanistan dopo il ritiro dell'Unione Sovietica, non l'abbiamo citata, arriva verso la fine del decennio e arriva fino al crollo del governo filo-sovietico e le fasi dopo. Tante guerre. Non abbiamo citato tutte le guerre che da sempre dilaniano l'Africa, della quale ai noi ci occupiamo sempre troppo poco. E noi giocavamo serenamente a palla, andavamo alle medie tranquilli, senza una percezione che queste guerre fossero più di tanto influenti per noi. Non ne abbiamo citate tante altre, però insomma questi paesi erano i principali coinvolti in queste guerre. Poi è arrivato il 1990, è iniziata la prima guerra del Golfo e i notiziari hanno cominciato a esistere in modo molto più capillare. Forse perché siamo cresciuti noi, abbiamo iniziato anche a leggere i giornali, a guardare di più internet e l'informazione. Ma
1: è
0: forse
1: arrivato un altro tipo di informazione.
0: Ecco, voi, io volevo chiedere ai nostri ventenni come si approcciano al mondo dell'informazione. Siate sinceri, guardate i telegiornali, sfogliate i siti di informazione, che percezione avete della realtà geopolitica che ci circonda? Ci avete l'ansia oppure no? Cominciamo da Céline, perché sempre prima le signore.
2: Allora, io l'informazione in realtà le guardo, non uso mai il giornale, cioè adesso che ho il telefono
0: Vabbè.
2: Basta...
0: Ormai è comodo, però insomma esatto. ti informi oppure in tutta sincerità oppure la vivi un po' di sponda,
2: cioè non è che mi sveglio ogni mattina e dico cosa è successo oggi, però mi informo più quando sento la notizia e poi voglio approfondire, però solo se la sento.
1: Ma un giornale fisico mai provato? No, perché è particolarmente bello il rumore del giornale,
0: l'odore.
2: Ma ho provato sì, quando magari sei in treno e lo vedi lì, lo prendi, inizia a leggere.
1: È proprio l'ultima razza.
0: Ma che scomodo,
1: prima, L'ultima razza prima di morire di
0: inedia. Tommaso?
2: No, sì, però.
3: No, io invece da sempre in casa guardiamo il telegiornale, quindi dopo cena non è un appuntamento fisso, ma più o meno. E quindi ho
1: per
3: sempre...
1: Grazie.
3: Esattamente. Ho sempre... guardato, mi sono sempre informato e infatti mi rendo conto di essere uno di quei giovani che è abbastanza informato su quello che sta succedendo, anche sugli aggiornamenti. Mi occupo anche di politica, quindi è una cosa che
0: è
3: anche il mio interesse. E sì, però devo dire che rispetto ad altri giovani con cui mi confronto abbastanza spesso, loro per esempio accingono le informazioni dai social, per dire, piuttosto che dal telegiornale o dal giornale fisico. Uh-huh. Ecco.
0: Francesco?
4: Io allora sia giornali sia telegiornale, il giornale in realtà sul sito, sì. Quello fisico anch'io ammetto che non lo guardo, molto anche dai social, che negli ultimi anni in realtà sono diventati una fonte anche abbastanza attendibile, ci sono proprio i profili di, non so, tipo il Corriere della Sera o uh-huh. Tio addirittura,
0: certo.
4: Cioè sono fonti che valgono, quindi... spesso più facile da lì che dal sito.
1: Sta cambiando il supporto.
4: Esatto.
0: Sì, voi avete più difficoltà nel magari ecco attingere a notizie false o verificate rispetto a quando la verifica era più semplice, nel senso che c'erano meno fonti.
1: L'unica tristezza secondo me è stato che non leggono più i giornali, che non vedremo più questa cosa che siamo abituati a fare noi in Ticino. Mm? Sfogliare il giornale al contrario, dalla pagina dei morti.
0: Sì,
1: via.
0: Certo, andare prima.
1: Invece adesso col tablet questa cosa non la puoi più fare.
3: Ma quella è una cosa che invece fa mio papà.
1: Vedi, siamo la stessa generazione.
0: Sì, l'abbiamo detto. Ma come vi sentite? Ecco, noi adulti abbiamo la sensazione di una certa pesantezza, proprio di avere sulle spalle un po' il dolore del mondo quando sentiamo le cose che succedono, cose brutte, le guerre, le persone innocenti che ci vanno di mezzo, cosa che peraltro è sempre accaduta, però quando l'informazione lo racconta in tutti i momenti della giornata, lo troviamo scritto dappertutto. Non trovarlo non voleva dire che non esistesse, però la sensazione di schiacciamento, voi invece ecco tendete un po' alla fuga o vi sentite così, vi sentite un po' schiacciati da tutto quello che succede, sopraffatti?
3: Non vorrei dire che diventi pesante, perché non voglio far passare il messaggio sbagliato, però il continuo essere bombardati di informazioni, e spesso e volentieri non sono informazioni piacevoli o notizie, belle notizie, diventa abbastanza pesante anche. Perché se cerchi un momento di svago anche nel giornale per dire vado a leggere l'oroscopo e poi ti cade l'occhio su tutta una serie di notizie che
1: sì, ci sono, però
0: è uno svago decisamente.
3: Esatto.
0: E voi come vi sentite?
4: Io mi accorgo molto che la penso come Tommaso prima di tutto, e poi vedo spesso sui social gente che fa lamentele del tipo cavolo, adesso è il nostro turno di diventare adulti e ci viene lasciato un mondo che è completamente incasinato. Però penso non è peggio di prima di quando le altre persone, quando quelli più anziani diventavano loro adulti, però è che oggi si sa di più.
1: Diciamo, forse a livello climatico qualche danno in più ve l'abbiamo lasciato. Sì.
0: Ma vi viene voglia davanti a questa è una considerazione molto interessante, Francesco, perché è vero, no, che mondo lasciare alle generazioni future? Ci sono molti più giovani di quella generazione di mezzo. Gli anni 80 sono stati anni anche di superficialità, infatti dagli Stati Uniti poi abbiamo importato questo senso di edonismo reganiano, e cioè avere un decennio di grande spensieratezza. C'erano le cose brutte, c'era la guerra fredda, metteva una certa ansia, ma noi eravamo molto meno tormentati, anche perché è un'età in cui vieni tormentato di meno da certe cose, la vivi in modo un po' più impermeabile, e siamo cresciuti in un decennio di spensieratezza. Cioè, rispetto ai 10 anni prima, agli anni 70, noi siamo scesi pochissimo in piazza molto di più, molto meno in piazza, abbiamo protestato di meno. Oggi la nostra sensazione è che invece voi ventenni abbiate più voglia di recriminare quello che vi potrebbe essere tolto, che vi è già stato tolto, tipo un pianeta che sta bene.
3: Ma in verità, secondo me, piuttosto che scendere in piazza, i giovani dovrebbero più mettersi in gioco anche a livello politico, perché alla fine è la politica che gestisce quello che è il cantone, la confederazione e il mondo intero. E la manifestazione, secondo me, è un po' fine a se stessa, perché dal momento che comincia la manifestazione al momento che finisci, tutti ne parlano, tutti conoscono il tema, e poi quando è finita spesso finisce in nulla, no? E ultimamente vediamo sempre più spesso anche manifestazioni che finiscono con violenze o danni alle strutture cittadine. Secondo me quella è la parte più grave, no? Non è la maniera giusta per comunicare. Secondo me bisognerebbe...
1: Cioè, è vero che la politica è quella che
0: è l'istituzione,
1: ti fa governare un paese, ti dà una strategia. È vero che i giovani che si avvicinano alla politica sono sempre di meno, tu sei un'eccezione. Esatto. Diciamo che l'immagine della politica negli ultimi decenni non è stata così brillante da far invogliare i giovani ad arrivare. Anch'io voglio fare politica.
3: No, chiaro, c'è da riconoscerlo, però se il problema è sempre lo stesso, se le istituzioni non cambiano, e se le persone che sono in politica sono più adulte e non ascoltano la voce dei giovani, i giovani che continuano a lamentarsi del fatto che la politica non cambi senza mettersi in gioco loro in primis.
1: Tu il voto ai 16 anni lo daresti?
3: No, non sono così sicuro.
0: La faccia del dubbio. Però ecco, io per esempio non sono d'accordo con questa considerazione sulle manifestazioni, sono molto d'accordo nella considerazione sull'istituzione che ha il potere di decidere. Ricordiamoci che non sono tutte uguali le manifestazioni, ci sono state, e non vuol dire che non possano esserci, manifestazioni che hanno cambiato il corso della storia, perché hanno chiamato sulle strade così tante persone da essere un pesantissimo e schiacciante monito all'istituzione. Quindi a volte le due cose vanno forzatamente insieme. Allora, facciamo una pausa musicale perché ci vuole, con questa canzone che nel 1985 Sting scrisse proprio a proposito della guerra fredda. Spero che anche i russi amino i loro figli. Era una canzone che raccontava di come alla fine l'umano è umano da qualsiasi sponda del blocco si trovasse.

0: Sono le 10.52, abbiamo veramente ancora pochi minuti per raccontare degli anni 80 e di oggi. Io vi metto davanti, cari e cara, una serie di cose che caratterizzavano gli anni 80 e voi brevemente, facciamo questo gioco, mi dite se trovate che siano ancora istanze, cose di oggi oppure no. Queste sono cose anni 80, eh? Egoismo e successo personale. Il benessere economico è un po' il metro di giudizio principale del successo.
1: Sì, totale.
2: Sì. Soprattutto qui social, questa cosa qua si vede molto.
0: Esplode il culto della forma fisica, della moda firmata e dei gadget tecnologici. L'apparenza e i marchi definiscono l'identità dell'individuo.
3: 100%.
2: Abbastanza. Anche la forma fisica moltissimo. Che però secondo me non è una cosa così negativa. Oggi c'è molto questa moda del fitness. Quindi...
0: questa cura del corpo.
2: Esatto, cioè se la gente è sana, non trovo cosa c'è di male.
4: Men sana in corpo
0: e
4: sana.
0: E tu Céline che sei sana?
5: Sì.
3: Anche noi siamo sani.
0: No, scherza, scusate, lo facevo per nobilitare la sportiva.
5: Sono d'accordo, non al 100%, ma sì.
0: Ottimismo e democrazia del frivolo. In reazione agli
4: cos'è
0: anni
4: la democrazia del frivolo?
0: È quella reazione agli anni più cupi del terrorismo e delle crisi economiche anni 70, una fiducia, una leggerezza, un'esuberanza, il commerciale. Come la vede? Questa già secondo me...
3: questa no. È già diversa.
2: Sì, esatto.
3: Forse è vissuta in maniera diversa.
0: C'è meno ottimismo.
5: Sì, esatto.
3: Esatto.
0: C'è meno così spensieratezza.
2: E si riconduce al fatto che le notizie si leggono molto facilmente, quindi esatto. Se succede una cosa brutta lo sai subito.
0: Sì, certo. Da questa parte del mondo c'è anche una consapevolezza del malessere che c'è in altri posti. Stessa cosa all'opposto. Non dimentichiamoci
4: i filtri
0: che
4: sono
0: chi...
4: diminuiti.
0: Sì. Non dimentichiamoci che c'è chi sta male, che vede chi sta bene, e forse si arrabbia un po' anche per questo, per questa ingiustizia. Impatto globale, quindi liberismo economico, globalizzazione, diffusione delle cose a disposizione di tutti, venite da noi a produrre, veniamo da voi a produrre. Liberismo economico.
3: Adesso c'è una saturazione del mercato abbastanza importante e quindi si cerca molto di più tipo di diminuire i costi per massimizzare i ricavi nella ricerca del denaro che diciamo un attimo fa.
4: C'è un po' di protezionismo in quest'epoca.
0: Non trovate che ecco oggi viviamo il protezionismo, quindi ci sono i dazi, si è parlato tanto di queste cose per proteggere le economie, ognuno la sua. Quindi questo è un fatto che è molto molto cambiato, quindi le politiche economiche sono un po' cambiate. Ecco, grande guerra fredda contro tante guerre a cui siamo esposti. Questa non ha neanche forse bisogno di essere commentata come cosa. Non trovate però che ci sia lo stesso una guerra fredda ma tra personaggi diversi? Ci sono sempre gli Stati Uniti e forse oggi è più l'Europa che è di là da quella barriera.
3: Ma c'è l'Europa, c'è gli Stati Uniti, la Russia, la Cina.
0: C'è la Cina, sì, esatto.
4: Il grande cambiamento è proprio quello della Cina che sì, dagli anni 80 a oggi è diventata
3: esploso,
4: la potenza. Sono loro i protezionisti adesso. Una volta dicevano a noi europei e agli americani venite a produrre da noi, adesso dicono a loro stessi non si esce dalla Cina perché le nostre tecnologie sono avanti. Nel giro di 40 anni hanno fatto un salto mortale e sono atterrati anche in piedi.
0: Poi la Cina sotto sotto si è comprata i debiti pubblici delle altre nazioni, tra cui anche gli Stati Uniti, e quindi c'è una sorta di consapevolezza poco radicata nell'uomo della strada, si dice, nei cittadini comuni, del fatto che la Cina sia già là dove non pensiamo che sia.
4: Io ho una domanda per voi, per finire.
0: Sì.
4: Un oggetto che mi salvate dagli anni 80,
0: bravo,
4: che vorreste
0: mi
4: avere?
0: Piace.
2: Oggetto.
4: Un oggetto fisico, di quelli che puoi toccare e smanettare, che non ci sono più. Ne avrete visti perché
2: bella
4: avete
2: domanda.
4: In casa.
5: Una bella radio.
0: Bella, brava.
4: Adesso qui siete chiamati ragazzi perché l'asticella è alta, la rete è molto alta, dovete arrivare a far muro.
0: Però posso dire anche, aspetta che devo vedere se è uscito, vabbè.
2: Ah, io ce l'ho.
4: Ce l'hai?
2: Sono abbastanza sicuro che sono degli anni 80, le lava lamp.
0: Le lampade quelle con dentro la goccia.
4: Quelle di George Mildred, quindi siamo tra i 70 e gli 80, sì? Resti tu, c'è tensione.
2: Le auto degli anni 80 le trovo bellissime.
3: Sì, stavo per dire una macchina.
4: Poi puoi dirle anche una cosa tua.
2: Scusate, l'ho rubata.
0: Una TikTok. Io dico una cosa, nasce prima, ma comunque trova l'espansione massima proprio dall'80 in poi il cubo di Rubik. che poi in vari modi ci si è ritrovati ancora per un bel po' di anni.
4: E c'è ancora?
0: Sì, anche in versioni più complicate. Tommaso sta facendo... Tommaso, dobbiamo chiudere.
3: In questo momento avrei chiesto a ChatGPT, quindi...
0: Eccolo lì, mi piace anche questa risposta. Come cambiano i tempi, abbiamo celebrato un po' il ritorno eterno degli anni Ottanta, stanno tornando anche le spalline imbottite, sappiatelo. Marcello, io e te ci sentiamo domani mattina.
4: Domani mattina 7:20. E con i ragazzi, non tutti perché qualcuno sarà assente, martedì prossimo chiudiamo l'epoca mille voci di questa stagione con loro.
0: Grazie, a dopo, ciao, a presto.
2: Grazie.
5: Ciao.
1: Grazie.

0: Rete 1.
1: In studio Raffaele Pedrazzini. Israele è tornato ad attaccare l'Iran. Teheran ha ciò nonostante fatto sapere di voler proseguire i colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Sul terreno però la tensione resta alta. Israele ha bombardato obiettivi di Hezbollah a Beirut, malgrado la tregua annunciata nei giorni scorsi con il Libano. E si aprono in rosso i mercati finanziari. Se finora regnava l'entusiasmo, gli investitori hanno cominciato a vendere, spinti anche da timori inflazionistici e dalle alte quotazioni di molti titoli tecnologici, giudicate ora eccessive. Sentiamo Marzio Minoli.
2: Per molte settimane ci si è chiesti come mai i mercati azionari non risentissero delle pressioni geopolitiche internazionali e siano saliti fino a nuovi massimi. La spinta è arrivata soprattutto dai titoli legati all'intelligenza artificiale, ma anche dalla speranza di trovare una soluzione sul fronte medio orientale. Oggi però gli investitori hanno deciso di vendere. Per molti di loro la crescita dei titoli tecnologici è stata troppo veloce ed è andata troppo lontana e in Medio Oriente si continua a bombardare. A queste considerazioni si aggiungono un prezzo del petrolio che torna a salire, aumentando le pressioni inflazionistiche e quindi attese crescenti per un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, ma non solo, anche la Banca Centrale Europea, giovedì, potrebbe agire in tal senso. I principali indici asiatici dunque hanno perso parecchio terreno sulla scia della pessima chiusura di New York di venerdì, dove l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, aveva lasciato sul terreno il 4,8%. Dopo l'Asia, in Europa, le cose non vanno molto meglio. Negativi gli indici, anche se in misura più contenuta.
1: Intanto anche a Zurigo l'indice SMI ha aperto col segno negativo. Nuovo record per il turismo svizzero. Nella stagione invernale appena conclusa sono stati registrati quasi 19 milioni di pernottamenti, il dato più alto mai rilevato. A trainare la crescita sono soprattutto gli ospiti svizzeri, ma aumenta anche la presenza straniera. Tra le regioni che crescono di più figura il Ticino, con un aumento del 7,2%, mentre nei Grigioni il numero di pernottamenti è rimasto sostanzialmente stabile. Il cantante francese Patrick Bruel è stato posto in stato di fermo nell'ambito di un'inchiesta per presunte violazioni sessuali. La procura di Nanterre riferisce altresì che le presunte vittime sono 13. La notizia arriva dopo le accuse emerse al Paléo Festival di Nyon, che aveva annunciato la fine di ogni collaborazione con l'artista. I trasporti pubblici ticinesi accelerano la digitalizzazione. 8 aziende del settore sostituiranno progressivamente le casse a bordo dei mezzi e molti apparecchi alle fermate con nuovi automatici. I nuovi dispositivi permetteranno di acquistare biglietti singoli pagando in forma elettronica. Resteranno tuttavia attivi oltre 30 punti vendita sul territorio, dove sarà possibile pagare anche in contanti. Oggi su tutta la Svizzera inizialmente soleggiato. In seguito aumento della nuvolosità e rovesci lungo il Giura. Entro sera rovesci in estensione a tutto il paese. Domani su tutta la Svizzera abbastanza soleggiato nella prima parte della giornata, ma ancora coperto e rovesci residui sulle regioni nord-orientali. A sud rischio di temporali nel pomeriggio.
0: Rete 1.
3: Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
5: Oggi apparecchiamo una puntata molto varia, si parte dalla cucina ma non è detto che si mangi.
4: È così, nella parola nel mirino mettiamo sotto osservazione i neologismi gastronomici.
5: Poi nel bestiario facciamo una cosa pericolosa, parliamo di punteggiatura.
4: Nello svizionario invece entriamo nel lessico parlamentare svizzero, messaggi, frazioni, avamprogetti, controprogetti e oggetti in votazione.
5: E introduciamo una nuova rubrica.
6: Parleremo di modi di dire, una rubrica tutta nuova.
4: Sì, sì.
5: Grazie Valentina, perché da oggi Lingua Nostra dura un po' di più, perché andremo fino alle 11:45.
4: Esatto, ci siamo liberati di Ferrando. No, non è vero, anzi.
5: È vivo e vegeto.
4: Ha deciso lui di smettere, poteva andare avanti. Cominciamo subito,
5: giusto. Allora, prima che qualcuno ci metta in consultazione.
4: Musica.
5: far andare tutta?
4: Sì, vorrei ascoltare tutto l'album. Allora, la parola nel mirino di oggi non è una parola sola, è un'intera, diciamo così, brigata di cucina, chiamiamola così.
5: Con cappello alto, grembiule nero e aria da io fermento cose nel tempo libero.
4: Parliamo di quelle parole che sono entrate nelle nostre cucine insieme agli oggetti, alle mode e ai video delle ricette. Parole come cuoci riso, vaso cottura, abbattere, sì, impiattare, marinare a secco, meal prep.
5: Cos'è il meal prep?
4: Poi ti spiego. Poké.
5: Cos'è il poké? Non lo so cos'è il poké.
4: Ramen e friggitrice ad aria.
5: Sì, che non è quella dei cialtroni, direte te.
4: No, è un'altra cosa.
5: Un tempo in cucina avevamo la pentola, la padella, il mestolo, adesso sembra il catalogo di una missione spaziale.
4: Beh, in realtà in cucina ci sono sempre state un bel po' di parole bellissime, e citerei solo le mie due preferite, schiumarola e mandolina, che io adoro, ma erano un po' meno esotiche, no? Venivi su con queste cose. Oggi invece, tra show televisivi e influenza delle mode, anche la lingua si adatta.
5: La lingua segue il frigo.
4: Partiamo da una parola molto bella perché sembra quasi infantile, cuoci riso.
5: Sì, che ha un pregio, si capisce subito, non serve un master chef qui per capire cosa fa.
4: È una parola trasparente,
5: sì.
4: Il cuoci riso non è trasparente, è bianco di solito, comunque è formata da cuoci più riso, come lavastoviglie, tostapane, apri scatole, trita carne. È una parola costruita col verbo e l'oggetto dell'azione. Il cuoci riso è quindi, banalmente, lo avrete intuito, l'apparecchio che cuoce il riso.
5: Ma va, una sincerità lessicale quasi commovente. Fa quello che dice, insomma, non come certi elettrodomestici smart che promettono di cambiarti la vita e poi non trovano il wifi.
4: Io ho passato delle settimane a cercare di collegare la lavastoviglie col wifi.
5: Sì.
4: Poi ho detto, cosa mica le devo mandare i messaggi.
5: No.
4: Ma vabbè.
5: Esatto.
4: Il cuoci riso è interessante, mi è uscito così.
5: Il cuoci riso?
4: È interessante perché arriva con la diffusione della cucina asiatica nelle case europee. Prima il riso lo buttavamo nell'acqua bollente, spesso come la pasta.
5: E lo scuocevi la maggior parte delle volte.
4: Sì, con disprezzo, anche dicendo tè. E poi abbiamo scoperto che in molte cucine asiatiche il riso è una cosa seria, non un contorno distratto.
5: Beh.
4: Naturalmente il cuoci riso non serve per il risotto, chi lo usa per quello scopo va incontro a cocenti delusioni.
5: Per un giapponese trattare il riso come facciamo noi è un piccolo crimine internazionale.
4: Sì, ti guardano male.
5: Vero. Poi c'è un altro oggetto da cucina, vaso cottura.
4: Sì, qui è già più Instagram come cosa. E la vaso cottura è la cottura degli alimenti dentro un vaso.
5: Ok.
4: Cioè dentro un barattolo di vetro spesso chiuso.
5: Però devi togliere i fiori. No, scusa.
4: Sì, devi prima togliere i fiori. È una parola compo, anche la tua vecchia appendicite. L'appendice la devi togliere. È una parola composta, vaso più cottura. È interessante perché dà un nome nuovo, un po' tecnico, a una pratica che in parte richiama tecniche molto vecchie, tra cui bagnomaria, la cottura lenta, le conserve, quando faceva la conserva di pomodoro,
5: sì,
4: che faceva, i vasi di vetro, queste robe qua.
5: Quindi non è che l'umanità abbia scoperto il barattolo ieri.
4: No, però quando una tecnica torna di moda, spesso torna con un nome un pochino più lucido. Prima era lo faccio nel vaso, oggi è vaso cottura.
5: Stai attento.
4: Faccio nel vaso non suona benissimo. No, però vabbè.
5: Vasocottura però fa subito corso serale per adulti, non
4: sì,
5: so. Martedì
4: sì.
5: Introduzione alla vasocottura emotiva. Anche perché, scusa, io faccio nel vaso, si presta sì, fraintendimenti.
4: So,
5: volevo sottolinearla.
4: No, hai fatto bene perché non suonava bene. Allora, bisogna stare attenti. La parola vasocottura è corretta, formata bene, è utile, cottura in vaso. Quindi. Però a volte queste parole vengono usate per dare un'aura sofisticata a cose abbastanza banali, semplici.
5: Come quando non dici ho messo le carote nel forno, ma ho valorizzato la radice in cottura secca.
4: Sì, questo lo trovi sui menu ogni tanto. La cucina contemporanea ama molto questo meccanismo, prende gesti comuni, banali, che facevano le nostre mamme senza tirarsela tanto,
5: sì,
4: e li rinomina, a volte perché serve precisione, a volte perché serve scena.
5: È la differenza tra tecnica e teatro questa.
4: Perfetta definizione, la lingua sta proprio lì in mezzo, no? Arriviamo a un verbo molto curioso però, lasciamo la vasocottura da parte,
5: sì,
4: abbattere.
5: Che in cucina suona sempre un po' violento, ho abbattuto il tonno, povero tonno.
4: Sì,
5: non aveva fatto nulla, anzi era già morto.
4: Era già morto.
5: Era già buono così.
4: Sì. Allora, in italiano abbattere vuol dire buttare giù, demolire, far cadere un muro, un albero, si abbattono, ma si può anche abbattere un animale,
5: uh-huh,
4: e si abbatte addirittura una persona. In francese abattoir è il macello, no?
5: Sì.
4: Quindi si può essere abbattuti moralmente.
5: Sì.
4: No? Poi in cucina professionale il verbo ha preso un significato tecnico, abbassare rapidamente la temperatura di un alimento per renderlo più sicuro.
5: Quindi non è che lo chef entra con l'accetta.
4: Vabbè, in certi cooking show, sì, come si chiamano questi, sì. Sì, questi show di cucina, mettete i soldi per favore nel salvadanaio degli anglicismi. Arrivo. In certi show di cucina, grazie, eccolo lì, viene il dubbio dell'accetta. Sì. In realtà l'oggetto chiave è l'abbattitore, che serve a raffreddare in fretta un alimento cotto o crudo per ragioni di sicurezza, conservazione, qualità, e quindi da lì nasce l'uso di abbattere il pesce, abbattere una crema, abbattere una preparazione.
5: E anche qui la parola tecnica esce dal ristorante ed entra in casa.
4: Succede spesso, una parola nasce in un ambito professionale, poi arriva nei programmi di cucina, nei video online, nei ricettari e infine nella conversazione quotidiana.
5: Insomma, prima si diceva mettilo in frigo, adesso lo abbattiamo. La nonna in quel momento cambia testamento, secondo me.
4: Sì, però attenzione, non è proprio la stessa cosa. Mettere in frigo non è abbattere. Ah, okay. Abbattere vuol dire raffreddare rapidamente in modo controllato, quindi qui la parola serve, indica un processo molto preciso. Il problema è quando la parola diventa una posa, no?
5: Sì, tipo ho abbattuto l'insalata.
4: Ecco, lì hai forse solo dimenticato il sacchetto aperto in frigo, l'insalata è cotta perché si è raffreddata troppo.
5: Caso triste ma non tecnico questo.
4: Allora, un'altra parola che mi fa impazzire, che è esplosa recentemente, è impiattare.
5: Questa mi piace perché una volta si diceva mettere nel piatto o servire, adesso si impiatta.
4: Eh sì,
6: impiattare significa disporre il cibo nel piatto con cura. Anche qui la parola non è illegittima, è costruita bene. Da piatto con il prefisso in e il suffisso verbale are, come imbottigliare, incartare, scatolare.
5: Solo che impiattare porta con sé una certa tensione, non puoi impiattare la pastina in brodo con la faccina di uno che ha perso la pazienza.
4: Cioè, con le letterine.
5: Sì, anche quella con le letterine, fai le paroline, no, non puoi.
4: No, impiattare richiede intenzione, infatti è una parola figlia della cucina in televisione, no?
5: La cucina dunque come spettacolo, il piatto non deve solo essere buono, deve essere composto, fotografabile, verticale, possibilmente con una goccia di salsa messa lì a caso, ma in realtà calcolata al millimetro.
4: È così. E poi ci sono i prestiti, soprattutto dall'inglese, e uno di questi è quello di prima, di cui parlavamo, meal prep.
5: Sono curioso, cosa sarebbe questo meal prep?
4: Vuol dire preparazione del pasto, vuol dire semplicemente preparare in anticipo i pasti della settimana. Una volta si diceva fare la schiscetta, vabbè.
5: Sì.
4: In italiano potremmo dire appunto preparazione dei pasti, pasti pronti per la settimana.
5: Farsi un panino? È meal prep, farsi un panino?
4: Non proprio, è quando tu fai proprio, sai, hai presente che prendi i bento.
5: Ok. Prendi,
4: ecco, queste scatole di giapponesi. Ma meal prep è breve, gira sui social, porta con sé l'immagine di contenitori tutti uguali, in fila, con pollo, riso, broccoli, una certa tristezza nippo-geometrica.
5: La malinconia in vaschetta, insomma.
4: Però è una parola utile per indicare una pratica precisa, soprattutto nel mondo fitness, nutrizione, organizzazione domestica.
5: Sì, qui Valentina potrebbe intervenire con la matita rossa.
4: Ecco, Vale, secondo te meal prep lo assolviamo o lo mandiamo a lavare i contenitori?
6: Allora, a me non piace molto, comunque lo teniamo d'occhio. Non è una parolaccia, però in un testo italiano, se non siamo dentro un contesto social appunto specialistico, possiamo benissimo dire preparare i pasti in anticipo, è più chiaro, meno certo. trendy in inglese.
4: Aspetta,
6: perché devo fare due cose insieme.
4: Okay.
6: Più chiaro, e la chiarezza ogni tanto merita di essere servita calda.
4: Quindi vabbè, osservato speciale, sorvegliato speciale. Sì. Un altro caso interessante è poke.
5: Che alcuni dicono poke o poke con l'accento.
4: Sì,
5: variabile l'accento.
4: L'importante è che poke non è poke, che significa invece punzecchiare. In inglese poke ha tutta un'altra storia, ma la diremo. Questa ciotola, Danny.
5: Sì, ha colonizzato le pause pranzo questa ciotola.
4: Sì, è un piatto hawaiano, era un piatto hawaiano, poi reinterpretato in mille modi. In Europa spesso è diventato semplicemente una ciotola componibile con riso, pesce, verdure, salse, semi, avocado. Mamma mia.
5: Poke.
6: Allora, poke deriva da una parola hawaiana, appunto, che significa tagliare a pezzi, perché il pesce crudo viene fatto a cubetti. Originariamente gli abitanti delle Hawaii facevano piatti semplici con pezzi di scarto. Poi, con l'arrivo di immigrati asiatici nel XIX e XX secolo, si aggiunsero salsa di soia, sesamo, cipolla ed eccoci qui con
5: la poke. Sì, la poke la mangiamo anche noi, da Honolulu a Viganello.
4: Il passo non è breve.
5: Sì.
4: Allora, il meccanismo è lo stesso di sushi, ramen, bao e via dicendo, parole che entrano perché indicano bao, sì.
5: Cose scusa, ci stiamo fermato, ma bao.
4: Non è il poro bao, per esempio.
5: Non bao è una cosa, c'è un'altra cosa, scusa.
4: È una cosa giapponese che si mangia.
5: Va bene, poro bao.
4: Sì, vai in un sushi a Ponte Tresa, ma anche un sushi.
5: E
4: qui.
5: Mangi il bao.
4: E mangi il bao.
5: Va bene.
4: Però invece prendi una mela, se sei fortunato c'è il bao nella mela, sono due cose diverse.
5: Esatto.
7: Esatto. Tornando a noi, parole che entrano perché indicano oggetti gastronomici specifici non c'erano, quindi tradurle sarebbe un po' inutile. Nessuno dice rotolino di riso giapponese con pesce al posto di sushi.
5: Anche perché nel frattempo ha già finito di mangiare.
7: O il sushi è andato a male.
5: Esatto, esatto.
7: Però queste parole mostrano una cosa importante. Allora, sì. Il lessico della cucina è una mappa dei contatti, degli scambi culturali. Quando cambiamo abitudini alimentari, importiamo anche parole. D'altronde lo sappiamo bene noi che abbiamo esportato dall'italiano con i piatti anche un sacco di parole, no?
5: Sì, non sono poche o poche. Insomma, in inglese okay. Sembra che ci siano ben 94 termini, di cui almeno una trentina molto comuni, tipo spaghetti, pizza, mozzarella, prosciutto, eccetera.
7: Ce ne sono tantissimi che vengono dall'italiano, anche se li pronunciano strani, tipo mozzarella e prosciutto. Però non lamentiamoci quindi per un ramen o un sashimi, okay. Perché noi abbiamo esportato un sacco di termini italiani. Poi ci sono parole legate agli strumenti, sì. Ok? Ad esempio la mitica friggitrice ad aria.
5: Ok, diciamolo, non frigge.
7: Non è una friggitrice, quindi tecnicamente è più vicina a un piccolo forno ventilato molto potente, però friggitrice ad aria ha vinto perché promette una cosa precisa, cioè che frigga o di friggere senza il fritto. Promette, okay. Ma non mantiene perché non frigge.
5: Ok, è un miracolo moderno, okay. Questo, il peccato senza conseguenze, tipico del marketing.
7: Sì, sul piano linguistico è una parola interessante perché è quasi solo una promessa commerciale, non descrive veramente lo strumento, lo vende.
5: Infatti fornetto ventilato compatto avrebbe avuto meno fascino.
7: Quest'anno, amore, ti ho regalato il fornetto ventilato compatto.
5: Conto sul fornetto ventilato compatto.
7: Non suona neanche
5: non funziona,
7: un po' bene.
5: No, va bene. No.
7: Allora, vediamo un altro punto importante, no? Alcune parole della cucina non nascono dal bisogno di nominare, ma nascono dal bisogno di desiderare. Guarda che questa è profonda.
5: Bellezza, la lingua come pubblicità del carboidrato.
7: Carboidrato, tra l'altro, è una parola che è diventata, era tecnica fino a 20 anni fa, oggi lo usano tutti, no?
5: Sì. Vabbè. Sì.
7: Pensa a parole come fermentare, lievito madre, idratazione, autolisi.
5: Il lessico dei pianificatori domestici, una categoria che durante certi periodi ha sfiorato il misticismo, direi.
7: Idratazione al 75%, autolisi di 40 minuti, rinfresco del lievito madre.
5: Sì.
7: Chi le usa segnala: io non faccio semplicemente il pane, io conosco il rito, sono un sacerdote.
5: E se sbagli, no? Il lievito madre ti giudica
7: con una severità antica. Sono quelli che dicono: questo lievito madre qui lo faceva già mia nonna.
5: È vero.
7: Un po' con l'accento del sud,
5: di solito durano da mesi, da anni, se lo tirano dietro da tanto tempo.
7: Se lo tirano dietro quando c'è persone che lo mettono negli accordi di divorzio.
5: Vero. Qui però allora, c'è una domanda: quando una parola nuova è davvero utile, quando è solo moda?
7: Ma questa è una bella domanda. È un po' il lievito madre delle domande.
5: Sì.
7: È utile questa parola, per rispondere alla tua domanda, quando ci permette di distinguere cose diverse. Abbattere non è semplicemente mettere in frigo, come abbiamo spiegato prima. Vaso cottura non è genericamente cuocere, e cuociriso non è una pentola, è un apparecchio preciso che fa quel lavoro lì. Quindi queste parole hanno una funzione.
5: Okay.
7: Diventano moda quando invece le usiamo per complicare ciò che sarebbe semplice.
5: Sì.
7: Se dico impiattiamo una preparazione destrutturata su base croccante e sto parlando di pane e formaggio, forse il problema non è la lingua, è la voglia di darsi un po' un tono.
5: Sì, la sindrome dello chef interiore, proprio questa.
7: È proprio così. E in cucina questa sindrome è forte, perché il cibo oggi non è solo nutrizione, è identità, stile, salute, estetica, socialità, racconto. Quindi ogni parola porta dietro un piccolo mondo.
5: E Valentina, ultima sentenza?
6: La sentenza è questa: le parole nuove non vanno respinte solo perché sono nuove, però vanno assaggiate. Alcune restano perché servono, altre passano, come certe mode anche alimentari. E oggi tutti fermentano e domani magari torneremo a lessare le patate in silenzio.
5: Che sarebbe anche un programma politico, pare.
7: Lessare patate in silenzio, guarda, sembra Carducci.
5: Almeno è realistico, è nazional popolare, prima nostrista, eccetera, eccetera.
7: E qui ci sta un bel urca patata.
5: Urca patata. Era bella questa.
7: Sì.
5: Bella battuta.
7: Bella abbattuta. Molto bene.
5: Ma avete capita?
7: Sì, è
5: ve la ridico. Vale. Bella abbattuta.
7: Sai che era già poco bella la prima volta.
5: Mi fermo qui.
7: Ci fermiamo prima che qualcuno metta anche noi in vasocottura.

0: Dove andiamo a finire in questa nuova sezione di Lingua Nostra?
1: Allora, è il bestiario.
0: Sì.
1: E oggi parliamo di bestioline da riga.
0: Sì.
1: Piccole piccole.
0: Sì.
1: La punteggiatura.
0: Il luogo dove una virgola può salvare una frase o rovinarla per sempre.
1: La punteggiatura è fatta di segni minuscoli, puntini, virgole, due punti, punte virgola, roba che pesa poco sulla tastiera ma moltissimo a livello di senso.
0: Sì, sono gli ormoni della frase.
1: Regolano il metabolismo del linguaggio. Partiamo dalla più umile di tutti. Di tutte, la virgola.
0: La virgola è quella che fa il lavoro sporco.
1: Verissimo, la virgola è piccola, discreta, quasi invisibile, un po' stortina, ma tiene insieme il respiro della frase. Serve a separare, a chiarire, a fare ordine. Pensiamo a una frase semplice: non saprei parlare di queste cose francamente. E poi, non saprei parlare di queste cose, virgola, francamente. Nel primo caso, chi parla ne saprebbe parlare, ma non in modo franco.
0: Ho capito.
1: Quindi, non saprei parlare di queste cose francamente. Nel secondo caso, non saprei parlare di queste cose, virgola, francamente, è come dire, onestamente, non saprei parlare di queste cose.
0: Vedi, no? Che quindi la virgola non è una spezia da buttare ovunque?
1: No.
0: Non è neanche prezzemolo, non si mette a sentimento ogni tre parole? Io conosco gente che usa la virgola come se stesse seminando il prato, cioè come mette lì.
1: Sì, sì, buttare un po' qua un po' là.
0: Sì, sì.
1: E il rischio c'è, la virgola deve aiutare il lettore a non farlo inciampare, segna una pausa, sì, ma non tutte le pause della voce diventano virgole sulla pagina. Scrivere non è semplicemente trascrivere il fiato.
0: Peccato, io avevo già fondato la scuola metto la virgola dove ansimo.
1: E chiudila questa scuola.
0: Va bene.
1: Passiamo al punto.
0: Sì.
1: Il punto finale, il re della riga.
0: Piccolo, secco, autoritario, arriva e dice basta.
1: Il punto ha una forza enorme, chiude, decide, mette fine, è il segno più semplice ma anche il più potente. Dopo un punto si ricomincia oppure si tace.
0: Insomma, è il buttafuori della frase.
1: Sì. E negli ultimi anni il punto ha avuto una vita curiosa. Nei messaggi brevi, nelle chat, quindi online, su internet, sui social media, a volte viene percepito come troppo duro. Se scrivo va bene punto, appunto col punto dopo va bene, qualcuno può pensare che io sia irritato.
0: Va bene, traduzione emotiva, non va bene niente, ma sto contenendo il disprezzo.
1: Nella scrittura digitale il punto ha preso una sfumatura un po' psicologica. In un tema scolastico è normale, in una chat può sembrare una porta che si chiude.
0: Insomma, il punto è diventato passivo-aggressivo, poveretto.
1: Poveretto fino a un certo punto, perché resta indispensabile. Senza punto tutto continua, scivola, tutto resta aperto. Il punto invece ci ricorda che una frase deve avere anche il coraggio di finire.
0: Una qualità rara anche in certe riunioni, direi.
1: È molto rara.
0: Quando tu dici mettiamo il punto e
1: sì,
0: tutti
1: e poi
0: fanno una domanda.
1: Dura due ore.
0: Sì, esatto.
1: Allora, passiamo invece ai due punti.
0: Eccoli
1: due
0: qui.
1: Punti verticali, come ben sapete, segno sottovalutato.
0: I due punti sono come uno che si schiarisce la voce e dice attenzione, adesso arriva qualcosa.
2: E infatti i due punti annunciano, preparano, spiegano, introducono un elenco, una conseguenza, una precisazione, una frase diretta. Per esempio, il problema è questo, due punti, nessuno ha letto il documento. Ecco, oppure servono tre cose, due punti, tempo, pazienza e una sedia comoda.
0: E insomma, i due punti sono elegantissimi, non urlano, aprono una porta.
1: Sì, sono il segno dell'attesa ordinata, dicono al lettore guarda che quello che viene dopo di noi, i due punti, completa quello che hai appena letto, è
0: sì,
1: una spiegazione.
0: È come se fosse un trailer grammaticale.
1: È un trailer sobrio, senza esplosioni, eppure li usiamo poco, spesso li sostituiamo con frasi più lunghe, con parentesi, con trattini, oppure con una punteggiatura più nervosa. Peccato, perché i due punti permettono di scrivere in modo chiaro e la chiarezza in un testo non è mai un difetto. E attenzione, il trattino lungo sta sostituendo i due punti ed è in arrivo dall'America come molte cose. E tra l'altro il trattino lungo al posto dei due punti è un bel modo per capire se il testo che leggete è stato scritto da ChatGPT.
0: È un bel trucchetto questo.
1: Cioè dall'intelligenza artificiale.
0: Sì, altro punto del programma.
1: Che ce la puoi fare.
0: Il punto e virgola. E qui abbassiamo le luci, creiamo un'atmosfera.
1: Sì, un pensiero tenero per il punto e virgola. È un segno elegante, paziente, un po' malinconico. Io lo amo tantissimo, non è morto, ma lo vediamo sempre meno.
0: Vero.
1: Vive in certi romanzi, in certi saggi, in qualche testo scritto con cura. Altrove è sparito.
0: È il panda della punteggiatura.
1: E vediamo perché.
2: Sì, anche a me piace moltissimo. Il punto e virgola sta a metà, è più forte della virgola ma meno definitivo del punto. Serve quando due frasi sono autonome ma molto legate tra loro. Per esempio, voleva partire, punto e virgola, non ne aveva ancora trovato il coraggio. cioè sono due frasi che potrebbero stare separate, ma il punto e virgola le tiene vicine. Dice: queste due cose respirano insieme, in un certo senso.
1: Bellissimo, il punto e virgola non chiude del tutto e non lascia tutto appeso, è una pausa intelligente.
0: E forse è per questo che sta sparendo, no?
1: Sì, perché l'intelligenza non è più di moda.
0: Esatto, cioè, sparisce insieme
1: il punto e virgola richiede un po' di misura e noi oggi spesso oscilliamo tra due estremi, frasi lunghissime senza respiro oppure frasi corte, punto, punto, punto, come colpi di martello. Tra l'altro anche questa è una indicazione che è stata utilizzata un'intelligenza artificiale.
0: Adottate molte
1: frasi
0: vero,
1: brevi.
0: Vero, vero. Allora adottate un punto e virgola, non sporca, non abbaia, dove lo metti sta, però pretende sintassi.
1: E già questo seleziona i proprietari perché non tutti sono in grado di gestire i punti e virgola, diciamo. Poi abbiamo loro.
0: Sì,
1: i puntini.
0: Io li uso, i puntini di sospensione. Qui entriamo in una zona minata. Si sente che ho finito la frase con i puntini?
1: E devi dire, qui entriamo in una zona minata.
0: Così bisogna leggerlo così.
1: I puntini di sospensione sono utili. Sono utili, non hanno niente che non vada. Possono indicare esitazione, attesa, reticenza, qualcosa che resta non detto,
0: insomma,
1: sospeso.
0: Sì, sono il sospiro scritto, così quando fai e poi non continui.
1: Ma sono anche tra i segni più abusati, soprattutto nei messaggi, nei post, nelle mail, nelle lettere anonime, oltre alle maiuscole. Tre puntini dappertutto alla fine di ogni frase, anche quando non c'è nulla da sospendere.
0: Ci vediamo alle 8.
1: Tre puntini.
0: E tu pensi, perché? Cosa succede alle 8? Devo portare un notaio?
1: Sembra quasi un po' una minaccia.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Sì, allora, i puntini creano atmosfera, ma se li usiamo sempre, non creano più atmosfera, creano umidità.
0: Nebbia in Valpadana, ma grammaticale in questo caso.
2: Sì. E poi una cosa importante, i puntini sono tre, non sono due, non sono quattro, non improvvisiamo. I punti sono sempre solo tre e di solito si ricomincia in maiuscola, altra cosa importante.
0: Qui ti vedo bella motivata, Vale.
2: Hai visto? Sì, i puntini vanno usati quando servono davvero, se una frase è finita ci vuole il punto, come dicevamo, se una frase resta sospesa allora i puntini hanno senso, ma non possono diventare un rifugio, un peccatorum.
1: E introduciamo il pagamento anche per i latinismi?
0: Bisognerebbe. Perché poi non tutti capiscono. In pratica, o dici o sospendi, ma non trascinare il lettore per corridoio, ecco, per il corridoio che lo prendi e dici vieni.
1: Tu sei un uomo saggio, perché alla fine la punteggiatura è una forma di cortesia verso chi legge, non è decorazione, non è burocrazia scolastica, è il modo in cui diamo ritmo, senso e respiro alle parole. Ho messo due punti, tra l'altro per sbaglio lì.
2: È vero, abbiamo appena detto.
1: Sì, esatto.
2: Allora... E infatti, appunto, quello che dicevi, che l'introduzione della separazione delle parole e poi della punteggiatura ha reso più semplice la lettura e ha permesso la lettura mentale. Prima di allora bisognava pronunciare il testo scritto per capire cosa c'era scritto.
1: Sì, perché le parole non erano separate,
2: esatto.
1: Non c'era punteggiatura. C'è un passaggio famoso delle Confessioni in cui Sant'Agostino osserva Sant'Ambrogio mentre legge e dice, Agostino, che gli occhi di Sant'Ambrogio corrono sulla pagina. La mente cerca il senso, ma la voce e la lingua stanno ferme. Per Agostino è un dettaglio degno di nota, perché per secoli leggere non voleva solo dire guardare delle parole e leggerle in testa, voleva dire pronunciarle almeno sottovoce. Anche perché i testi antichi erano spesso scritti senza spazi chiari tra le parole e con poca o nessuna punteggiatura. Quindi la pagina non ti prendeva per mano, dovevi darle voce per capire quello che era stato scritto.
0: Oggi sai che ci ha aperto gli occhi sulle parti minime ma importanti della pagina che spesso non vediamo nemmeno, specialmente dopo una certa età?
1: Succede. Quindi oggi nel nostro piccolo bestiario abbiamo visto creaturine minuscole ma decisive, la virgola, umile e necessaria, il punto, sovrano e definitivo, i due punti gentili e sottovalutati, i puntini, utili ma troppo spesso invadenti, e il punto e virgola, il nostro animale raro.
0: Allora ci teniamo il punto interrogativo e il punto esclamativo per una prossima puntata, se vi va.
1: Sì, ma era una domanda, un'esclamazione o c'erano i tre puntini?
0: No, non lo saprai mai, sai?
1: E qui sui fiati vi portiamo in una nuova rubrica. Tra le storie, i segreti e le origini nascoste dei nostri modi di dire quotidiani, scopriamo insieme da quali mondi inaspettati arrivano queste frasi fatte, modo di dire, proverbi, e perché continuiamo ad usarli. Oggi, per esempio, vediamo da vicino i modi di dire che derivano in qualche modo dal mondo militare e dal suo gergo.
2: Partiamo da essere sul pezzo. Questa espressione, che effettivamente sentiamo molto spesso, deriva principalmente dal linguaggio giornalistico, no? Dove il pezzo è il termine colloquiale con cui indichiamo l'articolo di giornale. Quindi stai sul pezzo significa sia aggiornato, informato, ma anche pronto e reattivo, proprio come un giornalista quando ha le prese con la scrittura del suo articolo, del proprio articolo. Ma le analisi linguistiche ipotizzano anche che ci sia un nesso che viene ancora molto prima con la lingua degli ambienti militari, appunto, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, qui il pezzo era quello dell'artiglieria, come il cannone, per esempio. Di conseguenza, essere sul pezzo significava per i soldati presidiare la postazione di combattimento ed essere pronti a fare fuoco.
2: Esatto, poi a quanto pare questo modo di dire è arrivato anche nel linguaggio delle officine e delle fabbriche, sempre con lo stesso senso, cioè alla catena di montaggio ogni operaio rimane concentrato ancora una volta, però in questo caso su un singolo passaggio della produzione, lavorando appunto su un pezzo alla volta.
1: Quindi stanno sul pezzo gli operai.
2: Esatto, esatto. Quindi c'è questa trafila di possibili origini molto interessanti.
0: Ecco. Ci sono anche altri modi di dire che derivano dall'ambito militare, vero?
2: Sì, ne vediamo alcuni. Ad esempio fare quadrato, unirsi quindi per difendersi da un attacco esterno, lo si dice, no? Facciamo un quadrato. Uh-huh. Invece deriva dalla tattica difensiva della fanteria, che si disponeva a forma di quadrato per respingere le cariche della cavalleria.
0: E poi c'è un'altra espressione, passare la linea, anche questa? Deriva
2: sì,
0: da lì?
2: Sì, significa superare un limite consentito, che lo usiamo appunto, originariamente indicava l'attraversamento della linea appunto del fronte nemico. Uh-huh. E infine l'ultimo, bruciare le tappe, cioè fare qualcosa molto velocemente, no? Abbiamo bruciato le tappe anche magari in una relazione, non lo so, deriva invece dalle marce forzate degli eserciti che coprivano in un solo giorno la distanza prevista per più tappe, no? per più giorni, proprio per anticipare le mosse del nemico.
1: Sì, se ogni giorno normalmente devono fare 15 chilometri,
2: esatto,
1: bruciamo
2: invece
1: le tappe, ne facciamo due, facciamo 30 chilometri.
2: Esatto.
1: Allora, in realtà i modi di dire che vengono dalla vita militare sono molti di più di,
2: certo,
1: questi, ma è interessante vedere che li usiamo anche se non abbiamo fatto il militare, non abbiamo fatto la Seconda Guerra Mondiale, niente di tutto ciò.
0: Per fortuna.

0: Svizionario.
1: Eccolo qua.
0: Allora, oggi entriamo nel mondo legislativo e parlamentare svizzero.
1: Aia, territorio molto pericoloso.
0: Sehr gefährlich. Allora, perché la Svizzera italiana ha un lessico istituzionale tutto suo, in parte in italiano standard, in parte è inevitabile questo fatto, e in parte ciò è influenzato dal tedesco e dal francese.
1: Già tremo.
0: Solite storie.
1: Sì,
0: partiamo da una parola centrale,
1: sì.
0: Messaggio.
1: Beh, che nella vita normale è quello che mandi su WhatsApp, nella nostra politica invece è una creatura più solenne.
0: Eh sì, da noi il messaggio è spesso il testo con cui il governo presenta al Parlamento una proposta, un progetto di legge, una modifica legislativa, un credito, una decisione importante. Il Consiglio di Stato manda un messaggio al Gran Consiglio.
1: Mm-hmm.
0: Il Consiglio federale manda un messaggio alle Camere federali.
1: Quindi non è ciao Parlamento come va? Tipo che tu gli
0: c'è
1: rispondi
0: messaggio,
1: così.
0: Messaggio. No, però fa ridere. Allora, no, il tema è piuttosto, ecco il problema.

0: sente meno, ma a livello federale, quindi anche nelle cronache, è molto importante, della parola frazione.
1: E qui il cittadino normale pensa ad una frazione matematica, un mezzo, tre quarti, queste cose qua,
0: quattro quinti, nove dodicesimi.
1: No, non è quella la frazione che intendevi.
0: Oppure la frazione di un comune, no? Un villaggio, una località. Ma nel linguaggio parlamentare, soprattutto a livello federale, frazione indica il gruppo parlamentare.
1: Ah, quindi la frazione socialista, la frazione liberale, la frazione del centro.
0: Esatto, è l'italiano istituzionale svizzero che segue da vicino il tedesco fraktion, mentre invece i francesi parlano di groupe parlementaire oppure fraction, anche loro, ma meno per fortuna. In italiano standard però, se diciamo frazione, si pensa alla matematica o alla geografia amministrativa, per questo gruppo parlamentare è spesso più chiaro e frazione andrebbe proprio evitato.
1: Possiamo dire che frazione è infrazionato? Era una battuta.
0: Era veramente una bella battuta.
1: Era una battuta.
0: Allora, altra parola molto svizzera, avanprogetto.
1: Ah, avanprogetto, che suona come qualcosa che non è ancora un progetto, ma ha già chiesto un ufficio.
0: Definizione praticamente perfetta, l'avanprogetto è infatti una versione preliminare di un progetto di legge o di una riforma. Di solito viene messo in consultazione, serve a raccogliere pareri, osservazioni, critiche, suggerimenti per poi magari mettere un po' a posto.
1: Insomma, è il progetto che si sta allenando quando ancora, sai, è lì in tuta da ginnastica, una cosa così.
0: E non è ancora vestito proprio da legge, è una bozza, ma strutturata già. Il termine richiama il tedesco Vorprojekt, anche se in italiano avanprogetto esiste come parola. Da noi però ha una vita istituzionale molto più intensa e per farsi capire oltre frontiera bisogna cambiare termini completamente, Valentina.
2: Sì, sì, in Italia si direbbe più spesso bozza, schema preliminare, progetto preliminare, testo posto in consultazione.
1: Mi piace però avanprogetto, è una parola che sembra chiedere scusa, tipo non sono ancora definitivo ma faccio del mio meglio.
0: Sì. Poi arriva il cugino da campagna elettorale, controprogetto.
1: Questo invece ha già un carattere più litigioso.
0: Sì, il controprogetto è una proposta alternativa di solito presentata dal Parlamento o dal governo rispetto per esempio ad un'iniziativa popolare. Può essere controprogetto diretto o indiretto ed è tradotto dal tedesco Gegenvorschlag. In pratica qualcuno propone una cosa, un'iniziativa, e le istituzioni dicono più o meno non proprio così, possiamo accettarla ma bisogna cambiare queste cose.
1: La Svizzera non dice mai semplicemente no, dice no però abbiamo preparato un oggetto alternativo con rapporto esplicativo, consultazione e forse tre votazioni.
0: Esattamente, la democrazia diretta svizzera è una macchina raffinata, ma anche una macchina che produce molte parole.
1: E molte buste ufficiali che ti arrivano a casa.
0: Il controprogetto è interessante perché non è solo una parola, è un pezzo del modo svizzero di fare politica, mediare, correggere, offrire un'alternativa, cercare una via istituzionale tra l'iniziativa popolare e il rifiuto puro e semplice.
1: Il compromesso, ma con il casco.
0: Bella immagine nerboruta. E poi abbiamo, infine, credo, una formula che sembra neutra, quasi innocente, cioè l'oggetto in votazione.
1: Questa è stupenda, sembra che sul tavolo ci sia una cosa misteriosa, un vaso, una scatola, un piccolo manufatto federale.
0: Invece è il modo ufficiale per indicare ciò su cui si va a votare, un referendum, un'iniziativa, una modifica costituzionale, un decreto, un credito, una legge.
1: E quindi oggetto in votazione è un po' una formula molto svizzera, posso dirlo? Non si scalda, non prende posizione, sta lì in mezzo al tavolo e aspetta la scheda.
0: È una formula utile perché copre molte cose diverse, si vota su cose differenti, però ha anche un effetto curioso, raffredda tutto, anche temi molto vivi, sociali, politici, emotivi diventano oggetti.
2: Sì, qui la cosa interessante è che queste parole non sono errori, non siamo davanti a degli strafalcioni, siamo davanti a un italiano istituzionale svizzero, un italiano che vive dentro un sistema federale plurilingue e molto molto procedurale, che essendo diverso da quello italiano appunto ha bisogno di parole sue.
1: Quindi non diciamo brutte, via, cancellare.
0: No, diciamo capiamole, alcune sono precise e utili, messaggio nel contesto svizzero è chiarissimo, controprogetto è quasi indispensabile, oggetto in votazione è un po' freddino, un po' bruttino per davvero, ma funziona, frazione fuori da Palazzo Federale può creare qualche equivoco e avanprogetto è corretto, ma è molto lingua da consultazione e in più c'è il fatto che in Italia esista ma con significati un po' diversi.
1: Quindi lo svizionario di oggi non è una pattumiera, è più un museo con didascalie, una vetrina della lingua istituzionale dove si vede benissimo come funziona la Svizzera, cioè traduce, adatta, importa, sistema e verbalizza.
0: Bene, ma adesso facciamo un po' di musica prima che arrivi un messaggio dal Consiglio Federale anche per noi, messaggio minatorio.

0: Non si può finire Lingua Nostra senza la matita rossa, impossibile.
1: Oggi abbiamo bisogno di Valentina, per che cosa?
2: Oggi parliamo di ringraziamenti, si dice grazie di o grazie per?
0: Infatti.

0: Allora, diciamo subito che entrambe le forme sono corrette, ma ecco come scegliere la forma giusta. Allora, grazie di si usa principalmente prima di un verbo all'infinito. Grazie di esistere, come dice Ramazzotti,
1: è vero.
0: Nella sua canzone.
1: È vero.
0: Grazie di avermi aiutato. Quindi grazie
2: dei fiori anche.
0: Grazie. Sì,
3: sì, però non
0: esatto.
3: È un verbo all'infinito.
2: Ah, scusa, è vero.
0: Esatto.
3: Grazie di avermi
0: subito
3: dato
0: detto l'eccezione.
2: No, l'eccezione io.
0: No, nel senso che è corretta anche quella, sì. Però ecco, quando c'è un verbo mettiamo il di.
2: Vero.
0: E invece il per, cioè grazie per, si usa soprattutto prima di un nome, appunto un sostantivo concreto astratto, quando si vuole sottolineare la causa del ringraziamento. Grazie per il regalo, grazie per l'invito, grazie per tutto quello che fai per me.
2: Sì.
0: A questo proposito segnalo, perché si legge spesso nelle mail, grazie per prenderne nota.
2: Aia.
0: Ecco.
3: Brutto, eh?
0: No? Si legge tanto. Ecco, non va molto bene, cioè non è del tutto sbagliato, ma è un po' forzato, perché l'espressione risente molto del calco linguistico dell'inglese, vero Sergio?
3: Sì, assolutamente. Thank you for più l'infinito è un'espressione assolutamente normale, funzionale, ecco, in inglese, vedi? Anche al negativo, thank you for not smoking.
0: Esatto.
3: E in italiano però non si può fare questa frase, anche se ormai gira.
0: Esatto, e quindi il consiglio è di dire o di scrivere grazie di prenderne nota o grazie di averne preso nota.
2: Oppure sì, grazie
3: dei fiori, no?
2: No, oppure dici no, grazie.
3: Grazie per l'attenzione.
2: Per l'attenzione, basta così.
0: Sì,
3: ecco,
0: sì.
3: È molto più elegante, grazie, esatto, per l'attenzione, piuttosto grazie per prendere nota, sì, perché un po' grazie per è un po' passivo-aggressivo.
0: Esatto. Diciamo la verità. Oppure a me mi è venuto in mente, ho ricordato quell'adesivo che circolavamo, grazie per non fumare, stessa,
2: sì,
0: cosa, no?
2: Sì.
0: Che anche
2: molto,
0: quello un po' forse.
3: Esatto, molto
0: ormai
3: meglio.
0: Ormai
3: è diventato thank you for not smoking.
0: Sì, esatto.
3: Però l'ideale sarebbe per favore non fumate.
2: E sì, quindi esatto. La regola?
0: La regola è davanti a un verbo preferire di. Grazie di essere passato. Davanti a un nome preferire per. Grazie per il caffè.
2: Grazie di essere stati con noi anche oggi. Ho detto
3: grazie
2: giusto?
3: Per l'ascolto.
2: Grazie per l'ascolto.
3: Grazie dei fiori, però c'era la canzone. Vogliamo metterci a discutere Nilla Pizzi.
2: No, Nilla Pizzi. Sergio Savoia.
3: Danny Roseo e Valentina Gehrig mi danno appuntamento. Sembriamo sempre di più, in tutta modestia, quelli della Costa dei Barbari.
2: Ciao, a domani.
3: Ciao.
0: Grazie.
4: La lingua che parliamo ogni giorno.

0: Notiziario in lingua facile. Oggi a Bellinzona inizia una nuova riunione del Gran Consiglio ticinese, il Parlamento cantonale. Il Parlamento discuterà di diversi temi. Uno di questi è l'aiuto economico ai giornali ticinesi. La proposta del partito Il Centro è di dare 2 milioni di franchi in diversi anni ai giornali stampati nel cantone, che sono Corriere del Ticino, La Regione, La Rivista di Lugano, L'Informatore del Mendrisiotto e la Tessiner Zeitung. Quest'ultimo è un giornale in lingua tedesca che tratta del Ticino. La proposta del Centro non convince tutti i partiti. Da ieri in Medio Oriente la situazione è di nuovo difficile. Israele ha bombardato alcuni obiettivi di Hezbollah a Beirut, la capitale del Libano. Hezbollah è un gruppo politico e militare libanese sostenuto dall'Iran. Pochi giorni fa Israele e Libano avevano deciso di fermare i combattimenti, però Israele ha fatto nuovi bombardamenti. L'Iran ha lanciato dei missili contro Israele e Israele ha colpito diversi luoghi in Iran. Anche gli Houthi, un gruppo armato dello Yemen, hanno lanciato dei missili contro Israele. Nelle Filippine, nella notte, c'è stato un forte terremoto. Il terremoto ha colpito l'isola di Mindanao. Ci sono più di 100 feriti e 15 persone sono morte. Dopo il terremoto, le autorità di diversi paesi asiatici hanno lanciato un'allerta tsunami. Cioè hanno avvisato la popolazione che potrebbero arrivare dal mare delle onde molto alte e pericolose causate dal terremoto. Ora l'allerta tsunami è stata in parte tolta. Ieri in Armenia ci sono state le elezioni per il Parlamento. Ha vinto le elezioni Nikol Pashinyan, che è stato confermato primo ministro. L'Armenia è un paese che faceva parte dell'Unione Sovietica. Nikol Pashinyan è pro-Occidente, vuol dire che è favorevole ai paesi dell'Europa e dell'America. Il suo partito ha ricevuto quasi la metà dei voti, cioè circa una persona su due ha votato per lui. I due principali partiti dell'opposizione, cioè i partiti che non fanno parte del governo, vicini invece alla Russia, hanno ricevuto meno voti.
1: Puntuali come sempre, rieccoci con Controcorrente da Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti. Con una maggioranza di donne politiche nei parlamenti e nei governi, il mondo andrebbe meglio? Secondo voi perché lo sguardo femminile sulla società e di conseguenza anche sulla politica, che è un importante e imprescindibile valore aggiunto, viene spesso sottovalutato o volutamente ignorato? Le pari opportunità sono oramai un'esigenza della società. Secondo voi a che punto siamo? Ne parliamo con voi oggi agganciandoci alla notizia di ieri che riguarda la presenza femminile nel Parlamento svizzero, presenza che ha raggiunto un nuovo massimo storico ed è per questo motivo che oggi appunto vogliamo affrontare o riaffrontare il tema della presenza femminile in politica. Con l'inizio della sessione estiva delle Camere, il numero di donne che occupano i 246 seggi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati è salita a 97, quindi vi sono 97 politiche, 97 donne. Un primato storico, dato che il precedente record risaliva alle elezioni del 2019, con 96. Il dato più significativo, come rilevato dal Tagas Anzeiger, arriva dal Consiglio nazionale, dove le donne ora occupano 82 dei 200 seggi, pari al 41%. Questo incremento è dovuto all'ingresso di 5 parlamentari donne che nel centro-sinistra hanno sostituito altrettanti colleghi maschi. dimissionari. La situazione è diversa nella Camera dei Cantoni, ovvero al Consiglio degli Stati. Qui le donne sono soltanto 15 su 46 seggi, parliamo appunto del Consiglio degli Stati. Il numero è persino calato dopo che Céline Vara, dei Verdi e del Canton Neuchâtel, è passata al governo cantonale lasciando il posto a Fabienne Fivat. Per Catherine Berci, consigliera nazionale dei Verdi Liberali e co-presidente dell'Alliance F, l'associazione che rappresenta gli interessi delle donne nella politica svizzera, questo progresso non è casuale. Come ha dichiarato all'Aargauer Zeitung, è il risultato di anni di lavoro trasversale ai partiti. Dietro le quinte ci si è impegnati molto per garantire alle donne posizioni di partenza equivalenti a quelle degli uomini nelle liste elettorali. I partiti di sinistra hanno puntato presto, già anni fa, sull'equilibrio di genere. I Verdi Liberali dal 2019, anche il centro ha fatto progressi significativi nel 2023 in molti cantoni. Secondo Catherine Berci restano lacune nel PLR e soprattutto nell'UDC. In vista delle elezioni del 2027, quindi l'anno prossimo, l'Alliance F rilancerà la mobilitazione trasversale Elvezia chiama. Il programma mette in rete donne interessate alla politica con mentori, dall'adesione a un partito fino alla campagna elettorale. Secondo sempre la stessa Chloé Jans, politologa dell'Istituto GFS di Berna, le pari opportunità sono oramai un'esigenza della società. Le federali del 2019 hanno puntato i riflettori sul fatto che è fondamentale che i partiti propongano delle candidate. Così ha affermato la studiosa ai microfoni della RSI. Esistono però differenze tra i partiti. Tradizionalmente, ha detto ancora, per i partiti di sinistra la parità è sempre stata più centrale. Così ha spiegato la politologa. Negli ultimi anni la pressione sociale è aumentata però anche sui partiti borghesi come PLR e Centro, mentre l'UDC, secondo Chloé Jans, resta il partito dove il tema ha meno rilevanza, come dimostra anche la bassa percentuale di donne nelle sue fila. In vista delle elezioni di fine 2027, la politologa ritiene che i partiti dovranno presentare liste equilibrate. Ce la faranno? Beh, l'interrogativo ovviamente sul tavolo, vedremo. Il 2019, ha detto ancora Chloé Jans, rimarrà un anno eccezionale, segnato dallo sciopero delle donne, vi ricorderete, e dal dibattito MeToo. E ha detto che Chloé Jans, che nemmeno le incertezze geopolitiche hanno cancellato la parità dalle agende politiche. Quindi resta un tema, resta un argomento importante, un argomento significativo sul quale appunto noi oggi vogliamo riflettere con voi, che ci potete chiamare in diretta allo 0848030808. Allora è un tema che ritorna a scadenze molto regolari, si sta migliorando, ma si sta migliorando molto lentamente. La domanda è questa: con una maggioranza di donne politiche nei parlamenti e nei governi, e parlo in generale, dove ci sono i parlamenti e dove ci sono i governi, ovviamente per fortuna negli stati democratici, il mondo andrebbe meglio? Secondo voi perché lo sguardo femminile sulla società e di conseguenza anche sulla politica, che è un importante e imprescindibile valore aggiunto, viene spesso sottovalutato o volutamente ignorato? Dicevo, ci potete telefonare, ovviamente la diretta è sempre la via migliore, si parla, ci si confronta, 0848030808, oppure anche i vostri messaggi scritti e vocali allo 076 321 11 13. Allora, la questione di genere, innanzitutto vi chiedo se vi interessa, se è un tema che ritenete importante tanto quanto altri temi e altri argomenti. Vi chiedo anche a che punto siamo, si è fatto abbastanza, si sta facendo abbastanza. C'è chi dice che oramai la questione di genere è stata superata dalla leadership, dal fatto di essere capace di condurre uno Stato, una nazione, e qui molti alludono anche a una figura come Giorgia Meloni, che ha dei tratti, diciamo così, del suo carattere, dei tratti molto maschili, una leadership, diciamo, di impronta forse più maschile che femminile. Quindi la questione di genere sarebbe superata da chi, indipendentemente se è uomo o se è donna, da chi sa gestire, da chi sa condurre, da chi sa, insomma, far valere quello che è o quelli che sono i suoi messaggi politici. Allora, direi di partire, ed è un pezzo che non la sentiamo, quindi la saluto molto cordialmente. So che questo è un tema che le sta molto a cuore, spesso interviene, e spesso interviene anche su questo tema perché in lei si riaccendono dei ricordi. Signora Pierina, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie. Io apprezzo quelle donne che veramente si mettono in politica per aiutare il popolo, ma a casa i bambini piangono che vogliono la mamma e la mamma invece non ha tempo perché deve guardare la politica. Allora, come la mettiamo? Purtroppo le famiglie oggi zoppicano, si sgretolano. Perché? Perché non c'è più la mamma in casa. Non dico tutte, e speriamo che non sia così. Ecco, ho detto tutto.
1: Grazie Pierina, come sta? Sta bene?
2: Grazie, sì. Adesso mi hanno portato il pranzo e mangio
1: bene.
2: Volentieri.
1: Allora, buon appetito. So che sta arrivando il grande traguardo, fra qualche mese dobbiamo festeggiarlo.
2: Eh sì.
1: Siamo ai 100, siamo a quota 100.
2: Se ci arrivo, speriamo.
1: Mi raccomando, deve arrivarci. Forza e tantissimi auguri. Grande Pierina.
2: Speriamo.
1: Ci risentiamo.
2: E speriamo che la famiglia sia, si possa dire ancora una famiglia. Perché, come ho detto prima, purtroppo, e lì è la mamma che tiene in piedi una famiglia. Tiene in piedi. E purtroppo oggi non è più così.
1: Grazie Pierina, tanti auguri e buona giornata. Dunque, il pensiero di Pierina, alcuni di voi lo conoscono già, ma è ovviamente anche lei liberissima di partecipare a Controcorrente, e noi sappiamo che ogni volta che Pierina contribuisce con i suoi interventi a Controcorrente, suscita comunque, soprattutto su questi temi che riguardano la parità di genere, suscita comunque un ampio e anche, diciamo, acceso dibattito. Carmela, buongiorno anche a lei, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
1: Ci dica.
3: Aspettavo un suo feedback. Allora, io mi occupo di comunicazione politica e in modo particolare seguo molte donne durante la campagna elettorale e dopo le loro elezioni. E quello che noto è che, nonostante ci sia la libertà di accesso oramai sdoganata sulle liste dei vari partiti, la difficoltà, o meglio le due difficoltà che io vedo ancora affinché le donne scendano in politica, risiedono una ancora nelle convinzioni limitanti che spesso le donne si portano appresso rispetto alla possibilità di accedere a quella carica. Le domande che si fanno sono ancora: ma no, ma io non sono in grado, ma poi non saprò parlare in pubblico, ma poi non saprò andare a cercare i voti, insomma delle convinzioni che vanno evidentemente identificate e poi magari anche messe in dubbio, anche perché le donne gioco forza dimostrano la loro capacità di organizzare le loro vite e non soltanto le loro, a livello familiare, a livello di conciliazione lavoro, famiglia, eccetera. La seconda difficoltà grossa, purtroppo la signora Pierina in qualche modo ha ragione, è che ancora oggi, soprattutto a sud delle Alpi, permane una certa difficoltà nella conciliazione del lavoro, della famiglia e della politica, il che ovviamente prima che una donna poi si esponga e si decida a mettersi a disposizione per la cosa pubblica richiede evidentemente tutta una serie di aggiustamenti a livello di organizzazione familiare e di supporti che ovviamente un uomo non ha, e quindi da qui la piccola spiegazione per cui ancora oggi le donne faticano un po' ad essere adeguatamente rappresentate nei consessi politici.
1: Quindi, signora Carmela, secondo lei la mentalità di Pierina, certo portata agli estremi, lei ha anche 100 anni o quasi 100 anni, quindi la si può capire, la mentalità di Pierina esiste e resiste ancora nel mondo di oggi? Questa mentalità che la donna deve stare a casa a far la mamma?
3: Allora, che la donna debba stare a casa, oramai no, perché ovviamente lo dimostrano i fatti, le donne o per scelta o per necessità sono chiamate ad uscire di casa e a fare la loro parte, ripeto, o per scelta o per necessità. Vero è che forse siamo ancora in una fase di transizione culturale dove poter ridistribuire i ruoli tipicamente femminili e quindi condividerli anche con il proprio compagno o la propria compagna, a dipendenza della situazione, risulta ancora molto difficile, ma soprattutto va detto che le donne ancora oggi davvero hanno sulle loro spalle la maggior parte dell'organizzazione a livello familiare.
1: Certo, quindi c'è la famiglia, c'è il lavoro e c'è la politica eventualmente. Signora Carmela, le propongo e le chiedo gentilmente di restare in linea. Ascoltiamo i titoli del radiogiornale e poi continuiamo nel nostro ragionamento.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Michel Volonté. Dopo 53 giorni di cessate il fuoco, almeno ufficiale, riprende il conflitto in Medio Oriente con attacchi incrociati tra Iran e Israele. Avremo una testimonianza direttamente da Teheran. Qui la vita sembra aver ripreso il suo corso dopo la notte, ma con la percezione che gli attacchi militari saranno intensi e dureranno giorni. Poi con noi un analista. Processo Pink Panthers a Lugano, una quindicina di orologi, il mancato bottino della banda di Sette alla sbarra oggi dal carcere per il fallito colpo nel 2024 a una gioielleria di Lugano dove si era anche sparato. 103.000 franchi l'orologio con più valore. Turismo svizzero da record quest'inverno con 18.700.000 pernottamenti, cresce il Ticino più 7,2%, stabili i grigioni. Vi aspetto dalle 12.30 su Rete 1. A dopo.
1: Ci sono code di 3 km attese di almeno 30 minuti sulla 2 fra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Diamo uno sguardo anche alla situazione dei passi alpini. Gran San Bernardo e Susten sono ancora in chiusura invernale e entrambi dovrebbero riaprire verso metà giugno. Tutti gli altri principali passi sono invece normalmente transitabili. Poi ancora la Galleria del San Gottardo sulla A2 viene chiusa per lavori in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 fino a venerdì mattina, quindi chiusura della Galleria del San Gottardo dalle 20 alle 5 fino a venerdì mattina.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ritorniamo a Controcorrente, quindi di nuovo un cordiale buongiorno. Antonio Bolzani è con voi per i vostri interventi, i vostri contributi allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Di cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando della presenza delle donne in politica. Allora, sappiamo che, ed è notizia di ieri, con l'inizio della sessione estiva delle Camere federali, il numero di donne che occupano i 246 seggi del Consiglio nazionale del Consiglio degli Stati è salita a 97 donne. È un primato storico, dato che il precedente record risaliva alle elezioni del 2019 con 96. Il dato più significativo, come rilevato dal TAG Sansaiger, arriva dal Consiglio nazionale, dove le donne ora occupano 82 dei 200 seggi, pari al 41%. Questo incremento è dovuto all'ingresso di 5 parlamentari donne che nel centro-sinistra hanno sostituito altrettanti colleghi maschi dimissionari. La situazione è invece diversa nella Camera dei Cantoni. Qui le donne sono soltanto 15 su 46 seggi. Con una maggioranza di donne politiche nei parlamenti e nei governi, vi chiedo, il mondo andrebbe meglio? Secondo voi, perché lo sguardo femminile sulla società e di conseguenza anche sulla politica, che è un importante e imprescindibile valore aggiunto, viene spesso sottovalutato o volutamente ignorato? Addirittura c'è chi è infastidito se si parla di questo argomento. Le pari opportunità sono oramai un'esigenza della società, lo sappiamo e lo sapete benissimo. A che punto siamo? Allora, ne stiamo parlando con voi e ne stavamo parlando con Carmela, che recuperiamo. Allora, Carmela ci stava dicendo delle due difficoltà che ci sono per una presenza maggiore delle donne in politica. La convinzione o le convinzioni limitanti delle stesse donne, che pensano, credono e ritengono di non farcela o di essere inferiori agli uomini, e poi c'è ancora, lo si diceva prima Carmela, questa mentalità, diciamo, che la donna deve restare a casa a far la mamma.
3: Sì, un pochino c'è ancora. Nella realtà dei fatti poi vediamo che le donne, con grandi sforzi, con grandi capacità organizzative, escono di casa quantomeno per poter svolgere la loro attività, sia per scelta sia per necessità, evidentemente. Chiaro è che aggiungere un ulteriore onere su oneri già abbastanza pesanti, come potrebbe esserlo quello della politica, perché insomma essere elette in Consiglio nazionale vuol dire assentarsi da casa per parecchie settimane durante l'anno, richiede evidentemente degli appoggi esterni e familiari che permettano di conciliare tutte le sfere della vita. E quindi è necessaria una grande motivazione di fondo e una grande organizzazione che, secondo me, soprattutto, parlo adesso al sud delle Alpi perché è dove io svolgo la mia attività principale.
1: Lei ha detto che si occupa di comunicazione politica, giusto Carmela?
3: Sì, io mi occupo di comunicazione politica e di campagne elettorali, quindi seguo i candidati e le candidate in modo particolare nel periodo elettorale per la loro promozione, e poi le accompagno qualora decidessero o fossero elette di attribuirmi il mandato, per accompagnarle anche successivamente. Proprio recentemente abbiamo fatto un corso sul parlare in pubblico con 13 delle 15, mi pare, sindache attualmente elette in Ticino, e le assicuro che la base di partenza è proprio questa, la capacità di promuoversi e quindi di andare a scardinare certe credenze che fin da piccole, bon gré mal gré, ci sono state attaccate addosso, mi ci metto anch'io non come politica ma come donna, e successivamente anche il dover dimostrare di essere all'altezza della situazione, tanto quanto, o se non meglio, dei colleghi uomini politici.
1: Vi sono alcuni spunti che arrivano dal pubblico allo 076 321 11 13 che le giro volentieri, Carmela, e ne approfitto delle sue competenze, delle sue conoscenze. Sto parlando con una professionista di comunicazione. Queste quote rosa, scrive Giorgio, hanno stufato. Se le donne votassero le donne non ci sarebbe nessun problema. Al contrario, mancherebbero gli uomini. Le donne votano le donne?
3: Allora, le donne non votano le donne necessariamente, ma perché? Perché il discorso di fondo è fallace, nel senso che le donne riconoscono il valore degli uomini e delle donne. Alle donne intelligenti non va di votare una donna solo perché donna, così come non le va l'idea di essere eletta solo perché è donna. Io ricorderò sempre un'affermazione fatta da Ignazio La Russa, mi pare che allora fosse il presidente del Consiglio, non ricordo bene la sua funzione, che disse: il giorno in cui una donna verrà eletta, nonostante la sua bruttezza e la sua scemenza, scusatemi i termini, potremmo affermare di aver raggiunto la parità. E io condivido questo, cioè oggi il discorso non è tanto l'accedere, ma l'essere riconosciuta in primis se stessa di avere le capacità adeguate per ricoprire un determinato ruolo. Quindi le quote rosa che fanno storcere il naso anche a me, ammetto, purtroppo, come in tutti i cambiamenti di legge, a volte sono necessari. Il divieto di fumo, se non fosse stato sanzionato per i primi anni, probabilmente non avrebbe avuto l'efficacia che ha avuto nella sua applicazione. Allo stesso modo, credo che soprattutto in questo periodo di cambiamento culturale, che comunque richiede anni, avere delle quote rosa permetterebbe di avere un accesso più facilitato, ripeto, a parità di condizioni e di intelligenza, però
1: di competenze, di conoscenze, insomma di qualità. Qualcuno dice: le pari opportunità e anche le quote rosa sono una sciocchezza, una carica deve essere occupata dalla persona migliore indipendentemente dal sesso. Questo è il messaggio di Mauro. Allora sì, di solito sì, si vota la persona migliore, è quella a cui si affida insomma il proprio pensiero, la propria ideologia.
3: Assolutamente sì, sono d'accordo con questa affermazione, ma ripeto, ma proprio per le donne, cioè l'essere eletta in un consesso solo in quanto donna e non in quanto donna competente evidentemente non è molto lusinghiero per la donna. Vero è che se poi andiamo a vedere le competenze e la capacità maschili, a volte qualche dubbio potrebbe sorgerci, però di fatto questo è, se vogliamo contribuire a far sì che il nostro paese proliferi e continui a vivere in un contesto che permetta una vita vita adeguata e anzi buona per tutti, dobbiamo avere delle persone di qualità al loro comando, perché altrimenti non funziona, che siano uomini o che siano donne.
1: Mario scrive: benvengano le donne in politica, hanno uno sguardo differente sui problemi e sulla loro soluzione, ma benvengano, io dico, anche le donne nei comitati di tutte le società in vari ambiti. Le donne sono prima di tutto madri, sono meglio organizzate quando lavorano, e se fossero al potere non ci sarebbero guerre. Per loro per la loro propensione a conservare i figli e la specie, quindi meno armi, più donne in politica. Il maschio al potere fa solo disastri, figuriamoci quando è mentitore seriale e narcisista patologico. Tutto al più non si guarderebbero quando portano lo stesso vestito. Cosa dire a questo ascoltatore?
3: Siamo passati da un modello femminile, parlo degli anni 80, 90, dove la donna, per potersi affermare, ha scimmiottato un po' il ruolo maschile. Pensiamo a queste donne che vestivano con gli abiti gessati blu, che portavano le valigette 24 ore, a una fase attuale che è quella dove la donna porta se stessa nella politica. E io trovo che se ci fosse un maggiore equilibrio in politica, nei consessi più legati al mondo dell'economia, ma in generale nella vita di tutti i giorni, lo sguardo diverso dell'uomo e della donna non potrebbe che contribuire a migliorare le decisioni prese, perché è inevitabile che abbiamo dei punti di vista diversi, e l'integrazione di questi due punti di vista, a mio avviso, gioverebbe molto al
1: arricchiscono due punti di vista diversi, ma soprattutto due sguardi diversi arricchirebbero il dibattito pubblico.
3: Assolutamente sì, io non ne faccio una questione tanto di genere quanto di capacità e di ricchezza dello sguardo, che mischiato davvero permetterebbe probabilmente di avere una società molto diversa. Dopo è chiaro, ci sono anche dei modelli di conduzione femminile che ancora oggi permangono nello scimmiottare il modello maschile, e mi pare che lei in principio ne ha citato
1: uno. Io ho citato Giorgia Meloni che diciamo prende molto in prestito alcune caratteristiche dei modelli maschili di esercizio del potere, d'accordo con me?
3: Assolutamente sì, e questa è la dimostrazione di quanto affermavamo prima, cioè che ancora oggi, per potersi affermare, permane questa idea che bisogna dimostrare di essere simili agli uomini, cosa che per me è profondamente sbagliata. Perché è proprio la ricchezza del femminile che oggi potrebbe arricchire lo sguardo e il dibattito politico. Certo è che le donne in primis devono rendersi conto di queste competenze e quindi lavorarci su, perché il problema di fondo, ritorniamo a quello che dicevo prima, è che spesso mettono in discussione loro stesse.
1: C'è magari poca autostima, poca convinzione dei loro mezzi. Ha tempo ancora di rimanere con noi o deve andare, Carmela? Io sto abusando del suo tempo.
3: Guardi, rimarrei con molto piacere, ma purtroppo devo scappare, perché ho un appuntamento alle 12:30.
1: Quindi donna super impegnata.
3: Vi ringrazio molto.
1: Come si diceva prima, con mille incarichi, quindi buon lavoro, grazie per le pertinenti riflessioni e anche soprattutto per quanto ci ha offerto per il nostro dibattito. Buona giornata e buon lavoro, signora Carmela, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie mille, grazie. Davide, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno, grazie. Allora, a prescindere dal fatto che io sono sempre stato e sono favorevole alla questione legata alle donne in politica, sono sempre anche comunque stato contrario alle quote rosa, ma non per altro, ma per il discorso che si diceva prima, ma sempre nel senso del discorso della signora, giustamente mi sono sempre anche detto, purtroppo non sono la cosa giusta, ma se non c'è altre possibilità.
1: È un male necessario. Qualcuno dice a proposito di quote rosa, ci scrive un'ascoltatrice, non siamo delle scimmie che necessitano di una protezione speciale, ma riconosco, dice la nostra ascoltatrice e telespettatrice, che siano le quote rosa un male necessario. Anche lei è d'accordo?
6: Purtroppo bisogna a volte arrivare a situazioni, a imporre un attimino certe cose per riuscire a sdoganare poi quello che è la correttezza proprio nel ruolo della vita, e la donna come essere umano, perché qui si sta parlando di esseri umani e non di uomini o donne, ha pienamente diritto di poter essere in politica, e spesso sono le donne stesse che non vogliono entrare perché sono loro le prime a dire ah, ma non è roba per noi, è roba per uomini. Cioè, questo è un errore fondamentale, probabilmente trasmesso da un'educazione ancestrale che bisogna appunto togliere. Quello che voglio dire, poi chiudo velocemente, è questo, è che io non sono convinto che comunque più donne possano cambiare la politica di un paese o di una, possono cambiare alcune cose all'interno della politica di uno stato, di un paese, ma non cambiare la politica, per due motivi. Uno, perché chiaro, ci sono delle differenze, quindi su certe differenze, su certe cose che magari hanno in priorità, vedono per priorità magari appunto questioni legate al lavoro femminile o alla parificazione dei salari, magari potrebbe anche, ma su altre cose semplicemente si ragiona per quello che dovrebbe essere, si dovrebbe ragionare su quello che è il bene dello Stato e non sul bene personale. Quindi servirebbe forse cambiare alcune cose marginali, ma di sicuro non una politica di un paese. Una persona va in politica perché crede in un certo tipo di messaggio, che sia ecologico, che sia di destra o di sinistra, ma non ci va fondamentalmente per quello che può essere il ruolo della donna nella società o dell'uomo. Questo è il mio punto di vista, magari errato, ma io la penso così. Quindi sì, alcune modifiche marginali, ma non cambierebbe la vita assolutamente di quello che succede nel mondo.
1: Però è vero che le donne hanno un altro sguardo sui problemi quotidiani, sui problemi sì di tutti i giorni, ma anche sulla politica, sulla società. E questo è importante, perché arricchirebbero, se fossero di più, arricchirebbero quello che è il dibattito pubblico. Davide, le porto un ricordo. Era il 31 luglio dello scorso anno, 2025. Lei sa, si ricorda di una telefonata fra il presidente americano Donald Trump e la nostra consigliera federale, direi grandissima, Karin Keller-Sutter. Karin Keller-Sutter ha avuto il coraggio di far sentire la sua voce e di farsi sentire dal presidente americano, ribadendo quelle che erano le posizioni svizzere. Cosa le ha lasciato quella telefonata e soprattutto quell'attitudine, quell'atteggiamento molto fermo di Karin Keller-Sutter? Molto fermo e non ambiguo.
6: Ammirevole sicuramente, perché volersi anche confrontare con un personaggio come Trump è ammirevole a prescindere, ma sicuramente come donna, soprattutto sapendo anche il modo di pensare di Trump e di il suo accolito di insomma, non vorrei dire cose insomma di cui potrei essere poi passato per le armi, però ecco ammirevole chiaramente. Per certi versi credo che dall'altra parte comunque abbia suscitato effettivamente una ritorsione, proprio perché lei è donna. Quindi ecco, in questo senso certamente, in quello che è la comunità globale, queste cose vanno messe a posto. Non è assolutamente accettabile che ci siano persone che disprezzino le donne perché sono donne.
1: Ecco, ma al di là del comportamento e dei comportamenti che ben conosciamo di Donald Trump, comunque Keller-Sutter, la nostra ministra, la nostra consigliera federale, ha messo in difficoltà il presidente americano, che ha detto che era stato, si è sentito umiliato e rimproverato dalla sua omologa elvetica durante appunto la loro telefonata del 31 luglio. Quindi è riuscito a pungerlo, cosa che altri politici non sono mai riusciti a farlo, insomma. Maschi, politici maschi di tutti i partiti.
6: Ovvio, ma lì però, ripeto, allora, a prescindere dal fatto, nessuno discute le qualità politiche di Keller-Sutter, almeno fra noi, però credo che fosse anche stato un uomo sarebbe stata la stessa cosa. Il fatto è che ha avuto il coraggio, è stata lei, e su questo fatto bisogna essere chiari, lei ha avuto questo coraggio. Però io credo che forse non si sarebbe sentito umiliato quanto uomo, diciamo così, rimproverato da una donna, ma ecco, avrebbe comunque fatto valere la sua potenza di presidente degli Stati Uniti in ogni caso.
1: O forse avrebbe reagito diversamente. Non avrebbe forse mostrato tutta la sua insofferenza e la sua avversione verso una donna che si è rivolta a lui con grande coraggio e davvero con classe, con eleganza, ma in modo estremamente fermo, non ambiguo, senza malintesi, senza portare i Rolex, senza, insomma, come piace a lui, senza quell'atteggiamento che è spesso un po' un atteggiamento di sottomissione da parte di molti politici che vanno a trovare Trump o si incontrano con lui. Quindi per quanto riguarda Keller-Sutter, per quanto riguarda la nostra politica svizzera, politica nel senso di politica con la P maiuscola, È stato un bel esempio questo a livello proprio internazionale, sul piano internazionale, di come una donna si è posta, insomma, nei confronti del presidente americano. Qualcuno la tengo ancora in linea in attesa di sentire altre voci allo 0848 03 0808. Qualcuno scrive: Ettore, non è male questo messaggio e soprattutto un'idea secondo me interessante, e riprendo un po' quanto si diceva prima con l'esperto di comunicazione politica Carmela. La copresidenza e la cogestione donna e uomo potrebbero essere un modello più equilibrato.
6: No, su questa cosa non sono assolutamente d'accordo. Le cogestioni portano a confusioni totali, perché io come uomo posso avere un'idea, l'altra persona come persona e come donna può avere un'altra idea, e no, queste cose devono essere chiare. Cioè, ci vuole veramente precisione, cioè, la presidenza è una sola, le copresidenze sono pasticci.
1: Non è d'accordo sulle copresidenze.
6: A prescindere fossimo due uomini, due donne.
1: Certo, lei dice indipendentemente dal sesso, secondo lei.
6: No, cioè, non esiste proprio. Cioè, il presidente è una persona e quello è il presidente, non ci sono ambiguità. La presidente è una sola, questa è la presidente.
1: Una persona sola.
6: Come dire, adesso mettiamo il cosindaco nei villaggi, nei comuni, mettiamo il copresidente a livello federale, non esiste. Cioè,
1: meglio una persona che due, insomma, che 50 e 50, uomo donna, due uomini o due donne. Mauro scrive, il suo ragionamento. Davide, Mauro scrive: e poi a quando le quote arcobaleno? Cosa mi risponde?
6: Io credo che se abbiamo la situazione della parificazione politica fra uomini e donne, abbiamo anche le quote arcobaleno incluse, nel senso che nella categoria umana ci sono tutte le categorie incluse. Quindi credo che ma non lo so, magari sono troppo vecchio per queste cose, ma non è un problema, ecco. Nel senso che viene già risolto in automatico, perché quando una persona entra in un consesso, almeno secondo me, non gli si va a chiedere quali siano le sue preferenze a livello personale, umano, sessuale, qualunque SSI, qualunque, cioè, non esiste. Quindi automaticamente in questo contesto può entrare chiunque, ecco.
1: Sì, grazie.
6: Io la vedo così.
1: Certo,
6: volevo dire una cosa, poi chiudo.
1: Prego, prego.
6: Secondo me conta la persona in politica, non la persona di quale sesso, di quale orientamento sessuale. Conta la persona. Se la persona è valida, ha ragione di essere in un certo posto. Se non è valida, può essere valida in altre cose, ma faccia altro. Ma conta la persona, sì. Contano le qualità personali dell'essere umano e non il sesso o altre cose.
1: È vero, però le donne sono sottorappresentate. È giustissimo quello che lei dice, però è anche vero che le donne sono sottorappresentate. Quindi cosa fare per far sì che le donne...
6: Mettiamo le quote rosa, ecco. Anche se sono contrario.
1: Effettivamente si arriva sempre lì. Allora, Davide, vede che abbiamo trovato la soluzione. Grazie. E buona giornata, grazie mille, buona giornata Davide. Allora, vorrei sentire altre voci su questo tema che riguarda la presenza in politica delle donne. La domanda è: con una maggioranza di donne politiche nei parlamenti e nei governi, il mondo andrebbe meglio, secondo alcuni di voi che ci state scrivendo? Ebbene, secondo alcuni di voi c'è un sì, un netto sì. Secondo voi, perché lo sguardo femminile sulla società e di conseguenza anche sulla politica, che è un importante e imprescindibile valore aggiunto, viene spesso sottovalutato o volutamente ignorato? Le pari opportunità sono, oramai lo sappiamo, un'esigenza della nostra società. Vi chiedo a che punto siamo. Vi sentite, care donne, sufficientemente valorizzate e prese in considerazione? Qui mi rivolgo più che altro al pubblico femminile, però abbiamo anche degli ascoltatori e quindi vanno benissimo anche i pareri, vanno benissimo anche i punti di vista maschili. C'era un messaggio. Allora, Keller Sutter ha semplicemente svolto il lavoro che la carica le ha imposto, nessun coraggio particolare, casomai è la reazione di Trump che è strana, che non è tanto normale. Questo è il messaggio di Damiano. Poi ancora sulla copresidenza, Poi leggiamo un altro messaggio, anch'io penso, è un ascoltatore, un'ascoltatrice, anch'io penso che ci sarebbero meno guerre se oggi ci fossero più donne a capo di determinati stati, a capo di, insomma, di, dei governi di diverse nazioni, di diversi stati. Per la politica a livello svizzero, per me sono più importanti le qualità, le competenze, le conoscenze, le idee rispetto al sesso delle persone. Silvio, benvenuto e buongiorno.
7: Controcorrente. Non è affatto vero che le donne sono sottorappresentate. Vada un po' a vedere nei Verdi a Berna come sono rappresentate e i disastri che fanno. E se penso ai Verdi in Germania e i disastri che hanno fatto negli ultimi anni, che ci vogliono 50 anni per correggerli. Quindi non è affatto vero che le donne sono rappresentate.
1: A livello di Parlamento, sì, di Parlamento svizzero, sì, in totale, guardando tutti i partiti. E la seconda cosa che le chiedo, la domanda che le faccio... E gli uomini non hanno mai fatto disastri, caro Silvio?
7: Ah, certo.
1: È partito il lancia in resta contro le donne, ma insomma, gli uomini qualche disastro l'hanno fatto anche loro nella storia.
7: Lei ha posto il problema delle donne che sono sottorappresentate.
1: È un dato di fatto. Non è una mia idea, è un dato di fatto, è oggettivo come...
7: Non è vero. Non è vero, guardi la frazione parlamentare verde al Consiglio nazionale e poi dica, e poi dopo si vedono i risultati.
1: Sì, ma se nel tutte Parlamento svizzero vi sono, se nel Consiglio nazionale vi sono 97 donne su 246 seggi, il dato parla da solo. E nel Consiglio degli Stati vi sono 15 donne su 46 seggi, cioè i dati sono oggettivi, poi possiamo dire tutto e più di tutto.
7: Appunto, io ho detto un dato oggettivo su una certa frazione parlamentare, dopo se vuole stravolgere quello che ha detto, va bene, padrone di farlo, ognuno ha la sua idea.
1: Sì, però noi stiamo ragionando, Silvio, in termini globali, tutti i partiti... Dopo è vero che ci sono partiti nei quali ci sono molte più donne.
7: No, ma...
1: Io sto ragionando e la notizia di ieri riguardava il record di donne nel Parlamento nazionale, che è salita a 97 su 246 seggi, però sono ancora in netta minoranza. Se pensiamo soprattutto, al Consiglio nazionale siamo al 41% e al Consiglio degli Stati le donne in generale, al di là dei partiti, sono, l'ho detto prima, 15 su 46. Nella Camera dei Cantoni, quindi oggettivamente se guardiamo tutti i partiti, tutti gli schieramenti politici, le donne sono in minoranza.
7: Sì, però le donne sono quelle che fanno andare avanti le cose, che siano in maggioranza e in minoranza, sono quelle che influenzano la vita nel mondo, quindi non è necessario che siano in maggioranza, ci pensano lo stesso così. E lo dico con grande ammirazione per quello che fanno le donne, perché sono le donne che fanno andare avanti il mondo. Da cominciare dal fuoco domestico fino a in avanti.
1: Quindi lei ritiene fondamentale la presenza delle donne un po' dappertutto, ma in politica la ritiene così importante?
7: Certo che sia importante, certo che è importante. Perché probabilmente se avessimo magari un po' più di donne in certi consessi, probabilmente avremmo anche un po' meno di guerre, perché le donne la pensano differentemente. Quindi è importante la presenza delle donne, perché vedono le cose con un'altra, sotto un altro punto di vista, con un altro approccio, con altri sentimenti, e quelli mancano, è per quello che il mondo va un po' maluccio in questo momento, perché mancano le donne nei punti importanti.
1: Grazie Silvio, molto gentile. Prego. Buona giornata, grazie mille. Buona giornata e buon appetito. Leggo un ultimo messaggio: le donne e le mamme hanno un occhio sul lungo termine perché immaginano il futuro delle generazioni successive. Questo è un ragionamento interessante, molto pertinente. Anche gli uomini a volte, si capisce, ma sentono forse meno il ruolo di padre quando lavorano. In Ticino siamo in alto mare, per quanto riguarda la parità ce l'hanno dentro, non ce la fanno proprio molti uomini, poi sarebbe bello che le cose cambiassero. Allora, siamo in chiusura di Controcorrente, 28:20 mi conferma il nostro ottimo regista, bisogna chiudere, fra poco c'è il radiogiornale, domani ovviamente ritorna Controcorrente, quindi vi aspetto per quelle che sono le nostre consuete chiacchierate o discussioni o confronti quotidiani su temi d'attualità e talvolta anche di costume. Io vi ringrazio perché ci scrivete sempre in tanti e tante e soprattutto ci chiamate anche quando ci e mi chiamate, mi fate felice. A domani, buona giornata.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo con le previsioni per oggi pomeriggio. Dopo la mattinata abbastanza soleggiata di oggi, tutto il paese assisterà ad un aumento della nuvolosità da sud e all'arrivo dei primi rovesci, dapprima sul Giura e poi man mano in estensione alle altre regioni. In Ticino sono attesi rovesci e temporali a partire dal tardo pomeriggio, nei Gregioni invece dalla serata. Le massime di oggi si situeranno attorno ai 27 gradi al sud, 25 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 9 giugno, che sono un po' più movimentate perché si vedranno ancora gli effetti della perturbazione che ci toccherà stanotte, specialmente nelle regioni più a nord-est, che al mattino vedranno ancora nuvolosità residua e rovesci. Poi pian piano da ovest arriveranno le prime schiarite. Anche in Ticino è prevista nel complesso una giornata in parte soleggiata, con però rovesci e temporali pomeridiani, in particolare sul Ticino centro-meridionale. Le minime in generale saranno attorno ai 15-16 gradi, le massime spazieranno dai 15 di San Gallo ai 26 di Bellinzona. Il tempo quindi per oggi e domani è anche un po' ballerino, ma noi saremo di nuovo qui questa sera con gli ultimi aggiornamenti. A tutte e tutti voi una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Dopo 53 giorni di cessate il fuoco, almeno ufficiale, riprende il conflitto in Medio Oriente con attacchi incrociati tra Iran e Israele. Avremo una testimonianza direttamente da Teheran, qui la vita sembra aver ripreso il suo corso dopo la notte, ma con la percezione che gli attacchi militari saranno intensi e dureranno giorni. E poi con noi un analista. Processo Pink Panther a Lugano, una quindicina di orologi, il mancato bottino della banda di alla sbarra oggi dal carcere per il fallito colpo nel 2024 a una gioielleria di Lugano dove si era anche sparato, 103.000 franchi l'orologio con il valore più alto. Turismo svizzero da record quest'inverno con 18.700.000 pernottamenti, cresce il Ticino più 7,2%, stabili i Grigioni. In apertura il conflitto in Medio Oriente, i combattimenti sono ripresi ieri sera dopo due mesi di cessate il fuoco quando l'Iran ha colpito Israele, una rappresaglia per i bombardamenti sul Libano. Nella notte Israele ha risposto bombardando l'Iran e da questa mattina continuano gli attacchi incrociati. Dapprima allora con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, la cronaca di queste ultime ore.
4: Sì, mentre parliamo il premier israeliano Netanyahu è riunito con i suoi più stretti collaboratori e rappresentanti delle forze di sicurezza per decidere i prossimi passi, ma intanto è arrivato sul social di Donald Trump un messaggio del presidente americano che esorta Israele ed Iran a fermare immediatamente lo scontro armato. Quanto questo appello potrà avere effetto già nelle prossime ore è difficile dirlo, ma l'amministrazione americana conferma evidentemente di voler andare avanti con la trattativa con l'Iran e di mettere fine a questo nuovo scontro che già ieri sera aveva detto di non condividere e aveva cercato di convincere Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano. Attacco iraniano che c'è stato anche nelle scorse ore, perché Israele ha bombardato in più punti l'Iran e soprattutto un impianto petrolchimico iraniano, anche questo in apparente contrasto con ciò che aveva raccomandato l'amministrazione americana, proprio per evitare una escalation. Quindi la situazione al momento è questa, sono tutti in attesa per capire se questa escalation andrà avanti o se il presidente americano, l'amministrazione americana, riuscirà a fermarla.
3: Questa quindi la cronaca con Michele Giorgio da Gerusalemme. Ci spostiamo a Teheran, quindi in Iran, dove Chiara Savi ha raggiunto un paio di ore fa il giornalista Seaviosh Ghazi, che lavora per diversi media francofoni, compresa la RTS. Sentiamo.
5: Vers 14 du matin, il y a eu donc des frappes israéliennes contre.
6: Verso le 4 del mattino ci sono stati attacchi israeliani su Teheran, Isfahan e Tabriz. Si è trattato essenzialmente di obiettivi militari. Sono state colpite strutture militari, ma anche un impianto petrolchimico nel sud dell'Iran, impianto che ora è fermo. Per ora non le so dire se ci sono vittime. Nel momento in cui stiamo parlando, i media riferiscono di nuove operazioni israeliane su Teheran, a est e a ovest della capitale, e sulla città di Isfahan. Non si sa cosa sia stato preso di mira.
5: E sulla villa di Isfahan, a est, all'ouest di Teheran, e non si sa ce qui a été visé pour l'instant.
7: Era da due mesi che tra Israele e l'Iran reggeva una tregua. La vita a Teheran era ripresa come prima.

0: hanno cambiato la loro dottrina militare. Prima era difensiva, ora è offensiva. L'Iran ha preso l'iniziativa di colpire Israele, non lo ha fatto per rappresaglia.
1: Le autorità iraniane hanno dichiarato che questa situazione avrà delle conseguenze sulle trattative con Washington, ma non ha affermato che i negoziati sono interrotti. È così?
2: Il contatto è mantenuto, il des échanges entre via le Pakistan mais aussi le Qatar.
0: I contatti sono mantenuti, ci sono scambi attraverso il Pakistan, ma anche il Qatar, tra iraniani e americani, scambi di documenti. Proprio ieri il ministro dell'interno pakistano era a Teheran con una lettera segreta destinata alla guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Non se ne conosce il contenuto, ma il contatto rimane, nonostante queste tensioni da ieri sera con questa escalation. L'Iran metterà in campo tutti i mezzi, le carte che ha in mano, tra cui la chiusura dello stretto di Hormuz.
3: Allora ci colleghiamo adesso in diretta con Riccardo Redaelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno e benvenuto, professore.
4: Buongiorno a voi.
3: Allora, professor Redaelli, lo abbiamo anche appena sentito nella testimonianza da Teheran, gli iraniani temono che questi attacchi dureranno giorni. Secondo lei siamo in una fase di ripresa del conflitto o si tratta di un episodio isolato?
4: È difficile dirlo, quello che è assolutamente evidente è che ormai Israele non risponde più neppure all'amministrazione Trump, che pure è l'amministrazione che più sbilanciata a favore della destra israeliana. Nel governo Netanyahu l'ultradestra israeliana ha bisogno della guerra permanente, non solo per rivincere le elezioni, ma perché c'è proprio una visione millenaristica quasi di destino religioso legato a questo conflitto infinito. E quindi è ovvio che Israele voglia continuare, cerchi ogni pretesto per continuare la guerra. E gli attacchi continui in Libano hanno forzato un Iran che è molto diviso al proprio interno, con i Pasdaran che ormai credono, come è stato detto pochi minuti fa, nella dottrina non più difensiva ma offensiva, e tutto questo è un combinato perfetto per distruggere ogni speranza di tregua permanente per favorire la ripresa di scontri che si spera solo localizzati.
3: Ecco, ma lo sappiamo, professor Redaelli, Teheran vuole legare le sorti del Libano e del suo alleato, il movimento sciita Hezbollah, ai negoziati con Washington. Israele questo non lo vuole. Secondo lei Teheran è caduto in quello che io chiamo nella rete delle provocazioni del governo Netanyahu, che non vede di buon occhio un accordo tra Stati Uniti e Iran?
4: Netanyahu non vede di buon occhio, anzi teme come la peste qualsiasi elemento che porti alla fine di una guerra permanente. È assolutamente evidente che per Teheran diventava sempre più inaccettabile quello che gli israeliani stanno facendo in Libano, e che dovrebbe essere inaccettabile, mi permetto di dirlo, anche per noi, visto che buttano bombe al fosforo sui civili nella capitale libanese. È assolutamente evidente che per Netanyahu il Libano è una questione importante anche in funzione elettorale, ed è lo strumento principe per sabotare qualsiasi trattativa. L'amministrazione Trump è stata troppo condiscendente con Israele, e adesso si ritrova di fatto con un alleato che non riesce più non ha mai controllato, e particolarmente adesso non riesce più a controllare.
3: Professor Redaelli, io la ringrazio per questa analisi e le auguro buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Ricordo che Riccardo Redaelli è direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano. E ora a Lugano, perché oggi è iniziato il processo contro tre imputati coinvolti con ruoli diversi nella rapina avvenuta il 2 luglio del 2024 in pieno centro Lugano alla gioielleria e ufficio cambio Taleda. Per ragioni di sicurezza il processo si svolge direttamente in carcere, mentre per pubblico e stampa viene trasmesso via streaming dall'aula maggiore del Tribunale Penale di Lugano, dove ha seguito per noi, e lo ritroviamo, lui ha seguito per noi il dibattimento, Umberto Gatti, in diretta da Lugano. Allora, Umberto, quali racconti di questa mattina?
5: Ci sono due schermi che collegano l'aula del tribunale con una sala del carcere della Stampa, trasformata per l'occasione in aula giudiziaria, uno spazio già utilizzato in passato.

0: per interrogatori di detenuti pericolosi. Una curiosità, il banco rialzato della corte è stato costruito appositamente per questo processo ed è stato realizzato direttamente dai detenuti del carcere. Anche al Tribunale Penale di Lugano, dove mi trovo, la sicurezza è rafforzata, controlli all'ingresso e presenza di agenti in aula, dove appunto però ci sono solo pubblico e stampa. Massima sicurezza anche nel carcere, ovviamente. Dagli schermi si vede che sei dei sette imputati seguono il dibattimento ammanettati e controllati dagli agenti di custodia. Entriamo però nel vivo del processo. Questa mattina, per uno degli imputati, un cittadino serbo di 50 anni, ritenuto la mente del piano e considerato vicino al gruppo criminale dei Pink Panther, il giudice Amo Spagnamenta ha proposto di aggravare l'accusa da tentato omicidio intenzionale a tentato assassinio. Dal dibattimento è emerso che all'arrivo della polizia l'uomo avrebbe puntato una pistola verso la testa di un agente, poi si sarebbe rifugiato dietro una porta blindata e, secondo l'accusa, avrebbe tentato di sparare due colpi, colpi che non sono partiti perché era inserita la sicura. L'agente ha quindi a quel punto risposto sparando a sua volta un colpo. Una versione però contestata dall'imputato, che ha ammesso di aver puntato l'arma ma ha negato di aver tentato di sparare. Ha dichiarato di saper maneggiare le armi con un passato nell'esercito e che se avesse voluto avrebbe fatto fuoco senza problemi. Dopo i fatti l'uomo è riuscito comunque a fuggire dalla gioielleria e ha cercato di scappare con una moto preparata la sera prima, che però non ha funzionato. È stato arrestato poco dopo mentre si dirigeva a piedi verso la stazione di Lugano. Per quanto riguarda invece la colluttazione con l'agente, quella ripresa in video da diversi testimoni, che coinvolge un 37enne serbo che ha negato di aver cercato di rubare la pistola all'agente durante la colluttazione, ha spiegato che il suo unico obiettivo era quello di fuggire dopo che il suo presunto capobanda era riuscito a scappare. I quattro imputati presenti fisicamente alla rapina hanno inoltre dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di ferire nessuno e di non voler realmente usare le armi. Il dibattimento riprende nel pomeriggio con gli interrogatori degli imputati, degli altri tre imputati, e cedo la linea a Comano.
1: Umberto Gatti, che continuerà quindi a seguire il dibattimento dall'aula maggiore del Tribunale Penale di Lugano attraverso gli schermi. E passiamo a un'altra notizia, perché è stata un'ottima stagione invernale per il turismo svizzero e in particolare per quello ticinese. Stando ai dati sull'occupazione degli alberghi, le cifre sono da record. Soddisfazione tra gli albergatori ticinesi, che colgono i primi sforzi per rafforzare gli affari anche nei mesi più freddi dell'anno. Alan Crameri.
2: È il miglior risultato di sempre a livello nazionale, 18,7 milioni di pernottamenti nel periodo invernale, superati i livelli delle quattro stagioni precedenti che già erano da record, sottolinea stamattina l'Ufficio Federale di Statistica. Arrivano più turisti da Stati Uniti, Germania e Spagna, ma la vera differenza la fa ancora il turismo interno. Il Ticino è una delle regioni che più riesce ad approfittarne di queste tendenze, con un più 7,2%, una conferma che gli sforzi per rafforzare l'offerta nella stagione invernale stanno avendo effetti, dice la presidente di Hotellerie Suisse Ticino, Sonia Frey.
3: Questo è assolutamente un inizio, perché Ticino 365 è stato lanciato l'anno scorso, a ottobre, dal Ticino Turismo. Anche Svizzero Turismo ci dà una mano a fare pubblicità.
2: Il suo appello ai colleghi è ad essere pronti per sfruttare appieno questa tendenza. In troppi nel Locarnese, infatti, ancora chiudono durante l'inverno.
3: Con questa offerta nuova abbiamo anche bisogno di alberghi che sono aperti l'inverno, perché sennò è inutile offrire qualcosa e poi siamo tutti chiusi.
2: Il cantone con più pernottamenti d'inverno restano i Grigioni, dove la scorsa stagione è stata stabile. Guardando all'estate, Svizzera Turismo è relativamente ottimista, la clientela interna, europea e statunitense, dovrebbe garantire stabilità nonostante il calo dei turisti asiatici dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran.
1: La giornata di oggi si presenta complicata per i mercati finanziari, la spinta verso l'alto degli indici azionari sta rallentando, e questo a causa del difficile momento internazionale e dai timori legati all'inflazione. I dettagli con Marzio Minoli.
4: Per molte settimane ci si è chiesti come mai i mercati azionari non risentissero delle pressioni geopolitiche internazionali e siano saliti fino a nuovi massimi. La spinta è arrivata soprattutto dai titoli legati all'intelligenza artificiale, ma anche dalla speranza di trovare una soluzione sul fronte medio orientale. Oggi però gli investitori hanno deciso di vendere. Per molti di loro la crescita dei titoli tecnologici è stata troppo veloce ed è andata troppo lontana, e in Medio Oriente si continua a bombardare. A queste considerazioni si aggiungono un prezzo del petrolio che torna a salire, aumentando le pressioni inflazionistiche e quindi attese crescenti per un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, ma non solo, anche la Banca Centrale Europea, giovedì, potrebbe agire in tal senso. I principali indici asiatici dunque hanno perso parecchio terreno sulla scia della pessima chiusura di New York di venerdì, dove l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, aveva lasciato sul terreno il 4,8%. Dopo l'Asia, in Europa, le cose non vanno molto meglio. Negativi gli indici, anche se in misura più contenuta. Come detto, il petrolio sta risalendo verso quota $100 il barile e il timore dell'inflazione ha causato una vendita anche di titoli di Stato, il che ha fatto aumentare i rendimenti. E questo è un elemento importante. Infatti i rendimenti obbligazionari sono tra i principali fattori per sapere poi quanto ci costeranno le ipoteche e gli interessi sulle carte di credito.
1: La Svizzera è a un passo da una possibile svolta sul nucleare. Oggi il Consiglio nazionale inizia la discussione sull'iniziativa chiamata Stop al Blackout, ma soprattutto sul controprogetto del Consiglio federale che toglierebbe il divieto di nuove centrali. In caso di sì, l'atomo tornerà tra le opzioni energetiche del paese. Ma ci spiega di più da Berna Anna Valenti.
5: Eh sì, dall'alto là nuove centrali nucleari del dopo Fukushima al si può fare di oggi. La politica energetica svizzera potrebbe essere un decisivo punto di svolta. A 15 anni dall'incidente che nel 2017 portò il popolo svizzero a decidere di uscire gradualmente dal nucleare, il Parlamento ora potrebbe riaprire le porte all'atomo. Un cambio di rotta, figlio anche di un cambio d'epoca, con l'onda verde oramai affievolita, segnata dai crescenti timori di penuria energetica causati dalle crisi geopolitiche degli ultimi anni. Contesto da cui nasce la cosiddetta iniziativa Stop al Blackout.
1: Ecco Anna, da chi è promossa e cosa chiede l'iniziativa?
5: È promossa da UDC, Partito Liberale Radicale, Ambienti Economici, chiede di scrivere nella Costituzione che l'approvvigionamento elettrico sia garantito sempre e in qualunque situazione e questo usando tutte le tecnologie rispettose dell'ambiente. Non cita il nucleare, ma nemmeno lo esclude. Il Consiglio federale giudica troppo vaga l'iniziativa e ritiene inopportuno fissare il principio nella Costituzione. Sposa però il principio. Dunque ha opposto un controprogetto indiretto che intende modificare la legge sull'energia nucleare e stralciare il divieto di costruire nuove centrali. Attenzione, non si tratta di un via libera immediato, ma rimette il nucleare, soprattutto quello di ultima generazione, tra le possibili opzioni della politica energetica svizzera.
1: Il Consiglio degli Stati lo scorso marzo ha chiaramente approvato il controprogetto. In Consiglio nazionale si potrebbe replicare, Anna?
5: Si potrebbe. La Commissione Energia ha approvato il controprogetto anche se con un solo voto di scarto. Dunque ci dice che il dibattito al nazionale potrebbe essere più serrato. A fare d'ago della bilancia sarà il centro. Ufficialmente il partito è contro la revisione della legge, anche perché a spingere per l'uscita graduale dal nucleare fu la consigliera federale centrista Doris Leuthard. Ma il Consiglio degli Stati il partito si è spaccato. Rischia di accadere anche al nazionale e in caso di via libera la sinistra ha già annunciato il referendum.
1: E questa era Anna Valenti da Berna. Anche in Ticino fra poco prenderà il via la sessione parlamentare. Il Gran Consiglio ticinese inizia oggi la discussione sui conti consuntivi del 2025, un bilancio che rischia la bocciatura come già successo 2 anni fa. Ma nei prossimi giorni il Parlamento sarà anche chiamato a decidere come applicare le iniziative sulle casse malati. Marcello Ieraci, si prevede dunque una sessione piuttosto lunga.
6: Sì, anche perché in totale sono oltre 30 le trattande previste per questa sessione, che è l'ultima prima della pausa estiva. I lavori quindi andranno avanti presumibilmente fino a giovedì e sono previste anche 3 notturne. Hai detto del consuntivo 2025 a rischio di bocciatura e questo sarebbe un segnale politico particolarmente rilevante, anche per questo è l'ultimo consuntivo della legislatura. Diciamo quindi che, come a scuola, visto che siamo a giugno, è arrivato il momento delle pagelle e chi viene bocciato rischia di non venir rieletto il prossimo aprile, quando ci saranno le elezioni cantonali. In questo senso, tra i 5 consiglieri di Stato, quello che vivrà questo momento con un po' più di serenità è probabilmente Christian Vitta, il quale ha già deciso di non ricandidarsi. Detto questo, ricordiamo che potrebbe essere il secondo consuntivo a venir bocciato in questa legislatura dopo quello del 2023, ma ricordiamo anche che bocciare un consuntivo non ha reali conseguenze pratiche, è solo appunto un esercizio politico.
1: Archiviato poi il consuntivo, sarà il momento delle iniziative sulle casse malati. Siamo al momento decisivo, Marcello.
6: Beh sì, finalmente a 9 mesi dal voto si saprà almeno come il cantone dovrà finanziare almeno la prima tappa di attuazione delle 2 iniziative approvate dal popolo lo scorso settembre. Quella del 10% proposta dalla sinistra e quella delle deduzioni fiscali voluta dalla Lega. Il dibattito dovrebbe iniziare martedì e sarà certamente lungo e aspro perché, va ricordato, le proposte di finanziamento del governo non piacciono agli iniziativisti.
1: Ed era Marcello Jerace che con la collega Pervin Cavacioglu seguirà i lavori parlamentari a Bellinzona dal pomeriggio. In 6 di sera sentiremo com'è andata. Da parte mia, Michel Volonté, è tutto. Grazie. Buon pomeriggio.
7: Lo sport.
8: Mancano 3 giorni all'inizio dei campionati del mondo di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo e allora con Omar Gargantini andiamo ad evidenziare i grandi assenti di questa edizione americana.
9: 48 squadre al via e una, almeno una, formata da grandi assenti che messi assieme disegnano una formazione che non avrebbe problemi ad arrivare almeno agli ottavi di finale. Tralasciando gli infortunati, il primo della lista è di sicuro il brasiliano Rodrigo, messo KO dalla rottura dei crociati, sono i reduci dall'eliminazione, sparpagliati in tutto il mondo a rosicare, per loro solo vacanze TV, ammesso che ne abbiano voglia. Il modulo per iniziare è una 4-3-3 forzatamente a trazione anteriore, ma con un po' di buona volontà e spirito di sacrificio può anche reggere e trovare i suoi equilibri. Partiamo davanti a Donnarumma, linea difensiva con il danese Ba a destra, Bastoni e il kosovaro Ramani centrali, Di Marco a sinistra. A metà campo il polacco Zielinski, Anguissa player del Camerun e Szoboszlai, l'ungherese del Liverpool formidabile sulle palle ferme. Davanti poi un tridente da urlo, Osimhen, Lewandowski e Kvaratskhelia, forse il più sfortunato in assoluto perché con la Georgia è durissima che possa prima o poi qualificarsi. In panchina, of course, il povero Timur Kapadze, che dopo aver ottenuto con l'Uzbekistan la prima storica qualificazione ad una fase finale, è stato esonerato per far spazio a Fabio Cannavaro. Difficile che Kapadze possa consolarsi girando con l'auto elettrica che tutti i componenti della nazionale hanno ricevuto dalla presidente uzbeko dopo la qualificazione.
8: Intanto la nostra Super League ha dato i numeri a stagione terminata con il successo, lo ricordo, del Thun. Sono stati contabilizzati 3 milioni e 100 mila spettatori nei 12 stadi coinvolti, con una media di 12.331 presenze a partita. Capeggia questa speciale classifica lo Young Boys con 27.531 presenze a sfida. In fondo alla lista troviamo il Lugano con 3.583 paganti, ricordando che il Lugano ha vissuto all'interno di un Cornaredo in via di smantellamento. Nel tennis, dopo il successo e la prima in carriera in uno slam di Zverev alla Roland Garros, le classifiche aggiornate ridono soprattutto ai ticinesi. Rémy Bertola è infatti entrato per la prima volta in carriera nella top 200 della ranking ATP ed è ora il numero 196 al mondo. Il 27enne, lo ricordo, ha superato il primo turno di qualificazione a Parigi. La prima volta nel tabellone principale di un torneo sempre del Grande Slam è valsa un balzo di ben 44 posizioni a Susana Bandecchi, capace anche di superare il primo turno e ora la numero 171 al mondo. Belinda Bencic, tornata sulla rossa, sulla terra rossa di Parigi, è meglio dopo 3 anni, ha mantenuto il suo rango a ridosso delle top 10, è 11esima, mentre la Golubic KO già ai 16esimi di finale, sempre a Parigi, ha guadagnato 12 posizioni, è 70esima. La Teichmann, giunta agli ottavi, è migliorata di 39 posizioni e occupa la 131esima posizione. al mondo. Da segnalare anche il fatto che il migliore degli elvetici resta sempre Stan Wawrinka, 110° tennista dei valori planetari. Tempi supplementari torna stasera a partire dalle 19:10 con Giordano De Lucia che ci illustra i temi.
10: Sì, edizione di tempi supplementari dedicata al mondiale che si avvicina per la nazionale svizzera con qualche controversia di troppo. Risolta la vicenda Brelembolo, arrivato a San Diego in ritardo per un problema di visto. Le ripercussioni invece delle dichiarazioni di Granit Xhaka dopo il pareggio 1-1 nell'ultima amichevole contro l'Australia fanno discutere. Frustrato dopo la partita, Xhaka ha detto: non possiamo presentarci in questo modo, altrimenti torneremo a casa dopo 3 partite e ne discuteremo in privato. Noi ne parleremo di questo con Mario Gavranovic, ex nazionale svizzero, sarà nostro ospite. Seconda parte dedicata invece agli Stati Uniti, dove oggi non si parla di mondiale ma soprattutto di basket. Un'intera metropoli, quella di New York, è impazzita per i Knicks, per la prima volta dopo tantissimi anni tornati a giocarsi il titolo NBA. In città è scoppiata un'euforia mai vista, e allora proprio di questo parleremo con i nostri ospiti. Appuntamento alle 19:10 e qui su Rete 1.
8: Dunque calcio mondiale con i mondiali che si avvicinano e basket a stelle e strisce. Ricordo alle 19:10 l'appuntamento con appunto tempi supplementari. Con lo sport al momento è tutto, buon pomeriggio.
11: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
12: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Rauseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

0: Ci sono colonne di 4 km attese di almeno 40 minuti sulla A2, tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. Attenzione, l'entrata dell'autostrada di Airolo è chiusa. Vi comunichiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi ci sono code di 2 km tra Vasse nell'entrata nord, con attesa di circa 20 minuti. Buon lunedì, buon pomeriggio a tutti voi. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi vogliamo parlare di un argomento un po' particolare, della postura. Tutti quanti abbiamo già sentito parlare di postura. Diciamo che più che postura, intesa come posizione, diciamo, noi vogliamo parlare di quello che è l'assetto un po' più funzionale per noi. Tutti credono di avere un po' le proprie posizioni sotto controllo, finché in ogni caso il corpo non presenta poi qualche piccolo conto, magari un collo che tira, la schiena che protesta, un passo che cambia senza che in qualche modo ce ne rendiamo conto, per cui insorgono anche dei dolorini. Eppure, appunto, dietro ogni movimento c'è un equilibrio delicatissimo. L'importanza è quella di trovare questa sorta di equilibrio adatto a noi. Vogliamo parlare di tutto questo, perché avere comunque una posizione equilibrata significa far lavorare il nostro corpo proprio per come è stato progettato, riducendo lo stress, il dolore, magari anche l'usura sulle articolazioni e i problemi ai muscoli e alla colonna. Ne vogliamo parlare oggi con due esperti, che sono il dottor Franco Bidoglio, che è specialista in medicina dello sport, e Cinzia Ferrari, che è responsabile del servizio di fisioterapia della clinica Ars Medica. Benvenuti a tutti e due, evidentemente. Cinzia Ferrari, parto proprio da lei, perché leggiamo un po' dappertutto postura, postura, postura. Io so che lei è un po' allergica a questo termine.
1: No, non sono allergica. Buongiorno a tutti. Quello che stavamo dicendo prima fuori onda era un po' questo, che in realtà non esiste quella che viene definita la postura corretta, perché sostanzialmente la postura è semplicemente la risposta che il nostro corpo dà alle richieste che noi gli facciamo, coscientemente o incoscientemente, quindi volontariamente o meno. Quindi la postura è in realtà la capacità che il nostro corpo ha di reagire. Quello che fa la differenza è come noi prepariamo il nostro corpo a fare questo lavoro, in questi termini che si può parlare di postura. Per cui non è che sono allergica, semplicemente appunto che ormai questo termine è stato un po' rivisto nel corso della storia, e non è più, diciamo, un concetto molto statico, ecco, è un concetto un po' più dinamico, è anche un concetto molto più a persona. Per cui è proprio la risposta funzionale del nostro corpo.
0: Certo, però è un dato di fatto che poi noi rispondiamo anche con tutta una serie di modificazioni, tra virgolette, adattamenti, chiamiamoli così, del nostro corpo, man mano che viviamo poi la nostra vita, la nostra quotidianità, i movimenti che facciamo. Insomma, c'è una grande differenza se io sto seduta tutto il giorno ad una scrivania, magari davanti a uno schermo, assumo determinate posizioni date anche dalle sedie, dai tavoli, come si diceva, dagli schermi, oppure se io faccio un lavoro estremamente dinamico. Però anche in questo caso, magari faccio l'esempio di qualcuno che lavora all'aria aperta, tipo un boscaiolo, faccio dei movimenti con le braccia che pretendono tantissima forza, io sviluppo una muscolatura, per cui di conseguenza anche poi la mia schiena, la mia posizione ne risente, magari in qualche modo si ingobisce, per dire, no? Ecco, quindi abbiamo tante sollecitazioni.
1: Sì, è vero, però anche qui farei un distinguo, cioè ci sono delle sollecitazioni date da delle strutture già prefissate. Voglio dire, se uno nasce con una tipologia, con una struttura di un certo tipo, è ovvio che avrà delle sollecitazioni legate proprio alla sua conformazione. E poi ci sono invece delle sollecitazioni più funzionali, quindi quelle che quotidianamente noi chiediamo al nostro corpo, che possono essere lavorative, sportive, o anche del tempo libero, no? Per cui ormai si sa tutti, no? Siamo tutti sempre col telefonino, tutti piegati in avanti, computer, quindi sicuramente c'è da distinguere un po' quello che è una postura dovuta a una struttura che nasce e cresce così e quella che invece è la risposta delle sollecitazioni che invece noi nel corso della vita diamo a questa, alla struttura stessa. È come, bisogna un po' pensare che noi nasciamo con uno zainetto nel quale abbiamo dentro la possibilità di adattarci, degli adattamenti, no? Questi adattamenti man mano il nostro corpo li tira fuori, oggi domani, a un certo punto però questi adattamenti finiscono inesorabilmente, e quando finiscono finiscono perché arriva il limite che è dato dalla struttura reale del nostro corpo, allora a quel punto alle volte arriva il problema, perché non siamo più in grado di adattarci, quindi non abbiamo più, siamo più in grado di avere una postura funzionale a quello che facciamo. Il bello è che comunque ci si può allenare, quindi possiamo allenare quegli strumenti che madre natura ci dà per adattarci, questo sì.
0: Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, in modo che poi se da casa ci fossero delle testimonianze oppure delle domande, evidentemente i nostri ascoltatori possono scriverci o chiamare da subito. Allora, se volete mandarci il vostro messaggio, come sempre con la formula di WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, parlare con i nostri esperti, potete farlo allo 0848 03 0808. Allora, come detto, non si parla più al giorno d'oggi di postura corretta, è una cosa un po' sorpassata, ognuno ha una sua postura di base, però è anche vero che se non riesco più ad adattarmi nel tempo o se uso delle posture che sono per me scorrette, ecco che in qualche modo io posso avere anche qualche adattamento non adeguato del mio corpo, quindi sviluppare delle tensioni, dei dolori, delle infiammazioni.
1: Sì, sì, è corretto quello che stai dicendo, è proprio così, esatto. Il concetto della postura corretta è stato ormai un po' superato, spero che nessuno me ne voglia. A me piace pensare, lo dico sempre, che la postura è appunto interpretata come un sintomo, e quindi il sintomo è sempre la risposta del corpo. Ed è ovvio che se noi diamo al corpo la capacità e la possibilità di rispondere in maniera efficiente, efficace, allora lui è contento. Se invece non ha i mezzi per rispondere agli stimoli che gli diamo, lui ci presenta il conto, come dicevi bene tu prima.
0: Quindi, dottor Bidoglio, possiamo dire che è una postura, tra virgolette, corretta, e quindi una sorta di allineamento armonioso della nostra testa, spalle, colonna, bacino, ginocchia, piedi.
2: Assolutamente sì, quindi la postura in termini di allineamento va a rispettare delle caratteristiche anatomiche ben definite per ogni distretto.
0: Mm-hmm. L'importante è, in teoria, che tutto il peso sia distribuito in modo uniforme, armonioso, e che il corpo non debba compensare troppo.
2: Esatto. Entriamo quindi in quello che è l'ambito dei sovraccarichi, e quindi di una inadeguata distribuzione delle sollecitazioni. Ovviamente di fronte a una struttura anatomica e armoniosa, le sollecitazioni vengono equamente distribuite, a maggior ragione poi in presenza anche di un'adeguata composizione muscolare, queste sollecitazioni vengono ulteriormente assorbite e quindi gravano in maniera minore sulle strutture articolari. Viceversa, in presenza di alterazioni strutturali ben definite, queste sollecitazioni vanno a gravare maggiormente sulle strutture.
0: Abbiamo già un ascoltatore che scrive e dice: buongiorno, io guido 8 ore al giorno per lavoro e ho avuto in passato una protrusione che ho risolto con fisioterapia ed esercizi mirati. Mi è rimasto però il fatto di soffrire tantissimo quando sto fermo in piedi. Faccio sport, cammino, corro, guido, ma in piedi fermo non reggo veramente più, anche per poche decine di secondi. È grave, devo preoccuparmene?
2: Direi che bisognerebbe in via preliminare inquadrare nel dettaglio qual è la problematica riferita dal paziente, qual è la sua sintomatologia e quindi dopo per l'appunto una valutazione obiettiva cercare di capire qual è la strategia terapeutica specifica e personalizzata in base a una diagnosi.
0: Giusto perché magari il pubblico a casa non lo sa, cos'è una protrusione?
2: La protrusione discale è una situazione nella quale tra una vertebra e l'altra abbiamo dei dischi che vanno a assorbire le sollecitazioni tra un corpo vertebrale e l'altro, così come vanno a per l'appunto garantire un'armonia di interfaccia tra le superfici articolari. Nel momento in cui questo disco perde le sue caratteristiche, protrude quello che è la componente acquosa al suo interno e questa protrusione può potenzialmente andare a irritare radici nervose presenti a livello vertebrale e da lì dare tutta una manifestazione sintomatologica.
0: Ecco, dicevamo comunque che è importante avere un allineamento armonioso del nostro corpo. Che cosa ci può succedere in realtà se una postura scorretta ci sovraccarica?
2: Innanzitutto bisogna contestualizzare il distretto. Se parliamo di arto inferiore, per esempio, avere una variazione dell'asse anatomico delle ginocchia rispetto alla caviglia, andiamo sicuramente a variare quella che è la normale redistribuzione dei carichi durante una camminata, durante una corsa, e quindi si può aumentare la probabilità di sviluppare problematiche di tipo acuto o di tipo cronico.
0: Spesso la gente non ci pensa sempre immediatamente alla colonna vertebrale, al collo soprattutto, tanto parte addirittura dai piedi.
2: Sì, esattamente. In quella che è una camminata, una corsa, la prima interfaccia con il suolo e il nostro corpo è rappresentata proprio dai piedi e quindi tutte le sollecitazioni partono dall'arto inferiore, poi vanno a redistribuirsi prossimalmente a livello di ginocchia, a livello di anche, ma anche a livello di schiena. Quindi partire da un buon appoggio dei piedi sicuramente va a ridurre quello che è la probabilità di sviluppare poi anche altri tipi di problematiche.
1: Sì, poi se posso aggiungere una cosa, proprio ricollegandomi a quello che dicevo prima, che la risposta del corpo è data dalle informazioni che noi diamo, no? Cioè gli stimoli che gli diamo, quindi questi stimoli possono entrare da diversi canali, quindi giusto come diceva il dottor Bidoglio, dai piedi, ma non è l'unico canale di accesso, no? Per cui ci sono, ormai si sa, no? Dalla vista, dalla bocca, dai visceri, e poi tutta la parte anche, che questo è un altro campo ancora, che è tutta la parte emozionale. Anche quella è una parte che dà degli stimoli e degli impulsi al nostro corpo e anche quello determina la nostra postura. Se pensiamo a una persona molto introversa, l'avete vista tutto, una persona introversa, timida, avrà un atteggiamento tutto chiuso anche fisicamente, riproporrà quello che è il suo sentire emozionale, non solo fisico.
0: Ecco, qualcuno ci scrive, mio figlio aveva dei piccoli problemi alla schiena, praticamente quando ho parlato con il dentista e abbiamo risolto il suo allineamento dei denti, si sono risolti anche i problemi della schiena.
1: Può essere, assolutamente, come dicevo prima, anche la bocca può essere, è un canale di entrata di informazioni che il nostro corpo poi gestisce. Per cui sì, può essere, se quello era diciamo lo stimolo che il corpo non riusciva ad integrare, dandogli un aiuto, il corpo poi l'ha integrato.
0: Abbiamo un'ascoltatrice al telefono, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Volevo per prima cosa fare i complimenti per la consulenza e i medici al luogo che stanno lì. E ringrazio anticipatamente per la risposta che mi daranno. Volevo sapere, un anno fa sono caduta dalle scale. Sono stata allettata moltissimo e ci ho messo molto tempo a stare in piedi, però purtroppo ancora dai traumi subiti ho molte difficoltà a stare dritta e a camminare.
0: E la domanda?
3: Era questa: cosa posso fare per migliorare la mia postura?
2: Parto con una nota introduttiva. L'allettamento è il principale nemico al recupero da un evento traumatico. Perché? Perché porta a tutta una serie di conseguenze, in primis la perdita del tono e della forza muscolare, che rappresenta il principale alleato per le nostre strutture articolari. Quindi avere una buona qualità di tessuto muscolare fa sì che a livello di un arto traumatizzato, sia esso l'arto inferiore piuttosto che la schiena, le sollecitazioni indotte dal movimento vengano maggiormente assorbite e quindi si va a ridurre ulteriormente la probabilità di avere delle manifestazioni di tipo doloroso. Quindi l'allettamento non è stato un aiuto, quindi dal mio punto di vista potrebbe essere opportuno prima di tutto rivedere la paziente per inquadrare al momento qual è la sua principale causa. Se la causa dovesse essere direttamente ed esclusivamente correlata agli esiti dell'evento traumatico, allora si potrebbe impostare insieme ai colleghi fisioterapisti un percorso volto a rieducare da un punto di vista muscolare, da un punto di vista neuromotorio, associato poi anche altre forme di trattamento più specifico, ad azione antinfiammatoria, analgesica, proprio per provare a risolvere questo tipo di problemi. Però c'è la mia collega che è sicuramente più esperta.
1: Beh, la prima, buongiorno signora, la prima cosa che mi viene in mente è questa, che alle volte dove si falla un po' è nella progressione. Cioè è chiaro che se lei ha avuto un periodo dove è stata molto ferma e non so neanche quale fosse la sua condizione prima della caduta, è chiaro che magari in questo momento si fanno delle richieste al corpo che ancora non è in grado di gestire. Quindi bisognerebbe magari capire un attimino, modulare quella che è la progressione di quello che si va a chiedere. Ecco, questa è la riflessione. Ed è per quello che magari lei vorrebbe avere dei risultati che in questo momento ancora l'organismo non è in grado di darle. Questo dico proprio in maniera molto così spannometrica, senza conoscere il problema più nel dettaglio.
3: È così.
0: Grazie mille signora.
3: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora ci ascoltiamo Michael Bublé e poi continuiamo a parlare di postura.

0: Viviamo in un mondo che in qualche modo ci piega, condiziona un po' le nostre posture, le nostre posizioni, ci riferiamo agli schermi, alle sedie, ai nostri ritmi frenetici, perché no, anche allo stress. E in un certo senso la postura è diventato il primo linguaggio del nostro corpo anche per comunicarci che qualcosa forse non sta andando benissimo. Ne stiamo parlando oggi con il dottor Franco Bidoglio, che è specialista in medicina dello sport, e Cinzia Ferrari, che è la responsabile del servizio di fisioterapia della clinica Ars Medica. Cinzia, il nostro corpo ci comunica veramente quando qualcosa non funziona. Noi dovremmo imparare ad ascoltarlo un po' di più. Se abbiamo delle tensioni, se abbiamo dei dolori, non è necessariamente qualcosa di grave, però ci sono delle tensioni. Il nostro corpo ci parla.
1: Sì, questo è vero, assolutamente. Noi siamo probabilmente poco abituati a ascoltare il nostro corpo. Proprio come dicevi tu, cioè, noi corriamo, noi lo usiamo, ma di fatto non lo ascoltiamo. Per cui il primo passo dovrebbe essere proprio quello, no? Ci sono delle cose che se uno si ascolta può percepire come negative e altre che invece dice: oh, caspita, questo mi fa bene. Solo che non siamo proprio avvezzi a farlo perché il nostro corpo deve essere una macchina, no? Quindi deve assolutamente fare tutto quello che noi gli chiediamo, quindi deve essere sempre fit, e quando poi qualcosa non va bene, ha subito allarmismo, allora si è ingrippato. Sì, però non è per forza qualcosa di grave, cioè anche la manifestazione di un dolore non è che per forza qualcosa che non va bene, ecco, è comunque un segnale che va valutato, va preso in considerazione.
0: Però, dottor Bidoglio, molto spesso sentiamo proprio dire da amici, conoscenti, colleghi: ecco, c'ho le cervicali, ho un problema alla schiena. Qualcuno dice: sembra che porto uno zaino da 10 kg tutto il tempo sulla schiena. Saranno le responsabilità?
2: Può essere che siano le responsabilità. Spesso comunque questa manifestazione sintomatologica è legata a dei cordoni mialgici, quindi fondamentalmente delle contratture muscolari che danno dolore e una serie poi di manifestazioni cliniche. Ecco, è sempre bene indagare da un punto di vista medico che oltre al dolore non ci siano anche delle altre manifestazioni più periferiche a livello delle mani, come parestesie, quindi i formicolii o perdite di forza, che anziché essere correlate alle responsabilità, possono essere dovute magari a problematiche più di tipo neurologico o cervicale.
0: Ecco, però Cinzia Ferrari, quando io non faccio nulla poi per correggere la situazione, quindi mi rendo conto di essere molto teso, per esempio, come dicevamo, nella regione spalle, collo, se io non intervengo, se non faccio degli esercizi, della ginnastica, magari in alcuni casi della fisioterapia, potrei nel tempo anche modificare definitivamente certe posizioni, potrei favorire poi una modifica anche della colonna vertebrale, in questo caso una cifosi della schiena, che è quella che induce ad essere un po' più gobbi.
1: Sì, allora sì, è corretto quello che dici. È anche vero che alle volte il corpo proprio spontaneamente trova la sua strada, quindi magari si risolve da solo con le sue strategie anche delle tensioni. È ovvio che se queste cose perdurano a lungo, comunque il nostro corpo cerca la via d'uscita, perché a nessuno piace avere un disagio. E quindi anche inconsciamente il corpo in qualche modo cerca di scappare, e non è detto che magari la strategia di fuga che lui trova sia quella poi che ci soddisfa. Faccio un esempio: magari questa tensione di cui parlavi, una tensione cervicale, poi a un certo punto magari la tensione cervicale io non la percepisco più tanto, però incomincio ad avere delle emicranie. E dico: caspita, non ho mai avuto mal di emicranie, però il mio corpo magari ha abbassato quella che è la mia soglia di percezione del disagio della tensione cervicale. Però a quel punto magari incomincio a darmi dei problemi, che ne so, vascolari, allora comincio ad avere delle emicranie. Per cui il corpo tendenzialmente cerca sempre di guarirsi. La questione è che non sempre ha gli strumenti per farlo da solo. E spesso, più passano gli anni, più queste capacità di autoguarigione si riducono inesorabilmente, perché anche tutte le nostre strutture perdono capacità di adattabilità, perdono performance. Per cui paradossalmente, più passano gli anni, più noi dovremmo aiutarlo sto corpo, e invece normalmente più passano gli anni, più tendiamo a impigrirci e poi a lamentarci del fatto che abbiamo dei dolori.
0: Beh, dottore, diciamo che poi proprio più passano gli anni, è inesorabile, perdiamo magari magari anche tono muscolare, siamo un po' meno attivi e quindi la postura in generale ne risente e siamo più propensi poi ad avere dalla perdita dell'equilibrio al mal funzionamento delle articolazioni, dolori, insomma.
2: Certo, sicuramente, sicuramente. Da qui l'importanza di mantenersi sempre attivi, proprio per prevenire queste forme di atrofia muscolare che poi possono predisporre a queste manifestazioni.
0: Ecco Cinzia, ma se mi accorgo appunto di avere, torniamo alle problematiche, collo, spalle, mal di schiena, sono tanto comuni, che cosa bisogna fare? Si va dal medico? Si pensa ad una fisioterapia?
1: Caspita, allora, domandora. Ma in prima istanza, se uno è abituato a parlare col suo corpo, riesce già a fare una discriminante fra questo disagio che sto vivendo è qualcosa di anomalo, quindi di cui mi devo preoccupare, o è qualcosa che invece tutto sommato sento che posso gestire. L'ipotesi che posso gestire, il mio consiglio è quello di trovare un'attività, un movimento, un'attività fisica che lo faccia sentire meglio, no? Cioè quello che dice vado a farmi una passeggiata poi mi sento meglio, cioè quello che dice mi piace nuotare, vado a nuotare e mi sento meglio. Ecco, non esiste l'attività fisica per eccellenza migliore. Bisogna un po' muoversi. Diverso è se invece nel percepire questo disagio in maniera più intrusiva, più invasiva, soprattutto se perdura a lungo, allora lì magari vale la pena indagare un po' oltre.
0: Abbiamo un'ascoltatrice, una mamma, che ci scrive un messaggio un po' lungo e articolato, ve lo leggo. Mia figlia, 16 anni, ha una gamba molto più corta dell'altra, di circa un centimetro. Il pediatra finora non consigliava di usare una soletta per la gamba più corta. Da un anno però non si allena più, prima faceva kickboxing 3 volte a settimana. Da circa un mese soffre di dolore all'anca e sembra diventata un po' più gobba. A causa degli impegni scolastici. Non ha ancora trovato un altro sport e partirà per 6 mesi per uno scambio. Io vorrei portarla da un ortopedico per fare questa soletta. Voi che ne pensate? Oppure la porto da un bravo osteopata?
2: Allora, innanzitutto quando si parla di dismetrie ci sono delle dismetrie fisiologiche. Quindi è opportuno andare a oggettivare le differenze di lunghezza tra un arto e l'altro tramite delle indagini radiografiche in carico. Quindi una volta appurata una dismetria, già un centimetro siamo ai limiti superiori di quello che è un range così definito fisiologico di mezzo centimetro, massimo un centimetro.
0: Perché comunque quasi nessuno ha una gamba uguale all'altra, quindi fino a delle piccole differenze,
2: piccole variazioni,
0: e tanti
2: rientrano
0: non lo sanno
2: nella normalità.
0: Nemmeno magari.
2: Esattamente. Quindi, prima di tutto, appurare che ci sia una differenza. Nel momento in cui la differenza è stata appurata, effettivamente in persone con delle richieste funzionali sopra la media, come gli atleti, ecco, possono potenzialmente dare delle manifestazioni. Quindi potrebbe avere senso fare una valutazione sia statica che dinamica del passo, quindi in posizione ferma, in carico, quando cammina e quando corre, per vedere effettivamente se questa dismetria va ad alterare l'appoggio, la distribuzione dei carichi e perché no dare poi anche delle ripercussioni a livello articolare come all'anca. C'è da capire l'anca dallo stesso lato della dismetria o meno.
0: Quindi diceva solo da un mese soffre di dolori, arrivano così all'improvviso?
2: È un equilibrio. Quando questo equilibrio per fattori esterni viene alterato, banalmente la stanchezza, un periodo di disallenamento oppure di eccessivo allenamento, anche delle piccole differenze in persone con richieste funzionali sopra la media possono farsi sentire.
0: Cinzia diceva forse mia figlia deve trovare un altro sport, non l'ha ancora trovato, come stava dicendo prima, l'importante è fare qualcosa piaccia molto e che si sente, insomma, che dia dei benefici.
1: Sì, certo. Allora, adesso bisogna capire se ha abbandonato il kickboxing perché non aveva più voglia di farla o se l'ha abbandonato perché aveva dei disagi nel praticarlo. Questo bisogna già capirlo. Sì, no, non, dal mio punto di vista non si può dire che esista lo sport in assoluto meglio di un altro. È chiaro che, come diceva il dottor Bidoglio prima, se esistono delle alterazioni strutturali di un certo tipo, magari è meglio orientarsi verso una tipologia di sport che un'altra, ecco. Però questo parliamo già magari di attività fisica con un certo ritmo. Se parliamo di attività fisica invece per il benessere, allora lì a quel punto direi che una vale l'altra, ecco. Se invece parliamo di attività fisica sportiva o agonistica, allora magari c'è da prendere in considerazione che uno sport può essere più sollecitante di un altro e quindi in quel senso si può un po' valutare, ecco.
0: Beh, dottor Bidoglio, questo è proprio anche il suo pane quotidiano come medico specialista in medicina dello sport. Lei segue proprio gli atleti anche per migliorare la performance sportiva, ma soprattutto affinché non si autonuociano da soli poi magari con delle posizioni, dei lavori, dei carichi sbagliati.
2: Assolutamente. È facile gestire un problema, il vero obiettivo è prevenire il problema e quindi quando si va ad inquadrare un atleta si vanno a fare anche questi tipi di valutazione, quindi caratterizzarlo da un punto di vista anatomico, caratterizzarlo da un punto di vista biomeccanico, non solo biomeccanico statico ma anche biomeccanico dinamico, quindi se durante alcuni pattern di movimento l'anatomia non viene mantenuta, allora si creano delle condizioni tali per cui il ripetersi di n volte di un determinato gesto atletico può portare a problematiche. Ripeto, problematiche acute, quindi un trauma acuto, trauma distorsivo di ginocchio, di caviglia, problematiche croniche, tendinopatie, stress response osse, queste sono le manifestazioni cliniche tipiche dovute a una biomeccanica, un'anatomia alterata.
0: Beh, non bisogna essere comunque un atleta di punta, chiaramente voi vedete i pazienti di tutti i tipi, quando il corpo risponde magari con una sollecitazione troppo importante ad alcuni muscoli per esempio, è chiaro che poi possono infiammarsi oppure irrigidirsi, cioè questo affaticamento costante, bisogna in qualche modo porre rimedio.
2: Assolutamente, se io vado a correre una volta l'anno difficilmente l'andare a correre una volta l'anno andrà ad innescare dei problemi. Viceversa, se io corro 5, 10, 20 km alla settimana, a prescindere che io sia un maratoneta o più banalmente un uomo di 25 anni che ha un po' di pancette e vuole prepararsi per il mare, ecco, allora bisogna cercare di personalizzare il tipo di allenamento.
0: Mm-hmm. Ecco, infatti qualcuno ci chiede

0: arriva un certo punto in cui le sollecitazioni indotte dall'attività sportiva superano quello che è il livello di resistenza piuttosto che il livello di allenamento delle nostre strutture, e quindi inizia la sintomatologia.
1: Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno a tutti voi, io ho 75 anni, sono alta 1,50, peso 40 kg. Ho un problema, purtroppo le mie spalle cadono in avanti ed ho una brutta postura. Cosa posso fare? Un correttore posturale potrebbe essere utile? Grazie mille, un caro saluto.
2: Allora, un correttore posturale immagino che si riferisca a questi specie di gilet che si mettono per... Direi tendenzialmente mi verrebbe da dire no, quello che è sempre più efficace è il lavoro attivo, e quindi che parte dalla presa di coscienza, e quindi imparare a percepire la propria posizione nello spazio, imparare a correggerla, a mantenere la correzione magari, e poi dopo capire, e qui un lavoro un po' ad persona, vedere da dove viene, da dove nascono questi squilibri, perché se una persona tende a cadere in avanti tendenzialmente avrà magari la muscolatura anteriore un po' accorciata o magari più tonica, quella posteriore un po' meno tonica, e quindi magari è questo sbilanciamento muscolare che determina o comunque influenza questa caduta in avanti delle spalle. Non lo so, magari sono anche altri fattori, adesso parla del peso, non lo so, magari ha un seno molto prosperoso per cui comunque è anteposta anatomicamente, quindi è un po' difficile, però diciamo che a grandi linee si può dire che la cosa migliore è fare un lavoro che magari vada ad allungare la parte anteriore e rinforzare la parte posteriore, ecco, così adesso in maniera...
1: Dottore, invece un altro ascoltatore ci dice: io mi rendo conto di avere una certa instabilità quando pratico sport o quando cammino, inciampo molto spesso. Da cosa può dipendere?
0: Bisogna capire innanzitutto se ci sono delle problematiche centrali in termini di equilibrio e capacità di mantenere l'equilibrio. Per quanto riguarda altri aspetti più periferici, lì bisognerebbe valutare in presenza la persona per capire come è fatto e sulla base di quello orientarsi poi su un percorso diagnostico.
1: Allora, altro messaggio molto lungo, la nostra ascoltatrice ci scrive: io proprio non capisco, sono una donna 57enne, ho iniziato con problemi alle ginocchia con una fisioterapia mirata dopo anni che non facevo più nulla e ho fatto cicletta, pirulà eccetera, mi è uscita una tendinite al tendine d'Achille che per farmi passare ci è voluto più di un anno, poi mi è uscito un dolore sotto il piede che l'ortopedico dopo un controllo mi ha diagnosticato come morbo di Freiburg, mi ha consigliato di provare con i plantari e da dicembre li sto utilizzando, ora però da qualche tempo mi è uscito un dolore al fondo schiena, lato destro, probabile una sacroileite, attualmente sto facendo fisioterapia però mi sembra con scarsi risultati, ma tutti sti malanni, ci chiede, possono essere causati dall'artrosi?
0: Potenzialmente sì, così come potrebbero essere causati anche da altre problematiche di tipo reumatologico, ma non necessariamente una patologia. Basti pensare a un decondizionamento del nostro fisico muscolare, articolare, che non è più abituato a fare certi tipi di attività, e quindi la non gradualità dell'attività sportiva, la inadeguata gestione dei carichi di lavoro, magari anche un'attività sportiva non proprio consona alla nostra struttura, può predisporre anche ai disturbi lamentati dalla paziente.
2: Poi magari io aggiungerei anche questo, che in presenza di dolori che definirei un po' cronici, e per cronico vuol dire quando ci sono dei dolori da 3 mesi in su, c'è anche tutto un discorso poi da portare a livello un po' più alto, che è quello del sistema nervoso centrale, cioè è come se il nostro cervello a un certo punto, a furia di sentire i dolori, restasse più sensibile al dolore, per cui percepisce dei disagi che ha, li percepisce subito come dolore, quando magari in realtà in un'altra condizione non lo percepirebbe come dolore. però questo è ancora un argomento che si lega

0: Un po' il discorso della postura, perché quando sento i pazienti, ah, sono 10 anni che ho mal di schiena perché ho una discopatia, perché ho una protusione, mi viene da pensare che probabilmente in 10 anni quel problema lì il corpo l'ha già messo da parte in qualche modo, solo che a livello, centrale rimane la persistenza della percezione del dolore, sono dei meccanismi un po' più complessi. Tornando alla signora che stava parlando, ecco, quando ci sono dei dolori così concatenati, bisognerebbe anche capire, potrebbero avere un legame fra di loro. Ora, è difficile perché bisognerebbe fare un'analisi sulla persona, no? Però ecco, magari c'è un problema di base che poi lega tutti gli altri. E quindi quando ritorno al discorso che ho fatto prima, se c'è un problema che impedisce al corpo di essere sufficientemente reattivo, ecco che ogni sollecitazione poi può diventare un problema. E quindi magari oggi mi fa male la schiena, poi il mio corpo in qualche modo si sistema quel problema lì, ma ne viene fuori un altro, perché lui cerca sempre di autoguarirsi, perché magari c'è qualcosa di centrale che lega tutto, ecco.
1: Allora, la signora ha citato anche i plantari, ci ascoltiamo Terence and Darby e poi parliamo proprio di plantari.

0: Ospiti della consulenza oggi il dottor Franco Bidoglio, che è specialista in medicina dello sport, e Cinzia Ferrari, che è la responsabile del servizio di fisioterapia della clinica Ars Medica. Stiamo parlando di postura, ecco, detto in grandi linee, quindi quando quella sorta di equilibrio naturale che noi troviamo non è più, insomma, funzionale, per cui caricando in maniera sbagliata magari alcuni muscoli con la nostra postura, poi abbiamo delle infiammazioni o dei problemi anche un po' più seri. Abbiamo detto che volevamo parlare in conclusione anche dei plantari. Se parlate con amici, conoscenti, probabilmente scoprirete che ci sono molte, molte più persone di quelle che si immagina che utilizzano dei plantari. Dottore, perché vengono consigliati questi plantari?
1: Ma innanzitutto partirei da una grossa distinzione: quelli che sono dei plantari prettamente correttivi, che quindi vanno a, per l'appunto, correggere una caratteristica anatomica inadeguata. Oppure ci sono dei plantari che invece vanno a stimolare le strutture muscolari mediante, per l'appunto, le terminazioni nervose periferiche, e la loro finalità non è quella di vicariare un assetto anatomico assente o inadeguato, ma quella di andare a stimolare le strutture muscolari per riequilibrare un assetto anatomico corretto, che però da un punto di vista funzionale sta lavorando male. Quindi questa è una grossa differenza tra le varie tipologie di plantare. A seconda quindi del problema, previa comunque una valutazione clinica, uno studio del passo tramite comunque dei tecnici specializzati, si cerca di confezionare un'ortesi plantare su misura.
0: Ecco, su misura, evidentemente ogni caso va analizzato dai professionisti, che poi devono anche seguire nel tempo la persona, perché Cinzia Ferrari, poi non tutti sopportano bene questi cambiamenti.
2: Sì, allora sicuramente il piede e quindi il plantare rappresentano un accesso di informazioni al corpo, e quindi è qualcosa che va a modificare la nostra postura, quindi il nostro modo di stare nello spazio. E anche qui il plantare è comunque qualcosa che va accompagnato, proprio perché è un cambiamento. Non tutte le persone, tutti i piedi, diciamo in questo caso, o neanche solo i piedi, tutte le strutture sono in grado di gestire questo cambiamento in maniera autonoma, per cui alle volte delle persone non riescono a sopportare un plantare perché magari non hanno fatto un'adeguata preparazione all'uso del plantare, e la preparazione si intende lavoro attivo, quindi piede, caviglia, gamba, e siamo sempre qua, no? Quindi quello di mettere il nostro corpo nella condizione di poter utilizzare magari quell'ausilio in maniera ottimale, altrimenti può addirittura darci più fastidio che altro.
0: Mm-hmm. Quindi, sì. Concretamente, come si può preparare un piede, una gamba a questo ausilio?
2: Certo, allora si può preparare, come diceva il dottor Bidoglio, bisogna fare prima una valutazione, cioè capire se il problema è strutturale o è solo funzionale. E in base a quello poi dopo si può lavorare sia su discorsi proprio di mobilità, di rinforzo, di propriocezione, quindi di capacità di attivare il piede, non solo il piede, adesso dico piede, ma al piede attaccato alla gamba ed è attaccato al corpo, per cui banalmente se uno non ha una buona stabilità di bacino, paradossalmente anche il piede non lavora bene, quindi va integrato il lavoro del piede nell'insieme del corpo, ecco, quindi lavoro attivo, esercizio.
0: Dottore, molto banalmente, quando si citano i plantari, probabilmente la maggior parte delle persone pensano immediatamente al famoso piede piatto, perché una volta si interveniva quasi solo su questo.
1: Esatto, a tal proposito bisogna capire se il piede piatto è un vero piede piatto, quindi gli archi ossei del piede caratterizzano, secondo determinati parametri radiografici, un vero e proprio quadro di piede piatto, e quindi in questo caso il plantare può funzionare, però poi la storia naturale, soprattutto in presenza di dolore, porta verso la correzione chirurgica, da quello che invece sono i piedi piatti di tipo funzionale, legati a un'immaturità delle strutture muscolari, legate a una immaturità del controllo neuromotorio delle strutture muscolari che per l'appunto governano piede, caviglia, gamba, e quindi in questi casi andare a lavorare attivamente su determinati gruppi muscolari, muscoli cavizzanti del piede, muscoli antipronatori del piede e tutto ciò che poi sta a monte può portare a una correzione attiva di questo disturbo. Ad esempio, nei soggetti in fase di crescita 10, 12, 13 anni, a me non piace prescrivere di default un plantare correttivo, perché nella maggior parte dei casi sono dei disturbi di tipo funzionale. Quindi se io vado a prescrivere un plantare che va a correggere in maniera netta la parte anatomica, io vado ulteriormente a impigrire questo piede e non lo andrò a correggere. Quindi proverei un primo approccio di tipo attivo, eventualmente queste forme di plantare non di sostegno vero e proprio, ma con la funzione di stimolo propriocettivo per provare a correggere quello che è l'appoggio del bambino.
0: Ecco, quindi Cinzia, lavoro attivo, due consigli, cosa si può fare?
2: Ci sono esercizi specifici che si possono fare, quindi che prevedono appunto sia lavori proprio sul piede, ma ripeto che la cosa ancora più importante è poi integrare questo piede all'interno del funzionamento di tutto l'arto, per cui capire come questo piede interferisce con la gamba e come la gamba interferisce sul piede. Quindi bisogna proprio un po' costruirlo sulla persona.
0: Ecco, invece un altro ascoltatore ci chiede, invece per il piede troppo incavato, tra virgolette?
1: Ci sono delle forme anche di plantare per il piede cavo, caratterizzato da un eccessivo appoggio anteriore e posteriore, che può essere responsabile prevalentemente di sovraccarichi di tipo osseo. Ovviamente anche in questo caso, quanto io utilizzo quel piede, quali sono i carichi nel tempo a cui lui è esposto, aumentano poi la probabilità di manifestare o meno un quadro clinico di dolore piuttosto che altre forme di disturbo che potrebbero essere corrette con un plantare. Ma in questo caso correggere un piede cavo è difficile con un plantare, quello che si può fare è migliorare l'assorbimento delle sollecitazioni.
0: Un ascoltatore ci dice: sto soffrendo già da 6 mesi di fascite plantare, sto facendo attivamente fisioterapia, ora il fisioterapista mi ha consigliato di acquistare dei plantari preformati che potrebbero aiutarmi, che cosa ne pensate?
1: In un piede cavo o in un piede standard?
0: Non è specifico.
1: Perché tendenzialmente i plantari che si utilizzano nel percorso conservativo delle fasciti plantari sono dei plantari che hanno delle olive di scarico in corrispondenza dell'inserzione della fascia, proprio per far sì che non ci sia il contatto con la soletta e quindi lo stimolo doloroso da pressione, altrimenti poi il vero e proprio trattamento è attivo, passivo, con trattamenti manuali, fino ad arrivare poi ovviamente anche a gesti più invasivi come infiltrazioni o altro.
0: In generale, per la salute del nostro piede, quanto è importante la scarpa?
2: Bella domanda. Sicuramente dipende da quanto tempo me la porto quella scarpa, che cosa ci faccio con quella scarpa e in che momento della mia vita mi trovo. Per cui, classico, no? Che si dice ai bambini, le scarpe sì, no, ai piccolini, li mettiamo a piedi nudi. Cioè anche lì è difficile dare una risposta che calzi perfetta. Si sa, sicuramente che dipende un po' anche dalla tipologia del piede, per cui se uno ha già una tendenza a un piede piatto piuttosto che un piede cavo, magari c'è una tipologia di calzatura che stressa meno la sua struttura, ecco, in quel senso, per cui non posso darti una risposta proprio precisa. E poi dipende anche, se fai delle attività fisica, anche lì. Sapete che anche chi corre, no? Ci sono delle scarpe che sono più per chi prona, per chi supina, quindi però lì parliamo già di sollecitazioni importanti, quindi nella vita di tutti i giorni bisogna capire un po' com'è il tuo piede, per cui non ho una risposta.
0: Dottore, quando magari per facilitare un atleta prevedete l'utilizzo di un plantare, questo viene utilizzato solamente durante l'attività fisica oppure poi ci si abitua e lo si utilizza costantemente?
1: Dipende dal problema. Se è un problema clinico responsabile di una manifestazione dolorosa supportata da un vero e proprio difetto di struttura, allora anche nelle scarpe normali. Viceversa, se la problematica è più per assorbire le sollecitazioni piuttosto che migliorare la distribuzione dei carichi durante un'attività ad alte richieste, allora solo nelle calzature sportive.
0: E per i non sportivi, Cinzia?
2: Per i non sportivi la risposta è analoga, cioè dipende da perché uno porta il plantare, quindi se è effettivamente correttivo lo porta sempre. Se invece è più una stimolazione, allora può anche decidere di metterla magari solo quando va a camminare.
0: Allora, io vi ringrazio tantissimo per tutte le spiegazioni, per tutti i consigli ai nostri ascoltatori. Ricordo, con noi oggi ci sono stati il dottor Franco Bidoglio, che è specialista in medicina dello sport, e Cinzia Ferrari, che è la responsabile del servizio di fisioterapia della clinica Ars Medica. Ovviamente anche questa puntata la troverete, come tutte quante, sul podcast, quindi potete andare in ogni momento a riascoltarle. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.
1: Buon pomeriggio.
2: Arrivederci.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Raffaele Pedrazzini. Attacchi incrociati tra Iran e Israele hanno fatto risalire la tensione in Medio Oriente dopo due mesi di cessate il fuoco. Teheran, in risposta ai bombardamenti israeliani sul Libano, ha lanciato la sua rappresaglia sullo Stato ebraico. A Gerusalemme ritroviamo il nostro collaboratore Michele Giorgio.
2: Il premier israeliano Netanyahu è riunito con i suoi più stretti collaboratori e rappresentanti delle forze di sicurezza per decidere i prossimi passi, ma intanto è arrivato sul social di Donald Trump un messaggio del presidente americano che esorta Israele ed Iran a fermare immediatamente lo scontro armato. Quanto questo appello potrà avere effetto già nelle prossime ore è difficile dirlo, ma l'amministrazione americana conferma evidentemente di voler andare avanti con la trattativa con l'Iran e di mettere fine a questo nuovo scontro che già ieri sera aveva detto di non condividere e aveva cercato di convincere Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano. Attacco iraniano che c'è stato anche nelle scorse ore, perché Israele ha bombardato in più punti l'Iran e soprattutto un impianto petrolchimico, anche questo in apparente contrasto con ciò che aveva raccomandato l'amministrazione americana proprio per evitare una escalation.
1: E poco fa i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato una sospensione delle operazioni militari. Turismo invernale da record nell'ultima stagione e in particolare per quello ticinese. Sentiamo il contributo di Alan Crameri.
3: È il miglior risultato di sempre a livello nazionale, 18,7 milioni di pernottamenti nel periodo invernale, superati i livelli delle quattro stagioni precedenti che già erano da record, sottolinea stamattina l'Ufficio Federale di Statistica. Arrivano più turisti da Stati Uniti, Germania e Spagna, ma la vera differenza la fa ancora il turismo interno. Il Ticino è una delle regioni che più riesce ad approfittarne di queste tendenze, con un più 7,2%, una conferma che gli sforzi per rafforzare l'offerta nella stagione invernale stanno avendo effetti, dice la presidente di Hotellerie Suisse Ticino, Sonia Frey.
4: Questo è assolutamente un inizio, perché Ticino 365 è stato lanciato l'anno scorso a ottobre dal Ticino Turismo.
3: Il suo appello ai colleghi è ad essere pronti per sfruttare appieno questa tendenza. In troppi nel Locarnese infatti ancora chiudono durante l'inverno.
4: Con questa offerta nuova abbiamo anche bisogno di alberghi che sono aperti l'inverno, perché sennò è inutile offrire qualcosa e poi siamo tutti chiusi.
3: Il cantone con più pernottamenti d'inverno restano i Grigioni, dove la scorsa stagione è stata stabile. Guardando all'estate, Svizzera Turismo è relativamente ottimista. La clientela interna, europea e statunitense, dovrebbe garantire stabilità nonostante il calo dei turisti asiatici dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran.
1: Riprendono oggi i lavori delle Camere federali e tra i temi più controversi c'è il futuro dell'energia nucleare. Il Consiglio nazionale affronta l'iniziativa Stop al Blackout, che chiede di riaprire la porta alla costruzione di nuove centrali atomiche. L'iniziativa potrebbe essere respinta, il Parlamento potrebbe tuttavia invece sostenere il controprogetto del Consiglio federale, che punta ad abolire l'attuale divieto introdotto dopo l'incidente di Fukushima del 2011. Si torna poi anche a parlare del finanziamento della 13 AVS. Il nazionale insiste sul solo aumento dell'IVA, al contrario del Consiglio degli Stati. Quest'ultimo propone infatti di agire anche sui contributi salariali. E anche in Ticino si aprono i lavori parlamentari, sul tavolo il consuntivo del 2025 e l'applicazione delle iniziative sulle casse malati. I deputati discuteranno anche un aiuto di 2 milioni di franchi a favore di 5 testate ticinesi, una proposta che però divide. Nel pomeriggio a sud torneranno a svilupparsi nuvole e in serata non si escludono rovesci o temporali. Al nord aumento della nuvolosità, qualche rovescio o temporale a partire dal Giura possibile. Domani, martedì 9 giugno, ancora qualche schiarita al mattino, ma dal pomeriggio saranno nuovamente possibili precipitazioni. Al nord invece ultimi rovesci e poi ampie schiarite a partire dalla Romandia.
0: Ci sono colonne di 4 chilometri e attese di almeno 40 minuti sulla A2, tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Inoltre, la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi ci sono code di 3 chilometri tra Vassen e l'entrata nord, con attese di 30 minuti circa.

pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia, Rete 1, Enrico Alberti al microfono, vi terrà compagnia per la prossima oretta in questa trasmissione dedicata all'apertura dello scrigno, lo possiamo proprio chiamare così perché assolutamente preziosi sono i suoi contenuti, lo scrigno degli archivi di Rete 1. Emozioni che cerchiamo di riaccendere dentro di noi tramite la musica e l'attualità rivisitata oggi, l'attualità magari di 30, 40, 50 anni fa. Naturalmente la musica ci fa compagnia ed è sempre la colonna sonora di Rete 1, una grande colonna sonora. Questa è Diana Ross con le Supremes, vabbè, 90, del 66.

0: Effettivamente le Supremes e Diana Ross, lei aveva 22 anni quando è uscita con questa canzone. Non possiamo forzare l'amore, questo è quello che cantavano nel 1966 con la Motown, che era all'apice del suo successo. Parliamo adesso, cambiamo completamente atmosfera e parliamo di Marguerite Yourcenar, che nasceva oggi nel 1903, una delle più grandi scrittrici del Novecento e insomma autrice delle Memorie di Adriano, pubblicato nel 1951 dopo più di 20 anni, anzi quasi 30 anni di gestazione, cioè di studi e di riscritture, 27 anni. Un romanzo storico che è diventato un classico. Io ho recuperato una puntata di 365 libri da leggere prima di morire, una rubrica che si occupava appunto delle segnalazioni di letture. In questo caso era stata fatta da Luisa Canonica, che ci parla appunto delle Memorie di Adriano.
1: Se penso alla sensazione che ho avuto leggendo le Memorie di Adriano, imperatore romano lungimirante, riformatore delle milizie, viaggiatore nei territori conquistati per consolidarne i confini, amante delle arti e delle lettere. Se penso a quella sensazione, mi pare di ricordare la luce che dalle pagine del romanzo della Yourcenar si manifestava. È la magnifica figura di Adriano a luccicare e brillare. La sua saggezza e la sua lungimiranza risplendono. Adriano, siamo qualche anno prima del 138 d.C., anno della sua morte, è gravemente malato. Vuole entrare nella morte, che ritiene l'unica soluzione elegante ai problemi di salute che lo assillano. Vuole entrare nella morte ad occhi aperti e decide di scrivere a Marco, suo consigliere e nonno di Marco Aurelio, in quel tempo ancora troppo giovane per potergli succedere. Adriano è preoccupato e vuole assicurare la perfetta successione. Nella lettera che scrive a Marco vi sono i consigli a proposito della futura reggenza, ma anche gli aneddoti della sua vita di condottiero e quelli dell'astuto mediatore. Egli parla di sé, parla delle convenzioni, delle certezze, dei dubbi, parla dell'animo suo e di sentimenti. Vi sono già zone della mia vita, simili alle sale spoglie d'un palazzo troppo vasto, che un proprietario decaduto rinuncia ad occupare per intero, dice. Intento dell'autrice è restituire l'intera traiettoria di un'esistenza nota, cogliendo il momento in cui l'uomo che ha vissuto questa esistenza la pesa, la esamina, la giudica. Fare in modo che questo uomo si trovi nella stessa nostra posizione di fronte alla propria vita. Marguerite Yourcenar ci riesce. Precisissima, il ritratto che fa dell'uomo Adriano è supportato dai documenti storici, in parte raccolti nei taccuini di appunti, in cui pure trovano spazio gli stati emotivi, i dubbi, gli slanci che l'accompagnano nello scrivere il libro, apparso nel 1951. In questi taccuini, in appendice al volume, l'autrice indica al lettore quali siano le fonti che le sono serviti per costruire il suo romanzo. Indica anche gli episodi narrati di pura finzione. Ma gli episodi autentici e quelli inventati si fondono per ridarci l'immagine di un personaggio storico di grande spessore. La ricostruzione delle imprese del grande imperatore, il romanzo della sua vita, si sfogliano pagina dopo pagina. Vi si incontrano passioni e convinzioni, grandi capacità. Il romanzo è una ricostruzione storica da un lato e una costruzione romanzata e intensamente poetica dall'altro. Da Augusto qual era, l'imperatore era perfettamente consapevole della grandezza delle sue opere. Il Vallo di Adriano, baluardo che fece costruire ai confini settentrionali dell'impero per proteggerlo dalle invasioni da nord, per esempio. E ne spiega le motivazioni, le difficoltà. Il romanzo diventa allora documento storico, ma non ci si annoia mai di seguire la lettera diario dell'imperatore, che racconta delle iniziative per conseguire la pace e per farla durare. Il linguaggio dell'imperatore è augusto, dolce, veritiero, a tratti veemente, poiché il linguaggio usato dalla Jursenar è consono alla statura del suo personaggio. È cristallino, elegantissimo. La Jursenar fu la prima donna ad essere eletta nel 1981 all'Académie Française, e non per nulla. Ci sono gli episodi della morte del favorito ed amatissimo Antinoo, di straordinaria poesia. Il dolore di Adriano è narrato con le parole appassionate e misurate di un grande uomo. Il lettore ne segue l'evoluzione emotiva, si emoziona, soffre con il personaggio, ne ammira l'assoluta dignità. L'autrice costruisce un personaggio di grande valore, assegna al suo Adriano le doti fantastiche che fecero di lui un grande imperatore. Nelle parole, nei pensieri dell'imperatore si celano principi sacrosanti di saggezza sul vivere e il morire, e anche questo scintilla nelle stanze dorate del romanzo della scrittrice francese. Brillano le audaci imprese, la lungimiranza, la schiettezza, la grande consapevolezza del personaggio che dà il titolo al libro. Splende la sua umanità.
0: E questa era la voce di Luisa Canonica, che ricordava il libro, il capolavoro del Novecento, scritto da Marguerite Jursenar dopo una gestazione di oltre 20 anni, quasi 30. Adesso ci buttiamo, e l'abbiamo voluta ricordare perché oggi nasceva nel 1903. E questo Solipù, la donna del mio amico, io lo so che tutti voi all'ascolto lo saprete, ma io non sapevo che il nome Pou sia stato suggerito da una segretaria che diceva che Winnie the Pooh è un orsetto conosciuto.

0: Giustamente, non si può, cantano i Pooh in questa canzone, la donna del mio amico, cioè l'innamorarsi della compagna dell'amico, un successo questo del 91 che ha consolidato la fama dei Pooh. Dunque, facciamo un salto nel passato, lo facciamo sempre in tracce, ma in questo caso andiamo all'8 giugno del 1984 e ricordiamo che fossimo stati in America, sarebbe uscito poi di lì a poco anche dalle nostre parti, Ghostbuster, la commedia fantastica che, non so la quale sia la vostra esperienza, avrebbe poi segnato un'intera generazione. Era stato realizzato con un budget di circa 30 milioni di dollari e il film ne ha incassato quasi 10 volte tanto e ha trasformato gli acchiappafantasmi in un fenomeno mondiale. A distanza di oltre 40 anni il logo del fantasma barrato, la canzone di Ray Parker Jr. che tra pochissimo ci godiamo, e la celebre Ecto One, cioè quella macchina tutta sconquassata con cui loro vanno in giro per la città, è sicuramente una cosa che rimane nell'immaginario collettivo. E la cosa pazzesca è che rimane nell'immaginario non solo di coloro che hanno vissuto direttamente l'uscita di questo film, di questo certo blockbuster, ma anche poi in quelli che si sono succeduti. Adesso sentiamo un Spiralidoso, una rubrica curata da Alessandra Cattori nel 2010, in cui intervistava una pluriclasse, quarta e quinta, che sentiamo cosa dicono i bambini del 2010.
1: Lo Spirali Consiglio.
2: Ciao, sono Sasha, ho 10 anni e mezzo e vi consiglio Ghostbusters, sia l'1 che il 2, che sono divertenti. Che c'è nell'1, catturano tutti, ci sono tanti signori che vedono dei fantasmi, si uniscono e cercano di catturarli con qualcosa. E dopo nel 2 c'è che un signore deve tagliare le linee della casa e c'è un macchinario dove ci sono nascosti dentro tutti i fantasmi e finiscono tutti i fantasmi e al porto arrivano il Titanic fantasma con tutti i fantasmi che c'erano dentro. E poi arrivano degli altri fantasmi e dei mostri che guidano il taxi che buttano giù tutto. E divertente, sì.
3: Sicuramente divertentissimo Ghostbuster, era già in voga quando ero piccolina io, eh? Con piacere noto che è ancora apprezzato dai bambini. Ma lasciamo i fantasmi del film per parlare di papere. Oggi i bambini della prima e seconda elementare di Locarno Monti ci spiegano proprio cosa vuol dire, secondo loro, fare una papera.
1: Lo Spirali perché?
4: Per le docche, che una papera mamma aveva fatto il suo uovo, poi c'era un signore papera che il bambino era nasciuto e il signore ha detto: hai fatto una papera.
5: Che hai fatto i capricci.
6: Che tu imiti la papera, allora ti dicono assomigli a una papera.
7: Che fai tutte le cose come una papera?
8: Una papera fa il DJ e ha le cuffie e ascolta la musica e balla.
6: C'è un serpentino a forma di papera, tu ci vai dentro e dopo la mamma ti dice assomigli a una bella paperetta.
8: Che d'inverno tu invece di fare un pupazzo di neve fai una papera.
0: Scusate, ma non abbiamo saputo resistere alla tentazione di mandare in onda le voci dei bambini comunque, che rispondevano a che cosa significhi fare una papera. Prima abbiamo sentito la narrazione della trama del film Ghostbuster 1 e Ghostbuster 2 per ricordare l'8 di giugno del 1984 quando uscì nelle sale americane il film che ha segnato veramente gli anni 80. Riascoltiamo la canzone. Something.

Ci sono colonne di 5 chilometri e attese di almeno 50 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi ci sono code di 3 chilometri tra Vassen e l'entrata nord, con attese di 30 minuti circa.

0: Questo era Alanis Morissette, siamo nel 1998, il testo di questa canzone, Grazie, Thank You, nasce da un viaggio in India che la cantante canadese descrisse come una sua svolta personale e spirituale. Passiamo da una donna che è interessante ad un'altra che certamente ha avuto una storia di vita particolare, perché l'8 di giugno del 1940 nasceva Nancy Sinatra, figlia, dico tanto padre, di Frank, uno dei più grandi interpreti della musica mondiale, e lei è riuscita nonostante cotanto padre a crearsi una carriera in maniera autonoma e riconoscibile, tant'è che negli anni 60 ha conquistato le classifiche internazionali. Adesso la ritroviamo in un'intervista realizzata nel 2004 dai colleghi di Baobab e ritroviamo la sua voce e i ricordi di una vita trascorsa accanto chiaramente ad un uomo con una leggera e importante personalità.
1: È la figlia di Frank Sinatra. Fece una passeggiata nello Star System tra il 1966 e il 68, partendo dal singolo numero 1, These Boots Are Made for Walking, e passando per il famoso duetto con papà, Something Stupid. Passò successivamente al cinema, recitando tra gli altri con Elvis e Peter Fonda. Seguirono altri impegni di spettacolo, per esempio televisivi,

0: Thurston, questi sono i Sonic Youth. Credo che lui sappia che mi piacciono i loro dischi. Allora ha creato un pezzo alla loro maniera che io potessi cantare. Il che è meraviglioso, vado pazza per quel brano.
1: Which I think is wonderful. I'm crazy about that song.
2: Come detto prima, Nancy Sinatra è stata fuori campo per parecchio tempo prima del 95. Qualcuno pensa che a farla tornare siano state le ristampe in CD dei vecchi dischi.
1: No, it was a personal choice.
0: È stata una scelta personale. Volevo crescere i miei figli in modo appropriato perché avevamo perso mio marito, il loro padre. Quindi era giusto che io fossi mamma a tempo pieno. Appena se ne sono andati di casa e hanno cominciato una vita indipendente, è arrivato per me il momento di tornare al mio lavoro.
1: And started their own lives, it was time for me to get back to what I do.
2: Two Shots of Happy, One Shot of Sad è il brano con cui Bono and the Edge hanno contribuito al nuovo omonimo album di Nancy Sinatra.
1: Bono wrote that, and the Edge also wrote that for my father.
0: Bono l'ha scritta insieme a The Edge per mio padre, ma purtroppo papà non ebbe la possibilità di cantarla. Bono me l'ha inviata già orchestrata, con gli archi, i fiati, gli ottoni. Era semplicemente straordinaria. Ha posto solo una condizione: non usare la sua voce. Ora, siccome io cantavo in terza persona e lui in prima, in pratica io dicevo he e lui I, dovevamo far scomparire del tutto la sua voce. Non potevamo dissimularla sotto la mia. Purtroppo però il cantato di Bono si sentiva in tutte le 48 tracce del nastro, un vero incubo. Per non usarla abbiamo dovuto fare a meno degli archi, dei fiati, di tutte le cose belle. Siamo riusciti a tenere soltanto basso e batteria. A dire il vero, la voce di Bono si sentiva perfino lì, ma adesso dovrebbe essere impercettibile. Abbiamo aggiunto un piano e due chitarre e ne abbiamo fatto un pezzo vecchio stile tipo saloon, che da una parte è meglio, perché riporta l'attenzione al lavoro di mio padre.
1: In a way is better because it does really harken back to my father's work. Two shots of happy.
2: Prima di ascoltare un ultimo brano dal suo nuovo album, chiediamo a Nancy Sinatra quali star chiamerà per il prossimo.
1: I've already asked Billy Idol, he said yes.
0: Ho già chiesto a Billy Idol e mi ha risposto di sì. Lo adoro, sono una sua grande fan. Poi vorrei un po' di signore, vorrei lavorare con Pink, Joan Jett e, nel caso sapessi chi sono, Avril Lavigne, perché credo sia brava.
1: If she even knows who I am, Avril Lavigne, because I think she's so good.
2: Stiamo per ascoltare Let Me Kiss You, è di Morrissey ed è uscita, fatto strano, anche sul suo ultimo album You Are The Quarry.
1: You'll have to ask him, this was all his idea.
0: Dovete chiedere a lui, è stata una sua idea, forse pensava fosse carino. Non so se si è accorto che molte radio passano la mia invece della sua, ma forse la sua pazzia è anche questa. Voleva indirizzare l'attenzione sul mio disco. Mi ha detto più volte che la mia versione è migliore.
1: He's told me many times that mine is better than his. There's a
3: place in the sun for anyone. E questa era un'intervista. Abbiamo sentito e voluto celebrare la nascita, il compleanno oggi nel 1940. Non so perché continuo a ripetere l'anno, non si dovrebbe dire delle signore l'anno d'età, e questo lo sappiamo. Nancy Sinatra ha attraversato oltre mezzo secolo di storia dello spettacolo, portando sempre con sé un cognome pesante ma prestigioso. Dalle classifiche degli anni 60 alle collaborazioni con artisti di generazioni diverse, la sua carriera racconta una pagina importante della musica americana. Nel giorno del suo compleanno questa intervista ci offre l'occasione per riscoprire non solo la figlia di Frank Sinatra, ma una protagonista della musica pop internazionale. Rimaniamo negli anni 60 e riascoltiamo un'altra canzone che ha conquistato le classifiche, questa volta quelle italiane, che è con un brano che è diventato uno dei simboli della musica leggera dell'epoca, con Michele Veneziano, uno dei più popolari interpreti della generazione degli urlatori.

0: Sono viva, I'm alive, cantava Céline Dion nel 2002 ed era la canzone che aveva accompagnato il suo ritorno sulle scene dopo una pausa dedicata alla famiglia. Poi successivamente ci sarà il ritorno, quest'anno tra l'altro torna sulle scene, ho visto tutte le date in settembre in Francia. Adesso ascoltiamo la voce di un attore, uno di quelli indimenticabili della Hollywood vera, uno degli attori più intensi e versatili del Novecento. Lui era nato in Messico nel 1915, stiamo parlando di Anthony Quinn. Il padre era irlandese, la madre messicana, ed emigrò da bambino negli Stati Uniti e arrivò ad Hollywood partendo da condizioni molto modeste. Nel corso della sua carriera, e lo sentiremo adesso nell'intervista che è stata realizzata nel 1977 nella sua casa a Roma, perché aveva una moglie, una delle compagne, una moglie da cui ha avuto tre figli, poi in realtà ne ha avuti una serie di altre da altre relazioni, aveva una casa ai Castelli Romani ed è bellissimo sentire la voce di Zorba il Greco, di Gauguin, oppure non so se ve lo ricordiate, Zampanò nella Strada con Giulietta Masina, un attore incredibile che ha interpretato oltre 140 film. E in questa sua intervista lo scopriamo l'uomo Anthony Quinn, il suo rapporto con l'Italia, con la famiglia, col matriarcato, il successo e con quello che è la continua ricerca di sé che poi non lo ha mai abbandonato. Siamo nel 1977.
1: Parlando di Anthony Quinn, attore, è stato più importante nella sua vita l'amore o la sua carriera?
2: Per me, che sono vissuto in America sempre, per noi il lavoro è una cosa importantissima. Io, per me non può esistere l'amore senza il lavoro. Il mio primo amore è il lavoro. Allora, ed è là che arriva tutte le altre cose. Arrivano l'amore di una donna, l'amore di tante cose. Ma se non lavoro, io sarei inutile nell'amore, perché non sarei io, non mi sentirei io al mio agio. Allora io per forza devo lavorare, e così, che se il lavoro non va bene, io non c'ho voglia di mangiare, non c'ho voglia di amare, non c'ho voglia di niente, perché per me la prima cosa, la mia prima responsabilità è del lavoro.
1: Quindi il lavoro ha avuto una grande parte nella sua vita. Quanti film ha fatto finora?
2: Ah, tanti. Ho fatto 140 film e spero di fare altri 100. Ho cominciato a lavorare quando aveva nel cinema, ho cominciato a lavorare quando aveva 18 anni e ormai sono quasi 40 anni che lavoro nel cinema, allora 140 film che ho fatto.
1: Lei quanti anni ha?
2: 60.
1: E fa ancora parte della famosa vecchia guardia di Hollywood?
2: Ma non so se si può chiamare la vecchia guardia, non è che guardo io niente, non è che sono guardia nessuno. No, io non mi sento di essere della vecchia guardia, nel senso, quando uno dice la vecchia guardia sembra che uno sta là a proteggere non so che. Io non sto proteggendo nessuno, soltanto cerco di fare il mio lavoro il meglio che posso, e anche studio sempre, perché ormai il mestiere di attore cambia ogni 5 anni, uno deve lavorare diverso da quello che ho lavorato. Allora no, non è che mi sento io di avere una vecchia guardia, no.
1: Che cos'è per lei la felicità?
2: Fare il suo meglio.
1: Cioè, per lei non è una cosa verso la quale uno va sempre?
2: No, la felicità forse esiste al di là, ma la felicità, per esempio, che le posso dire? Per esempio, le dico in poche parole. Per esempio, io mi alzo la mattina, la prima cosa che faccio, io porto i miei bambini a scuola. Quel momento, quella ora che vado io in macchina a scuola con i miei bambini, per me è la cosa più felice del mondo. In quel momento mi sento io l'uomo più felice, perché vado a scuola con i bambini, mi ricordo dell'epoca quando andavo io a scuola, vedo io là tutta la gioventù che sta entrando a imparare qualche cosa nella scuola, speriamo che imparino qualche cosa, ma porto io le bambini a scuola, di là io ritorno a casa, che saranno 7-8 chilometri a piedi. Allora in quelle ore, quelle poche minuti, ore che passo io attraversando il villaggio, parlando, fermandomi con la gente al bar a prendere un caffè, fumare una sigaretta con gli amici, e quello che desidero io in questo momento, e tutto il mio desiderio è basato da parte dei miei figli, e il mio desiderio è di vivere, di poter vivere altri 10-15 anni in piena forza, per cercare di cambiare questo mondo che io trovo che va male, che mi piacerebbe fare qualche cosa di importante, e forse la cosa che mi prende ogni giorno è che sto cercando che posso fare io per cambiare questa cosa, anche questa cosa, questa ondata che ci è venuto della droga, questa ondata che ci è venuto della violenza, questa ondata che ci è arrivato di uno che non importa dell'altro, questa cosa che la gioventù non sente più la responsabilità, che vive solo per oggi e non importa domani. Che posso fare io a cambiare questo? Non al modo mio, ma come posso io inserire in questa nuova ondata della gioventù e entrare là dentro e darle quell'esperienza che ho io della vita, e trovare insieme a loro, sto parlando io specificamente dei miei figli miei, naturalmente di tutta la gioventù, che posso fare io per essere utile a questa nuova andata. E questo forse è il gran sogno mio, e questa cosa che mi costa ogni tanto una certa inquietudine, perché non è che io voglio restare, ho fatto 140 film, ho scritto 2 libri e basta. No, voglio essere utile io.
0: Fantastico, la voce di Anthony Quinn, sessantenne, che in un momento della sua carriera dice: sì, ne vorrei fare altri 140 di film in questa intervista. Lo ricordiamo, era il 1977 e in questa giornata si è spento dopo gli anni 2000 Anthony Quinn. È stato un piacere risentire la voce di veramente un'icona e uno dei personaggi di un cinema che effettivamente non esiste più. Io credo che lui, alla domanda della vecchia guardia, non essendo di madrelingua italiana, non avesse capito che lei in realtà parlava della divina Hollywood, del fatto che lui fosse e appartenesse a quella generazione eccezionale. Tracce termina con questo paio di canzoni, con Fabrizio De André e la PFM nel 1979. Torna domani il nostro programma dalle 14 alle 15. Alle 15 ritroverete il notiziario e poi la nostra Isabella Visetti con Passaggi, sempre su Rete 1.
3: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di

0: Rete 1.
1: Sono le 15, c'è il notiziario.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane ha annunciato una sospensione delle operazioni militari contro Israele. Teheran e Tel Aviv avevano ripreso le ostilità nelle scorse ore per la prima volta dalla conclusione della tregua di aprile. Nel contempo i Pasdaran hanno avvertito che ci potranno essere ulteriori attacchi più duri e devastanti qualora Israele dovesse riprendere a bombardare il Libano. In precedenza però il presidente statunitense Trump, con un breve post, ha esortato lo Stato ebraico e lo stesso Iran a cessare immediatamente gli scambi incrociati. Nuovi passi avanti in Ticino per il potenziamento autostradale A2 tra Lugano Sud e Mendrisio. L'Ufficio federale delle strade ha illustrato diverse migliorie al progetto. L'Ustra prevede alcune modifiche migliorative, appunto come la sistemazione dello svincolo di Lugano Sud, il risanamento fonico del compartimento di Melano e la realizzazione di un percorso ciclabile tra Maroggia e Melano. L'opera resta una priorità per Berna nel quadro del programma Trasporti 2045, ma la forte concorrenza con altri progetti nazionali potrebbe rallentarne la realizzazione. A Berna riprendono i lavori delle Camere federali. Tra i temi più controversi c'è il futuro dell'energia nucleare. Il Consiglio nazionale affronta l'iniziativa Stop al Blackout, che chiede di riaprire la porta alle centrali atomiche. Si discute anche del relativo controprogetto, che vuole abolire il divieto di costruire nuovi impianti nucleari, introdotto dopo l'incidente alla centrale giapponese di Fukushima. Intanto nel Canton Grigioni è tornata in funzione, dopo un anno di lavori, la centrale idroelettrica di Repower a Silvaplana. L'intervento di ammodernamento è costato quasi 10 milioni di franchi. Il Gran Consiglio Valesano approva all'unanimità lo stanziamento di fondi supplementari a favore del Ministero Pubblico Cantonale e della Polizia in relazione all'incendio di Capodanno a Cramontanà. Parte della somma, che ammonta a poco più di 1 milione di franchi, permetterà di assumere personale supplementare per gestire il dossier. Infine, concludiamo l'appuntamento informativo con la morte della scrittrice svizzero-tedesca Ingeborg Kaiser. Poetessa, romanziere e autrice teatrale, viveva a Basilea dal 1960. Nel corso della sua carriera ha pubblicato romanzi, raccolte di poesie e radiodrammi, dedicando parte del suo lavoro anche alla figura di Rosa Luxemburg. Tra le sue opere più note, il romanzo autobiografico Weg Tanzen, dedicato ai ricordi dell'infanzia nella Germania nazista. Nel pomeriggio a sud torneranno a svilupparsi nuvole e in serata non si escludono rovescio temporali. Al nord aumento della nuvolosità, qualche rovescio temporale a partire dal Giura, possibile. Domani, martedì 9 giugno, ancora qualche schiarita al mattino, ma dal pomeriggio saranno nuovamente possibili precipitazioni. Al nord invece ultimi rovesci e poi ampie schiarite a partire dalla Romandia.
1: Ci sono colonne di 5 chilometri e attese di almeno 50 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi ci sono code di 3 chilometri tra Vassene e l'entrata nord con attese di 23 minuti circa.

4 minuti dopo le 15, buon pomeriggio da Isabella Visetti, questo è Passaggi e se volete passare di qua almeno via WhatsApp 076 321 1113 è il nostro numero per entrare in contatto con noi, per condividere le vostre riflessioni, anche le vostre domande. Partiamo con un prodotto RSI, un audio fiction che ci parla della storia del www. Sapete, queste tre paroline che ci sono prima di ogni, diciamo, indirizzo internet, che una volta le dovevamo digitare, ora non serve più, basta mettere nei motori di ricerca una parola chiave e arriviamo spesso sui siti, ma è da lì che tutto è partito, nel lontano 1993, se ricordo bene. Ma le due ospiti che ci saranno dopo Christopher Cross, che apre in musica la nostra prima ora insieme, ci racconta tutto.

0: Era il 30 aprile del 1993 quando il CERN annunciò la messa a disposizione del pubblico del sistema che avrebbe cambiato il nostro modo di informarci, connetterci, comunicare. World Wide Web, per gli amici, www. Questa iniziativa del CERN, perché forse l'idea del www era nata prima, ma l'iniziativa di renderlo pubblico, accessibile a tutti noi, senza alcuna restrizione, l'ha reso un servizio così indispensabile. Ai giorni d'oggi ci sembrerebbe di non poterne fare a meno per le connessioni, per la comunicazione, proprio per l'informazione. E proprio il 30 aprile, ma di quest'anno, è stato lanciato sul web il primo episodio della storia del www, un audio fiction originale realizzata dalla RSI in collaborazione con l'USI e la SUPSI. È una storia tra ricerca accademica e storytelling in 7 episodi, scritta e diretta da Sara Flatt, autrice e regista RSI, che è collegata con noi oggi. Ben arrivata Sara a Passaggi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Isabella.
0: Grazie a te di essere collegata con noi. In studio c'è la collega Francesca Giorzi, produttrice e responsabile del settore audio della RSI, il settore dove questa diciamo audio fiction sul www appunto è accolta, è stata sviluppata. Francesca, parto da te. Cosa vuol dire per il tuo settore produrre un audio fiction su commissione? Qui, se ho capito bene, l'USI e la SUPSI sono venuti da voi riconoscendo la competenza, l'expertise della RSI in questo campo, dicendo: abbiamo questa storia che ci sembra interessante e la vogliamo sviluppare in un podcast. Cosa si dice a queste persone?
2: Assolutamente sì, anche non fosse altro per creare rete e reciprocamente darsi comunque degli stimoli ulteriori, nuovi, diversi. Sono due le istituzioni, appunto, come detto USI, all'interno dell'Istituto di Media e Giornalismo diretto da Gabriele Balbi e l'Istituto di Design della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, diretta da Giulio Zaccarelli, che volevano partecipare a un progetto Agora del Fondo Nazionale Svizzero, un fondo che sostiene i progetti per la divulgazione scientifica. Sappiamo quanto sia difficile in qualche modo far arrivare le storie e la scienza al grande pubblico, ed è per questo che hanno pensato di declinare una ricerca di tante pagine fatte da Deborah Barcella, appunto declinarla in 7 puntate di audio fiction, la storia appunto del www, anche grazie alla mediazione culturale e all'ingegno e genio di Sara Flatt.
0: Eh sì, perché Sara, io sorrido, sta sorridendo anche Francesca.
1: Anche io sto sorridendo.
0: Anche tu stai sorridendo, perché posso immaginare pagine e pagine di ricerca da leggere, sintetizzare, poi riflettere come rendo questa storia accattivante, accessibile. Sappiamo, una materia comunque con basi scientifiche, dunque determinati punti devono essere esatti, non si può tanto spaziare con la fantasia, però bisogna far leva su qualche strumento, qualche liturgia drammaturgica per coinvolgere il pubblico. Allora, questo è il tuo lavoro, tu sei un'esperta in questo campo, ma quando ti hanno consegnato questa pigna di fogli, questa ricerca, cosa ti sei detta?
1: Ma allora, inizialmente tanto va detto che Francesca riceve come produttrice delle commissioni che poi dopo lei valuta e poi commissiona anche a sua volta il lavoro che lei accompagna quasi da un punto di vista drammaturgico, ma a noi, quelli un pochettino tra virgolette più sotto, tocca anche il lavoro poi dopo di ricevere anche quella di commissione, nel senso accontentare la richiesta anche della produttrice. E questo è proprio stata la scommessa, come dici tu, quasi in modo liturgico, forse addirittura magico o un po' druidico, cercare di rendere interessante questa storia. E Francesca è sempre molto gentile, perché dice: sono curiosa di vedere come riuscirai a trasformare questa cosa in qualcosa di appetibile. E dopo lì parte la sfida, ed è la cosa più bella del nostro lavoro, perché abbiamo ancora la libertà di creare, inventare, immaginare. e nonostante le materie siano un pochettino pesanti, la possibilità di inventare, scrivere e spaziare con l'audio fiction, che ti permette di volare dai cavi dell'etere all'universo senza dover spendere nulla fondamentalmente, è fantastica e quindi diventa un parco giochi. Come faccio a ridere il www? Ma gli possiamo dare una voce, e l'interprete Davide Garbolino, fantastico, accompagnato da Patrizia Salmoiraghi, una doppiatrice conosciutissima, Elisa Mazzotti, soprattutto loro i protagonisti, e Jasmine Mattei, scusate, soprattutto loro i protagonisti di questo viaggio, hanno saputo dare queste voci a concetti, intelligenza artificiale, World Wide Web, proprio il www personificato stesso, che cerca di scoprire come è nato fondamentalmente e non vede l'ora di farlo, grazie chiaramente al racconto anche di Deborah, che poi dopo mette tutto il suo know-how scientifico in questo viaggio un po' folle fondamentalmente, dove il virtuale diventa reale.
0: Allora, sentiamo come ha iniziato questo viaggio folle. Ho un estratto della prima puntata, del primo episodio, la ascoltiamo insieme. Qui c'è un interessante, il primo diciamo espediente narrativo che dopo ci racconti.
3: La radio televisione svizzera presenta la storia del www. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Primo episodio. Un inizio.
4: Vi ricordate il 2020? C'era il Covid, era marzo e io ero a casa dal lavoro. Avevo questa sensazione di monotonia. Lavoravo come social media manager per una startup. Mi stava annoiando perché quello che avrei voluto fare era interagire con le persone, poter presentare il brand. E lì si era fermato tutto. Ero in un monolocale, da sola. L'unico mio contatto erano i social e ogni minimo stimolo, anche intellettuale, era semplicemente stato cancellato. Una sera poi, scrollando il telefono, sdraiata nel mio divano letto, l'ho trovato. Era un annuncio per una proposta di lavoro. Un post fatto dall'Istituto di Media e Giornalismo dell'USI. Cerchiamo due figure di studenti dottorandi in comunicazione per la storia del web. Le origini e la diffusione del World Wide Web. Riscoprire i primi anni del web all'interno e all'esterno degli archivi del CERN. 1989-1995.
0: Allora, è un bel viaggio che è iniziato così. La voce che avete sentito in questo primo episodio è della ricercatrice Deborah Barcella. Sara, tu hai deciso di prendere lei come voce narrativa principale?
1: Sì, è una scelta che abbiamo fatto discutendo anche con Francesca, della possibilità di cercare di renderlo quasi un podcast. Cioè, partendo anche dall'esperienza che avevamo fatto con l'intelligenza artificiale, dove c'era questo radiodramma che ho scritto, io voci dall'etere, a me interessava il fatto che fosse personalizzante, personalizzata come cosa, una giornalista che si racconta quasi come fosse un diario, ma era tutto fiction. Qui c'era la materia, cioè c'era Deborah che aveva anche voglia di giocare, quindi è stato molto più facile da un lato e anche divertente, nonostante quasi impegnativo, perché inizialmente abbiamo cercato di scrivere insieme la cosa, però poi chiaramente risulta un pochettino più difficile, perché scrivere per un radiodramma o per un audio fiction, come per un teatro o un film, è un'altra cosa rispetto a quella di scrivere in modo scientifico, e per fortuna, altrimenti faremo tutti gli stessi lavori. Però è stato proprio anche un viaggio il collaborare, condividere con lei queste cose e il racconto in sé, che appunto così è proprio personalizzato e personificato. La maggior parte di quello che lei racconta comunque sono pensieri suoi, sono momenti in cui lei ha vissuto, cioè momenti che lei ha vissuto, la visita al CERN, a Ginevra, l'agitazione, l'essere sudati prima di incontrare delle persone come Caillou, ad esempio, cioè, quindi ecco.
0: Francesca, la narrazione in prima persona è coinvolgente, se poi la persona, come in questo caso Deborah Barcella, aveva voglia di giocare, come ha detto Sara.
2: voglia di giocare e aveva anche le corde per farlo, non è sempre
0: chi. E anche la competenza dentro. Perché è chiaro quella di suo, ecco.
2: Beh, ci vuole il carattere, bisogna lanciarsi e riuscire in qualche modo davvero ad attirare l'attenzione, e chiaramente questo è anche un gioco, nel senso che avere la ricercatrice stessa all'interno dell'audio fiction è un valore aggiunto, è anche una possibilità in qualche modo di vedere la persona concreta e poter fare magari anche delle presentazioni con dei pezzi, dei movimenti, degli estratti, delle scene, ed avere lì appunto la protagonista in carne ed ossa. E questo, quando si può fare, è chiaramente vincente. La prossima, questa settimana, questo giovedì, verrà inserito l'ultima puntata dell'audio fiction, la settima, all'interno appunto del web, con rsi.ch/storia del web, e successivamente poi andrà anche in onda dal 18 di giugno su Rete 2 a mezzogiorno.
0: A mezzogiorno, però già online si possono ritrovare le prime 6 puntate, abbiamo detto 7 episodi, l'ultimo arriverà proprio questa settimana. Se no, la possibilità di sentirlo a Alphaville su Rete 2 dal 18 giugno, la settimana prossima, dalle 12. 7 episodi, quanto ci avete lavorato, Sara e Francesca?
1: Bisogna dire la verità oppure no?
0: Non lo so, però posso immaginare che è un lavoro.
1: No, nel senso, è un lavoro immane, perché comunque partendo dalla parte scientifica che ti arriva in mano quando ci sono queste cose. Quello che devi fare accanto di ricerca per poter essere reale, realistico e poter raccontare liberamente un'aneddotica che se tu non entrassi realmente in una materia non potresti permettere di raccontare, perché risulterebbe superficiale, azzardata e a rischio di addirittura dire ciofeche, nel senso, e non è una cosa che si può fare con un certo tipo di materia, come anche altri lavori fiction che sono stati fatti, nel senso, la ricerca che c'è dietro per poter rendere una cosa e riportarla in un modo divertente come la storia del World Wide Web, che quei 7 episodi vanno a toccare da più punti di vista, nel senso, rispetto a quello che uno può chiedersi perché si chiami così, piuttosto quello che è accaduto durante quegli anni a livello storico, nel senso, devi riuscire a spaziare un pochettino ovunque. Quindi sono lavori in mani che sono bellissimi, perché sono quelli attinenti al lavoro dell'autore o dell'inventore di queste storie, perché ogni volta impari e scopri un sacco di cose, però è chiaro che richiede molto più tempo di quello che secondo me le persone normalmente immaginano, se che poi, ci voglia per la stesura di certi tipi di lavoro.
2: Se poi considerate il quadro, cioè Deborah ha cominciato a fare la ricerca, il concorso per fare la ricerca nel 2020, abbiamo cominciato a parlare, a metterci in rete con Uzi e Supsi alla fine del 23, poi l'attesa dell'assegnazione del progetto a Agora e infine appunto la realizzazione, quindi sono sì lavori che richiedono del tempo, giustamente.
0: Sì, è giusto anche lasciar sedimentare una storia, e poi abbiamo capito che l'equilibrio tra divulgazione e fantasia, possiamo dire così, questi mezzi, queste tecniche per tenere attaccato lì l'ascoltatore e l'ascoltatrice è materia delicata. Ascoltiamo Coez e poi torno da voi e propongo un altro stralcio dell'episodio Storia del WWW, l'episodio numero 6. Le mani.

0: ottima. Sesto episodio. Competitors.
1: Vi siete mai chiesti come sarebbe cercare informazioni senza usare il World Wide Web? Siamo così abituati al web che addirittura lo identifichiamo quasi automaticamente con internet stesso. E se vi dico Gopher? Probabilmente vi si forma la stessa nuvoletta con tanto di punto di domanda che si è formata a me quando l'ho sentito la prima volta.
2: Ma ti pare che vada anche a ricordare la concorrenza?
3: Che interruzione violenta! Ma la vuoi lasciar raccontare?
2: Fin qui eravamo andati così bene!
3: Deborah ha ragione! Mica possono ignorare alla grande la storia, caro V. Che ci fossero altri concorrenti in gara è normale.
4: Competitor. Oggi si usa competitor, Jean.
3: Sì, ma non cambia la sostanza. Sempre antagonista è. E il punto è che tra i due sfidanti il terzo alla fine gode.
2: Come il terzo? Contro Gopher ho vinto io. Sono io che ho avuto più successo tra me e lui. Di che terzo parli?
4: Rilassati, Trezzo.
2: Rilassati.
4: Non era così scontato. C'erano un sacco di prodotti concorrenti e aziende che cercavano di vendere il loro web allo stesso target.
3: Puntata all'inglese oggi. Competitor, target. Sono poi sempre concorrenti e pubblico.
5: Allora, questo era uno stralcio dell'episodio numero 6 dell'audio fiction, la storia del WWW, audio fiction originale realizzata dalla RSI in collaborazione con l'USI e la SUPSI, firmata, scritta e diretta da Sara Flatt, autrice e regista RSI. Sara, qui c'è il riferimento del WWW che diventa un personaggio. E dunque questo espediente narrativo per riuscire ad appassionare gli ascoltatori alla storia.
6: Esatto, proprio è quello di cui si parlava prima. Qui avete sentito la voce di Davide Garbolino come interprete, conosciuto per tantissimi come di Popo Gigio di una volta. È anche bellissimo per me poter lavorare con lui, avendolo ammirato quando ero piccola. E di Patrizia, appunto, e Yasmin Mattei, e sono loro che personificano questo viaggio nell'etere, e lui proprio è il WWW, che appunto, come si diceva prima, non vede l'ora di scoprire come si è nato, e si arrabbia anche quando vengono raccontate le storie come quella di cui stava parlando Deborah, perché si chiama WWW e se fosse stato un altro sarebbe cambiato. È una cosa che ha cambiato il mondo, ma i competitori erano veramente anche tantissimi, è una storia veramente affascinante. Perché ho vinto io? Perché sono nato? Come sono nato? Chi è che me lo racconta finalmente? Perché poi dopo di storie attorno anche alla nascita del WWW ne sono anche, come dice giustamente Deborah anche nelle sue ricerche, state raccontate moltissimo. E perché venga associato agli Stati Uniti piuttosto che all'Europa come in realtà e dove in realtà si è sviluppato, anche quelle sono cose che si possono scoprire ascoltando queste puntate. Cioè, il viaggio che ci fa fare il WWW è un viaggio a tutto tondo nell'etere e anche a livello politico e storico in quello che ha portato l'Europa e il mondo ad essere oggi e come nel funzionamento del collegamento di tutti questi vari paesi. Quindi è proprio, cioè, la base, se volete, della comunicazione di oggi che viene raccontata da un piccolo WWW che non vede l'ora di nascere.
5: È un piccolo WWW che non vede l'ora di nascere, molto simpatico. Vediamo i dialoghi con gli attori. Non dobbiamo neanche dimenticare, Francesca, la messa in scena acustica curata da un tecnico del suono, il nostro Thomas Chiesa. Questo non l'abbiamo ancora citato, ma è un elemento importante.
7: Beh, certo, fa parte del team. Non potremmo fare audio fiction se non ci fossero attori, registi e tecnici, peraltro molto specializzati in materia, evidentemente, perché riescono a creare dei ambienti sonori riconoscibili, insomma, che ti arrivano all'orecchio e portano l'ascoltatore in un mondo altro e diverso.
5: Allora, abbiamo detto, le prime 6 puntate sono già online sul sito della RSI. Se cercate il titolo, la storia del WWW, arrivate appunto a questa audio fiction, oppure andrà in onda la settimana prossima dalle 12 in Alphaville su Rete 2. Sara, una battuta: si è soddisfatti quando si arriva alla fine di un lavoro così immane? 7 episodi, una storia incredibile, appassionante, diciamo condensata in 7 episodi di 20-25 minuti, se ho capito bene.
6: Assolutamente sì, direi. E una delle cose belle, visto che abbiamo citato Thomas, che è riuscito a portarci all'interno del CERN proprio in questa audio fiction, nonostante anche tutto quello che comporti una registrazione, cioè e le difficoltà poi di isolare, astrarre le voci e mettere nell'etere, la cosa bella è quando soprattutto vedi che la persona soddisfatta è ad esempio Thomas, Francesca e Deborah. Quando loro come prime tre persone sono soddisfatte, tu che hai fatto il viaggio tiri un sospiro di sollievo e tutto il sudore se ne va in un attimo e ti dici ah che bello.
5: Ritorniamo lì, il cerchio sì, si chiude da quando Francesca è arrivata da te e dice ah c'è questa bella storia da raccontare, secondo me tu potresti e dopo prendi colore quando tutto è pubblicato. Francesca, sì. Immagino che di come si svolge il lavoro nel vostro settore, di storie simili ce ne sono molte da raccontare, basta andare a vedere la pagina quanto è ricca di storie storie raccontate proprio grazie al mezzo audio. Adesso per il palinsesto estivo invece fate un esperimento diciamo completamente diverso, quasi all'antitesi di quanto avete fatto con la storia del www. Allora ci vuoi dire qual è diciamo la materia che vi sta occupando ora?
7: Abbiamo appunto uno spazio quest'estate, visto che l'estate è comunque anche il momento dove magari sdraiati in piscina o magari correndo da qualche altra parte è proprio il momento dove possiamo mettere nelle orecchie delle cuffie ed ascoltare, lasciarsi passare e lasciarsi trasportare in altri mondi, come è successo giovedì al garage Ferrari di Bellinzona durante Territorio Festival, che abbiamo proposto in diretta radio LSD di Andrea Manzoni e Flavio Struppini, e alcuni spettatori uscendo dalla messa in scena mi hanno guardato e mi hanno detto io gli occhi li ho chiusi, è quello che bisogna fare, è quello che porta a fare audio fiction, lasciare veramente che le papere possano calare sugli occhi e riposare in qualche modo. E così faremo, proponendo quest'estate dei lavori diciamo più leggeri, più divertenti. In questo caso cominceremo con Le Ascoltatrici, una storia appunto sempre di Sarah Flatt, che fa sì che appunto anche qui due anziane signore all'interno di un condominio si annoiano a continuare a guardare la televisione e dicono ma perché non dare un orecchio ai nostri vicini di casa, e quindi assoldano un giovane tecnico, lo mandano a mettere delle microspie all'interno degli altri appartamenti e da lì comincia la narrazione, la storia dell'edificio e degli appartamenti limitrofi.
5: Sara, questo è immaginazione e fantasia pura, creatività allo stato puro, sì. Qui non avevi nessun paletto da rispettare.
6: Esatto, è quello il privilegio ogni tanto di poter fare anche queste cose dove ti dicono sei libero di creare e devi inventarti qualcosa, è una cosa fantastica, è la bellezza del nostro lavoro, della nostra, cioè di quello che comunque si riesce ancora a portare agli ascoltatori, sperando che loro siano anche felici di sentire la diversità che c'è in tutto questo, dallo scientifico a diciamo quello un pochettino più ludico, che vuole sì liberare anche un attimino ogni tanto oltre alle palpebre, come diceva Francesca, anche la mente, che è già abbastanza bombardata da informazioni a volte non sempre neanche molto così allegre e felici, e queste due vecchiette sinceramente se la ridono pur ascoltando la vita degli altri, che spesso è anche pesante, difficile, complessa anche in piccoli edifici e quartieri, cioè senza andare a livello globale.
5: Comunque questi viaggi sonori sono molto coinvolgenti, sono molto belli e poi vanno a stimolare, vabbè voi l'avete stimolato, l'udito, magari rilassando gli occhi che di solito usiamo sempre di più, la vista, in questo caso ci si può lasciare trasportare, Francesca.
7: Si parla del potere immaginifico della radiofonia, quella grande possibilità che lasciamo all'ascoltatore come ultimo attore attore della situazione, perché alla fine la mente ricostruisce l'ambiente, ma ognuno lo fa per sé e quindi sono tutte situazioni completamente diverse.
5: E dunque c'è una ricchezza infinita di fruizione possibile. Allora andate su rsi.ch audiofiction, cercate la storia del www, seguite questi progetti estivi di Francesca Giorzi, che ricorda è produttrice e responsabile del settore audio RSI. Grazie di essere stata qui a Passaggi e grazie anche a Sara Flat, regista, autrice, che ha proprio scritto una storia del www, di quello che abbiamo parlato oggi. Ne parleremo anche la settimana prossima a Passaggi, andando però dalla parte, diciamo, accademica, dei vostri committenti che avevano voglia di raccontare questa storia, di divulgarla, di fare divulgazione scientifica, e hanno scelto proprio l'audio fiction. Grazie Sara, grazie Francesca,
7: grazie,
5: buon lavoro. Grazie.
6: Grazie a voi e buon lavoro.

0: me. È lunedì oggi, 8 giugno, siete a Passaggi, Rete 1, io sono Isabella Visetti, ma siccome proprio è lunedì è il momento di andare a scoprire la nuova serie di Ciclostilabili, la serie tematica curata da Manuela Bieri che si sviluppa nell'arco della settimana. Questa settimana si parla di sciamanesimo e Manuela Bieri lo fa con Denise Lombardi, antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanea. Ascoltiamo.
1: Ciclostilabili. Gli esperti rituali sono tra le figure più antiche e affascinanti della storia umana e compaiono in culture molto diverse tra loro, dalle steppe siberiane all'Amazzonia, dall'Africa alle Americhe, dalla Lapponia all'Australia. L'esperto rituale possiede competenze e capacità specifiche per comunicare con il mondo ultraterreno, con gli spiriti, e svolge funzioni centrali nella vita spirituale, sociale e terapeutica di molte comunità ancestrali e popolazioni native. Ho volutamente usato il termine, e ve ne sarete accorti, di esperto rituale, anche se sarebbe stato più facile parlare di sciamano. Ma la precisazione è d'obbligo e in questa prima puntata capiremo la differenza tra sciamano ed esperto rituale. Ad aiutarci c'è Denise Lombardi, antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanee e attualmente docente universitaria alla Sorbona e all'Institut Catholique di Parigi.
2: È importante iniziare appunto dal fatto che il termine sciamanesimo è un termine di origini siberiane. In realtà è stato un prete ortodosso esiliato in Siberia che nel XVII secolo conia questo termine. E come lo conia? Questo prete ortodosso appunto è esiliato nelle foreste siberiane e vede all'interno di una popolazione quello che è definito l'esperto rituale, che si agita sul, chiamiamolo l'altare per dare un riferimento conosciuto, si agita in maniera molto molto evidente, soprattutto con la parte bassa del corpo, ossia salta, balla, si muove, e il termine viene coniato in opposizione alla figura ieratica del prete che sta fermo davanti all'altare. Quindi sciamano è colui che si muove con la parte bassa del corpo. Resta un termine emico, ossia termine locale, di cui appunto viene citato solo negli scritti di questo prete ortodosso che si chiama Abakun, e poi dopo è solo a partire dal 1895 che il termine viene tradotto in inglese e inizia ad essere diffuso nell'Occidente.
1: Ma Denise, perché proprio questo termine sciamanesimo?
2: Perché in questo periodo, fine dell'Ottocento, è in atto le esplorazioni della Siberia e di tutta quest'area che una volta era definita Russia, insomma. E gli esploratori hanno bisogno di guide, e le guide più famose e più importanti sono le guide tunguse. Dunque, il termine di origine siberiano, precisamente appartenente alla lingua tungusa, è quello che si sviluppa e viene, come dire, acquisito in maniera preponderante proprio perché gli esploratori che si recano in Siberia in questo periodo incontrano delle guide tunguse, e dunque le guide diffondono il proprio termine. E dunque è così che si diffonde questo termine.
1: Ma quindi lo sciamano di fatto chi è?
2: Lo sciamano tradizionale è colui che all'interno di piccoli gruppi sociali si occupa di poter entrare in contatto con gli spiriti. Quindi entriamo subito un po' nel vivo della questione, ossia sono popolazioni che hanno una cosmologia diversa dalla nostra, un pantheon fatto di diversi spiriti, quindi siamo in un'altra dimensione spirituale e religiosa. Quindi chi è lo sciamano? Lo sciamano è colui che ha la possibilità di entrare in contatto con gli spiriti, e gli spiriti sono le entità che aiuteranno i cacciatori nel trovare le prede. Quindi il ruolo dello sciamano specificatamente in questa zona del mondo è proprio quello di propiziare la caccia. Stiamo parlando di popolazioni che vivono appunto disperse nella tundra siberiana, popolazioni piccole comunque, per cui è un termine estremamente locale.
1: curioso che, scusami se ti interrompo, sì, si comunica con gli spiriti per la caccia e non per la salvezza.
2: Esatto, difatti è quello che io ci tengo sempre ad aprire il discorso sulle origini dei termini. Proprio recentemente mi è capitato di tenere una conferenza qui in Francia dove adesso si parla tantissimo di animismo, di neoanimismo. Se andiamo alle origini del termine animismo, vediamo che quello che sta accadendo adesso non c'entra nulla. Idem per quello che riguarda lo sciamanesimo. È interessante vedere come determinate parole, alcuni termini, circolano, viaggiano, cambiano forma, cambiano senso, cambiano significato. E lo sciamanesimo, secondo me, è uno dei termini che meglio si presta a mostrare come i termini vengano riappropriati di significati diversi. E quindi appunto lo sciamano è l'esperto rituale siberiano in grado di entrare in contatto con gli spiriti e propiziare la caccia. E quindi questo termine lì resta. Poi cosa succede? Gli esperti rituali, ossia la persona all'interno di un gruppo sociale che ha le competenze ereditate o acquisite dopo lunghissimi anni di pratica per entrare in contatto con gli spiriti, è presente più o meno a tutte le latitudini.
1: Com'è successo che dalla Siberia il termine sciamanesimo e sciamano sia diventato così popolare in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti in un primo momento?
2: Dobbiamo fare un salto e arrivare più o meno a metà degli anni 50. Arriviamo a metà degli anni 50 e arriviamo negli Stati Uniti, l'Università di California, la UCLA. Qui troviamo un altro personaggio fondamentale, si chiama Michael Arner, è un antropologo, il quale sta facendo degli studi sugli Jivaros dell'Ecuador e del Perù. Gli Jivaros sono una popolazione dispersa nella foresta amazzonica e all'epoca erano famosi per essere soprattutto coloro che durante i momenti di combattimento tagliavano la testa agli avversari e poi la riducevano attraverso un processo di fumigazione. In realtà questo tipo di pratica era abbastanza rara, però diventano famosi gli Jivaros dell'Ecuador per fare questa pratica abbastanza brutale, abbastanza molto brutale. Ed erano famosi anche per essere quelli che resistettero di più alla colonizzazione da parte dei missionari. Quindi Michael Arner negli anni 50, fine anni 50, si reca nella foresta amazzonica, incontra queste popolazioni e vede che queste popolazioni utilizzano una sostanza, una bevanda che si chiama ayahuasca, ossia una bevanda psicotropa che dà delle allucinazioni per entrare in contatto con gli spiriti della foresta. Quindi siamo in una cosmologia completamente diversa. Credono che tutto quello che è foresta, per cui dagli animali alle piante, ma anche, non lo so, i sassi, le pietre, i corsi d'acqua, le montagne, siano animati da appunto uno spirito. E quindi per entrare in contatto con queste entità prendono questa sostanza che gli permette appunto di avere delle visioni e di entrare in comunicazione con le varie entità che animano il loro habitat. E quindi studia questo tipo di cose. Ho letto la sua tesi, lui inizialmente non è interessato ad assumere la bevanda perché ne ha paura e poi pian piano se ne convince, insomma, e ne scopre i benefici. E dunque cosa succede? Rientra negli Stati Uniti e inizia a pensare a come fare per poter diffondere questa tecnica. Perché negli Stati Uniti in questo momento? Sono finiti gli anni 50, siamo negli anni 60, è il momento della controcultura, per cui rivolte studentesche e anche tutta l'apertura sugli studi su quello che sono le sostanze psicotrope. E poi Los Angeles, per cui è un po' il fulcro della controcultura. Ma oltre agli studi sugli Jivaros di Michael Arner, in quel preciso momento storico succedono altre due cose fondamentali. Una è la traduzione in inglese del libro Lo sciamanesimo e le tecniche arcaiche dell'estasi dello storico delle religioni rumeno Mircea Eliade. Mircea Eliade appunto era uno storico delle religioni che fa una sorta di compendio di quelle che sono le religioni asiatiche siberiane, dando una estrema enfasi alla figura dello sciamano. Lo fa da storico, nel senso non è un antropologo, dunque riprende un po' quelli che sono i miti di quest'area geografica e ne fa un pochino un compendio generale. È molto criticata la visione di Mircea Eliade dal punto di vista degli antropologi, perché effettivamente, come dire, riscrive un po' i miti locali. e ne fa una nuova edizione, però in questo periodo tutto questo viene tradotto in inglese, quindi la comunità antropologica americana è molto forte, quindi vi è l'accesso alla mitologia siberiana attraverso Mircea Eliade. E poi iniziano ad essere pubblicati i libri di Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, anche lui era alla UCLA e anche lui è un antropologo che vuole fare una tesi sulle piante terapeutiche utilizzate nel nord del Messico. Per cui la confluenza di questi tre elementi, Michael Arner da una parte, antropologo che si occupa di ayahuasca e soprattutto delle popolazioni degli Jibaros dell'Ecuador e della loro cosmologia, la traduzione di Mircea Eliade, la diffusione dei libri di Carlos Castaneda e tutto l'immaginario che ne consegue, perché Carlos Castaneda, al di là dell'essere un antropologo, anche lui persona estremamente, come dire, guardato un po' con sospetti in ambito antropologico, perché le sue fonti non sono decisamente attendibili, per cui insomma non si sa bene se si sia o no inventato quello che scrive o se il famoso sciamano che lui incontra sia realmente esistito o se fosse in realtà lui. Però questi tre elementi fanno sì che Michael Arner, in quanto antropologo, rientra negli Stati Uniti e decide di codificare alcuni elementi di quello che lui chiama core shamanism, una sorta di sciamanesimo originario, che è quello poi che verrà distribuito e diffuso attraverso la Foundation for Shamanic Studies all'inizio degli anni Ottanta in tutto il mondo.
1: Ciclo Stilabili per oggi finisce qui, da domani parleremo di neosciamanesimo.
3: Ciclo Stilabili.
0: E allora, seconda puntata di Ciclo Stilabili dedicata al sciamanesimo, domani in Passaggi attorno alle 15:30 o se no sul sito rsi.ch. Ora c'è questo pezzo dei Gotthard, Smiling in the Pouring Rain, sorridendo nella pioggia scrosciante, battente, questo pezzo uscito a metà marzo di quest'anno. Here we go.

0: Rete 1.
1: Sono le 16, c'è il notiziario.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Dopo raid israeliani in Iran e il lancio di missili contro Israele, Teheran ha annunciato la sospensione delle operazioni offensive, pur minacciando una risposta in caso di nuovi attacchi. Donald Trump ha nel frattempo invitato le due parti a fermare immediatamente le ostilità. Proseguono i colloqui tra Svizzera e Unione Europea sulle nuove misure di protezione dell'acciaio che entreranno in vigore il 1 luglio. Bruxelles vuole difendere il settore siderurgico europeo dall'afflusso di acciaio a basso costo proveniente dal mercato mondiale con nuovi dazi. La Commissione Europea parla di discussioni costruttive con Berna per limitare le conseguenze. Per la Svizzera si temono perdite di posti di lavoro. Oltre confine è stato indagato l'automobilista per omicidio stradale e lesioni stradali. Ieri a Maccagno, cittadina sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, l'uomo ha travolto un gruppo di pedoni. L'automobilista è indagato per la morte di una ragazza che fra pochi giorni avrebbe compiuto 17 anni. Stando alla prima ricostruzione, l'auto è uscita di strada affrontando la curva. È morta a 95 anni la scrittrice svizzero-tedesca Ingeborg Kaiser. Poetessa, romanziera e autrice teatrale, viveva a Basilea dal 1960. Ingeborg Kaiser, nel corso della sua carriera, ha pubblicato romanzi, raccolte di poesie e radiodrammi, dedicando parte del suo lavoro anche alla figura di Rosa Luxemburg. Tra le sue opere più note, il romanzo autobiografico Weg Tanzen, dedicato ai ricordi dell'infanzia nella Germania nazista. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani e così arriva l'ennesimo monito dagli esperti. Nel 2025 le temperature marine hanno raggiunto nuovi record con effetti nefasti sugli ecosistemi e in particolare sulla fauna ittica. Concludiamo con una curiosità da San Diego, dove la nazionale svizzera si sta preparando per il mondiale. La mappa ufficiale del centro di allenamento segnala una particolarità. Attorno ai campi c'è una vera e propria zona serpenti. Nella regione vivono infatti diverse specie di serpenti a sonagli. Nessun allarme tuttavia per giocatori e staff, che però sono invitati a prestare attenzione. Un dettaglio insolito che nelle ultime ore ha fatto il giro dei social. Previsioni fino a stasera. Graduale aumento della nuvolosità a partire dalla Svizzera romanda con primi rovesci e temporali sul Giura, in graduale estensione verso il resto del paese entro sera. Previsioni per domani, martedì 9 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord-orientale più nuvoloso e inizialmente ancora qualche rovescio. Al sud, nel pomeriggio, alcuni rovesci o temporali.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 5 km di coda da Quinto con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 3 km da Vassen e le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.

Buon pomeriggio di nuovo da Isabella Visetti, 4 minuti dopo le 16, questo è Passaggi e in musica apriamo questa ultima parte assieme con i Go West, Faithful.

0: A passaggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Oggi lo facciamo, intelligenza artificiale declinata nell'ambito della formazione, perché la Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale, a sede a Lugano, nella sua Officina delle Idee, che è uno spazio dove questa scuola riflette su come innovare la formazione professionale, nel 2026 si sta proprio concentrando su un tema molto interessante, ovvero il senso e il significato della formazione nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Lo sta facendo con una serie di incontri con esperti in questo campo. Il prossimo si terrà mercoledì 10 giugno alle 18:15 nell'Aula Magna della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale a Lugano. Si intitola Tecnologie immersive per la formazione e l'apprendimento. Ci aiuta a capire di più quello che racchiude questo incontro, che vuole essere anche un appuntamento aperto al largo pubblico, non solo al pubblico di addetti ai lavori, il professor Alberto Cattaneo. Buon pomeriggio, ben arrivato a Passaggi.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Il professor Alberto Cattaneo è responsabile dell'asse di ricerca, insegnamento e apprendimento nella formazione professionale proprio della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. L'incontro che ho visto è comunque uno di questa serie dell'Officina delle Idee, si intitola Tecnologie immersive per la formazione e l'apprendimento. Allora, dobbiamo innanzitutto capire cosa sono le tecnologie immersive, professor Cattaneo.
1: Certo, grazie. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio, direi che possiamo distinguere principalmente tra realtà virtuale, che di solito chiamiamo VR con l'acronimo, e realtà aumentata, AR. E semplificando ulteriormente, possiamo dire che le definiamo immersive quando le utilizziamo attraverso un caschetto, un visore che indossiamo sulla testa. E allora, fatta questa premessa, possiamo dire che diciamo il modo migliore per distinguerle è dire che quando parliamo di realtà aumentata non perdiamo il contatto con il mondo esterno, quindi vedo degli strati di informazione digitali aggiuntivi sopra il mondo reale. L'esempio più famoso in questi ultimi tempi era stato quello di Pokémon Go, ma potete pensare anche a applicazioni museali dove sono davanti a un'opera d'arte con appositi visori, vedo l'opera d'arte nel museo, ma vedo anche una serie di spiegazioni o di elementi che vengono resi più evidenti attraverso uno strato digitale. Ecco, la realtà virtuale invece è un ambiente che ci isola dal mondo reale. Nel caschetto vediamo solo il mondo della realtà virtuale, quell'applicazione della realtà virtuale, e non vedo quello che sta fuori. A questo punto possiamo anche fare un'ulteriore distinzione. Per quello che riguarda la realtà virtuale, possiamo distinguere tra quella basata su computer, dove vedrò un ambiente sintetico, diciamo un videogioco, possiamo dire, però tridimensionale, e quella basata sui video panoramici, a volte viene anche chiamata semplicemente video a 360 gradi. La prima, quella basata sul computer, ci assicura il grado più alto di interazione con l'applicazione, mentre la seconda è il massimo grado di realismo, proprio perché è basato su delle immagini video. Poi è vero che oggi questi confini diventano un pochino più sfumati, e allora si potrà sentir parlare anche di realtà mista, di realtà estesa, con gli acronimi MAR o XR a seconda dei casi, però non vorrei entrare adesso in questi dettagli. Nella conferenza di mercoledì, tra l'altro c'è ancora posto, potremo tornare a chiarire meglio questi termini anche con degli esempi.
0: Quello che ci preme capire qui è che queste tecnologie, che fra l'altro prima della conferenza si avrà modo proprio di esplorare, sì. I partecipanti potranno proprio sperimentarle, no? Vedere che cosa voi utilizzate nell'ambito della formazione professionale. Io le chiedo uno sforzo di farci qualche spiegazione radiofonica, magari di presentarci una di queste tecnologie, certo, che hanno dato un buon risultato se applicato nell'ambito della formazione.
1: Sì, ci proviamo, tra l'altro su YouTube, se vorrete, ci sono dei piccoli clip video che mostrano meglio di quanto possa fare io a parole queste applicazioni. Provo a fare velocemente tre esempi, uno per ciascuna delle tecnologie che ho menzionate. Abbiamo un'applicazione che chiamiamo Sketch2Pipes, che abbiamo usato per insegnare agli installatori di impianti sanitari come tradurre un disegno tecnico che è bidimensionale in un sistema di tubi. Lo facevano già con dei tubi fisici, ma chiaramente la fisica nel mondo reale ha dei limiti, quindi oltre un certo numero di pezzi non potevano andare. Con questa applicazione possono mettere dei tubi virtuali, collegarne uno all'altro e vedere direttamente se corrispondono al disegno tecnico che ricevono normalmente sul cantiere. La seconda applicazione, dove usiamo la realtà virtuale basata su computer, permette invece di entrare in un supermercato virtuale per lavorare sul tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma anche sull'alimentazione salutare, e quindi migliorare sia la comprensione delle persone in formazione e delle loro scelte alimentari sostenibili e salutari, ma anche di ridurre la distanza psicologica da questioni ambientali che a volte sembrano lontane o sembrano non poter essere, diciamo, oggetto diretto di intervento da parte di ciascuno di noi. Basata su video, invece, abbiamo delle applicazioni per imparare a gestire un paziente che diventa aggressivo. Quindi qui abbiamo delle componenti emotive importanti e difficili da gestire.
0: Allora, se ho capito bene, in quest'ultimo avevo visto il video per capire meglio, qui è importante proprio l'aggettivo immersivo, perché vediamo se in soldoni io la spiegherei così: si fa un'esperienza che è virtuale, non è reale, si provano delle emozioni, delle sensazioni, si hanno delle reazioni, e così quando si è nella realtà, che davvero l'operatore sociosanitario si trova davanti il paziente aggressivo, sa già quello che può provare e magari reagisce in modo più controllato o più, diciamo, consapevole.
1: Sì, allora, ha detto benissimo. Torno su due parole che ha usato: l'aggettivo immersivo e il sostantivo esperienza. Allora, immersivo è l'aggettivo fondamentale in questi casi, perché richiama quello che in gergo tecnico si chiama il senso di presenza, è quell'impressione di essere là, di essere davvero nell'ambiente. Quando diverse persone la provano per la prima volta, la realtà virtuale, sia basata su computer o su video, dicono: ah, mi sembrava di essere dentro. È un po' quella sensazione che si ha quando ci si fa prendere così tanto dalla lettura di un libro che ti sembra di essere parte della narrazione, no? Di essere, che tutto il resto viene tagliato fuori. Quindi questa, ricreare questo senso di presenza può essere molto utile per riprodurre e per allenare alcune competenze, per riprodurre alcune situazioni. Ecco che dunque riusciamo a far fare delle esperienze vicarie, delle esperienze di simulazione, potremmo anche dire, grazie a queste tecnologie, in modo da poter allenare delle situazioni che magari non si possono sempre allenare nella vita reale. E questo appunto lo stiamo cercando di fare anche con gli operatori sociosanitari per allenare le loro competenze di gestione delle emozioni in situazioni difficili.
0: Sì, così quando si trovano davanti a una situazione che diciamo tocca magari corde emotive, diciamo, in maniera molto forte, loro sanno già un po' come rallentare, come reagire, come comportarsi. Allora, noi stiamo facendo veramente una carrellata veloce, ma chi parteciperà all'incontro avrà modo di approfondire, però si intuisce che queste tecnologie immersive applicate alla formazione professionale hanno mostrato buoni risultati. È tutto così semplice come appare? Ci sono dei limiti, ci sono dei rischi, ci sono delle potenzialità che devono essere sfruttate, ma con attenzione, detto altrimenti. Certo. L'essere umano c'è ancora da qualche parte.
1: Assolutamente sì, è fondamentale, non è tutto così semplice come appare, anzi abbiamo bisogno di investigare ancora molto di queste tecnologie per renderle il più efficaci possibili. Ecco perché abbiamo ad esempio un team interdisciplinare dove ci sono pedagogisti, ci sono psicologi, ci sono esperti di design, ci sono chiaramente figure più tecnologiche, ma mi piace ricordare i risultati di uno studio recente che abbiamo fatto, dove abbiamo visto ancora una volta che non è la componente tecnologica da sola che fa la differenza. In quello studio mettevamo a confronto l'efficacia di un video e l'efficacia di queste tecnologie più avanzate per l'apprendimento di alcune procedure, e abbiamo visto che per la procedura in sé un video, lo sappiamo tutti, i tutorial video sono utilizzatissimi, ma quando introducevamo un specifico approccio didattico, in quel caso era l'apprendimento basato sugli errori, ecco che riuscivamo a sfruttare meglio le caratteristiche distintive della realtà aumentata. Ecco, queste caratteristiche distintive sono quelle che vogliamo imparare a conoscere meglio proprio per sfruttarle meglio che si possa.
0: Allora, siamo proprio al termine del tempo che abbiamo a disposizione. Abbiamo detto questa conferenza mercoledì 10 giugno, inizio 18:15, si può andare proprio a toccare con mano queste tecnologie immersive che vengono sfruttate per la formazione e l'apprendimento. Ospite della serata sarà Alberto Gallace, che è un neuroscienziato cognitivo e direttore, ho letto, di un centro di ricerca sulla realtà virtuale, tecnologie e comportamento dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Cosa porterà lui in questa serata, questo neuroscienziato cognitivo?
1: Allora, ci spiegherà un po' più approfonditamente di quello che ho potuto fare oggi, cosa sono le tecnologie immersive, a quali condizioni vale la pena di utilizzarle, che cosa sappiamo già e che cosa ci resta ancora da scoprire per capire appunto come cambiano i meccanismi sia neurali sia cognitivi dell'apprendimento quando si usano queste tecnologie, che non sono nuovissime, dobbiamo dirle, lo sono per il grande pubblico in un certo senso, perché fino al 2016 non erano disponibili questi visori da cui ero partito, ciò che invece adesso, diciamo, è ampiamente disponibile in un certo senso.
0: Invece, proprio in una battuta, invece cosa dicono i ragazzi e le ragazze in formazione che usano queste tecnologie? Ne sono estasiati, diciamo, o un po' spaventati?
1: Né l'uno né l'altro. Devo dire che sono sempre stati tutti e tutte disponibili a provarle. Abbiamo sempre visto sostanzialmente un effetto di motivazione che, come ci aspettiamo, dopo un po' decade, ma apprezzano il fatto di poter avere queste situazioni professionali portate in classe e sfruttate, diciamo, prima che loro debbano farlo in situazioni, diciamo, meno simpatiche, ecco.
0: Sì, nella realtà vera.
1: Esatto, esattamente. Quindi c'è dell'apprezzamento. E siamo contenti che, appunto, una volta che si tengono in considerazione tutte le dimensioni, riusciamo anche a identificare, come dicevo prima, a quali condizioni è opportuno e vale la pena usarle e a quali condizioni naturalmente non vale la pena usarle.
0: Sì. Grazie allora, professor Cattaneo, di essere stato con noi a Passaggi della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. L'appuntamento è mercoledì 10 giugno, 18:15-20, Aula Magna della SUF. Voi come la chiamate, sì? Questa sigla? SUF?
1: SUF, è un po', sì,
0: è un po' difficile, da dire questo acronimo. Allora, lei dice.
1: In via Besso 84,
0: ci si può iscrivere sul vostro sito a questo incontro, che, appunto, abbiamo detto, accessibile al largo pubblico, accessibile libero. Ci sarà poi un rinfresco, voi lo chiedete l'iscrizione solo per motivi appunto organizzativi. Perciò www.suff.swiss. Grazie professor Cattaneo, buona serata e buon
1: lavoro.
0: Grazie
1: a voi, vi aspettiamo numerosi e numerosi. Grazie a lei.

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.
2: E Passaggi torna domani alle 15, ora c'è Tempo Reale con Axel Belloni. Buona serata da Isabella Visetti.

Eccolo lì, Lenny Kravitz con Human, la prima canzone che ci ascoltiamo qui in tempo reale, anzi temporale non è ancora cominciato, ma è la canzone che ci dà il là per cominciare con la puntata e con una nuova settimana di tempo reale. 5, 4, 3, 2, 1. Si chiama Mom Walk Switzerland ed è una camminata con passeggino per non isolare le neomamme. Un'iniziativa che è nata un anno e mezzo fa da un'idea di una mamma olandese che vive in Svizzera, che in Svizzera proprio organizza dei raduni di passeggini in una ventina di città nel nostro paese. L'idea è semplice: ritrovarsi tra mamme per passeggiare con i propri bimbi nel passeggino. Ora, diciamolo subito a scanso di equivoci, le Mom Walk si chiamano così. In realtà non sono aperte solo alle mamme, ma anche ai papà, anche agli altri parenti. L'importante è esserci col passeggino. L'idea in realtà nasce da una problematica seria che ha un nome e che si chiama isolamento postparto e che colpisce tra le 6 e le 9 donne su 10, le quali dicono di provare un senso di isolamento dopo il parto. E allora, appunto, durante queste passeggiate le partecipanti si scambiano consigli pratici sui bambini, ma soprattutto incontrano nuove persone, fanno nuove conoscenze e combattono la solitudine in una fase che comunque è bella ma delicata della vita. E appunto ne parliamo perché da semplici passeggiate, un passo alla volta, Mom Walk Switzerland è diventata una vera e propria associazione, un faro per il sostegno e la socializzazione delle giovani famiglie in Svizzera. Camminando siamo partiti, abbiamo cominciato questa nuova settimana di tempo reale, è lunedì, ben arrivati, ben arrivate, buon pomeriggio da Axel Belloni. È cominciata una nuova settimana, è cominciata una settimana che ci avvicina ancora di più alla fine delle scuole. Insomma, anche chi non lavora in ambito scolastico, un po' questo periodo dell'anno lo calcola in inizio delle settimane di vacanza, anzi delle vacanze scolastiche, perlomeno nella Svizzera italiana, ne mancano meno di due, meno di 10 giorni. Il 17, oggi è l'8, meno di 10 giorni e finiscono le scuole, quindi c'è tempo di cene scolastiche delle classi, di gite, di giornate sportive e pian pianino anche di esami di maturità e cerimonie di maturità. Ne parliamo tra poco nei nostri titoli proprio di maturità a livello svizzero. Ma prima del nostro sommario cominciamo andando sulle strade. Andando a San Gottardo, sulla A2 al portale sud della galleria, ci sono 3 km di colonna a partire da Quinto. E ci sono quindi dei ritardi e delle attese di mezz'ora in direzione nord, quindi in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e invece la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono già anche code o forti rallentamenti sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre fino alla dogana del Gaggiolo. Ci sono poi infine rallentamenti anche da Bioggio verso Magliaso. Allora, anticipato il nostro sommario che ci porta dal mondo alla Svizzera italiana, partiamo dal mondo perché ci sono stati nuovi bombardamenti tra Israele e Iran nella notte. La notizia del pomeriggio è che l'Iran ha annunciato di sospendere gli attacchi, Israele valuta lo stop. L'Iran ha lanciato una serie di bombardamenti contro Israele come risposta ai recenti bombardamenti israeliani sul Libano. In risposta a questi bombardamenti dell'Iran contro Israele, Israele ha colpito nella notte diversi obiettivi militari iraniani oltre ad un impianto petrolchimico. La maggior parte dei missili iraniani è stata intercettata dai sistemi di difesa israeliani, questo secondo le autorità di entrambi i paesi. Quindi nuova escalation che è stata innescata dalle operazioni militari israeliane nel sud del Libano contro Hezbollah, che è con le sue posizioni vicino all'Iran. Una nuova escalation seguita da alcuni bombardamenti addirittura nella periferia di sud di Beirut, sempre da parte di Israele. Oltre a Iran e Israele, anche gli Houthi dallo Yemen in realtà, hanno rivendicato il lancio di un missile verso Israele e minacciano nuove azioni contro navi commerciali nel Mar Rosso. Di fronte a questo, al timore di un nuovo allargamento del conflitto, il presidente americano Donald Trump ha invitato le parti a interrompere immediatamente gli attacchi e a evitare una nuova
escalation. Come dicevo, nel pomeriggio l'Iran ha annunciato una sospensione delle operazioni militari contro Israele, ma sempre l'Iran al contempo ha minacciato attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. Iran che ha comunque assicurato di voler proseguire i negoziati per mettere fine al conflitto. Dal canto suo invece Israele starebbe valutando di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran mentre continuano ancora le operazioni sempre di Israele nel sud del Libano. Un paio di notizie che riguardano la Svizzera e la Svizzera italiana. Inverno da record per il turismo in Svizzera e il Ticino è tra i cantoni che sono cresciuti di più. La stagione invernale appena trascorsa, quella 2025-2026, è stata la migliore mai registrata per il turismo alberghiero in Svizzera, con oltre 18 milioni di pernottamenti tra novembre e aprile. Merito di questo incremento si deve soprattutto agli ospiti svizzeri, che sono cresciuti dell'1,6%, rispetto allo 0,5% di crescita dei turisti stranieri. Il Ticino, come dicevamo, è la regione turistica cresciuta maggiormente questo inverno, con quasi 50.000 pernottamenti in più rispetto all'anno precedente. Stabili invece, in leggerissima crescita, i Grigioni, dove però è cresciuta parecchio la clientela straniera. Insomma, anno da record che conferma la Svizzera nella sua attrattività turistica invernale e un ruolo, da questo punto di vista, sempre più importante per il canton Ticino. Altra notizia che riguarda la Svizzera e la Svizzera italiana, parlavamo di maturità. Il Ticino è un cantone di giovani con la maturità. Il Ticino infatti si conferma il cantone con la quota più alta di giovani che conseguono una maturità liceale, professionale o specializzata, con il 58% dei giovani che appunto conseguono una maturità, decisamente al di sopra della media nazionale che si ferma al 42%. È quanto dice una nuova analisi dell'Ufficio Federale di Statistica, che sostiene che più di 9 giovani svizzeri su 10 ottiene un diploma di livello secondario 2. Ci sono però, sempre secondo questa analisi, grosse differenze tra le regioni, con alcuni cantoni dove solo 2 giovani su 10 ottengono la maturità e altri invece dove sono addirittura 6 su 10 a ottenere lo stesso diploma. Inoltre, sempre lo studio dice che nelle città, e tra queste anche Lugano e Zurigo, si diplomano, parliamo di diplomi e non di maturità, meno giovani rispetto alla media. Questo era il nostro sommario, ci ha portato alle 16:36 e ci ha portato alla nuova canzone di Jovanotti.

0: Alfa, Giova.
1: L'hanno detto loro che sono Buon Vento e la nuova di Alfa con Jovanotti. Allora, quali sono le notizie di cui si parla oggi? Quali sono le notizie da tenere insomma sott'occhio in tempo reale? Una di queste ci porta al processo che è iniziato oggi alla Stampa, e ne parliamo anche perché non è comune sentire di un processo che avviene proprio nel carcere della Stampa. È iniziato il processo per la tentata rapina alla gioielleria Taleda a Lugano. Magari qualcuno se lo ricorda, adesso ci torniamo. Al centro dell'attenzione mediatica, e non solo, perché il processo, come dicevo, si svolge eccezionalmente dentro il carcere della Stampa, e questo perché sono necessarie misure eccezionali di sicurezza per la pericolosità di alcuni imputati. Gli imputati in tutto sono 7, e gli imputati, in particolare tra questi ce n'è uno che avrebbe pianificato un'evasione armata durante una precedente detenzione nel Canton Vaud, e quindi questo ha portato le autorità a decidere di celebrare il processo all'interno del carcere. Ricapitolando, appunto, il 2 luglio 2024 siamo in pieno centro a Lugano, in pieno giorno, 4 uomini, tra cui 3 cittadini serbi e un cittadino croato tra i 35 e i 49 anni, entrano in una gioielleria del centro di Lugano per mettere appunto a segno una rapina. Intervengono 2 agenti della polizia comunale in bicicletta che sventano il colpo. Nel tentativo di fuga però scoppia una colluttazione tra uno dei fuggitivi e dei rapinatori. Con uno dei poliziotti parte un colpo di arma da fuoco, per fortuna non colpisce nessuno, e poi il rapinatore viene fermato anche con l'aiuto di alcuni passanti. Forse qualcuno di voi se lo ricorda, anche perché alcune persone avevano filmato la scena, e la scena era stata poi riportata anche da diversi portali, tra cui anche da noi. Le indagini poi nei mesi successivi a questo fatto del 24 portano ad alcuni arresti in Italia e in Ungheria. Il numero degli imputati quindi, ecco perché, sale a 7, e soprattutto gli inquirenti sospettano che alcuni imputati possano avere dei legami con un'organizzazione criminale che si chiama Pink Panthers. È un'organizzazione criminale che è specializzata in rapine soprattutto a gioiellerie di lusso in diversi paesi, e che avrebbe colpito anche questa gioielleria a Lugano. Le accuse sono particolarmente gravi. Le accuse vanno da tentato omicidio intenzionale, esposizione a pericolo della vita altrui, violenza e minaccia contro le autorità. E poi nel corso dell'interrogatorio del mattino, per uno degli imputati, che è considerato la mente del colpo, il giudice avrebbe proposto di aggravare l'accusa da, come dicevamo, tentato omicidio intenzionale

e ha tentato assassinio. Sono emerse anche altre cose nel corso del dibattimento. È emerso per esempio che sempre questo imputato, il cinquantenne per il quale è proposto appunto di alzare la pena a tentato assassinio, il cinquantenne, dicevo, rapinatore, avrebbe puntato una pistola verso la testa di un agente e poi si sarebbe rifugiato dietro una porta blindata. E poi, e qui sta uno dei punti discussi, secondo l'accusa, il rapinatore avrebbe tentato di sparare due colpi che però non sono partiti perché era inserita la sicura, e a quel punto l'agente avrebbe risposto sparando a sua volta un colpo. E dopo i fatti l'uomo ha poi cercato di scappare con una moto che era stata posteggiata precedentemente, ma il tutto non aveva funzionato e quindi era stato arrestato poco dopo. Per quanto riguarda l'altra persona, quella fermata, quella che compare nel video in cui è protagonista di questa colluttazione con un poliziotto, e si tratta di un 37enne, il 37enne ha, coinvolto nella colluttazione, ha negato di aver cercato di rubare la pistola alla gente, e invece ha spiegato, questa è la sua posizione, ha spiegato che il suo unico obiettivo era quello di fuggire. Tre sono stati sentiti nel corso della quattro nel corso della mattina, altri tre dovrebbero essere sentiti nel corso del pomeriggio, immagino nei prossimi appuntamenti informativi o addirittura in 6 di sera. I prossimi aggiornamenti su questo, che lo ricordiamo, questa tentata rapina il 2 luglio 2024 in pieno centro Lugano, in pieno giorno, alla gioielleria Talib.

Altra notizia di cui si parla, un po' perché stanno per cominciare i mondiali di calcio, un po' perché comunque fa specie pensare ad un ritiro di una squadra di calcio come la nazionale svizzera, attorno al quale è un terreno pieno di serpenti. Sta facendo discutere la questione Snake Area, ovvero area serpenti attorno al ritiro della nazionale svizzera a San Diego. Allora, il centro sportivo che ospita la nazionale, la Nati, è attorno infestato di serpenti, soprattutto addirittura di serpenti a sonaglie. Quello che segnala addirittura la Federazione Svizzera di Calcio sui social, e ha pubblicato queste immagini in cui vengono indicate le zone in cui i giocatori o lo staff non dovrebbero andare, in quanto sono aree con serpenti, quindi snake area. Quindi, per motivi di sicurezza, si mostra il terreno da gioco, quindi il campo d'allenamento, gli spogliatoi, eccetera, eccetera, e attorno c'è proprio su questo schema segnato area snake, area serpenti. E quindi ci sono, oltre a questo schemino, i giocatori della nazionale sono stati avvisati di restare sui sentieri e nelle zone autorizzate per raggiungere il loro campo d'allenamento, di evitare, è stato chiesto loro di evitare di avventurarsi nella fitta vegetazione, e soprattutto anche nel caso in cui il pallone dovesse finire fuori dal campo, fuori oltre la ramina, classico, è un po' un problema andare a recuperarlo, proprio perché appunto è una zona molto molto con diversi serpenti a sonagli. E quindi addirittura si legge che gli spostamenti della squadra all'interno di questa zona del campo d'allenamento avvengono esclusivamente con l'autobus, tra quindi l'hotel e il centro di allenamento. Non è una novità, noi ne l'abbiamo sentito adesso perché evidentemente ci interessa in quanto la nostra nazionale sta soggiornando lì, ma la contea di San Diego, si legge in questa nota della Federazione Svizzera di Calcio, ospita è la casa di diverse specie di serpenti a sonagli, tra cui questa specie, che è particolarmente diffusa nelle aree collinari e nei terreni coperti da cespugli, che è il caso della zona del ritiro della nazionale. Si dice che questi animali non sono particolarmente aggressivi, tendono a evitare il contatto con l'essere umano, ma comunque il loro morso può essere molto pericoloso. Dicevo, sono tendenzialmente timidi e cercano di non avvicinarsi all'essere umano, e il motivo per cui fanno suonare la coda, cioè il sonaglio del serpente a sonagli è un segnale di avvertimento, e quindi è un animale che tendenzialmente evita di entrare in contatto con l'essere umano. Però se per caso qualcuno andando a recuperare un pallone finisce nella sua zona, ecco che può diventare pericoloso. Come la chiudiamo? Che evidentemente è un piccolo grosso problema per la nazionale, ma la nostra nazionale non è l'unica confrontata con questa situazione, perché anche i norvegesi sono sono sulla stessa barca, sono in un'altra parte degli Stati Uniti, sono a Greensboro nel North Carolina, ci sono altri tipi di serpenti, ma i serpenti ce l'hanno anche loro. Speriamo insomma che non succeda niente di che. È già cominciata, tra mancanza di documenti in regola, serpenti a sonagli, diciamo che qualche problemuccio già questa nazionale è già sorto ancora prima di giocare.

0: È il momento della meteo, andiamo a Locarno Monti. Luca Panziera, buonasera, ben ritrovato Luca.
1: Ciao Axel, buonasera a tutti.
0: Allora, tutti si chiedono, chi ha guardato magari la vostra applicazione che organizza la propria settimana o perlomeno i primi giorni in base alla meteo, si chiede: arriveranno o non arriveranno questi temporali questa sera?
1: Beh, allora sì, un po' tutta la prima parte della settimana trascorrerà all'insegna del tempo instabile, mentre a partire poi da giovedì avremo invece un cambio di regime, torna l'alta pressione, quindi poi andiamo via tranquilli, diciamo, fin verso il fine settimana, con giornate più soleggiate e però temperature che aumenteranno. Ma senza spingerci così in là, questa sera sì, abbiamo l'arrivo di una perturbazione che è già arrivata a nord delle Alpi, ha già causato anche qualche temporale, anzi lungo il Giura anche di una certa intensità. E, per quanto riguarda il sud delle Alpi, avremo un aumento graduale della nuvolosità nelle prossime ore e poi nel corso della serata un passaggio temporalesco probabilmente interesserà un po' tutte le regioni, però sarà anche abbastanza rapido, quindi non durerà a lungo, già entro la mezzanotte dovrebbe essere passato e poi passeremo appunto a tempo asciutto, e questo ci porta a una giornata di domani che sarà asciutta nella prima parte, con molte nuvole però sull'Alto Ticino, lungo le Alpi, mentre delle belle schiarite più a sud. Pomeriggio anche più a sud arriveranno le nuvole e soprattutto nuovamente qualche rovescio o qualche temporale che potrebbe anche essere di una certa intensità sulle regioni più meridionali. A nord delle Alpi invece, come dicevo, la perturbazione è già arrivata, questa sera ci attendono anche lì dei rovesci. Temporali non c'è moltissimo, potrà svilupparsi ancora qualcosa, ma soprattutto si tratterà di rovesci o quindi di piogge senza tuoni e fulmini. E poi domani avremo un graduale passaggio a tempo soleggiato a partire dalla Svizzera romanda. Sulle Mano le schiarite saranno già presenti fin dal mattino, invece più ad est, lungo il versante nordalpino, soprattutto nei Grigioni, una mattinata ancora nuvolosa con ultimi rovesci, ma poi anche lì arriveranno le schiarite, quindi il pomeriggio tutto sommato sarà abbastanza soleggiato su tutte le regioni. Le temperature domani raggiungeranno i 26 gradi circa a sud delle Alpi, mentre al nord sarà presente una massa d'aria meno calda, non si supereranno i 20-21 gradi circa. L'isoterma di zero gradi è prevista in calo domani fin verso i 2700 metri a nord delle Alpi, mentre al sud restiamo in una massa d'aria più calda, quindi la ritroveremo sui 3500 metri. Per chi volesse trascorrere la giornata in montagna, comunque a parte appunto l'instabilità che va sempre tenuta in considerazione, ma ci sarà anche un po' di vento da nord-ovest che poi tenderà a intensificarsi in serata.
0: Grazie Luca per queste previsioni. Ti risentiamo molto presto, intanto buona serata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Era Francesca Michelin con Vulcano dal 2017. Torniamo al giorno d'oggi, torniamo soprattutto alle 17 perché c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Iran e Israele affermano di aver sospeso per il momento gli attacchi reciproci dopo un appello del presidente statunitense Donald Trump. Teheran avverte però che tornerà a colpire se Israele continuerà le operazioni contro Hezbollah in Libano. Le ultime 24 ore hanno segnato la più grave escalation tra i due paesi dalla tregua dello scorso aprile. La Svizzera avrà un registro nazionale delle esecuzioni. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato le basi legali necessarie. L'obiettivo è semplificare le procedure e contrastare gli abusi, in particolare da chi cambia domicilio per sfuggire ai creditori. Il nuovo sistema riunirà le informazioni oggi sparse tra oltre 300 uffici di esecuzioni presenti nel paese. A Lugano si è aperta la prima giornata del processo per la tentata rapina alla gioielleria Taleda. Era il 2 luglio del 2024 quando un poliziotto sparò un colpo contro i rapinatori e un secondo colpo accidentale partì durante una colluttazione tra l'agente e un rapinatore che tentava la fuga. La cronaca con Umberto Gatti.
3: Misure di sicurezza eccezionali con 6 dei 7 imputati ammanettati durante tutto il dibattimento che si sta svolgendo in un'aula del carcere della Stampa e non nel tribunale di Lugano, dove invece possono seguire il processo via streaming pubblico e stampa. Misure rese necessarie dalla pericolosità degli imputati, almeno uno apparterrebbe al gruppo criminale internazionale delle Pink Panther. I 4 imputati, 3 cittadini serbi e un croato che hanno fisicamente commesso la rapina e che sono stati arrestati sul luogo, non hanno potuto far altro che ammettere i fatti, anche se hanno negato la volontà di usare le armi o di fare del male a qualcuno. Respinta anche l'accusa di aver minacciato di morte i commessi della gioielleria Taleda o i primi agenti di polizia giunti sul posto. Per quanto riguarda invece gli altri 3 imputati a processo, arrestati all'estero in seguito alle indagini, non ammettono i fatti e hanno dichiarato di non avere idea di partecipare ad una rapina. Pensavano solo di accompagnare i 4 a Lugano, ma ignoravano i motivi della visita. Versioni però che non sembrano aver convinto la Corte. Il giudice Amos Pagnamenta ha più volte sottolineato durante il dibattimento come i racconti fatti in aula siano diversi dalle versioni date in fase d'indagine e che risultano dunque essere poco verosimili. Il dibattimento riprenderà domani alle 9:30 con la parola al procuratore pubblico Simone Barca.
2: Continua a crescere in Svizzera la popolazione di lupi. Secondo il rapporto annuale della Fondazione Cora, nel 2025 sono stati censiti 43 branchi con circa 350 esemplari, una trentina in più rispetto all'anno precedente. Nonostante gli abbattimenti autorizzati dalle autorità, la diffusione del predatore prosegue e oggi almeno 9 cantoni ospitano branchi stabili, tra cui Ticino e Grigioni. È indagato per omicidio stradale e lesioni stradali l'automobilista che ieri a Maccagno, località sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, ha investito un gruppo di giovani che camminavano lungo la strada. Una giovane ragazza è morta, mentre altri 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. La procura ha sequestrato il veicolo e disposto ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. Concludiamo con la Giornata Mondiale degli Oceani. Con questa ricorrenza arriva l'ennesimo monito dagli esperti. Nel 2025 le temperature marine, spinte dal cambiamento climatico di origine umana, hanno toccato nuovi record. Gli effetti registrati sugli ecosistemi sono sempre più nefasti. Previsioni per domani, martedì 9 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord-orientale più nuvoloso e inizialmente ancora qualche rovescio. Al sud, nel pomeriggio, alcuni rovesci o temporali.
0: Tempo reale, Rete 1, di nuovo ben ritrovati da Axel Belloni. Sono le 17:04 prima di riprendere con il flusso normale della trasmissione, con tutte le notizie. Cominciamo andando sulle strade. E cominciamo dal portale sud della Galleria del San Gottardo, quindi sulla A2, dove ci sono 3 chilometri di coda a partire da Quinto, con ritardi e attese di almeno mezz'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Inoltre invece segnaliamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 poi tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre lungo la dogana del Gaggiolo. Da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti poi ci sono altri rallentamenti, così come nel Sopraceneri da Cadenazzo verso Quartino. E prima di riprendere con la musica, allora una notizia che arriva direttamente dalla sessione delle Camere federali, sessione estiva delle Camere federali che è ancora in corso, una questione che riguarda ancora il dibattito che andrà ancora avanti, non è una decisione definitiva ma è un parziale aggiornamento che riguarda il finanziamento della 13ª AVS. Continua quindi il botta e risposta, se così vogliamo chiamarlo, tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati proprio a proposito del come finanziare la 13ª AVS. Oggi i parlamentari hanno ribadito che la soluzione deve passare per un finanziamento misto, quindi basato su un aumento dell'IVA così come su un aumento dei contributi salariali. Respinta la proposta della Camera del Popolo che voleva puntare inizialmente soltanto sull'innalzamento dell'IVA. Di conseguenza, appunto, dicevo, il Consiglio degli Stati di fatto oggi ha confermato la propria preferenza per un finanziamento misto, mentre dall'altra parte il Consiglio nazionale vuole puntare solo su un finanziamento tramite il ricorso ad un aumento dell'IVA. Il Consiglio degli Stati sostiene che la soluzione aumento dell'IVA più contributi salariali sia più equilibrata, ma ha fatto anche dei passi verso il Consiglio nazionale. In particolare il Consiglio degli Stati ha ridotto quello che sarebbe l'aumento della portata dell'IVA e inoltre, a differenza del nazionale, il Consiglio degli Stati non vuole, a meno quello che ha detto nella sessione di oggi, non vuole limitare nel tempo l'aumento dell'IVA, mentre il Consiglio nazionale proponeva di aumentare sì l'IVA, ma di aumentarla per un periodo limitato fino al 2033. Ora, per questo dicevo che è una soluzione e una decisione parziale, perché il dossier, visto che le Camere non sono d'accordo, torna al Consiglio nazionale per un ultimo tentativo, Consiglio nazionale che farà una proposta e se non ci sarà una convergenza tra nazionale e stati si passerà tramite una conferenza di conciliazioni. Insomma, la 13ª AVS, perché si è votata, va finanziata, va versata e verrà versata. Non c'è ancora un'intesa per quanto riguarda come verrà finanziata, perlomeno non c'è ancora un'intesa politica tra le due Camere del Parlamento. Arrivano pian piano i Simple Minds con una canzone che ci porta indietro al 1990 e che si intitola Let There Be Love. E poi tra poco torniamo a Berna per parlare di un altro tema, ma torniamo a Berna.

0: Simple Minds che ci riportano alle 17:10 e ci portano all'appuntamento con Modem di domani mattina. Modem che in queste settimane, come succede durante le settimane di lavori parlamentari a Berna, si trasferisce in parte a Berna, dove ritroviamo Sabina Zanini. Buonasera Sabina, ben ritrovata.
1: Buonasera, buonasera da Berna appunto.
0: Allora dicevo poco fa di una delle questioni discusse in Parlamento a Berna. Domani voi vi concentrerete sulla questione della sovranità digitale in Svizzera.
1: Esattamente, giusto. Prendiamo spunto da una mozione che presenta Heidi Zgragen e che sostanzialmente chiede al Consiglio federale di promuovere dei programmi per incrementare la sovranità digitale in Svizzera, con delle, diciamo, idealmente delle sinergie tra pubblico e privato. Perché questa questione è interessante sicuramente per una questione esattamente di sicurezza, ma anche un settore economicamente dove vale la pena esserci, visto che è in pieno sviluppo.
0: Certo, sovranità digitale, parolona, aiutaci a dare un po' di contesto.
1: Sì, nel senso che si stanno ponendo effettivamente dei problemi, soprattutto sono stati sollevati sia dalle aziende, sia anche dal settore pubblico, dall'esercito. La preoccupazione è che questi nostri dati, anche dati sensibili, importanti appunto per la nostra sicurezza, sono stoccati presso aziende straniere, estere, soprattutto pensiamo ai giganti americani. E c'è una legge americana, il cosiddetto Cloud Act, che dice che in determinate circostanze hanno il diritto ad accedere a questi dati.
0: Immaginiamoci nel piccolo di una qualsiasi azienda quante volte succede di avere dei profili di determinati colossi informatici. Ecco, succede in maniera simile anche evidentemente per gli uffici federali. Ne parlerete perché, lo anticipavamo un po' prima, se ne discute a livello di Consiglio degli Stati.
1: Esatto, diciamo che tendenzialmente sono un po' tutti d'accordo sul fatto che questo tema è un tema centrale. Poi c'è chi dice, insomma, essere completamente indipendenti dagli Stati Uniti è piuttosto utopico, però d'altra parte appunto bisogna trovare delle soluzioni per cercare di essere più sicuri, soprattutto si dice magari trattando anche con gli Stati Uniti per avere norme un po' più stringenti in questo senso.
0: Come sempre, due le grosse fazioni che si trovano confrontate in questo caso, che saranno rappresentate come sempre dai vostri ospiti domani.
1: Esattamente.
0: Devo
1: anticiparli.
0: Vogliamo anticiparli.
1: Li anticipiamo. Allora saranno Bruno Storni per il PS e Mauro Poggia per il gruppo UDC, e avremo anche però una intervista registrata a Franz Grüter, sempre dell'UDC, però con un'altra posizione.
0: Sovranità digitale in Svizzera, per farci un'idea su questo tema e per capire quali sono anche le posizioni politiche, come dicevamo, visto che è un tema dibattuto a livello parlamentare, domani mattina nella puntata di Modem da Berna, lo ricordiamo, a partire dalle 8:30. Grazie Sabina, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a te, una buona serata a tutti.
0: Allora, 17:14 minuti, prima di ascoltarci la prossima canzone andiamo rapidamente sulle strade per un'informazione importante. Andiamo sulla A2 tra l'area di servizio di Bellinzona Nord e Bellinzona Sud in direzione di Chiasso. Si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata.

0: siamo pronti a partire anche questa mattina.
1: Questo Mille Voci.
2: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
0: 7:20, i rari, così ci chiamano.
3: Ci siamo chiamati noi, a della verità. Sì, ma...
4: E cosa ci siamo persi? Cosa ci siamo persi della... di quanto è andato in onda su Rete 1 oggi? Allora, oggi è cominciato in parte il palinsesto estivo, perlomeno una trasmissione che ci terrà, vi terrà compagnia per la durata dei mondiali di calcio. Abbiamo deciso di cominciare questa settimana perché cominciano nel corso della settimana i mondiali di calcio e allora la Tribù del Calcio si riunisce. La Tribù del Calcio è il titolo della nuova trasmissione su Rete 1 dalle 9 alle 10 ogni mattina dal lunedì al venerdì con i tifosi che sono protagonisti di questa trasmissione, con Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Rauseo, ci sarò anch'io, ci sarà Antonio Bolzani, soprattutto quando c'è la nazionale svizzera, insomma una tribù molto fitta, ma ovviamente è una tribù infittita dalla presenza del pubblico, dei tifosi, come questa mattina hanno cominciato e questa mattina si è cominciato ovviamente dalla Svizzera. In studio c'era un super tifoso della Svizzera, Enea Rengli, che è l'abbiamo ribattezzato come il tifoso numero uno della Svizzera. Capirete subito perché.
3: È soprattutto una candidatura spontanea che ha mandato all'Associazione Svizzera di Football come primo tifoso assunto dalla nazionale svizzera.
0: Cioè, tu praticamente volevi farti pagare per tifare la Svizzera.
5: Sì, in pratica avevo visto un po' tutti i costi e mi sono detto, ma tentiamo di andare per la via del curriculum e mandare una lettera, anche perché in Qatar in pratica ti pagavano per andare a vedere il mondiale, in pratica una richiesta che davano la possibilità da 50 o 100 che veniva pagato dal Qatar.
0: Tu cosa hai promesso all'Associazione Svizzera di Calcio?
3: Presenza sugli spalti e nelle fan zone durante le partite casalinghe e in trasferta.
0: Vabbè.
3: Poi realizzazione di striscioni creativi e ironici nel rispetto del valore della SF, disponibilità per interviste e contenuti media, diffusione di un'immagine positiva, simpatica, riconoscibile del tifo rosso crociato.
0: Tu come al solito vai sulle storie edificanti, ma la verità è che non l'hanno preso.
5: La mia avventura con la nazionale svizzera è partita dal 2018 dai mondiali, quelli in Russia,
0: poi hai fatto Russia, poi hai fatto gli europei, quelli che ha vinto l'Italia, ecco, itineranti per l'Europa, che ha vinto l'Italia contro l'Inghilterra, poi hai fatto Qatar e sì, poi hai fatto anche gli europei in Germania. Com'è la vita da tifoso accanito?
5: Ma di solito è un po' tutto uno stress. Devi cambiare paese praticamente ogni 2-3 giorni, perché quando giocano in giro per qualsiasi nazione in un paese, poi devi prendere l'aereo per spostarti da un'altra parte.
0: I biglietti?
5: Se non sei membro della nazionale svizzera, quindi devi pagare una tassa di 250 franchi di solito all'anno, è molto difficile trovarli per quelle partite dei mondiali europei.
3: E le tue avventure grazie alla tua pagina Instagram, Enea Rengli?
5: In pratica sulla pagina Instagram non pubblico cose della mia vita privata, ma solamente della nazionale svizzera.
0: Ricordiamo ancora che a te piacciono le storie edificanti, lui bravissimo tifoso della nazionale svizzera, ma lui non può più taggare la nazionale su Instagram. Perché hai fatto solo cose positive, poi sei finito sui social con i tuoi cartelloni creativi.
5: Sì, mi hanno anche ripubblicato la foto, quella dove c'era scritto We are not Sweden, il cartellone che ho fatto vedere all'europeo. Però quando tentavo di taggarli mi veniva su impossibile taggare sui Snati Man. Adesso non so se perché una volta che la Svizzera ha perso malamente ho scritto
3: hai
5: Sveglia
3: criticato.
5: Yakin.
0: Cosa hai scritto?
5: Sveglia Yakin.
0: Sveglia Yakin.
4: E abbiamo cominciato così con la Tribù del Calcio, ogni giorno dalle 9 alle 10, domani la prima sfida, perché si sfideranno sempre due tifosi che praticamente anticiperanno la partita, anticiperanno o posticiperanno una delle partite della notte. Domani possiamo, lo dico. Corea del Sud e Olanda, una tifosa olandese e un tifoso della Corea del Sud, domani mattina dalle 9 alle 10. Tra le 11 e le 11.45 c'è invece Lingua Nostra, che è in versione estesa fino alla fine delle scuole sostanzialmente, quindi ancora per un paio di settimane, ma anche perché di questioni della nostra lingua italiana sulle quali riflettere ce ne sono sempre tantissime.
6: Oggi entriamo nel mondo legislativo e parlamentare svizzero. Partiamo da una parola centrale,
4: sì?
6: Messaggio.
7: Beh, che nella vita normale è quello che mandi su WhatsApp.
6: Da noi il messaggio è spesso il testo con cui il governo presenta al Parlamento una proposta, un progetto di legge, una modifica legislativa, un credito, momento una decisione importante. Il Consiglio di Stato manda un messaggio al Gran Consiglio. Mm-hmm. Ecco il problema, ecco la nostra proposta, ecco perché secondo noi bisogna decidere così, ma poi è il Parlamento che decide.
1: Invece in Italia, a seconda dei casi, si parlerebbe più facilmente di disegno di legge, relazione, proposta, delibera, atto del governo, ma messaggio è proprio una cosa tipicamente svizzera.
6: Altra parola molto svizzera, avanprogetto. L'avanprogetto è infatti una versione preliminare di un progetto di legge o di una riforma. Di solito viene messo in consultazione, serve a raccogliere pareri, osservazioni, critiche, suggerimenti per poi magari mettere un po' a posto. E non è ancora vestito proprio da legge, è una bozza ma strutturata già. Il termine richiama il tedesco Vorprojekt.
1: In Italia si direbbe più spesso bozza, schema preliminare, progetto preliminare.
6: Poi arriva il cugino da campagna elettorale, controprogetto. Il controprogetto è una proposta alternativa di solito presentata dal Parlamento o dal governo rispetto per esempio ad un'iniziativa popolare. Può essere controprogetto diretto o indiretto ed è tradotto dal tedesco Gegenvorschlag. In pratica qualcuno propone una cosa, un'iniziativa, e le istituzioni dicono più o meno non proprio così, possiamo accettarla ma bisogna cambiare queste cose. Il controprogetto è interessante perché non è solo una parola, è un pezzo del modo svizzero di fare politica, mediare, correggere, offrire un'alternativa, cercare una via istituzionale tra l'iniziativa popolare e il rifiuto puro e semplice. Infine, credo, una formula che sembra neutra, cioè l'oggetto in votazione.
7: E quindi oggetto in votazione è un po' una formula molto svizzera, posso dirlo?
1: Sì, qui la cosa interessante è che queste parole non sono errori. Siamo davanti a un italiano istituzionale svizzero, un italiano che vive dentro un sistema federale, plurilingue e molto molto procedurale, che essendo diverso da quello italiano appunto ha bisogno di parole sue.
4: Queste parole poi è interessante conoscerle anche per orientarsi meglio durante i radiogiornali, i telegiornali, ma anche semplicemente orientarsi meglio nel libretto che arriva a casa quando si vota. È il caso tra pochissimi giorni, è il caso soprattutto nei periodi in cui ci sono le sessioni parlamentari, in cui spesso nei radiogiornali, nei telegiornali si parla vengono citati alcuni dei termini di cui hanno parlato questa mattina Lingua Nostra. Chiudiamo con 7:20 che ha guardato avanti, ha guardato a questa sera tra un'ora e mezza verso le 7 di sera un famoso colosso del mondo dell'informatica presenta delle novità.
8: Verrà alle 19 ora svizzera, oggi è il giorno in cui la Apple presenta le sue novità, è dal 1983 che una volta l'anno Cupertino dico abbiamo fatto il nuovo
9: arrivano
8: telefonino,
9: con i supporti
8: abbiamo fatto
9: nuovi.
8: Questo abbiamo fatto, cosa presenteranno questa sera? Non presenteranno un nuovo telefonino pieghevole di cui si parla da mo', non presenteranno grandi novità, ma visto che Apple ha un ritardo rispetto ai suoi concorrenti nell'intelligenza artificiale, ci si aspetta che presenti il nuovo Siri, l'assistente vocale. L'assistente vocale è quella cosa che abbiamo nel telefonino a cui puoi dire chiama Francesca, chiama Francesca.
9: Chiamo Gianna, chiama perché Gianna. Di solito capisce male.
8: Imposti la sveglia, gli puoi chiedere delle cosine.
9: Sì, certo.
8: È un assistente un po' così, però può servire, controlla degli apparecchi, anche gli dice accendi.
9: Sì.
8: La luce,
9: fammi ascoltare questa cosa musicale.
8: Fammi ascoltare, cercami. Sì. Allora, il nuovo o la nuova Siri dovrebbe essere in grado di fare una cosa del genere, riassunta in questa frase. Rispondi a Francesca usando la foto del gatto che ho scattato la settimana scorsa al mare, proponine una cena giovedì, se accetta prenota al ristorante, la gattara e inserisci l'evento in calendario. Cioè, usando l'intelligenza artificiale riesce a rispondere a delle richieste più complesse. Quindi dovrebbe diventare un assistente, un segretario o una segretaria un po' più performante.
9: Come si deve? Ricordiamoci sempre della puntata che abbiamo fatto con Paolo Attivissimo. Quando voi date il pacchetto delle cose contenute nel vostro telefono a chi ve le possa gestire come intelligenza artificiale, date i vostri dati a qualcuno che non sapete chi è.
8: Come quando dai le chiavi della macchina al parcheggiatore.

0: su punizione battuta da Carrasco.
1: Primo!
2: Grande signore del tennis, a te rendo omaggio.
3: Allora, eccoci qua, Sport del lunedì, ben arrivato Omar Meshal, buonasera.
4: Ciao a tutti, buonasera.
3: Allora, da dove partiamo?
4: Possiamo partire dal calcio, perché oramai mancano 3 giorni da Messico-Sudafrica, che stapperà il mondiale di calcio di quest'anno, e questa sera ci sono gli ultimi test. Segnalo alle 20.45 a New York Olanda-Uzbekistan, mentre alle 21.10 a Lille toccherà la Francia, che è una delle formazioni più accreditate per vincere questo mondiale. La Francia riceve l'Irlanda del Nord, una particolarità: la Francia partirà solo giovedì verso gli Stati Uniti, e questa sera a Lille sarà un po' un addio da parte di Didier Deschamps, che lascerà la formazione francese dopo il mondiale, quindi in sostanza sarà l'ultima partita su suolo francese del tecnico dopo un lungo ciclo di 14 anni costellato evidentemente anche da successi. C'è poi una notizia che riguarda Christian Eriksen, il centrocampista danese, che è nuovamente crollato in campo nell'amichevole poi interrotta contro l'Ucraina. Ebbene, si è espresso il medico della nazionale nordica, che ha dichiarato che il giocatore è in buone condizioni, è in buon umore, dunque presto verrà dimesso. Ricordo che già 5 anni fa Eriksen subì un arresto cardiaco agli europei, ma appunto le sue condizioni sono stabili. E poi il presidente del Real Madrid ha mantenuto la sua promessa, perché Florentino Perez è stato riconfermato presidente, insomma ha vinto le elezioni, che sono un classico, insomma, in Spagna lo vediamo naturalmente tra Barcellona e Real. Cosa succede? Che in campagna elettorale ognuno fa le sue promesse. Il suo rivale aveva promesso di portare Haaland al Real Madrid, è stato poi citato in giudizio dal Manchester City perché c'era poco di vero in quella storia. Invece Florentino Perez, insomma, ha confermato quello che aveva detto sarebbe stato il suo primo acquisto, perché Ibrahima Konaté, appena svincolato dal Liverpool, ha firmato proprio con il Real fino al 2030, e Perez aveva detto Konaté sarà il mio primo acquisto, promettendo anche l'arrivo dell'allenatore José Mourinho. E allora seguiremo un po' l'evoluzione del mercato, se davvero ci sarà un nuovo ciclo Mourinho, insomma, a Madrid.
3: È curiosa questa cosa, che è un po', insomma, sono delle vere e proprie elezioni politiche di fatto,
4: esatto,
3: quelle per il presidente del Real Madrid. Vedo invece,
4: esattamente,
3: se non ci sono altre notizie di stretta attualità, di cose che succedono di serata, vedo questa cosa che ci fa ben sperare, e speriamo che anche il Lugano Calcio si accodi a questa notizia, perché leggo sul nostro sito che gli stadi della Super League sono sempre più sempre meglio frequentati, nel senso che ci sono sempre più tifosi, e che l'affluenza media del pubblico nella scorsa stagione è stata di oltre 12.000 tifosi. Ecco, tu che bazzichi negli stadi, se hai avuto anche tu questa percezione di un pubblico in crescita?
4: Ma guarda, io faccio sempre un po' fatica a capire quanta gente c'è, però è vero che se vai in piazze come Berna, Basilea, come San Gallo, ma anche a Lucerna, insomma, gli stadi sono davvero sempre parecchio pieni. Quelli più seguiti sono evidentemente Young Boys e Basilea, rispettivamente con 27.500 e 26.500 tifosi per gara, davanti proprio alla San Gallo. Insomma, sono le piazze un po' più calde. È vero che Lugano quest'anno ha un po' pagato anche un Cornaredo provvisorio, diciamo, ricordiamo, con l'abbattimento della tribuna a Montebrè. Evidentemente che alla IL Arena si spera insomma che ecco, questo nuovo stadio faccia aumentare un po' il numero di tifosi. Lugano, che ha 3.500 tifosi paganti,
3: sì, sono in franalino di coda da questo punto di vista.
4: Esatto, sì, ma anche perché, appunto, ripeto, ad esempio uno stadio piccolo come quello di Thun, al quale si può fare il paragone, evidentemente ha beneficiato del grandissimo successo del progetto Lustrinelli, con i risultati che a gioco forza, insomma, attirano la gente allo stadio.
3: Vediamo un po' cosa succederà nella prossima stagione. Grazie Omar, intanto. No, se c'è altro
4: sì, ricordo solo questa sera, come ogni lunedì, l'appuntamento con tempi supplementari. Si parlerà di mondiale di calcio con sotto la lente un po' ecco le parole di Capitan Giaca, che ha strigliato tutti quanti dopo l'amichevole chiaroscuro contro l'Australia. E poi si parlerà soprattutto dell'entusiasmo che c'è a New York, dove il basket sta letteralmente facendo esplodere le strade di New York, perché i Knicks sono avanti 2-0 nella serie delle finali NBA, e soprattutto dopo due vittorie in trasferta, insomma, ora che si andrà a giocare proprio a New York, parleremo insomma di questo entusiasmo debordante.
3: Leggevo che il Madison è blindato, perché arriverà anche Trump a vedere la partita, gara 3 al Madison Square Garden, la casa storica dei New York Knicks.
4: Esatto.
3: Sul pezzo ovviamente la nostra redazione sportiva. Grazie Omar, buon
4: a
3: lavoro,
4: voi.
3: Buona
4: ciao,
3: serata.
4: Ciao.
3: E adesso andiamo a vedere un po' com'è la situazione sulle strade. Ad aggiornarci da Bien c'è Ilaria Schwegler. Buonasera Ilaria, com'è la situazione?
1: Buonasera a tutti voi. Ricordiamo intanto sulla 2 tra Bellinzona Nord e Bellinzona Sud in direzione di Chiasso si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Segnaliamo inoltre che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in direzione di Lucerna a causa di un veicolo in avaria. Restano code a partire da Quinto in direzione Nord, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code o forti rallentamenti inoltre sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre lungo la dogana del Gaggiolo, da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti e da Cadenazzo verso Quartino. Code anche a nord delle Alpi nella regione di Argovia sulla 1 tra Spreitenbach e Arau Est in direzione di Berna e a Basilea sulla 2 a partire da Augst in direzione della Germania. Code infine in Romandia sulla 1 tra Gran Saconnet e la Galleria di Vernier in direzione di Ginevra.

strada facendo siamo arrivati anche noi alle 17:42 e al momento della nostra rassegna stampa dal mondo web. Quali sono i titoli in questo momento della giornata? Partiamo, come sempre facciamo, dalla stampa di casa nostra e partiamo dalla notizia che viene riportata sia dalla regione sia da Ticino Online e che parla di un incidente all'uscita del San Gottardo, coinvolta un'auto ticinese, il conducente è grave. Sono complessivamente tre le persone trasportate in ospedale nelle prime ore di oggi, quindi di lunedì, dopo un incidente avvenuto sulla A2 in direzione nord. Tre persone ferite, il bilancio comunicato dalla polizia cantonale.

Ale Urana sulla A2 all'altezza di Göschenen, come dicevamo, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5:30 un conducente con target cinesi in direzione nord all'uscita della galleria del San Gottardo ha urtato il guardrail sul lato destro e poi ha proseguito sulla corsia di emergenza fino allo svincolo di Göschenen poco prima della prima galleria, scendendo diciamo così in direzione nord, il conducente ha cambiato corsia passando su quella di sorpasso ed è entrato così in collisione con un'auto con targhe nidvaldesi, insomma una carambola che ha colpito tre persone ferite. È un tema di cui parlano sia la regione sia Ticino Online. Andiamo sul Corriere del Ticino con due spunti. Uno spunto che riguarda, in realtà anche Corriere del Ticino riporta la notizia appunto dell'auto, il conducente è appunto in gravi condizioni. Dicevo, a proposito di trasporti, il Corriere del Ticino parla di questa notizia: addio al wifi sui bus, in particolare su Autopostale, a partire dal 2027. Dopo 15 anni il servizio wifi verrà eliminato, oggi lo utilizza appena il 5% dei passeggeri e i costi, secondo Autopostale, non sono giustificati, quindi dopo 15 anni di wifi a bordo degli autopostali verrà spento nel 2027. Polemica, si riaccende la polemica e il caso legato all'Aquila cosiddetta. Il Corriere del Ticino riporta notizie del Blick. Si riaccende la polemica, questo è il titolo: Giacca e Rodriguez fanno il gesto dell'Aquila albanese, i due calciatori della nazionale immortalati mentre incrociano le mani richiamando l'Aquila bicefala durante una partita di baseball a San Diego. Sembra una storia senza fine quella tra l'Aquila bicefala e la nazionale svizzera di calcio. È quello che, stando al Blick, appunto, sarebbe successo durante la serata libera dopo l'amichevole della nazionale. I giocatori sono andati a vedere il baseball a San Diego e durante la partita sono stati inquadrati dalle telecamere dello stadio, che ha mostrato anche la scritta Swiss National Soccer Team, cioè nazionale svizzera di calcio, e in questo filmato, mentre insomma erano tutti sorridenti i giocatori, chi salutava, chi faceva alcuni gesti, ecco che due giocatori della nazionale, Giacca e Rodriguez, avrebbero fatto il cosiddetto gesto dell'Aquila. E c'è subito chi ha fatto scattare il paragone con il 2018, quando era successo ai mondiali del 2018, quando Giacca, Shaqiri e Steiner avevano esultato in occasione della vittoria e del gol contro la Serbia con il gesto dell'Aquila. E in quel caso la FIFA aveva considerato la questione una provocazione, aveva multato i giocatori. Secondo invece la delegazione svizzera, in particolare secondo il portavoce della Federazione Svizzera di Calcio, questo caso avvenuto allo stadio di baseball è totalmente diverso, non è avvenuto in una partita ufficiale e non era parte di uno sfottò, di una celebrazione sportiva. Secondo lui il gesto era un ringraziamento alla folta comunità kosovare albanese che è arrivata a tifare Svizzera nel ritiro e nell'amichevole della nazionale. Giacca non è riuscito a salutare tutti, questo sarebbe stato un gesto di saluto, questo secondo il portavoce della federazione della nazionale. Andiamo oltre Gottardo, in Romandia, partiamo dalla Romandia, dove il tema di strettissima attualità è l'avvicinarsi del G7 di Evian. Da RTS a 24 ore i vari portali parlano delle forme di sicurezza e misure di sicurezza per il G7 dei prossimi giorni. L'RTS titola: il Canton Vaud mobiliterà 2200 persone durante il G7 per la sicurezza, mentre il 24 ore parla di, c'è questa citazione delle autorità, avere Donald Trump a 15 km, ovviamente al G7 di Evian, non è un'impresa da poco. In vista del vertice di Evian, quali saranno le disposizioni di sicurezza nel Canton Vaud? Le autorità non credono che si ripeterà dei gesti violenti come al G8 del 2003, ma comunque tengono alta la guardia perché prevedono altri rischi. E poi nella fattispecie vengono mostrate immagini dei blocchi di cemento che bloccheranno alcune dogane, e qui dicono: i blocchi di cemento garantiranno la chiusura dei confini come durante la pandemia, verranno situati alla dogana. Ricorderete, durante la pandemia, la chiusura di alcune dogane non sono osservate dai doganieri, allora erano stati piazzati dei blocchi di cemento armato. Andiamo avanti con i titoli, in particolare ne abbiamo scelto uno che ci porta in Svizzera interna, Zurigo. La Langstrasse potrebbe diventare patrimonio UNESCO, lo sappiamo, Langstrasse di Zurigo, uno dei luoghi più vivaci, soprattutto che caratterizza la vita notturna di Zurigo, potrebbe diventare patrimonio UNESCO, e questo perché è stata lanciata una raccolta firme da parte di una gerente di uno dei bar della Langstrasse, che sostiene che la Langstrasse rappresenta un luogo unico per il
il suo carattere multiculturale per le esperienze sociali che offre, diverse dagli stereotipi tradizionalmente associati alla Svizzera, e quindi vorrebbe che la città di Zurigo candidasse la Langstrasse come insomma all'interno dell'UNESCO. Perché? Perché solo la città di Zurigo può far partire la candidatura, deve analizzare prima e poi eventualmente decidere di far partire una candidatura all'UNESCO, e i criteri sono anche molto rigorosi. Intanto si stanno raccogliendo delle firme per mettere pressione sulla città di Zurigo, tra l'altro Langstrasse, che non sarebbe il primo caso di un quartiere, diciamo, notturno che andrebbe che potrebbe ricevere il riconoscimento UNESCO. Qualche tempo fa San Pauli, quartiere notturno, diciamo così, vivace di Amburgo in Germania, aveva lanciato una campagna simile, poi aveva deciso la stessa città di non candidare questo quartiere per evitare che, chiaramente con il simbolo UNESCO, diventa un'attrazione ulteriore, e questo avrebbe magari creato problema di sovraffollamento turistico. Andiamo all'estero, prima in Francia per una questione che riguarda il cantante attore francese Patrick Bruel, il quale è in stato di fermo per presunti tentate aggressioni sessuali e stupri, e quanto ha deciso la procura di Nanterre in Francia. Figura del cinema e della musica francese degli anni 80, Bruel al momento è in stato di fermo, respinge le accuse e durante le 48 ore di fermo previste per legge dalla legge francese dovrà rispondere agli inquirenti. Al momento non sono formulate delle accuse formali nei suoi confronti, ma la procura indaga su alcuni fatti denunciati da almeno 13 donne relative a un periodo che va dagli anni 90 al 2001. Le vittime in realtà potrebbero essere molte di più, e inoltre a queste si aggiungono le denunce che sono state presentate sia in Francia sia in Belgio. Lo ricordiamo, una notizia che riguarda anche la Svizzera, che Bruel avrebbe dovuto tenere alcuni concerti in Romandia che sono stati annullati anche sotto la pressione di una raccolta firme, di una petizione fatta in Romandia per annullare questi concerti. Chiudiamo la nostra rassegna stampa andando sulla BBC. Si parla di un forte terremoto alle Filippine, almeno 32 sono i morti dopo un forte terremoto che ha colpito il sud delle Filippine. Almeno 32 persone sono decedute dopo un terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito l'isola di Mindanao nel sud delle Filippine, e quanto riferiscono al momento le autorità, ovviamente il bilancio è parziale. Terremoto che ha colpito alle 7.37 ora britannica, insomma nella tarda serata nelle Filippine, scatenando allarmi tsunami nelle Filippine, Indonesia, Giappone e Australia. Alcune di questi allarmi sono stati poi cancellati, ma almeno 100 persone sono rimaste ferite in diverse province delle Filippine, e quasi più di una ventina sono disperse, e oltre 10.000 residenti sono stati evacuati preventivamente. Alcuni video mostrano evidentemente gli effetti di questo forte terremoto, con palazzi che crollano e persone che cercano riparo. Queste erano alcune notizie che abbiamo selezionato, perlomeno che i giornali hanno selezionato per voi alle 17.51. La prossima canzone è invece dei Faith No More, si intitola Easy.

0: Easy Like a Sunday Morning. Ovviamente il brano più famoso è quello dei Commodores, ma poi negli anni 90 l'hanno rifatto anche loro. Faith No More dal 1992. Allora, rapidamente andiamo sulle strade per un aggiornamento che riguarda il San Gottardo. Segnaliamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione di Lucerna, restano comunque però code a partire da Quinto in direzione nord. E questa notizia e questa canzone ci hanno portato alla nostra frase del giorno.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Consegnavo i pacchi al piano perché c'erano troppi furti. La frase di oggi è di un ex postino di Vevey, del canton Vaud, frase che in realtà è anche una motivazione non sufficiente per il suo datore di lavoro, la Posta, che a febbraio avrebbe deciso di licenziarlo proprio per questo comportamento, ovvero perché consegnava i pacchi al piano. Un comportamento contrario alle direttive che prevedevano di lasciare i pacchi negli spazi comuni e appunto di non consegnarli al piano. Sono stati segnalati diversi furti, ha detto l'ex postino al 24 heures, e quindi ho agito nell'interesse del cliente. Per il sindacato, sindico, il licenziamento è ingiustificato e anche ingiusto e quindi chiede che venga reintegrato dal suo datore di lavoro, mentre dal canto suo la Posta al momento si rifiuta di commentare il caso singolo e difende le proprie direttive che a suo dire sono necessarie per garantire un servizio affidabile. Insomma, in attesa forse di una risposta, il caso di Vevey ci mostra ancora una volta almeno due cose. Uno è che il mondo delle consegne è sempre più sotto pressione e due, e che è un po' legata anche alla prima, è che è sempre più sotto pressione perché ci sono sempre più pacchi da consegnare.

0: Hashtag fuori c'è il sole. Sì, forse adesso sì, ma tra un po' magari cambia la situazione. Tra poco vi dico tutto, intanto vi dico che tra poco c'è 6 di sera, ci sentiamo domani se lo vorrete con temporeale, sempre dalle 16.30, adesso le previsioni del tempo. Cominciando da questa sera, dove ci sarà un graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni della Svizzera, con rovesci temporali sulla Svizzera romanda che poi si estenderanno entro la tarda serata a tutto il resto del paese. Previsioni per domani, martedì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, ma sulla Svizzera nord-orientale più nuvoloso e anche qualche rovescio inizialmente. Al sud, nel pomeriggio, nuovamente alcuni rovesci temporali, soprattutto nel Ticino centro-meridionale. Temperatura minima 16 gradi, massime a nord 20, a sud 26.
1: Radio Televisione Svizzera, rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
2: Prima giornata di processo a Lugano contro le 7 persone imputate per l'assalto alla gioielleria Taleda nel 2024. I 4 imputati principali, quelli che sono stati colti sul fatto sostanzialmente, ammettono ma ridimensionano i fatti. Tanti non volevo farlo, non avrei sparato, detti in aula, mentre gli altri 3 arrestati all'estero hanno spesso detto di non aver mai saputo i dettagli del piano. Il tutto sullo sfondo di eccezionali misure di sicurezza, perché sulla rapina pesa l'ombra della banda internazionale dei Pink Panthers. Allora, buonasera da Luca Berti. Parleremo di questo, ma parleremo anche di politica parlamentare. Oggi a Bellinzona si apre la sessione di giugno del Gran Consiglio. Come di consueto, prima delle vacanze si valutano i conti pubblici chiusi a dicembre. Quest'anno però quelli del 2025 del Ticino potrebbero venir bocciati ed è una prospettiva che appare sempre più verosimile. A Berna invece le Camere federali sembrano sempre più vicini a permettere la costruzione di nuove centrali atomiche in Svizzera. In Medio Oriente invece è sempre traballante la tregua tra Iran e Israele, che oggi si sono scambiati bombardamenti e lo hanno fatto fino a qualche ora fa. È intervenuto di nuovo il presidente statunitense Trump tentando di richiamare le parti agli accordi, ma anche lui sembra in chiara difficoltà e ne parleremo. E poi, a proposito di conflitti, ci sposteremo anche in Ucraina.
3: We supposed not, we don't know exactly, supposed 2 rockets, B-3, so step by step how destroying going.
2: Allora, proprio ieri il presidente Zelensky ha incontrato gli alleati europei che sostengono il paese, soprattutto dal punto di vista economico, ma d'altro canto la Russia concentra i suoi attacchi proprio particolarmente su questo settore, su quello economico, come dimostra la voce che abbiamo appena sentito e che è quella di uno dei maggiori azionisti di una fabbrica duramente colpita. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. E cominciamo questa edizione con il processo iniziato oggi a Lugano tra imponenti misure di sicurezza contro 7 imputati coinvolti nella rapina avvenuta il 2 luglio 2024 in pieno centro a Lugano alla gioielleria Taleda. Le immagini, forse lo ricorderete, di quella rapina divennero anche virali online, vennero sparati dei colpi in pieno giorno, alcuni passanti parteciparono al fermo e poi si scoprì che i rapinatori erano parte del gruppo criminale dei Pink Panthers. Un processo molto atteso che per noi ha seguito Umberto Gatti. Umberto, buonasera.
4: Buonasera, sì, come dicevi, un processo atteso e particolare perché si svolge in un'aula del carcere della Stampa, mentre pubblico e noi dei media abbiamo seguito in streaming dal Tribunale di Lugano. Come ricordavi, la rapina ha avuto molta eco online, soprattutto per alcuni video della colluttazione tra un agente della Polizia Comunale di Lugano, arrivato sul posto un po' per caso pochi secondi dopo l'inizio della rapina. Da questo scontro partì un colpo accidentale che per fortuna non ferì nessuno e grazie ad alcuni passanti l'agente riuscì ad atterrare il rapinatore mentre la collega teneva sotto tiro altri 2 complici rimasti nella gioielleria. Un altro colpo di pistola era partito poco prima dallo stesso agente in direzione del capobanda, un cinquantenne serbo, l'uomo che sarebbe legato ai Pink Panthers. Il poliziotto ha sparato quel colpo contro l'uomo senza colpirlo dopo che quest'ultimo avrebbe cercato di sparargli, ma senza successo a causa della sicura dell'arma.
2: Allora, questi sono brevemente i fatti. Umberto, torniamo da te tra poco, perché prima tu parlavi di misure eccezionali di sicurezza. Allora cerchiamo di capire i motivi di queste misure con John Robiani.
5: Una situazione che assolutamente non siamo abituati a vedere nella Svizzera italiana. Il processo si celebra da una parte all'interno del carcere della stampa, mentre pubblico e media stanno in un'altra. Possono assistere in diretta video dall'interno dell'aula di tribunale in via Pretorio, quindi in centro a Lugano. Perché questa scelta? Perché la necessità di creare quella che di fatto è un'aula bunker? Perché gli imputati sono stati giudicati pericolosi, perché già una volta del resto durante un trasferimento in Svizzera francese, uno di loro aveva pianificato un'evasione. Perché non dovendoli spostare ogni giorno dal carcere all'aula di tribunale si limitano i rischi e poi si evita di dover blindare via Pretorio e il tribunale. Più sicuro per tutti, per la corte, per la giuria, per il pubblico e per i media. Perché stiamo pur sempre parlando di almeno un imputato affiliato di sicuro alle Pink Panther. E allora si tratta di far sì che loro non possano uscire, non possono scappare, ma anche che nessuno dei loro complici dall'esterno possa entrare. Perché questo è già successo. Perfino in Svizzera, pensiamo al caso di Losanna nel 2013, quando le Pink Panther hanno attaccato una struttura carceraria in stile commando per far fuggire i loro membri. Ed è anche per questo che le misure di sicurezza oggi sono particolarmente elevate, perfino per poter accedere all'aula di tribunale. Ed è anche per questo che al momento nessuno dei responsabili della macchina organizzativa ha voluto concederci un'intervista. Ci verrà rilasciata, ci è stato detto, ma solo a processo concluso, quando cioè gli imputati saranno di nuovo nelle loro celle.
2: Queste dunque le ragioni, diciamo così, di questa sicurezza cresciuta. Umberto Gatti, torno da te. Come si è svolta dunque la prima giornata di dibattimento?
4: I quattro imputati, tre cittadini serbi e un croato che hanno fisicamente commesso la rapina e che sono stati arrestati sul luogo, non hanno potuto far altro che ammettere i fatti, anche se hanno negato la volontà di usare le armi o di fare del male a qualcuno, respinta anche l'accusa in aula di aver minacciato di morte i commessi della gioielleria Taleda o i primi agenti di polizia giunti sul posto. Dal racconto del cinquantenne serbo in aula non sono mancati alcuni momenti un po' tragicomici, diciamo, in particolare quando ha raccontato della sfortuna dal suo punto di vista dell'arrivo immediato della polizia o del mancato funzionamento della moto preparata la sera prima e che ha semplificato il suo arresto. Per quanto invece riguarda gli altri tre imputati a processo, arrestati all'estero in seguito all'indagine, non ammettono i fatti e hanno dichiarato di non avere idea di partecipare ad una rapina. Pensavano solo di accompagnare i quattro a Lugano, ma in realtà ignoravano i motivi della visita. Versioni però che non sembrano aver convinto la corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, che ha più volte sottolineato durante il dibattimento come i racconti fatti in aula siano diversi dalle versioni date in fase di indagine e che risultano essere poco verosimili. Il dibattimento riprenderà poi domani alle 9:30 con la parola al procuratore pubblico Simone Barca.
2: Allora, questa è la cronaca della prima giornata di questo processo. Dalle misure di sicurezza, l'abbiamo detto più volte, eccezionale, lo dicevamo tra i motivi, c'è anche il legame con il gruppo criminale dei Pink Panthers. Allora, facciamo un riassunto: chi sono queste persone, chi è questa organizzazione? La scheda è curata ancora da John Robiani.
5: Pink Panthers, le Pantere Rosa, è il nome che l'Interpol ha dato a questo gruppo internazionale specializzato in furti e rapine a gioiellerie. Ma a differenza della simpatica e spesso innocua Pantera Rosa braccata dall'ispettore Clouseau, le Pink Panthers sono un gruppo che non si fa scrupoli ad usare armi e violenza. Del resto hanno ucciso anche in Svizzera nel 2010, quando nel Canton Soletta sono entrati nella casa di un politico locale e lo hanno ferito alla testa, uccidendolo, per poi aprirgli la cassaforte. Sono un gruppo che soprattutto all'inizio era composto da ex militari provenienti prevalentemente da Serbia, Montenegro e dalla Croazia. È stato stimato che tra il 2015 e il 2020 il gruppo potesse contare probabilmente fino a 800 affiliati. Il primo colpo, quello perlomeno a cui si deve il loro nome, avvenne a Londra, a Mayfair. Un bottino, pare, di 500.000 di sterline. Da allora è stata un'escalation. Secondo l'Interpol, in 20 anni il gruppo ha messo a segno almeno 200 colpi in una ventina di paesi. Soprattutto in Europa, sì, ma anche in Giappone, negli Stati Uniti, a New York e negli Emirati Arabi.
2: John Rubiani sul gruppo criminale dei Pink Panthers che è dietro la rapina alla gioielleria Taleda del 2024. Allora, siamo in Ticino, ci colleghiamo adesso in diretta con Palazzo delle Orsoline, dove il Gran Consiglio sta discutendo i conti consuntivi del 2025. A Bellinzona troviamo Marcello Jerace, che sta seguendo i lavori parlamentari con Pervin Cavacioglu. Marcello, l'analisi dei conti dello Stato in genere richiede tempo. Allora, dove si è arrivati? Cosa si è già detto?
6: Beh, siamo piuttosto in alto mare, perché finora la discussione attorno ai consuntivi è stata più che altro in termini generali. Sono state presentate le posizioni dei vari schieramenti, però non si è ancora entrati nel merito dei singoli dipartimenti. Poco fa è proprio iniziata la discussione sul Dipartimento delle Istituzioni. Per alcuni gruppi, appunto, saranno proprio questi i dibattiti specifici a determinare il voto finale sui consuntivi 2025.
2: Ecco, Marcello, a proposito di voto finale, facciamo un'ipotesi. Dicevamo, per esempio, che i conti sembrano sempre più vicini a una bocciatura.
6: Beh sì, a conti fatti sembra davvero difficile che la chiusura di bilancio 2025 possa essere approvata. UDC, PS, Verdi, più Donne, MPS, Partito Comunista hanno tutti confermato che bocceranno i conti. I tre partiti che hanno firmato il rapporto di maggioranza, quindi PLR, Centro e Lega, ma così come Avanti con Ticino e Lavoro e Verdi Liberali, sono tutti piuttosto freddini nei confronti dell'operato del governo e appunto restano in una situazione attendista, diciamo. Vi faccio sentire un breve passaggio del capogruppo del Centro, Maurizio Agustoni, piuttosto significativo.
7: Il rapporto di maggioranza sul consuntivo ha un taglio quasi esclusivamente politico, è un taglio netto, secco, crudo, per certi versi addirittura crudele.
6: Ma significativa è stata anche la risposta del Presidente del Consiglio di Stato, Claudio Zali, alle tante critiche arrivate dai banchi del Parlamento.
8: A breve ci attende la sfida posta dal preventivo 2027, a poco meno di 4 mesi dalle elezioni. È facile essere duri ed inflessibili con i consuntivi, molto meno essere rigorosi con i preventivi.
6: Ma in alto mare è anche il processo delle 11 nomine per la magistratura. Ci sono già, tra l'altro, dei colpi di scena. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
9: Prima di compilare le schede di voto, 2 deputati hanno chiesto il rinvio in commissione di tutto il pacchetto di nomine. Sotto accusa, il sistema che vede preferire un candidato più per l'appartenenza a un partito di governo che per il merito.
10: Meglio mediocre del tuo partito che un eccellente di un altro partito.
9: Così Tutto Rossi dell'UDC, senza giri di parole, e prima di lui Giuseppe Sergi del Movimento per il Socialismo.
11: Una finale obiezione riguarda alcune candidature, alcune posizioni che sollevano questioni tutt'altro che marginali.
9: Per la cronaca, il rinvio non è stato accolto, ma forse i 2 interventi hanno influito. Alla prima nomina, infatti, c'è stata la sorpresa. Nel ruolo di giudice al Tribunale Penale Cantonale, il Parlamento non ha eletto il candidato suggerito dalla Commissione, Andrea Maria Balerna, bensì un'altra candidata, Monica Sartori Lombardi. Avvocata, era stata nominata un anno fa dal Consiglio di Stato per rafforzare il Tribunale dopo la destituzione dei giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti nell'ambito del cosiddetto caos al Tribunale Penale Cantonale. Scegliendo Monica Sartori Lombardi, ci sono voluti 2 turni, il Parlamento ha quindi fatto una scelta, si potrebbe dire, di continuità. L'appartenenza partitica non ha influito, entrambe infatti sono di area PLR. È forse un altro l'elemento che potrebbe aver giocato un ruolo. Andrea Maria Balerna, attuale procuratore pubblico e sostituto procuratore generale, come membro del Consiglio della Magistratura aveva partecipato alla procedura che ha portato alla destituzione dei 2 giudici e i loro posti sono tra quelli su cui il Gran Consiglio oggi era chiamato a esprimere. diversi e per i quali lo stesso Balerna si è candidato. Per il secondo giudice, senza sorpresa, è stata eletta al primo turno la procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti, ma la commissione è stata sconfessata una seconda volta. Per l'elezione del giudice dei provvedimenti coercitivi, invece di Davide Francesconi, è stata preferita Crizia Cono Genini, attuale giudice supplente dei provvedimenti coercitivi. Un'altra scelta sembra di logica continuità. È arrivata nel frattempo anche la prima nomina per i procuratori pubblici. Stavolta, al suggerimento della commissione a retto, è stata eletta Monica Snider.
2: Pervin Cavacioglu, che sta seguendo i lavori del Parlamento ticinese assieme a Marcello Ierace, lavori che proseguiranno appunto anche nei prossimi giorni, domani, con la continuazione dell'esame dei conti consuntivi. Andiamo adesso in Medio Oriente, con la guerra tra Iran e Israele che è ripresa dopo 2 mesi di tregua. I due paesi sono tornati a bombardarsi reciprocamente dopo che Teheran ieri sera ha sparato missili contro Israele, che a sua volta stamane ha reagito colpendo la capitale e altre regioni del paese. Gli Stati Uniti hanno subito cercato di fermare questa nuova escalation, con il presidente Trump che ha esortato entrambe le parti a fermare i bombardamenti. Allora, per un aggiornamento abbiamo in collegamento Michele Giorgio da Gerusalemme. Buonasera Michele, allora qual è la situazione?
12: Sì, buonasera. Poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu per confermare che effettivamente da parte israeliana gli attacchi contro l'Iran sono sospesi. Sappiamo che anche da parte iraniana c'è stata questa sospensione, quindi questo round di scontri sembrerebbe per il momento essersi fermato. Però Netanyahu è stato anche molto chiaro, ha detto che l'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai e che Israele è molto forte e che la lotta di Israele contro l'Iran ed Hezbollah non è ancora finita e che Israele tornerà a colpire se ci saranno appunto delle operazioni militari, degli attacchi da parte appunto di Teheran e del suo alleato libanese. Sta di fatto comunque che appare evidente anche sui mezzi di informazione israeliani il dato di un premier israeliano che ancora una volta ha dovuto fare i conti con una posizione molto rigida dell'alleato americano di Donald Trump, che vuole andare avanti con il negoziato con Teheran, un negoziato che Israele sicuramente non condivide nelle sue finalità e nei suoi obiettivi.
2: Ecco, gli iraniani d'altra parte hanno detto che riprenderanno le ostilità in modo ancora più intenso se Israele continuerà a colpire il Libano. Allora qual è la situazione su quel fronte?
12: Effettivamente su quel fronte c'è il dato più critico di tutta questa crisi. La sospensione c'è degli attacchi tra Teheran e Tel Aviv, ma il Libano è un territorio di forte tensione, soprattutto il Libano del Sud, dove Israele ha le sue truppe, occupa ampie porzioni di territorio libanese ed Hezbollah anche non pare affatto convinto di tenere a freno le armi e di non attaccare ancora le truppe che considera di occupazione, ragion per cui nessuno crede anche che Israele non reagirà e soprattutto non cercherà di colpire ancora in Libano obiettivi di Hezbollah, così come dichiara. E quindi sul campo di battaglia libanese si gioca ancora tutta questa partita medio orientale e lo scontro tra Teheran e Tel Aviv, al di là di quelle che sono le intenzioni di Donald Trump.
2: Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Lo accennavamo, in tutto questo la posizione degli Stati Uniti sta diventando molto scomoda. Il presidente Trump, accennava anche Michele Giorgio poco fa, ha chiesto sia a Israele sia all'Iran di smettere di spararsi a vicenda. Qualcosa sembra aver ottenuto, ma comunque in tanti si domandano quanto il presidente americano sia in grado a questo punto di farsi ascoltare. Io giro subito la domanda, sempre in diretta, al professor Mario Del Pero, che è docente di storia della politica estera statunitense a Sciences Po a Parigi. Buonasera professore.
13: Buonasera, buonasera. Per rispondere alla sua domanda, è chiaro che gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump si trovano in una condizione abbastanza difficile. Hanno un alleato che non condivide l'interesse al negoziato, ovvero l'interesse a trovare un accordo parziale incompleto come l'unico possibile accordo che si potrebbe trovare oggi tra Iran e Stati Uniti. Abbiamo un avversario che ritiene di avere almeno in parte il coltello dalla parte del manico nei negoziati con gli Stati Uniti e che non può accettare passivamente quello che sta accadendo in Libano. Libano che diventa terreno su cui, diciamo, assistiamo a un sabotaggio israeliano dei negoziati di pace. E questa è una condizione che mette Trump in difficoltà, non ultimo perché al Congresso degli Stati Uniti, dentro la stessa amministrazione, ci sono dei falchi filo israeliani che a loro volta non condividono appieno la linea del negoziato con Teheran.
2: Ecco, professore, paradossalmente sembra che negli ultimi tempi gli appelli di Trump vengano quasi più ascoltati dall'Iran, da Teheran, rispetto che da Netanyahu. Cosa ne pensa?
13: L'ho persa.
2: Mi sente, professore?
13: Sì, l'ho persa per un secondo.
2: Ah, ecco, no, appunto le chiedevo, forse ascolta più Teheran rispetto a Netanyahu, ma è così davvero?
13: Beh, forse sì, nel senso che poi sia Israele che Stati Uniti hanno un interesse a porre termine alla guerra o a trovare quantomeno un accordo parziale. E l'Iran ha un interesse perché comunque è soggetto a bombardamenti pesanti, è esposto a queste azioni israeliane e statunitense che colpiscono duramente le sue infrastrutture. Gli Stati Uniti ovviamente hanno un interesse perché si deve riaprire Hormuz, devono rientrare in circolo le esportazioni, quel che esce da quello stretto, petrolio, fertilizzanti e quant'altro, perché tutto ciò deve avere un impatto sui prezzi e fondamentale anche per ovvie ragioni politiche elettorali in un anno in cui in novembre si voterà ed è uno dei midterm forse più importanti della storia recente.
2: Ecco, lo accennava lei, arrivano le elezioni di midterm, sono importanti per Trump, potrebbe anche perdere la maggioranza almeno in una delle due camere, forse senza la collaborazione di Netanyahu sarà però difficile chiudere questa guerra, forse impossibile. Dall'altro canto però probabilmente un Trump azzoppato non sarebbe nemmeno nell'interesse di Israele.
13: No, credo che non lo sarebbe, anche perché un Trump azzoppato, come giustamente lo definisce lei, è un Trump che deve interagire con un congresso dove le voci critiche nei confronti di Israele e le pressioni, diciamo, per ridurre la politica di aiuti a Israele, il pieno sostegno militare, politico e diplomatico a Israele, queste voci sarebbero più forti. È uno dei cambiamenti sotto traccia forse più significativi che stanno avvenendo negli Stati Uniti, dove sondaggi e cicli elettorali alla mano, il sostegno alla relazione speciale con Israele si sta facendo sempre meno popolare, soprattutto tra gli elettori democratici, ma anche tra un numero crescente di elettori repubblicani, in particolare giovani. E allora un congresso formato, che si forma in conseguenza di una sconfitta elettorale di Trump, è un congresso dove queste voci critiche verso Israele sarebbero maggiori e anche più influenti.
2: Professor Mario Del Pero, grazie mille per essere stato nostro ospite, buona serata.
13: Grazie a voi, buonasera.
2: Mario Del Pero, lo ricordo, docente di storia della politica estera statunitense a Sciences Po Parigi. Il nucleare torna al centro del dibattito politico svizzero. Dopo anni in cui sembrava capitolo chiuso, il Parlamento decide di consentire nuovamente la costruzione di centrali atomiche. Questo attraverso il controprogetto che il Consiglio federale ha opposto all'iniziativa Energia elettrica in ogni tempo per tutti, meglio conosciuta come Stop al Blackout. Il Consiglio degli Stati l'ha già approvata, ora tocca al Consiglio nazionale dove il dibattito si preannuncia lungo e acceso. Anna Valenti, in collegamento, tu lo stai seguendo a Berna, allora dici come sta andando.
14: Appunto, acceso, lungo e molto probabilmente tirato, queste le prime impressioni che vi posso restituire da Berna. Il dibattito è iniziato attorno alle 16:30, ma continuerà anche domani quando ci sarà il voto finale. Sono 99 i consiglieri nazionali iscritti a parlare, segno che il tema appassiona, certo, ma soprattutto che le divisioni sono molte. Ricordiamo che l'iniziativa vuole inserire nella Costituzione che l'approvvigionamento energetico sia sempre garantito, permettendo tutte le forme di produzione rispettose dell'ambiente, implicitamente anche il nucleare. Il controprogetto del Consiglio federale chiede invece di modificare la legge sull'energia per togliere il divieto di costruire nuove centrali, senza dunque toccare la Costituzione, e in pratica si rimette in discussione l'uscita graduale dall'atomo decisa dal voto popolare del 2017.
2: Allora, quali sono gli argomenti, quelli a favore e quelli contro, usati sui diversi fronti?
14: Allora, il controprogetto del Consiglio federale ha l'approvazione sicura del Partito Liberale Radicale e UDC, secondo cui l'uscita graduale dal nucleare è stato un errore. Le ragioni sono riassunte nell'intervento del consigliere nazionale UDC Christian Imark. Sentiamolo.
15: La priorità deve essere una fornitura di energia sicura e a prezzi accessibili, senza ideologia. Senza Gösgen e Leibstadt, dopo il 2050, la Svizzera rischia un buco enorme nella produzione. Alcuni politici pensano più ai propri interessi e ai sussidi per progetti che non risolveranno quel deficit, anziché affrontare seriamente il problema.
16: Mit denen diese Winterstromlücke nicht geschlossen werden kann.
14: Ecco, preoccupa anche l'evoluzione tecnologica, l'intelligenza artificiale richiede molta energia e il rischio di non poterla garantire. Ecco, convintamente contrari invece socialisti e verdi, che parlano di mancato rispetto della volontà popolare, dei rischi legati a scorie e sicurezza del nucleare. I verdi liberali sono contrari a nuove centrali, ma favorevoli a prolungare la vita delle due esistenti fino a 80 anni. Spaccato invece il centro, che rischia di essere il l'ago della bilancia di questo dibattito.
2: E appunto il centro, Anna, è però il partito della ex consigliera federale Leuthard, che ha promosso l'uscita graduale dal nucleare. Allora, quali sono le spaccature?
14: Sì, allora, teoricamente sarebbe anche contrario, ma da una parte c'è l'ala che si allinea al Consiglio federale, incarnata ad esempio da Martin Paganini, che parla di neutralità tecnologica, esigenza di restare autosufficienti e delle necessità di non chiudere la porta al nucleare. Dall'altra ci sono figure come Stefan Müller-Altermat, critici e prudenti sul nucleare. Anche qui sentiamo i suoi argomenti.
17: La tecnologia nucleare attuale è rovinosamente costosa. Le nuove tecnologie promesse da anni non sono mai arrivate. E poi, con stime ottimistiche, servono 15 anni di pianificazione, 10 anni di costruzione. Un nuovo reattore arriverebbe dopo il 2050, quindi troppo tardi per coprire il fabbisogno. Le centrali nucleari sono il concetto sbagliato, perché costano troppo e arrivano troppo tardi.
16: AKW sind das falsche Konzept, sie sind ruinös teuer und sie kommen zu spät.
14: Ecco, diciamo che il sì o il no al controprogetto dipende proprio da come si posizioneranno i deputati del centro su queste posizioni, su questi argomenti.
2: Grazie mille, Anna Valenti, in diretta da Berna. Allora, lo dicevamo, si parla di nucleare, nuove centrali nucleari. I rischi legati a questo tipo di tecnologia non sono però solo di natura civile, non sono insomma solo gli incidenti come quello di Fukushima che possono preoccupare. Allora, che cosa succederebbe in un caso di un attacco militare contro queste infrastrutture estremamente sensibili? Ebbene, emerge che la Svizzera non è pronta a sufficienza a un'eventualità del genere. Il prezzo potrebbe anche essere altissimo, ma sentiamo Anna Riva.
18: La guerra in Ucraina e le tensioni geopolitiche rendono un attacco missilistico o con droni sugli impianti nucleari svizzeri un'ipotesi meno remota rispetto a solo qualche anno fa. Eppure le analisi degli esperti della Confederazione sono rimaste per il momento materia per addetti ai lavori. Fino a oggi, quando i giornali del gruppo Tamedia le hanno portate alla luce. E con esse l'inquietante conclusione: una catastrofe nucleare causata da un attacco militare è oggi una minaccia concreta. Una preparazione efficace è quindi necessaria. A complicare le cose, il fatto che le centrali atomiche svizzere non siano state concepite per resistere a un'offensiva con mezzi militari pesanti. Lo ammetteva solo 4 anni fa il Consiglio federale e lo conferma anche Mauro Gilli, professore di strategia e tecnologia militare alla Hertie School di Berlino.
19: Direi in generale questo è vero per le centrali nucleari, ma come gran parte dell'infrastruttura civile, nel senso che è disegnata, progettata e costruita per sostenere danni causati da eventi anche magari straordinari ma naturali o comunque non voluti.
18: L'esperto sottolinea in ogni caso che un attacco militare contro un impianto nucleare svizzero rimane poco probabile. È poi interessante notare come la protezione d'emergenza svizzera si basi, in caso di incidente in un impianto nucleare, su scenari da 10 a 100 volte meno intensi di Fukushima. Il sistema non andrebbe dunque rivisto?
19: La risposta è probabilmente sì. Probabilmente sì, perché probabilmente si può considerare un rischio superiore. Bisogna però anche essere trasparenti e onesti nel riconoscere come adeguare dei sistemi a un rischio maggiore comporti dei costi molto molto più alti rispetto a una probabilità che, come dicevo prima, rimane limitata. Quindi questa diventa una scelta di natura politica, ovvero i legislatori si trovano di fronte a un compromesso che sta quindi a loro decidere se preferiscono un'opzione e l'altra, e sono tutte e due comunque delle scelte molto molto complicate.
18: Ma quindi discutere come sta facendo il Consiglio nazionale di tornare ad autorizzare la costruzione di centrali nucleari dal punto di vista scientifico non è un rischio che la Svizzera non può permettersi di correre?
19: Subentrano molte considerazioni di diversa natura, inclusa ad esempio quella del costo dell'elettricità che ora influenza molti altri paesi europei. Sicuramente una scelta in questa direzione sarebbe probabilmente saggio accompagnarla con un miglioramento ad esempio di sistema di difesa antiaerea e antimissilistica. Da questo punto di vista, nonostante quello che ho detto prima, ovvero un rischio immediato sia comunque limitato, aumentare le capacità di difesa sarebbe qualcosa che comunque potrebbe essere di aiuto per rassicurare ulteriormente la popolazione svizzera, che è chiaramente quella dei paesi limitrofi.
18: L'attenzione di tutti è quindi in queste ore rivolta verso Berna. Ce n'è motivo.
2: E di radioattività parliamo anche nel prossimo contributo, in questo caso di radioattività naturale e più precisamente del gas radon. Lo facciamo perché è oggetto di una controversia in Parlamento federale. Le Camere federali non sono infatti d'accordo sulle misure di risanamento degli edifici, le cui misurazioni superano i valori limite recentemente aggiornati. O meglio, non sono d'accordo sugli obblighi di risanamento degli stabili da parte dei proprietari. La questione riguarda direttamente Ticino e Grigioni, che sono i cantoni fra i cantoni più esposti a questo gas. A Berna ritroviamo Giampaolo Driussi.
20: Dici radon e ti si apre una storia che dura già da quasi 40 anni, scandita da scoperte, ricerche, campagne e decisioni politiche. Una storia il cui aggiornamento sta passando dalle Camere federali nell'ambito di alcune modifiche della legge sulla radioprotezione e il cui carattere controverso è emerso oggi una volta di più. Il radon, gas invisibile e inodore a cui è attribuita la seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo, con 200-300 recessi in Svizzera ogni anno, si trova soprattutto nell'arco alpino e nella catena del Giura e penetra negli edifici attraverso fessure, crepe e punti non ermetici delle fondamenta. Dal 2018 il valore limite è stato abbassato da 1000 a 300 becquerel per metro cubo, circostanza che ha fatto sensibilmente aumentare gli stabili fuori norma, potenzialmente il 10% in Svizzera, ancora di più in Ticino e Grigioni. E qui si apre la questione politica, che è però anche tecnica, essendo i risanamenti disciplinati per legge ma anche e soprattutto per ordinanze. Non si parla qui di nuovi edifici e nemmeno di quelli da ristrutturare, ma di tutti gli altri immobili che attualmente sono fuori norma e che, stando a Consiglio federale e Consiglio nazionale, andrebbero risanati dai loro proprietari.
21: This is unverhältnismäßig.
20: E questo è sproporzionato, ha spiegato Daniel Fessler a nome della maggioranza della commissione competente. I costi medi di risanamento sono stimati in circa 10.000 franchi per edificio. Per 200.000 edifici interessati ciò comporterebbe costi complessivi per circa 2 miliardi di franchi. È dunque una questione di soldi, ma anche di oneri imposti, dato che, ha aggiunto il consigliere agli stati del centro, per sapere se il proprio stabile va risanato occorre effettuare delle indagini pure a proprie spese. Il Consiglio federale contesta quest'ultima argomentazione e dice: quanto deciso dal nazionale è già meno severo di quanto voleva il governo. In ogni caso, con la disposizione in questione potrà decidere, secondo il principio di proporzionalità, quando occorrerà procedere ai risanamenti. In assenza di disposizioni sancite nella legge, la pratica attuale e collaudata verrebbe indebolita, il che andrebbe fra l'altro contro la volontà espressa dai cantoni durante la consultazione, ha detto Elisabeth Baumschneider. Nulla da fare, il Consiglio degli Stati ha bocciato la controversa disposizione, la questione torna al nazionale. L'ultimo capitolo, quello politico, di questa lunga storia non è ancora concluso.
2: Tra poco noi andremo in Ucraina per vedere come l'economia tenta di resistere ai bombardamenti. Prima però altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
0: Il Gran Consiglio Vallesano ha accettato in prima lettura diverse misure legate alla tragedia di Crans Montana, innanzitutto stanziando 10 milioni di franchi per le vittime. Per quanto riguarda l'inchiesta, all'unanimità i parlamentari hanno poi deciso di dotare il Ministero Pubblico di circa 5 unità a tempo pieno in più e di dotarlo anche di fondi per spese varie che comprendono perizie, traduzioni, eccetera. Accettato pure un aumento per le spese di polizia. Continua lo scontro tra Consiglio Nazionale degli Stati sul finanziamento della 13ª AVS. Oggi i senatori hanno ribadito di privilegiare una soluzione mista, aumento dell'IVA e dei contributi salariali, mentre la Camera del Popolo vuole puntare solo sull'innalzamento dell'IVA. L'oggetto tornerà un'ultima volta al Consiglio Nazionale. Se non dovesse allinearsi a quanto deciso oggi, la questione verrà risolta in conferenza di conciliazione. Sale il bilancio del terremoto che ha colpito le Filippine. Il sisma di magnitudo 7,8 ha colpito la zona meridionale del paese. Secondo l'ultimo bollettino fornito dalle autorità provinciali, sono rimaste uccise almeno 31 persone. Il centro di allenamento della nazionale svizzera San Diego si trova in un'area infestata da serpenti a sonagli. È la stessa squadra a renderlo noto con un post sui social che è diventato virale. L'immagine mostra il campo di calcio, gli spogliatoi, la palestra e in rosso una zona a rischio serpenti adiacente. La contea dove si trova la nazionale è nota per la presenza dei serpenti a sonagli che in genere non sembrano essere aggressivi e tendono ad evitare l'uomo.
2: Ultima parte di 6 di sera che dedichiamo alla guerra in Ucraina. Le forze di Kiev hanno proseguito anche oggi la loro strategia di colpire impianti energetici e depositi di petrolio in Russia e nelle zone ucraine occupate. Nella notte c'è stato un intenso scambio di fuoco incrociato tra soprattutto per mezzo di droni, e questo mentre si muove anche la diplomazia. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky era a Londra per incontrare i suoi più stretti alleati europei, ovvero Regno Unito, Francia e Germania, con cui ha messo sul tavolo 5 condizioni per cercare di mettere fine alla guerra con la Russia. E allora in diretta abbiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, intanto quali sono queste condizioni e che probabilità hanno di far progredire le trattative?
1: Ma sulle possibilità che ci siano forti progressi prossimamente dobbiamo essere tutti forse un po' pessimisti. Ricordiamo su questo che soltanto una decina di giorni fa il presidente russo Vladimir Putin parlava di una guerra destinata a finire presto e si diceva pronto a negoziare con gli europei. Poi, come abbiamo visto ieri, gli europei hanno formulato la loro proposta insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e in risposta oggi dal Cremlino è arrivata una nettissima chiusura. Le parole più dure le ha pronunciate il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha detto addirittura di non capire come sia possibile pensare a un negoziato in questo momento e ha detto che la guerra non si risolverà con un negoziato ma dagli eroi russi che combattono in prima linea. La proposta degli europei, lo ricordiamo anche questo, prevede un congelamento del fronte sull'attuale linea di combattimento. Evidentemente quindi il Cremlino ritiene che le sue truppe sono ancora in grado di occupare quella parte di Donbass difesa dagli ucraini, ricordiamo un'area grande circa 2 volte il Ticino, e che gli ucraini non sono disposti a cedere al tavolo delle trattative. E i russi insistono nell'avere questa possibilità, evidentemente nonostante i primi 6 mesi di quest'anno si siano rivelati particolarmente poco fortunati per le loro forze armate. Addirittura ormai tutti gli analisti concordano sul fatto che la Russia sta perdendo terreno rispetto all'Ucraina, almeno nell'ultimo mese. Chiaramente però europei, ucraini e russi leggono questi sviluppi del conflitto in maniera diametralmente opposta.
2: Ecco, negli ultimi mesi la strategia di guerra ucraina è stata anche quella di prendere di mira infrastrutture energetiche russe, cosa che sta provocando grossi danni all'economia russa, ne abbiamo parlato spesso. Da questo punto di vista però com'è la situazione dal lato ucraino?
1: Beh, possiamo dire che l'economia ucraina si trova forse in una situazione di animazione sospesa, diciamo così. Di fatto l'intero bilancio dello Stato ucraino, tutte le entrate che arrivano a Kiev, vengono impiegate per le spese militari. Il governo, per tutto il resto delle spese, stipendi, pensioni, si regge completamente sull'aiuto dei suoi alleati. E tra questi alleati l'aiuto più significativo è quello dell'Unione Europea, che da poco ha impegnato 90 miliardi di euro che dovrebbero bastare, almeno così si spera, per coprire tutte le spese ordinarie del governo ucraino tra il 2026 e il 2027. Ma la situazione dell'Ucraina resta estremamente precaria, in particolare a causa degli attacchi al settore energetico che per gran parte dell'anno limitano la capacità di operare delle imprese ucraine, e poi ovviamente per le necessità del reclutamento che hanno lasciato migliaia

0: dal nostro inviato Pierre Ograbek all'interno di una fabbrica completamente distrutta dai bombardamenti russi.
1: Supponiamo che qui siano caduti due razzi. In base a quanto filmato da alcuni nostri dipendenti che abitano qui vicino, ci risulta che siano entrati orizzontalmente, ma sono caduti anche due missili verticalmente, causando il collasso di diversi piani dell'edificio. A distruggere tutto è poi stato l'incendio scoppiato nei due piani sopra di noi, dove si sono abbattuti dei droni Shahed. Dmitry ha visto passo dopo passo questa distruzione.
2: Dmitry, so step by step how destroying going.
1: A guidarci all'interno di questo stabile di cinque piani situato in un'ampia area industriale è Vladilen Vavilov, il proprietario di maggioranza di Debant Ukraine. Tutto è andato distrutto. Qui dentro si producevano grandi contenitori per materie prime, per carichi molto pesanti. Dmitry Kharkivsky è ancora il direttore di questa fabbrica. Avevamo il turno di notte, al lavoro c'erano 25-30 persone. Quando sono arrivato tutti stavano fuggendo. Abbiamo scoperto che all'appello mancavano 6 operai. Si trovavano in un rifugio sotterraneo piuttosto sicuro, ma l'esplosione e il crollo sono avvenuti proprio lì sopra. Sono rimasti sepolti, sono morti. I soccorritori hanno scavato per 6 giorni.
3: 6 giorni razbirali zavali, круглосуточно.
2: It was the biggest quantity.
1: Quel giorno c'è stato il più grande attacco su Kharkiv, 48 droni Shahed circa, tra le 4 e le 6 bombe plananti e 2 o 3 missili Iskander. Sono caduti tutti qui, ad eccezione di 4 Shahed. Vladilen Vavilov ha però ripreso l'attività quasi da zero. Si è trasferito in uno stabile a poche centinaia di metri dalla vecchia sede. Ha preso in affitto un solo piano e è riuscito a salvare pochissimo materiale dopo l'incendio. Il necessario lo ha recuperato in parte da Svizzera, Austria e Germania. È lieto di lavorare con loro, con l'Europa. Non è stato necessario andare fino in Cina o in India.
4: Say that you nearly lost everything because of this shelling.
2: We kept 8% of the equipment.
1: Ha recuperato l'8% delle sue attrezzature originali. Il governo ha un programma speciale che garantisce nuove attrezzature per aumentare la produzione, ma il contributo è molto piccolo, meno di un decimo rispetto al valore di quanto è andato perso.
2: More than 10 times less which we lost.
1: Ora, quanto è alto il rischio che anche questo edificio dove ci troviamo possa essere nuovamente bombardato?
3: Il
1: nostro edificio originale durante l'intero periodo della guerra ha subito 2 attacchi diretti. Qui attorno, in un raggio di 200 metri circa, sono caduti 12 o 13 missili. Tutti si sono abituati. In questo perimetro industriale non c'è un solo edificio intatto. Tutti capiscono che potrebbe capitare ancora in qualsiasi momento.
3: Ma tutti capiscono che potrebbe capitare in qualsiasi momento.
1: Ma questa area industriale è meglio protetta ora contro gli attacchi aerei? Dmitry Kharkivsky non risponde a questa domanda, per ovvie ragioni, ci dice. Non può, ma qui comunque la situazione si è fatta più tranquilla. E attualmente qui si ragiona soltanto in modalità corto termine o è possibile organizzare una produzione anche sul lungo termine? Il direttore della Debant precisa che la pianificazione si estende su un arco di 3-6 mesi, ma in realtà si vive alla giornata. Ci sono molti problemi, interruzioni di corrente, allarmi, bombardamenti. Qui sono caduti anche dei missili S-300. Il giorno dopo abbiamo ripulito e abbiamo ripreso con il lavoro. Siamo pronti a tutto. Mi sembra che ora sia difficile spaventarci.
3: No, мне кажется, сейчас особо испугать уже тяжело чем-то.
2: It's a huge motivation. Huge motivation.
1: C'è una forte motivazione, si lavora assieme, si fanno battute, scherzi. La comunicazione è molto importante per i lavoratori. Se si resta a casa da soli, si degrada passo dopo passo.
2: You are degrading step by step.
1: Ma le ditte di Kharkiv tentano di

0: di resistere o sono in molti ad essersi trasferite o ad aver fermato la produzione? Per noi sarebbe difficile spostarci, siamo legati ai lavoratori, abbiamo bisogno di specialisti per la nostra produzione, ma per quanto ne so, direi che 2/3 delle ditte hanno spostato la propria produzione.
1: This is a lottery. Lottery, you cannot predict anything like that.
0: È una lotteria, non potete prevedere cosa capiterà. All'inizio l'esercito russo colpiva luoghi che pensava fossero occupati dall'esercito ucraino, poi hanno deciso di distruggere l'economia ucraina. Nel 2025 i bombardamenti sulle fabbriche sono aumentati molto rapidamente. Qui ogni ditta deve calcolare cosa può fare, se trasferirsi oppure restare nella regione di Kharkiv.
1: Each company calculated. What he can do. Some of them relocations, some productions keeping in the Kharkiv region.
2: E con questo reportage da Kharkiv di Piero Grabek chiudiamo l'edizione di stasera. Tra poco c'è lo sport. Da parte mia, Luca Berti, da Gino Ceschina in preparazione e da tutta la redazione, l'augurio è quello di un'ottima serata.
3: Sport.
4: Allarme serpenti nel ritiro della nazionale, il gran tempo di Verrò negli 800. Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal calcio perché in casa svizzera tiene banco la questione serpenti a sonagli, nel senso che la zona esterna al centro di preparazione elvetico sembrerebbe off limits per la presenza appunto di serpenti, tanto che qualcuno si è spinto a insinuare che la nazionale fosse intenzionata a cambiare la location del ritiro. Ma per fare chiarezza ci colleghiamo in diretta con l'inviato Paolo Laurenti.
5: La notizia che ha fatto un po' tutto il giro del mondo è diventata virale in questi giorni che precedono l'ufficiale avvio del torneo mondiale, è nata però da una sorta di scherzo, come spiegato anche da uno dei portavoce della nazionale Sergio Afuso. La stessa nazionale sui propri profili social aveva pubblicato una foto nella quale si evidenziava un'area, una zona attorno al campo di allenamento potenzialmente pericolosa per la presenza dei serpenti e dei serpenti a sonagli, che comunque potrebbero assolutamente esserci in questa parte della California, ma non c'è alcun pericolo. La Svizzera voleva insomma cautelarsi avvertendo chi volesse sbirciare, spiare gli allenamenti tecnico-tattici della Svizzera oltre il quarto d'ora concesso ai giornalisti, che insomma mettendosi in questa zona andrebbe a rischiare per la presenza appunto di qualche serpente. Però non c'è alcun pericolo, non c'è assolutamente un'infestazione di serpenti a sonagli attorno al campo di allenamento, e soprattutto è stato precisato in maniera chiara e netta: la nazionale non vuole assolutamente lasciare questo campo di allenamento, le strutture sono apprezzate e quindi la Svizzera continuerà ad allenarsi qui a San Diego e qui nel campo della scuola ebraica di San Diego, e quindi per il momento è tutto. A voi.
4: Grazie Paolo, insomma caso già sgonfiato. Siamo intanto pian piano a 3 giorni da Messico-Sudafrica che stapperà il mondiale. Allora questa sera in agenda ci sono gli ultimi test, segnalo alle 20.45 a New York Olanda-Uzbekistan, mentre alle 21.10 a Lille la Francia, che partirà per gli Stati Uniti solo giovedì, riceve l'Irlanda del Nord per quella che sarà l'ultima partita giocata sul suolo francese dal tecnico Deschamps, che dopo il mondiale chiuderà un ciclo lungo 14 anni. Il centrocampista danese Christian Eriksen intanto sta bene dopo essere nuovamente crollato in campo nell'amichevole poi interrotta contro l'Ucraina. Il medico della nazionale ha dichiarato che il giocatore è in buone condizioni e di buon umore. Eriksen, che già 5 anni fa subì un arresto cardiaco agli europei, verrà allora presto dimesso dall'ospedale e potrà tornare a casa. Il difensore francese Ibrahima Konaté, svincolato dal Liverpool da poco più di una settimana, settimana, ha firmato fino al 2030 con il Real Madrid. Il riconfermato presidente Florentino Perez aveva già preannunciato che Konaté sarebbe stato il suo primo acquisto in caso di rielezione, promettendo anche l'arrivo dell'allenatore José Mourinho. Roger Federer parteciperà a un'esibizione prima degli US Open di quest'anno. Gli organizzatori del torneo del Grande Slam hanno annunciato che il basilese, unico ad aver vinto 5 volte consecutivamente il torneo newyorkese, scenderà in campo con le icone del tennis americano Roddick, Agassi e McEnroe. L'evento si terrà il 25 agosto, il martedì prima dell'inizio del torneo. Siamo al ciclismo. Seconda tappa al Tour Auvergne-Rhône-Alpes e vittoria in solitaria alle Puy-en-Velay dopo 234 km per il danese Carmig, che ha fatto sua la tappa più lunga di questa edizione, mentre il francese Baudin conserva la maglia gialla di quello che una volta si chiama Delfinato, e questo alla vigilia della cronometro a squadre che domani delineerà meglio i rapporti di forza tra i pretendenti alla vittoria finale. E torniamo ora nel servizio di Lorenzo Boscolo sulla straordinaria prestazione di Audrey Verreau, firmata ieri a Stoccolma nella tappa di Diamond League di atletica. La 22enne è diventata infatti la terza atleta della storia a scendere sotto l'1,54 negli 800 metri.
6: Prima della friburghese c'erano riuscite unicamente la russa Olizarenko nell'80 e la ceca Kratochkilova nell'83, ancora tra l'altro primatista mondiale nel tempo di 1,53,28. Verreau, che nel 2024 aveva portato il record svizzero a 1,55,91, ha conquistato il successo nella capitale svedese con un tempo davvero incredibile, 1,53,98. Considerata la giovane età, i margini di crescita restano naturalmente notevoli.
7: In realtà la mia strategia era quella di posizionarmi in terza posizione e seguire la favorita. Sono però partita forte e mi sono ritrovata davanti e subito dietro alla lepre. Quindi ho deciso di seguirla senza tatticheggiare troppo. Sul finale di corsa mi è rimasta un po' di energia nelle gambe e negli ultimi 100 metri ho deciso di dare il massimo e vedere dove mi avrebbe portato.
6: Beh, decisamente lontana, parecchio lontana, oltre un limite raggiunto in un'altra epoca, quando insomma controlli e sostanze erano molto differenti da quelle che vengono utilizzate in quest'epoca.
7: Credo che mi ci vorrà un po' per rendermi conto di cosa sia successo. È davvero una prestazione inaspettata e credo di avvicinarmi sempre più a tutti i sogni che mi ero immaginata. È davvero incredibile e sono soprattutto felice di iniziare in questo modo. Non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserverà il resto della stagione.
8: Commencer une saison comme ça, je me réjouis de voir ce que le reste de la saison me réserve.
6: Piccola particolarità, ieri dopo aver trionfato e abbattuto il muro dell'1,54, Audrey Verreau è stata trattata come una vera star al pari di Duplantis, che tra l'altro ha letteralmente fallito la prova perdendo la sua prima gara dopo ben 3 anni e 40 gare di seguito vinte, a suon di record.
7: Sì, è proprio così, è pazzesco. Sono atleti che ammiro e che considero delle vere stelle, ma francamente non mi considero una star. Vediamo se prima o poi dovrò farmene una ragione, ma è una cosa positiva.
4: La voce dunque di Audrey Verreau, della quale si parlerà anche all'interno di Tempi Supplementari, che andrà in onda tra una ventina di minuti attorno alle 19:10 su queste frequenze, programma di approfondimento della redazione sportiva, nel quale si parlerà anche del mondiale di calcio scosso in casa svizzera anche dalle dichiarazioni critiche di Capitan Giaca, oltre che dell'entusiasmo debordante di una New York disinteressata al mondiale di calcio ma letteralmente impazzita per il basket, con il Madison Square Garden che si appresta infatti ad ospitare le prime gare casalinghe nella finale NBA di basket, con i Knicks avanti 2-0 su San Antonio dopo 2 vittorie in trasferta. Appuntamento dunque alle 19:10 circa. A più tardi, buona serata.
9: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ancora 2 chilometri di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code forti rallentamenti inoltre sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 tra Chiasso e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e poco oltre lungo la Dogana del Gaggiolo e ancora da Agno verso Magliaso. Code anche a nord delle Alpi, a Basilea, sulla 2 a partire da Schweizerhalle in direzione della Germania e in Romandia sulla 1 tra Pont-sur-le-Versois e la Dogana di Bardonnay in direzione della Francia. Infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la Galleria del San Gottardo sulla 2 viene chiusa per lavori in entrambe le direzioni durante la notte dalle ore 20 alle ore 5 fino a venerdì mattina. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Valpo Schiavo. Nella deponia non c'è più posto per gli inerti del cantone e della ferrovia retica. Buonasera da Stefano Barbusca. Tiene banco in Valpo Schiavo il tema dello smaltimento dei rifiuti legati al settore edile. La mega discarica a Motta di Miralago potrebbe essere operativa solo a fine del 2027 e nel frattempo i residenti rischiano di doversi rivolgere alla deponia autorizzata più vicina, che si trova a Scianf, in Alta Engadina. Di qui la presa di posizione del Consiglio Comunale, che colpisce direttamente Cantone e Ferrovia Retica. Il servizio di Antonia Marsetti.
2: Deponia di Pozzolascio off limits per i cantieri di Cantone e Ferrovia Retica. Da questa settimana le imprese che eseguono i lavori per conto dei due importanti committenti non potranno più smaltire il materiale in esubero degli scavi nella discarica temporanea che il comune di Poschiavo ha allestito in attesa che apra il centro a Motta di Miralago. E il motivo è presto detto: la deponia a sud del Bernina è quasi satura. Il Consiglio Comunale di Poschiavo, va detto, si è mosso per tempo per trovare una soluzione alternativa, come ci spiega il podestà Giovanni Jochum.
3: Abbiamo cercato delle soluzioni, già 3 anni fa ci siamo recati a Coira, erano presenti vari uffici dove si era prospettata una soluzione. Dopo circa 1 anno e mezzo, 2, c'è tornata la risposta che non era fattibile quanto noi avevamo preventivato, tra l'altro anche già avendo fatto un progetto per la deponia. In un secondo tempo abbiamo cercato altre soluzioni e queste, per un motivo o l'altro, non sono autorizzabili in base alle discussioni avute con i vari uffici cantonali.
2: A Pozzolascio la deponia è stata avviata nel 2019 pensando potesse accogliere gli scavi del mega parcheggio nelle vicinanze, che però è stato poi bocciato dalla popolazione. La capacità della discarica è limitata a 30.000 metri cubi di materiale e ne entrano in media 5.000 l'anno. Si parla quindi di pochi mesi ancora di attività. Ma cosa significa in soldoni per i residenti che avranno necessità di smaltire gli inerti? Ce lo spiega Reto Capelli, presidente della CIVA, società che a Pozzolascio ha l'incarico di pesare il materiale e ad Abruzzù di gestire il piazzale di deposito e riciclaggio dei rifiuti edili.
4: Il costo attuale alla deponia di Pozzolascio è 20 franchi al metro cubo, a dipendenza della distanza dei cantieri. La tassa di deposito sono 16 franchi al metro cubo, dunque circa 36 franchi al metro cubo. Per Scianf dobbiamo purtroppo calcolare un trasporto molto più caro di 50-55 franchi al metro cubo, la tassa 21 franchi, dunque arriviamo a circa 72 franchi al metro cubo, dunque doppio costo, doppio consumo di gasolio e purtroppo anche doppio inquinamento.
2: Non avere una deponia autorizzata in valle potrebbe spingere al fai da te e quindi a smaltimenti non autorizzati. Lo sa bene il podestà.
3: Chiaramente, se dobbiamo chiudere Pozzolascio e non abbiamo alternative, diventa effettivamente difficile trovare una soluzione. Rispettivamente anche i privati poi cercano soluzioni magari non ufficiali. In questo senso è essenziale trovare una soluzione locale.
1: Per l'incendio che il 22 dicembre del 2024 era divampato in una carrozzeria di Cama, l'ipotesi del dolo era subito apparsa verosimile. Una pista da battere, insomma. Trascorso 1 anno e mezzo dal rogo, Patrick Colombo, l'inchiesta della magistratura ha permesso di fare chiarezza sulle cause e sulle eventuali responsabilità?
5: No, tutt'altro. L'incendio e la sua origine rimangono avvolti nel mistero e probabilmente non verrà mai fatta luce sull'accaduto. Infatti, nei giorni scorsi la Procura Retica ha deciso di sospendere l'istruzione. In quanto ci è stato spiegato oggi, gli accertamenti eseguiti non hanno permesso di chiarire i fatti. Caso archiviato, insomma, senza l'individuazione delle cause, siano esse di natura penale o di altro genere. L'inchiesta verrebbe riavviata solo qualora dovessero emergere nuovi elementi, ipotesi invero poco probabile. L'unica certezza restano i danni per diverse decine di migliaia di franchi causati dall'incendio scoppiato poco prima del Natale di 2 anni fa a Cama. Per domare le fiamme divampate nella carrozzeria fu necessario l'intervento di 35 pompieri.
1: Ultima sessione del Gran Consiglio della legislatura, quella che si aprirà lunedì 15 giugno all'indomani delle elezioni cantonali. Una 3 giorni parlamentare che in programma ha, oltre al consuntivo 2025 e vari rapporti di enti statali e all'elezione di presidente e vice del governo, anche l'analisi, Roberto Scolla, di parecchi atti parlamentari.
6: Per l'esattezza sono 23, tra interpellanze e incarichi, gli atti parlamentari di cui 120 deputati dovranno discutere. I temi sono, come sempre, i più diversi, dall'intelligenza artificiale all'agricoltura, passando dai premi delle casse malati a questioni scolastiche. Una quantità di atti parlamentari tutto sommato nella norma, tanto più quando si è in periodo elettorale e molti deputati non perdono l'occasione per cercare di mettersi in luce. Se per quella che potremmo definire la normale amministrazione ciò rientra nelle consuetudini, quello che impressiona è la quantità di pendenze, la montagna di arretrati.
1: Questo vuol dire, Roberto, che con i 23 atti parlamentari all'ordine del giorno per la prossima sessione non si sono svuotati tutti i cassetti del Gran Consiglio?
6: Proprio così. Spulciando nell'ultimo rapporto della Commissione della Gestione, scopriamo che nei cassetti, o meglio negli armadi del governo, perché è all'esecutivo che tocca rispondere e fare delle proposte, ci sono una sessantina di incarichi non ancora evasi. La metà a meno di 2 anni e si trovano i temi più disparati, dalla sicurezza delle strade, in Val Calanca e Val Poschiavo ad esempio, all'aumento delle indennità che la banca cantonale dovrebbe versare al cantone, passando dai vaccini e la prevenzione delle malattie. Più di 30 sono gli atti parlamentari che hanno più di 2 anni. 2 addirittura risalgono al 2010, hanno 16 anni quindi. Uno riguarda il ponte Sankt-Luzi sul fiume Plessur e che dovrebbe collegare la strada per Arosa con quella per Lenzerheide. L'altro è sulla riconversione di immobili agricoli inutilizzati. E poi, tra gli arretrati, si ritrova anche una vecchia conoscenza come la Porta Alpina, la stazione Alptransit sotterranea all'altezza di Sedrun, ma anche un incarico che riguarda le lezioni da trarre dalla pandemia o uno che chiede maggiori poteri per le commissioni parlamentari d'inchiesta. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e per molti incarichi, compresi quelli citati, non è nemmeno dato sapere quando sarà data una risposta e ancora meno quando verranno trattati dal Gran Consiglio. L'unica certezza sembra essere che non sarà sicuramente durante la prossima legislatura.
1: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Ottavia Bianchi, attrice, nell'unico spettacolo autorizzato sulla vita di Monica Vitti, del quale è coautrice. Cantante, in spettacoli e gruppi musicali. Insegna recitazione, educazione vocale e canto, pubblica manuali e dispense, tra cui il manuale di dizione e pronuncia di Professione Doppiaggio. Il suo CD del 2023, Ecco il mio cuore, riunisce canzoni attraversate dal fil rouge della teatralità. Vere e proprie storie cantate, alcune tragicomiche, altre velate di saudagi e influenze latine. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.
2: Tempi supplementari.
3: Ja, es ist nicht einfach gegangen, aber es gibt Sachen, wo die Woche nicht gut sind. Und dann trittst du auch so auf. So wird es definitiv schwer. Vielleicht ist auch das ein bisschen, was uns irritiert, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel, aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM.
4: The New York Knicks went into San Antonio and stole away home court advantage.
5: Bring the brooms out, man. Bring the brooms out. Knicks won their first championship in 53 years. We burned the city down.

0: ma che tempo fa, attenzione, Odre Verrò ma non va a vincere, va a fare un tempo stratosferico, 1:53.98,
1: signori,
0: è follia pura.
2: Je pense que je vais avoir besoin d'un petit moment pour réaliser qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment magnifique comme performance et je pense que je me rapproche de plus en plus de tous mes rêves que je m'étais noté, donc c'est vraiment incroyable et je suis vraiment heureuse de commencer une saison comme ça et je me réjouis de voir ce que le reste de la saison me réserve.
3: La nazionale svizzera si avvicina ai mondiali con la certezza del ruolo e l'ambizione di chissà cosa vuole. Gruppo B alla portata, un'organizzazione collaudata e una generazione che si presenta oltreoceano a San Diego con la consapevolezza di poter arrivare lontano. Eppure proprio a pochi giorni dal via non mancano le turbolenze. Prima preoccupazione per l'embolo, trattenuto a lungo dalla burocrazia americana, è arrivato in California solo venerdì, una gestione, quella del suo caso, che ha fatto emergere anche una certa approssimazione. Secondo motivo di quietudine, quello legato alle parole di Granit Xhaka che abbiamo sentito nella nostra copertina dopo il pari 1-1 contro l'Australia. Parole di fuoco o quelle di un leader che vuole accendere la fiamma giusta al momento giusto?
1: Mondiali che si aprono tra poco nell'indifferenza più totale di New York, che sarà la sede della finale del 19 luglio. Oggi la città pensa invece solo alle finali NBA, un'intera metropoli sta infatti impazzendo per i Knicks per la prima volta dopo tanti anni tornati a lottare per il titolo che manca dal 1973, un'euforia mai vista e di cui parleremo con il nostro ospite in questa edizione dedicata anche a Odre Verrò, la fenomenale ottocentista friburghese, autrice ieri a Stoccolma di una prestazione incredibile. A 22 anni la rossocrociata riscrive la storia del doppio giro di pista, troppo ancorata ancora ai noi, ai bui anni 80 del doping di Stato. Appuntamento nella nostra seconda parte di trasmissione.
3: Buonasera da David Conti e Giordano De Lucia al microfono, in regia a suono Michele Buonasorta, e buonasera a Mario Gavranovic, ex attaccante della nazionale svizzera.
4: Buonasera.
3: Allora, hai vissuto all'interno le dinamiche proprio dello spogliatoio della nazionale, hai giocato e vissuto grandi eventi con Granit Xhaka. Cosa pensi del suo, chiamiamolo così, campanello d'allarme fatto suonare con quelle parole in TV?
4: Ma io penso che più che un campanello d'allarme, un po' per mantenere alta la concentrazione, soprattutto ai ragazzi più giovani, perché si pensa, ecco, che anche in questo torneo la Svizzera può fare un buon risultato, e quindi è più, diciamo, non tanto che ci siano dei problemi, ma più, ecco, per mantenere alta la tensione di tutti quanti.
1: Mario, ti ricordi un momento simile nella tua esperienza nazionale? C'era stato appunto un episodio simile con Xhaka, che col suo carisma comunque spesso prende di mira, diciamo così, l'ambiente.
4: Ma non è l'ambiente, perché già Xhaka è un leader che ci tiene che la squadra sia sul pezzo, e quindi se nota che c'è qualcosa che non va, è giusto che da capitano lo dica. Ovviamente si può fare anche all'interno del gruppo e sicuramente è stato fatto. Penso che in questo modo adesso la squadra e tutti quanti sanno che bisogna fare ancora quel cosina in più, e che i risultati fatti in passato ormai vengono dimenticati presto, e che in questo torneo la Svizzera può fare qualcosa di buono se giocherà come ha fatto negli ultimi tornei, come un'unica unità, ecco.
3: Diamo il buonasera ad Omar Gargantini, responsabile della redazione radio.
5: Buonasera a tutti.
3: Dopo questo campanello d'allarme suonato da Xhaka, la nazionale, viene la domanda, la nazionale è pronta? Sembra davvero pronta per questo inizio di mondiale?
5: Ma non bisogna creare sensazionalismi. Giacca, lo ha detto anche Mario giustamente, si è espresso da capitano, da leader del gruppo, da giocatore soprattutto che ha già vissuto in passato diverse volte questo tipo di esperienze, che allora probabilmente ha capito che, mancando ancora una settimana all'esordio e soprattutto avendo un esordio sulla carta con poco appeal, perché per tutti è scontato che il Qatar verrà battuto e verrà battuto facilmente, ha cercato di tenere alta l'asticella della concentrazione e dell'attenzione. Io credo che la Svizzera arrivi pronta, con ancora qualche piccolo punto di domanda, ma con una struttura, un'ossatura collaudata, con diversi giocatori che hanno già fatto mondiali, hanno già fatto europei, li hanno già fatti bene, quindi credo ci sia davvero tutto per un mondiale di buon livello. L'obiettivo dichiarato all'inizio è vincere il girone, e Granit Xhaka addirittura si è spinto oltre. È chiaro che è un po' esagerato, ma ha detto: io vado in America per vincere il mondiale. In fondo è anche giusto che sia così, no? Uno deve puntare al traguardo massimo, poi bisogna poi trovare un sano equilibrio. Credo che la Svizzera possa almeno arrivare ancora, come sempre, agli ottavi di finale, ma per poterci arrivare bisogna fare una fase a girone come si deve. Insomma, l'entrata in materia è cruciale, fondamentale, per poi alleggerire un po' anche il peso psicologico della pressione e delle aspettative.
1: Mario, Iachin, dopo le parole appunto di Giacca, aveva detto che ne avrebbe parlato appunto con il suo metronomo a quattro occhi. È una situazione che ti è già successa. Cosa succede poi negli spogliatoi? Cosa credi sia successo in questa settimana, insomma, fondamentalmente?
4: Ma sinceramente penso che non sia successo più di quel tanto. È ovvio che il capitano si pone in una determinata maniera, scaturisce all'esterno, diciamo, un po' di polemica, dà ai giornalisti modo di fare un po' il loro lavoro, cercare un po' anche, ecco, di cercare, ecco, problemi dove magari non ci sono. Come ha detto Omar, secondo me la Svizzera è pronta ed è più ecco, mantenere un po' la tensione alta l'intervista di Xhaka, più che magari, ecco, pensare che ci sia veramente un problema. Ci sono delle partite che sulla carta vanno vinte, però si è dimostrato negli ultimi anni che non è facile battere nessuno, soprattutto un torneo dove si arriva dopo una stagione lunga. Quindi, ecco, io penso che sicuramente ne avranno discusso tra allenatore e capitani o tra allenatore e solo Xhaka, ma se no all'interno della squadra penso che ognuno abbia capito il proprio ruolo e che ognuno è pronto, ecco, per dare il suo contributo per fare un buon torneo.
3: Omar, sembra quasi che Giacca voglia forzare un po' la sua visione anche dell'undici titolare che possa iniziare questo mondiale, e proprio questa visione da sottoporre a Iachin. E questo è un po' l'umore che c'è tra chi osserva la nazionale. Ma secondo te è proprio così? Ci sta che un giocatore vada con quelle parole anche a forzare un po' le sue prerogative?
5: Ah, questa forse è un'interpretazione che va un po' oltre il reale intendimento di Giacca. Ci sta comunque che all'interno di uno spogliatoio ci sia, insomma, uno staff di giocatori, quelli con più esperienza, quelli con più personalità, quelli con più qualità, con cui l'allenatore vada poi a confrontarsi prima di fare delle scelte. Murad Yakin, prima degli europei del 24, si era scontrato in maniera abbastanza plateale con Giacca e con Akanji, e ha capito di dover fare un passo indietro per trovare un sano equilibrio, una convivenza che poi portasse dei risultati positivi. Lo ha fatto, abbiamo visto come è andato l'europeo, abbiamo visto come è andata la campagna di qualificazione. È giusto che Yakin comunque tenga conto anche non delle indicazioni, ma degli umori, delle sensazioni di un giocatore come Giacca, che poi in campo ti fa anche spesso e volentieri vincere le partite. Io non credo che Giacca faccia la formazione della Svizzera, ma credo giustamente che Iachin debba tenere conto, ripeto, degli umori dei giocatori che più contano in uno spogliatoio.
1: Giacca, che in passato ha creato qualche problema, diciamo così, alla federazione, però davvero abbiamo l'impressione che sia veramente maturo, sereno rispetto al passato. Ha fatto una grandissima stagione in Inghilterra, ha portato la sua squadra in Europa. Siamo Giacca dipendenti alla fine? Questa nazionale è Giacca dipendente? È un ruolo che si è preso lui
5: che si è conquistato, credo, in maniera legittima con le prestazioni sul campo. Quest'anno in Premier votato miglior acquisto, insomma, del campionato inglese, Ha delle qualità che nessun altro in questo gruppo per il momento possiede, sia in termini di leadership, di intelligenza tattica e quindi di prestazioni, e quindi è legittimato anche a fare la voce grossa quando lo ritiene necessario. Poi, come diceva Mario prima, magari la sparata ai microfoni serve proprio a creare quella tensione che stava vedendo un po' scemare all'interno del gruppo. Magari sarebbe stato meglio parlarne semplicemente negli spogliatoi, ma se tu ne parli solo negli spogliatoi forse il messaggio non passa in maniera così forte come è stato il caso invece nel post partita di San Diego.
3: Mario, ti chiedo cosa ne pensi di Manzambi dal primo minuto. È uno dei temi che sta emergendo in queste settimane, e poi c'è anche il tema Ebischer sulla fascia. Insomma, hai segnali su cosa possa capitare? Yakin, come la pensa secondo te?
4: Ma penso che ha fatto un ottimo campionato e ha dimostrato tutte le volte che è stato chiamato in causa anche nazionale di poter essere molto utile. Ecco, penso che lì starà l'allenatore vedere chi schierare in quale partita. Lui, dal mio punto di vista, deve solo stare tranquillo e stare pronto a dare il suo contributo quando verrà chiamato in causa. Cioè, ci sono tre partite di girone dove devi fare bene, se si sbaglia è un attimo trovarsi in situazioni di difficoltà. È successo anche a noi, cioè nel senso la mia generazione, quindi è importante, ecco, non solo lui ma tutti quanti che siano sul pezzo. Ma lui secondo me può essere un'arma importante durante l'arco del torneo,
5: e può esserlo, credo, inizialmente soprattutto a partite in corso. Già nelle qualificazioni è stato, se vogliamo, il primo cambio, quello che davvero faceva la differenza entrando. Non è che la Svizzera, sebbene si portino 26 giocatori, abbia davvero 26 titolari. Secondo me in panchina ci sono 4-5 elementi che quando entrano possono davvero cambiare l'inerzia in una partita. Manzambi è uno di questi. Io sarei sorpreso sinceramente di vederlo titolare già contro il Qatar, anche perché la qualificazione la si è costruita con un determinato atteggiamento tattico, e proprio perché la prima partita ha comunque delle incognite, secondo me Yakin vorrà partire sul sicuro con gli 11 che gli hanno garantito la qualificazione.
4: Lo dicevano anche di me, che ero sempre l'arma da usare a partita in corso, però io dentro di me dicevo no, voglio giocare io, merito di giocare io. Quindi penso che nella sua testa sia giusto che lui sia pronto e pensi che verrà schierato dall'inizio. Poi questo probabilmente non succederà, ma ecco, io per mia esperienza, io nella mia testa ero pronto per entrare anche al quinto minuto se fosse stato necessario, ecco.
1: Ma Mario, come si vivono quei momenti quando si sa che probabilmente non si farà cambiare idea all'allenatore? Non è un po' frustrante? Alla fine tu puoi dare il 110%, ma poi se l'allenatore ha scelto, ha scelto.
4: E cosa, non lo so come risponderti, cioè più che entrare, fare gol e dire ok, oppure quando hai la possibilità di giocare da titolare fai bene in allenamento, più di quello non puoi fare tu. Penso che questo viene con la maturità un po', con gli anni. Io da giovane anch'io c'avevo un po' la testa non così matura come sono, ho imparato ad averla dopo, e ti devi concentrare su quello che puoi tu correggere e fare meglio e non su quello che non puoi. Se arrivi a un torneo e comunque nella testa c'è quella sensazione che sai che non giocherai la partita dall'inizio, quando lo vieni a sapere che non giocherai, la testa automaticamente si deve iniziare a preparare, ok, io entrerò al 60° e farò la differenza. Così deve essere, penso, nella testa di ogni giocatore.
5: E poi il mondiale è lungo, ci si augura che per la Svizzera sia lungo almeno a 6 partite, insomma, arrivare fino ai quarti di finale. Le dinamiche anche interne di una composizione, di una formazione, possono cambiare. Come diceva Mario, devi essere bravo a sfruttare il momento. Mi viene in mente Totò Schillaci, che nell'Italia del 90 era riserva, è entrato, ha fatto subito gol e non è più uscito. Ecco, auguriamoci che Manzambi possa, magari senza segnare tutte le partite perché non è forse il suo compito principale, possa avere un ruolo di questo tipo.
3: Tornando alle turbolenze attraversate dal gruppo Rosso Crociato in queste settimane, c'è la vicenda Embolo, Omar. Come l'hai letta questa vicenda? C'è stata anche approssimazione, possiamo dire così, da parte di chi doveva gestire il viaggio della nazionale verso gli Stati Uniti. Ricordiamo Embolo, era stato fermato per questioni burocratiche legate ad una condanna definitiva subita dal calciatore nel 2018 e legata ad una rissa scoppiata a Basilea, costatagli una pena pecuniaria con condizionale per minacce.
5: Ti sei girato la risposta, cioè credo che con uno staff, un apparato amministrativo di professionisti come ha la Federazione Svizzera è abbastanza incredibile che un giocatore si sia ritrovato giù dall'aereo per il motivo che tutti conosciamo, insomma. Forse sì, c'è stata un po' di superficialità nella gestione dell'approccio, soprattutto pensando alle difficoltà che oggi ci sono per entrare in un paese come gli Stati Uniti, e lo vediamo soprattutto nel caso dell'Iran, no? Però ci sono anche dei casi individuali nelle altre squadre. Ecco, penso che con un po' più di attenzione, un po' più di precisione da parte di chi si occupa di queste cose, Embolo avrebbe preso il volo con i suoi compagni.
3: Questo potrà pesare sulla preparazione del giocatore nella rosa, secondo te?
5: Non penso, ha saltato un paio di allenamenti e una partita amichevole. Credo che se non è pronto non è per colpa del visto, insomma. Io mi auguro che invece sia pronto, come lo è stato sia in Qatar che soprattutto all'ultimo europeo.
3: E poi c'è questa vicenda del solito gesto, quello dell'Aquila, che è emerso proprio oggi. L'Aquila albanese è ripreso dalle telecamere durante una partita di baseball dopo l'amichevole proprio contro l'Australia. Ci risiamo?
5: Sembrerebbe di sì. Qui Giacca approfitta un po', insomma, del proprio status, del proprio ruolo, però insomma ormai i buoi sono fuori dalla stalla. Quando si doveva eventualmente intervenire per frenare questo tipo di atteggiamenti non lo si era fatto in maniera sufficientemente energica, a mio modo di vedere. Ormai adesso, cioè, Giacca sa che può permettersi di fare entro certi limiti qualsiasi cosa, che tanto di conseguenze non ce ne sono.
1: Mario Gravanovic, Freuler diceva questa è la nazionale più forte di sempre, sei d'accordo tu che l'hai vissuta in prima persona?
4: Io questa non l'ho vissuta, non posso commentare. So che la nostra era molto forte, aveva giocatori che giocavano in top club d'Europa, che ha fatto e ha ottenuto risultati ottimi. Se adesso sono più la Svizzera è ancora più forte, lo speriamo, però ecco, bisogna poi anche dimostrarlo sul campo con i risultati. Speriamo che la Svizzera possa fare un buon torneo, ecco.
1: Grazie mille Mario Gavranovic,
4: buona serata a tutti.
1: Omar, c'è poi questo Portogallo che è lì ad aspettarci all'orizzonte, ecco, è lì il focus della Svizzera per adesso.
5: Ma Muragliacchini ha detto vogliamo fare il miglior mondiale di sempre, no? Che equivarrebbe a finalmente sdoganare quel quarto di finale che manca dal 1954, quando peraltro si giocava in casa ed era meno complicato ad arrivarci perché bastarono 3 partite per arrivare ai quarti. Quest'anno ce ne sono 5, dunque 2 in più. Sì, il focus è sull'ottavo di finale, ma senza dimenticare, come giustamente diceva Giacca, che prima devi vincere le partite, e se le approcci da Svizzera vera probabilmente arrivi agli ottavi di finale. Gli incroci possibili sembrerebbero portare al Portogallo vincendo il girone piuttosto che all'Olanda in caso di secondo posto. Poi sappiamo, una delle cose belle e affascinanti del mondiale, a mio modo di vedere, è che i pronostici non vanno mai come ti aspetti. Perlomeno in qualche girone qualcosa succede sempre, quindi non è poi detto che arriveremo a giocare davvero col Portogallo. Io sarei già contento di vedere la Svizzera giocare l'ottavo di finale, poi contro chi lo scopriremo più avanti.
3: Un'ultima domanda, Omar. Kobel, Akanji, Giacca, Embolo, sembra proprio una colonna vertebrale su cui si basa il gioco della nazionale di Yakin, ma cosa serve veramente alla squadra rosso-crociata per fare il salto di qualità in questo mondiale?
5: Ma serve che tutti quelli che vanno in campo siano al meglio della loro forma, sia serve che ci sia anche un pizzico di fortuna, serve che entri in una dinamica magari in cui, come già l'ultimo europeo, ti porta a sentirti davvero forte, e serve poi, se arrivi a giocare davvero contro il Portogallo un ottavo di finale, che ti giri tutto bene, perché non dimentichiamo che il famoso ottavo di finale con la Francia all'europeo del 21 siamo arrivati ad affrontare successivamente la Spagna, anche perché sul 3-1 la Francia si è sportivamente suicidata. Insomma, servono tante cose in un mondiale, ancora di più di un europeo, perché nonostante l'allargamento a 48 squadre, il mondiale è più difficile di un europeo.
3: Grazie Omar Gargantini per essere stato con noi a tempi supplementari.
1: Mondiali che si aprono venerdì a Città del Messico e si chiuderanno il 19 luglio a New York, dove oggi il mondiale è un tema marginale in questi giorni. Infatti la città che non dorme mai sta vivendo al ritmo delle finali NBA. I New York Knicks sono infatti tornati a giocarsi il titolo e la grande mela è letteralmente impazzita.
6: Taxi! Taxi! Take me to the garden and hit the music! Come on!
7: Four seconds. Fox to Wembanyama. Pulls up. Jumper. Won't go. Rebound taken by Vassell. It's over. It's over.
8: Hustling hard. We show no fear. No shortcuts. Always prepared.
9: The New York Knicks went into San Antonio and stole away home court advantage.
10: Bring the brooms out, man. Bring the brooms out. Knicks won their first championship in 53 years. We burned the city down.
11: Non sarà facile, ok? Avendo vinto 2 a San Antonio, avendo le partite adesso a New York, non sarà facile, ma sono tipo 45 giorni che non perdono una partita, quindi stanno veramente fanno una marcia a trionfale adesso, spero che riescano a continuare.
3: 53 anni dopo l'ultimo titolo, la franchigia più glamour della Lega di Basket più grande al mondo ci riprova. Non si parla d'altro nelle strade della metropoli, dove le fermate della metropolitana sono state ripitturate di blu e arancione proprio come i colori dei Knicks.
1: Dopo aver già riscritto la storia con 13 vittorie consecutive nei playoff, sul 2-0 in trasferta contro San Antonio, Brunson, il trascinatore, è diventato un vero eroe urbano. La sua immagine sembra quella di Maradona nei vicoli di Napoli o di Buenos Aires.
3: Knicks che si sono guadagnati la fedeltà di tanti VIP, uno su tutti il presidente Donald Trump, tifosissimo di New York, è presente domani per sostenere la sua squadra. Ne parliamo allora con il nostro prossimo ospite, già corrispondente da New York della Gazzetta dello Sport, Massimo Lopez Peña. Buonasera.
12: Buonasera a tutti voi.
3: Allora, nei giorni in cui si apre il mondiale e i tantissimi biglietti invenduti per le partite della Coppa del Mondo sono stati rimessi sul mercato, è notizia di oggi, a metà prezzo, a New York si parla solo di basket. C'è un aneddoto, Massimo, che ci possa far capire adesso cosa sta succedendo proprio attorno ai Knicks?
12: Ma più che un aneddoto è una follia generale, cioè capisci che è una squadra, una franchigia che ha investito decine e decine di milioni di dollari in tutti questi anni, non vince dal 1973 e non va in finale da 27 anni, cioè dal 1999. Una franchigia appunto che rappresenta uno dei mercati insieme a quello di Los Angeles e Boston, rappresenta uno dei mercati più popolari e più grandi, quindi con un proprietario Jim Dolan contestatissimo in molti durante la sua lunga e longeva carriera di proprietario, diciamo che sembrerebbe aver fatto negli ultimi anni le mosse giuste, e siamo arrivati a un punto in cui insomma la gente sogna davvero, perché sul 2-0 costruito in trasferta con 2 vittorie a San Antonio si ripresenta al Madison Square Garden, ve lo potete immaginare, super super incandescente. E quindi una follia generale con parti ovunque, addirittura hanno dipinto tutte le metropolitane in questi giorni in orange e blu, perché è proprio è diventata una follia generale. Tra l'altro 13 vittorie consecutive ai playoff, soltanto una squadra nella storia dell'NBA ha fatto meglio, sono i Golden State Warriors, che hanno vinto il titolo con 15 vittorie consecutive. Ma i Knicks adesso, chi se lo aspettava che potessero fare 2-0 a San Antonio? Sinceramente è abbastanza un risultato abbastanza incredibile, devo dire.
3: E poi c'è Jalen Brunson, che è diventato il simbolo di questa cavalcata fantastica, freddo, spietato nei momenti decisivi, il leader assoluto di questa squadra, possiamo dirlo.
12: Sì, è il leader, e i leader, sai, comunque è un giocatore cioè non si parla di LeBron James, di un Kobe Bryant, di un Michael Jordan, si parla di un ottimo giocatore che sta mantenendo quello che ha fatto in regular season anche nei playoff. In playoff cambia un po' il gioco, cioè il livello sale in maniera terrificante, cioè si gioca praticamente un altro campionato. Lui sta facendo delle cose egregie anche durante i playoff, ma aiutato da una grande squadra e da un grande allenatore, direi, perché Mike Brown viene a volte sottovalutato, ma è stato un grande allenatore e lo sta dimostrando anche in questo momento. Tra l'altro è stata una mossa intelligente, azzardata anche da parte del direttore generale che ha cacciato l'anno scorso Thibodeau, che era arrivato comunque alle finals di conference perdendo in finale da Indiana, e comunque un risultato eccellente, ma ha deciso che Thibodeau non andava più bene e insomma ha cambiato allenatore. Una scelta azzardata che sta assolutamente pagando.
1: Hai vissuto per 33 anni a New York. 1994 c'erano i mondiali di calcio negli States, l'anno in cui i New York Rangers vinsero la Stanley in NHL. Quest'anno lo sappiamo, i Knicks sono in finale, ci sono i mondiali a New York, il MetLife Stadium ospiterà la finale. C'è qualche cortocircuito tra le due grandi feste? Cos'era successo nel 94, se si può paragonare la festa dei Rangers con l'eventuale festa dei Knicks e appunto questi Knicks che stanno mettendo in ombra persino il calcio nella città delle grandi
12: allora, gare. Allora, due cose: questo potrebbe essere una buona cosa per i Knicks, no? Se uno crede alle statistiche e alle magie, no? Perché i Rangers che vinsero la Stanley Cup, dove non mi ricordo, ma era anche loro dopo tantissimi anni che non vincevano, proprio con l'arrivo della Coppa del Mondo in città. E i Knicks magari adesso riescono a vincere proprio con l'arrivo di questa nuova Coppa del Mondo a distanza di 32 anni, se non sbaglio. Sarebbe una bella coincidenza che fa ben sperare i Knicks. Ora, che mettono in ombra, per tutta la Coppa del Mondo si gioca se non ricordo male, in 16 città diverse negli Stati Uniti, poi si gioca in Canada, si gioca in Messico, mentre New York rappresenta solo una città. Ospiterà la finale, come avete detto, e ospiterà una bellissima partita questo venerdì, sabato, il 13 giugno ci sarà Brasile-Marocco, che credo sia uno nei primi turni, una delle più belle partite. Poi ci sarà anche Francia-Senegal il 16 giugno, quindi due partite notevoli. Ma non credo che i Knicks lo metteranno in ombra, anche perché il mondiale si protrae per oltre un mese, per cui non, insomma, la festa a quel punto, se ci sarà, sarà comunque un po' evaporata, diciamo così. Va detto che New York non vince anche negli altri sport, chi è tifoso dei New York Jets ne sa qualcosa. I New York Giants hanno fatto un po' meglio, naturalmente gli Yankees sono il grande squadrone, che è la squadra più blasonata di tutta America, ma insomma recentemente hanno vinto abbastanza poco anche loro. Quindi però allora il basket è in assoluto il titolo più atteso dal 1973, e una squadra, ripeto, che ha investito tanto. C'è stato anche Mike D'Antonio, a un certo punto sembrava che la sua squadra potesse fare delle cose buone, poi il proprietario ci ha messo lo zampino e praticamente disfece la squadra, che in quel momento stava facendo benissimo e che si diceva potesse avere ambizioni da titolo. Insomma, ne sono successe di cose. Phil Jackson è arrivato, sembrava il guru che dovesse risolvere i problemi dei Knicks, e anche lui fallì miseramente, addirittura una stagione, una delle peggiori stagioni dei Knicks nel 2014-15, 17 vittorie in tutto il campionato, dovette dare poi le dimissioni. Però insomma ne hanno attraversate di cose brutte, tristi, mai una gioia. Adesso si capisce quando la pentola bolle, alla fine, se davvero succede.

sentito. Tra poco torniamo con la grande impresa di Audrey Verrò, la 22enne fiuborghese che ieri ha riscritto la storia mondiale degli 800 metri femminili.

0: sappiamo che Verrò ama andare davanti, però
1: partenza può migliorare perché è andata un po' indietro.
0: Lo fa spesso.
1: Lo fa spesso, sì, Verrò. È partita decisa, e Audrey, sì, si vede che sta molto bene, addirittura quasi va lei dietro la lepre. Verrò là davanti,
0: sì,
1: eh?
0: Verrò che non ha nessuna paura.

0: che tempo stanno facendo. Attenzione, Kylie Hodgkinson e Audrey Verrò stanno per diventare due delle più forti di sempre. Audrey Verrò
1: va a vincere.
0: No, ma non va a vincere, va a fare un tempo stratosferico. 1:50.398 è follia pura, non ha senso, è la terza più veloce della storia.
1: Siamo davanti a qualcosa di clamoroso, perché è uno dei più grandi risultati della storia dell'atletica leggera in generale.
2: È una storia che ieri ha fatto il giro del mondo dell'atletica e che non potevamo ignorare. Ieri a Stoccolma, nel meeting della Diamond League, la svizzera Audrey Verrò ha corso gli 800 metri in 1:53.98, terzo tempo di sempre nella storia. Prima donna a scendere sotto l'1:54 in 43 anni e ha battuto Kylie Hodgkinson, la campionessa olimpica in carica.
3: Un'impresa straordinaria che va però letta in un contesto storico preciso, perché gli 800 metri femminili sono una disciplina congelata nel tempo. Il record del mondo di Jarmila Kratochvilova risale al 1983 in piena era doping di stato dell'est europeo. Poi c'è stata la parentesi delle atlete escluse per iperandrogenità come Caster Semenya, che nel 2018 deteneva il record della Diamond League, battuto ieri da Audrey Verrò. Oggi una ragazza friburghese di 22 anni, allenata in Svizzera, arriva ad un passo da quei mitici record. La sua carriera è solo all'inizio.
2: Ne parliamo con Giorgio Rondelli, ex allenatore della Nazionale Italiana di Atletica, uno dei massimi esperti del mezzo fondo. Buonasera Giorgio.
4: Buonasera a voi.
2: E buonasera a chi in carriera gli ha corsi gli 800, Enrico Cariboni, nostro commentatore in TV. Buonasera Enrico.
5: Buonasera a tutti.
3: Giorgio, iniziamo da te. 1:53.98. Per chi non è esperto di mezzo fondo, come possiamo inquadrare questo risultato di Audrey Verrò, che anche, possiamo dire, dell'incredibile?
4: Beh, dell'incredibile, perché intanto a livello cronometrico la storia degli 800 era rimasta ferma al 1983, quando la Kratochvilova con 1:53.28 aveva stabilito il record mondiale. Incredibile perché io ho letto e sentito anche le dichiarazioni della Hodgkinson, che è rimasta così stupefatta, perché credeva di poter battere, non dico tranquillamente, è vero che è un atleta in crescita, però aveva 2 secondi di vantaggio come personale, e invece la Verrò gli è riuscita.

0: stare dietro, ma anche a produrre una bella accelerazione, a mio avviso arrivando anche più fresca sul traguardo. Quindi veramente complimenti, un salto di qualità straordinario, di quelli che nell'atletica leggera a questi livelli si verificano una volta ogni tanto.
1: Enrico Verrò ha 22 anni, viene da Friburgo, è allenata da Christian Bersenhofer, ha fatto tutta la trafila delle categorie giovanili svizzere. Che modello di crescita è?
2: Ma è un modello pianificato di un atleta che ha comunque delle qualità enormi, perché Verrò è una ragazza di 1,85 m con gambe lunghissime, ed è stata portata avanti dal suo team, dalla sua allenatrice, piano piano. Io la vedo già in gara da ormai da 6-7 anni e ogni anno migliora sempre questa ragazza. Ha avuto solo un problemino, mi sembra, lo scorso anno, in inverno o l'anno precedente, ma per il resto è gestita bene, perché ha smesso anche di correre in casa, a parte i grandi miti, che corre solo all'estero e non così tanto, e unicamente gli 800. Ho fatto solo un'uscita nei 400 lo scorso anno, perché lei può essere anche fortissima nei 400. Ieri ne ha approfittato un po' di Hutchinson, che secondo me ha fatto l'errore di andare davanti nel rettilineo opposto col vento contrario. La nostra atleta è stata lì tranquilla e sul finale è arrivata più fresca, e penso trovare le condizioni ancora migliori di quelle di ieri. C'è ancora margine di attaccare il record del mondo.
3: Ecco, si parla di quello, Giorgio Rondelli, tu che conosci bene questa disciplina, da allenatore e osservatore, hai mai visto una performance simile emergere così inaspettatamente in una gara di Diamond League?
0: No, in una gara di Diamond League no, a questo livello ci sono stati miglioramenti importanti, ma qui vuol dire essere considerato, fatte poi le seguite distinzioni, di poter essere il vero record mondiale femminile, perché ricordiamo che quella degli anni 80, la Kratochvilova, ma con lei anche la Olizarenko e anche la Mineieva, era un'atletica con delle atlete che avevano anche caratteristiche ormonali molto, molto particolari. Poi nella storia ci sono state altre atlete invece che avevano fatto molto bene, come la Jelimo e direi la Chiro, che è nel mezzo di tutto questo arco di tempo lunghissimo avevano fatto bene. Poi adesso c'è stata questa esplosione fra Hutchinson, la Verrò in primis, e anche la compagna di allenamento della Hutchinson, la Hunter Bell, che con 1,54,90 completa top 10 di questa specialità.
1: Enrico, dicevi che c'è margine di miglioramento, dunque il record del mondo è nel suo mirino, credi che possa scendere sotto il minuto 53?
2: Già un grande andare, ma secondo me lei deve stare tranquilla e non pianificare il record del mondo, perché abbiamo visto ieri o l'anno scorso a Zurigo o a Bellinzona 2 anni fa, escono i tempi quando meno te l'aspetti da questa ragazza. L'importante adesso è non subire infortuni e continuare come hanno fatto adesso, con tranquillità, cercando le gare giuste. Adesso non so Verrò il suo programma, ma mercoledì a Oslo forse non c'è nemmeno 800, non corre. Io penso che correrà a Parigi la prossima, e fare la carriera d'atleta vera, come ha fatto un po' ai tempi di André Bucher, quando è arrivato a quadrare il titolo di campione del mondo nel 2001. Non ha limiti in questo momento, può essere la ragazza che corre sotto l'1,53, ma anche Hutchinson non è lontana, secondo me, da questi tempi.
0: Kiko, ti posso fare una domanda? E tu che l'hai vista, l'hai vista spesso, a me è sembrata alleggerita, sai che hai questa falcata ampia, a me è sembrato che come indice di forza è migliorata, perché è una falcata ampia ma più reattiva di quello che ricordo io qualche mese fa, un atleta che è in crescita, come hai sottolineato tu, in maniera importante.
2: Sì, io penso che ha seguito quest'anno, quest'inverno è diventata una professionista, penso che a scuola andrà poco, e quindi fa i bigiornalieri, sta in 2 volte, ha fatto sicuramente più forza, e come hai detto te è molto leggera ed è anche più veloce, è veramente un 800 metri tutto tondo, e penso che anche un 1000 metri lo fa veramente forte. Io sono veramente curioso di vederla nei 400, perché per fare il tempo da 1,52,99 devi correre i 400 al di sotto di 50 secondi o l'ingiro per essere una ragazza. Però hai visto bene, è diventata una professionista, avrà aumentato i suoi allenamenti sia di forza che di chilometraggio che tutto, ed è la stagione che va tutto bene, lei non ha subito stop e anche mentalmente è fortissima. Perché
0: vi lancio l'ultima provocazione: a livello maschile ci sono stati dei primati del mondo. mondo fatti da atleti in solitaria che si sono tirati la gara dal primo al metro. E secondo te, Chico, è possibile farlo a livello femminile o è più difficile?
2: È più difficile, ma forse per lei è possibile, perché a questa ampia falcata, se ha nessuno davanti e nella giornata senza vento, con buone condizioni, può anche attaccare il mondo
0: fare.
2: Da sola. Perché lei i campionati svizzeri anche da giovane vinceva sempre davanti, chi mi ama mi segue, lei vinceva.
3: Veniamo un po' al contesto storico di cui abbiamo accennato in precedenza. Per inquadrare ancora meglio la straordinaria performance di Audrey Verreaux, hai detto, Giorgio, del record del mondo di Kratochwilowa, data 1983, il più longevo dell'atletica leggera, e non è un caso, quegli anni erano proprio il picco del doping di Stato dell'Est europeo. Cosa significa allora atleticamente quel muro che è rimasto lì imbattuto per oltre 40 anni?
0: Beh, allora intanto sì, ci sono da distinguere questa era del doping, questa era di atlete che avevano ormoni maschili, con la difficoltà di, essendo una gara esasperatamente lattacida, di migliorare determinate performance del passato. Se pensiamo che nell'81, adesso vado un po' a braccio, Sebastian Coe corse a Firenze 1:41:73, ebbene da allora ad adesso, mettici le scarpe, mettici tutto quello che vuoi, il record del mondo è migliorato di 80 centesimi, il che vuol dire che attaccare anche il famoso muro dell'1,40 è davvero un'impresa difficile, proprio per le caratteristiche che ci sono. In fondo Sebastian Coe era sì un grande ottocentista, ma era anche un ottocentista, 1500ista, come ce n'erano tanti una volta resistente. Mentre adesso, e qui chiedo, rilancio la palla a Chico, di gente che fanno gli 800 fanno solo gli 800, i 1500 non capisco perché non li fanno più.
2: È diventato più difficile fare entrambe le cose, secondo me, a livello di allenamento, forse tu, perché abbiamo molti, hai ragione, è difficile migliorare il record del mondo, perché Sebastian Coe faceva già 1:41:70, ma era praticamente l'unico che correva così. Adesso abbiamo tantissimi atleti che corrono 1:42 e quindi si sono specializzati veramente solo sull'800 e sono capaci di fare al massimo 1000 metri a quel ritmo. È un cambiamento radicale, forse al femminile vediamo atlete che sono capaci ancora di fare un po' entrambe le cose, come Hunter Bell, che hai detto bene prima, ma al maschile sono tutti molto più muscolari gli 800 metristi oggi di una volta. Sono pochi quelli magri come Sebastian Coe, Steve Howitt.
1: Non solo nella corsa, anche nel salto. Javier Sotomayor, il suo record dal 1993 resiste anche lì, come ve lo spiegate? Cioè si è parlata comunque di evoluzione di tecnologia, un po' quello che abbiamo vissuto anche nelle altre discipline, insomma era il contesto storico o era qualcosa di eccezionale?
0: Bah, sai, qualcosa di eccezionale sì, perché se guardiamo all'epoca i risultati, vabbè, Sotomayor il record del mondo, ma poi c'erano anche altri atleti che comunque saltavano intorno ai 2:40 o giù di lì. Adesso i risultati oltre i 2:35 sono diventati assolutamente una rarità. Anche specialità, direi che anche lo triplo, perché io c'ero il 18:29, se non sbaglio, è del 95 a Göteborg di Edwards. Quindi su determinate specialità sicuramente c'erano atleti straordinari e le interpretavano bene. Quindi da un certo punto di vista siamo andati avanti a livello tecnologico, come qualità degli interpreti siamo un gradino sotto. Anche lo stesso lungo in fondo, cioè adesso quando uno fa 8:35, 8 qualcosa, se pensiamo alle sfide Powell e Carl Lewis che saltavano sugli 8:90 giù di lì, insomma c'è da rimanere un po' perplessi.
3: Ecco Enrico, appunto citato Mike Powell, anche Sotomayor, perché non si riescono a battere secondo te questi record?
2: Stato lungo è lì un po' fermo al palo, ma calcoliamo che comunque 8:95, 8:90, 8:80 che faceva Lewis sono stati fatti da atleti straordinari. Calcoliamo che Lewis è uno dei pochi che ha vinto 4 medaglie ai giochi olimpici. Quindi non è facile arrivare lì, anche lo stesso record di Bolt resisterà per un bel po'. Io penso anche a un grande atleta che c'è stato ai tempi che riusciva a doppiare, era Michael Johnson nei 400 e nei 200, non ce ne sono più stati gli atleti capaci di vincere sia il 2 che il 4. C'è più concorrenza comunque oggi nell'atletica leggera, Vediamo solo in Svizzera che abbiamo 5 atlete sotto i 2 minuti nell'800. Se io penso 10 anni fa, si vincevano gli 800 metri con 2,06 ai campionati svizzeri. È un po' l'evoluzione e quegli atleti straordinari che ho detto prima, ne nasce uno ogni tanto e non sempre tutto funziona perché forse ci si allena anche molto di più adesso e si è più soggetti agli infortuni perché si gareggia tanto anche, saltatori in lunghi fanno tantissime gare.
3: Per tornare un po' a quanto successo ieri a Stoccolma, abbiamo citato Giorgio, il record del mondo della Kratochvilova, e poi c'è stato anche il periodo, così l'era storica delle atlete escluse per iperandrogeneità,
0: Sì, sì,
3: Caster
0: beh.
3: Semenya in testa. Come ha condizionato lo sviluppo della disciplina quella parentesi, anche in termini di fiducia del pubblico?
0: Ma diciamo che a livello così di risultati, penso di no, perché c'era effettivamente la difficoltà di trovare atlete che, come erano state la Chirò, che poi ha avuto anche vicende personali particolari, la stessa. Jelimo, che hanno corso a ridosso dell'1,54. È sicuramente stata una parentesi molto particolare. Poi la Semenya in pratica è stata costretta a ridurre la sua carica ormonale per continuare a gareggiare. Un atleta da anche tenere in considerazione è questa Kenyatta Odira, che ha corso 1,54,62, e vediamo se anche lei potrà essere un atleta in grado di scendere sotto l'1,54.
3: E ancora su Audrey Verrot, Enrico, cosa servirebbe al nostro movimento adesso per costruire proprio attorno a Audrey Verrot altri talenti come lei, un movimento davvero solido che duri nel tempo? C'è una ricetta?
2: Ma la ricetta è già stata trovata, secondo me, in Svizzera, la prima parte, cioè con questi concorsi giovanili come il 1000 Gruyère, le selezioni che si corrono i 1000 metri a livello giovanile, o la Sprint Cup che c'è sui 60 metri, o l'UBS Kids Cup, il triathlon, si è trovato veramente la possibilità di trovare tantissimi atleti perché sono stati introdotti nelle scuole e Verò è stata una delle prime che ha vinto il 1000 Gruyère, adesso la troviamo qui sul tetto del mondo. Altra cosa in Svizzera che manca ancora, molto mentre mancano nuovi fondi, sono gli allenatori professionisti, ce ne sono pochi, tanti atleti si agganciano ad altri gruppi non svizzeri, però se non sei forte come Verò fatichi a livello finanziario ed è lì che la Svizzera deve forse investire sui tecnici e fare qualcosa di più professionale. Perché appunto i talenti ci sono, li vediamo, ma dopo nelle gare come gli 800 che c'è bisogno meno tecnica escono gli atleti forti, ma nelle gare tecniche come i salti e i lanci fatichiamo tantissimo perché là ci vuole molto più tempo per far progredire un atleta e curarlo, per curarlo già da giovane. Correre magari può arrivarti anche un ex calciatore a 19 anni e diventare un grande atleta come è già successo per esempio a Marco Rapp in Ticino che ha corso 3,37 e 1,5 nell'88 venendo dal calcio a 23-24 anni.
3: Giorgio, quanti esempi hai avuto nella
0: Ma
3: tua
0: voglio dire,
3: carriera?
0: l'ultimo è il periodo, come ha sottolineato prima Chico, quello dei gruppi. I migliori mezzofondisti italiani sono andati all'estero. Parlo Sabatini, Cavalli, Zenoni, Federico Riva. Si aggregano questi grandi gruppi che hanno alle spalle dei brand che gli hanno anche dato ingaggi importanti, possono andare ad allenarsi in posti in Sudafrica, a Foromo, in altri posti molto adatti a migliorare. E quindi l'atleta è portato ad andare lì perché ci sono già atleti forti e quasi sempre. E allenatori, come ha detto prima Chico, professionisti che possono dedicarsi anima e corpo a questi atleti, quindi è un po' la strategia. Da noi l'unica, diciamo, mosca bianca per ora è stata solo Nadia Battocletti con papà Giuliano, che segue delle sue strategie, lavora da solo, praticamente non va mai in altitudine e ha ottenuto risultati importanti.
1: E poi ci vogliono anche i meeting, Enrico. Quest'anno torna Gala Athletics. Tra qualche ora avremo altre informazioni, visto che avete l'incontro con la stampa. Però ecco, l'importanza anche dei meeting come quello di Bellinzona per questi ragazzi.
2: Certo, noi in Svizzera siamo ben messi adesso, prima ancora meglio, però abbiamo Zurigo, Losanna, Bellinzona che torna e ritornerà alla grande il 30 agosto, c'è Lucerna, comunque che è un ottimo meeting, c'è Friburgo che è un altro bel meeting, quindi le atlete svizzere e svizzere hanno la possibilità di correre in casa, avere delle corsie preferenziali che in altri meeting non hanno e meeting che pagano anche a livello di punti per il ranking. Questo è molto importante, anche lì Swiss Atletics ha questa grande fortuna che a mio modo di vedere la trova lì un po' così senza aver fatto chissà che, perché ricordo che questi meeting, nessuno di questi meeting è aiutato da Swiss Athletics, ma dobbiamo arrangiarci assolutamente noi da soli. Questo è un po' peccato perché la federazione ha liberamente dei gioielli fatti un po' da gente come noi che lo fa nel suo tempo libero, ma vabbè, finché ci piace va bene così e abbiamo il grande riscontro degli atleti svizzeri che tutti vengono al nostro meeting, specialmente a Bellinzona, amano questo meeting perché c'è questo calore del pubblico e questo dà un aiuto notevole all'atletica svizzera perché noi vediamo i giorni successivi al Gala Athletics, ex Gala dei Castelli, molti ragazzi ci chiamano per fare atletica.
1: E poi ci avete visto lungo, siete bravi, perché sulle vostre copertine c'è Audrey Verrò, ci sono gli 800 femminili, quindi ci puoi dire qualcosa.
2: Quindi domani alle
4: Dacci qualche
2: 11 sapete
4: anticipazione,
2: esattamente
4: dai, Chico.
2: cosa succede. Esattamente cosa succede. Sì, abbiamo sul nostro placato, abbiamo Audrey Verrò e la nostra
1: Taji
2: campionessa del
1: Kambundji.
2: mondo di Tanji Gambungi e non era facile averli sul nostro manifesto, ma le abbiamo e
1: E ce le
2: vuoi
1: godiamo.
2: trarre le conclusioni.
1: Grazie Enrico Gariboni.
2: Prego.
3: E grazie anche a Giorgio Rondelli per essere stato con noi a tempi supplementari con Audrey Verrò e la sua impresa di ieri.
4: Grazie a tutti, saluti particolari a Chico. Si
2: Saluti
4: chiude
2: Giorgio a tutti. Ciao, grazie di nuovo.
3: allora questa edizione di tempi supplementari. Vi ricordiamo che questa, come tutte le precedenti puntate, le potete riascoltare sulle piattaforme podcast e sul sito rsi.ch. Da David Conti e Giordano De Lucia, l'augurio di una buona serata.
5: Tempi supplementari. Rete 1.
6: Sono le 20 e un minuto. In studio Roberto Ortelli. Iran e Israele affermano di avere sospeso per ora gli attacchi reciproci dopo un appello del presidente statunitense Trump. Teheran avverte però che tornerà a colpire se Israele continuerà le operazioni contro Hezbollah in Libano. Le ultime 24 ore hanno segnato la più grave escalation tra i due paesi dalla tregua dello scorso aprile. Intanto il bilancio complessivo degli attacchi israeliani in Libano è salito a 3.637 morti e 11.188 feriti dallo scorso 2 marzo, come ha riferito oggi il Ministero della Sanità di Beirut. Nelle ultime ore, per una nuova serie di raid, ha colpito diverse località del sud del paese. 5 persone sono state uccise e molte altre sono state ferite da un attacco condotto da un drone israeliano che ha preso di mira con 2 missili un'automobile nella città di Tiro. In Italia è indagato per omicidio stradale e lesioni stradali l'automobilista che ieri a Maccagno, località sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, ha investito un gruppo di giovani che camminavano lungo la strada. Una giovane ragazza è morta, mentre altri 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. La procura ha sequestrato il veicolo e disposto ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. La Svizzera avrà un registro nazionale delle esecuzioni e dunque dei crediti non pagati. Dopo il nazionale, anche gli Stati hanno approvato le basi legali necessarie. L'obiettivo è semplificare le procedure e contrastare gli abusi, soprattutto da parte di chi cambia domicilio per sfuggire ai creditori. Il nuovo sistema riunirà le informazioni oggi sparse tra gli oltre 300 uffici di esecuzione presenti nel paese. In Ticino, stamattina a Lugano, si è aperta la prima giornata del processo per la tentata rapina alla gioielleria Taleda. A processo 7 imputati, tra i quali almeno una persona che farebbe parte della Pink Panthers, la famosa banda criminale internazionale specializzata in furti e rapine nelle gioiellerie. Il colpo è avvenuto il 2 luglio del 2024 in pieno centro a Lugano ed è stato sventato grazie all'intervento di alcuni poliziotti. Uno di loro ha sparato un proiettile contro i rapinatori e un secondo colpo accidentale è partito durante una colluttazione tra l'agente e un rapinatore che tentava la fuga. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nella Svizzera nord-orientale nuvoloso con qualche rovescio nella prima parte della giornata. A sud delle Alpi, nel pomeriggio, alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale.
7: Si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
5: Rete 1.
8: Legami.
3: Legami.
8: Legami.
5: Legami.
8: Intrecci di noi.

Gin Night con Mr. Big Stuff, un classico brano soul del 1971, ironico, deciso, con quella domanda nel testo che sembra mettere subito le cose praticamente in chiaro: chi ti credi di essere? La storia di questa canzone è abbastanza curiosa. Registrata da Gin Night nei primi anni 70, rimase per un po' nel cassetto prima di diventare un successo internazionale, e Mr. Big Stuff racconta di un uomo molto pieno di sé, convinto di essere irresistibile, al quale la protagonista di questa canzone risponde con ironia e sicurezza, senza lasciarsi impressionare dalle apparenze. E benvenuti a Legami, Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallin. Oggi la parola che ci guida e che intrecceremo con le canzoni è proprio big, grande. Grande come un carattere, un successo, un amore, un sogno, o come qualcuno che si sente un po' troppo importante. E allora siamo partiti proprio da questa canzone, da questo Mr. Big Stuff, e da un Mr. Big Stuff, uno che si sente grande e importante, passiamo ad un altro modo di vivere la grandezza. Negli anni 80 gli Alphaville immaginavano il Giappone come il simbolo di un futuro affascinante e pieno di possibilità. E allora restiamo in compagnia della parola big, grande, perché a volte i sogni più big, grandi, nascono proprio guardando lontano. Ci sono gli Alphaville con Big in Japan.

Big in Japan è il brano che a metà degli anni 80 fece conoscere gli Alphaville al mondo intero e aprì la strada al loro album d'esordio Forever Young. Molti hanno sempre pensato che parlasse del Giappone e del successo internazionale, ma il cantante Marian Gold ha spiegato che il significato è molto più profondo. Racconta la storia di due giovani intrappolati nella difficile realtà della Berlino Ovest di quegli anni, che sognano una vita diversa e migliore. L'espressione Big in Japan diventa così una sorta di illusione, il desiderio di sentirsi importanti e realizzati almeno in un altro mondo. Un grande successo degli anni Ottanta che nasconde una storia molto più intensa di quanto lascia immaginare il suo ritornello. E restando in compagnia della parola Big, passiamo adesso ad una canzone che celebra la grandezza di un amore e di un sogno condiviso. C'è una canzone che è entrata nella storia della musica leggera, un inno alle emozioni vissute senza mezze misure. Con la sua voce inconfondibile c'è Mina che ci ricorda che certi sentimenti possono essere davvero grandi, grandi, grandi. Questa è Mina.

Grande, grande, grande, uno dei brani più amati della carriera di Mina, è una delle canzoni italiane simbolo degli anni 70. La curiosità è che il brano, scritto da Tony Renis e Alberto Testa, era stato proposto ad altre interpreti prima di arrivare a lei, Mina. Lei inizialmente non era convinta, giudicando l'arrangiamento un po' datato, ma grazie al lavoro di Pino Presti il brano venne completamente rinnovato e diventò un successo straordinario, arrivando in vetta alle classifiche del 1972. E in fondo questa canzone rappresenta perfettamente la parola di oggi, big, grande, perché qui non è solo l'amore ad essere grande, ma anche il successo di un brano che a più di 50 anni dalla sua uscita continua ad emozionare e a far cantare intere generazioni. E se Mina ci ha ricordato quanto possa essere grande un sentimento, restiamo ancora dalle parti della parola che lega questa puntata di Legami Intrecci di Note. Da un amore grande, grande, grande, passiamo a quella che per questo gruppo, gli Ambrosia, è semplicemente la parte più importante di tutto, la persona amata. Ecco la canzone The Biggest Part of Me. Questi sono gli Ambrosia.

Asia con The Biggest Part of Me, e la parola che lega questa puntata è sempre big, e con questo gruppo diventa addirittura la parte più grande di qualcuno. Biggest Part of Me nacque in modo quasi improvviso. David Pack, il leader della band, raccontò di aver trovato melodie e accordi in pochi minuti mentre stava per uscire di casa per una gita, quel famoso 4 luglio di parecchi anni fa. Corse a registrare l'idea su un registratore a bobine prima che svanisse, eppure lui stesso aveva molti dubbi sul testo che giudicava troppo romantico. A convincerlo a non cambiarlo fu un amico speciale, Michael McDonald dei Doobie Brothers, che gli disse: proprio quelle parole faranno il successo della canzone. E aveva ragione. Nel 1980 arrivò fino al terzo posto delle classifiche americane e diventò uno dei simboli ancora oggi del genere yacht rock americano. E dopo aver ascoltato la parte più grande di me, The Biggest Part of Me, restiamo dalle parti della grandezza, ma in una dimensione tutta poetica e visionaria, con un brano di Alberto Fortis e titolo anche dell'album che lo consacrò definitivamente. Usa l'immagine della grotta come rifugio dell'anima e dell'amore, un luogo simbolico in cui trovare protezione, serenità e speranza. La grande grotta, Alberto Fortis.

Four Seasons con uno dei grandi classici dei primi anni 60, Big Girls Don't Cry, fu il secondo numero uno consecutivo dei Four Seasons dopo Sherry, un risultato allora davvero eccezionale per quel periodo. Nacque da una frase sentita in televisione dagli autori del brano, Bob Gaudio e Bob Crewe, mentre stavano guardando un vecchio film. I due raccontarono per anni poi diverse versioni della storia, ma da quella battuta, Le ragazze grandi non piangono, nacque uno dei successi più celebri del gruppo. E con questa canzone i Four Seasons entrarono nella storia del pop americano e dalle classifiche americane dei primi anni 60 voliamo nella New York scintillante degli anni 80, quella della grande mela, e proprio alla Big Apple dedicano il loro sguardo i Kajagoogoo. Questa è Big Apple.

con Big Apple e proprio la grande mela New York era ancora il centro del mondo per la musica, la moda e le nuove tendenze quando i Kajagoogoo pubblicarono questo brano nel 1983. Fu anche una prova importante per la band. Era il primo singolo dopo la partenza di Lee Mall e molti osservatori pensavano che il gruppo fosse destinato a scomparire rapidamente dalle classifiche. Invece il brano conquistò il pubblico britannico e dimostrò che i Kajagoogoo avevano ancora personalità e idee. E dalla New York raccontata dai Kajagoogoo torniamo negli Stati Uniti, ma questa volta con una delle band più amate della storia. Ci imbattiamo in una grande big sorpresa, quella cantata dai Chicago in una canzone che nel 1977 riportò la formazione ai vertici delle classifiche, grazie alla voce inconfondibile di Peter Cetera. Questa è Baby, What a Big Surprise!

Baby, what a big surprise con i Chicago, e segnò una tappa importante nell'evoluzione di questa band verso un suono più melodico e romantico. La canzone fu scritta da Peter Cetera, che in origine aveva immaginato un testo dal contenuto spirituale e religioso, ispirato alla propria fede. Il titolo provvisorio era infatti Great Inspiration. Con il passare del tempo però il brano si trasformò in una canzone d'amore. L'ispirazione non era più divina per lui, ma arrivava dalla persona amata, e da una grande sorpresa ad un grande amore. Ma cambiamo atmosfera, dai fiati e dalle melodie dei Chicago passiamo al fascino magnetico dei Fleetwood Mac, un brano che porta la firma di Lindsey Buckingham. Questa è Big Love, sono i Fleetwood Mac.

I Fleetwood Mac con Big Love nacque in realtà come un progetto solista di Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham pensava infatti di pubblicare il brano per conto proprio, per un album solista. Fu soltanto in seguito che la canzone entrò nel repertorio dei Fleetwood Mac. La curiosità più famosa riguarda la registrazione di questa canzone. Quei particolari sospiri e vocalizzi che si sentono nel brano non sono un duetto, ma sono quasi tutti opera dello stesso Lindsey Buckingham, manipolati e sovraincisi in studio per creare un effetto sonoro davvero originale. E dopo il desiderio impetuoso di Big Love dei Fleetwood Mac, arriviamo ad uno dei brani più amati della canzone italiana, Piazza Grande. La canzone racconta la vita di un uomo

0: semplice, spesso identificato come un senza tetto, che osserva il mondo dalla sua piazza senza però rinunciare alla dignità, ai sogni e alla voglia di amare. Una storia profondamente umana che ancora oggi emoziona per la sua delicatezza e per il suo sguardo pieno di compassione verso chi vive ai margini del mondo. Lucio Dalla, questa è Piazza Grande.
1: Senti

Joni Mitchell e la sua Big Yellow Taxi. Restiamo in compagnia della parola che lega questa puntata di Legami in Trecci di Note. Big Yellow Taxi fu scritta da Joni Mitchell dopo un viaggio alle Hawaii. Dalla finestra dell'albergo vide un enorme parcheggio al posto di un'area verde e ne rimase profondamente colpita. Da quell'immagine nacque una canzone diventata un piccolo manifesto ecologista, con il celebre verso che dice: hanno asfaltato il paradiso per farne un parcheggio. Una curiosità: nonostante sia uno dei suoi brani più famosi, inizialmente non ebbe un grande successo negli Stati Uniti, diventando col tempo uno dei simboli del repertorio di Joni Mitchell. E adesso restiamo ancora in compagnia della parola che ci accompagna oggi, ma con un cambio di ritmo davvero deciso. Big Fun, una canzone che fu pubblicata nel 1986 dalla Gap Band, uno dei gruppi più influenti del funk americano. E il trio dei fratelli Wilson aveva scelto il nome Gap non per indicare una distanza, ma come omaggio a Greenwood, Archer and Pine, le tre strade che si incrociano nel quartiere di Tulsa, dove erano cresciuti. E Big Fun è uno di quei brani che raccontano il lato più spensierato e festoso della musica funk degli anni Ottanta. Un invito a lasciarsi andare, divertirsi e celebrare il piacere di stare insieme. La Gap Band, questa è Big Fun.

La Gap Band con Big Fun, e siamo arrivati all'ultimo intreccio di questa puntata con Rick James e Big Time. Si chiude il nostro viaggio tra tutte le sfumature della parola big: grandi amori, grandi sorprese, grandi città, grandi canzoni. E come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Legami, Intrecci di Note, con tutte le parole che abbiamo intrecciato in musica, le trovate sull'app Play RSI. Grazie da me, Patrizia Cavallin. Restando in tema di Big Time, come la canzone prossima di Rick James, Grandi Momenti, tenetevi pronti per un'altra grande compagnia. Tra poco Carla Neugauer con Lunedì Notte. Buon ascolto e a presto con una nuova

0: 1.
1: Sono le 21. In studio Roberto Ortelli. Iran e Israele affermano di avere sospeso per ora gli attacchi reciproci dopo un appello del presidente statunitense Trump. Teheran avverte che tornerà a colpire se Israele continuerà le operazioni contro Hezbollah in Libano. Le ultime 24 ore hanno segnato la più grave escalation tra i due paesi dalla tregua dello scorso aprile. Poco fa i media statali di Teheran hanno annunciato la revoca delle restrizioni sui voli sui cieli dell'Iran. Intanto il bilancio complessivo degli attacchi israeliani in Libano è salito a 3.637 morti e 11.188 feriti dal 2 marzo scorso, come riferisce il Ministero della Sanità di Beirut. Nelle ultime ore una nuova serie di raid ha colpito diverse località del sud del paese. 5 persone sono state uccise, molte altre sono state ferite da un attacco condotto da un drone israeliano che ha preso di mira con 2 missili un'automobile nella città di Tiro. E in Italia poco fa la Procura di Roma ha annunciato di avere indagato il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir a causa delle violenze subite dalla flottiglia. Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8, che ha anche fatto scattare un'allerta tsunami poi rientrato, ha colpito il sud delle Filippine, provocando danni a diversi edifici, alcuni dei quali crollati, e ucciso, si teme, decine di persone. Al momento si stima che siano almeno 35 le persone che hanno perso la vita e più di 130 quelle rimaste ferite, mentre migliaia sono state costrette a lasciare le proprie case. L'epicentro è stato registrato al largo dell'isola di Mindanao, la seconda più grande dell'arcipelago delle Filippine, e a sud di General Santos, una città di 700.000 abitanti, dove sono state registrate finora 12 vittime. Dall'interno una task force sta indagando sui furti in Svizzera. Ne ha dato notizia al Consiglio nazionale, precisando che il gruppo operativo riunisce la Confederazione e i Cantoni ed è diretto dall'Ufficio federale di polizia FEDPOL. La task force si concentra sull'identificazione, l'indagine e lo smantellamento delle organizzazioni criminali all'origine dei fatti. La prevenzione, invece, è di competenza dei cantoni. Le loro autorità di perseguimento penale sono, in linea di principio, competenti in materia di furti con scasso e rapine. Dall'inizio del 2025 in Svizzera si sono verificati 435 furti o tentativi di furto nei garage, di cui 116 dall'inizio di quest'anno. Domani in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nella Svizzera nord-orientale nuvoloso con qualche rovescio nella prima parte della giornata. A sud delle Alpi nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Tre minuti dopo le 21, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. Ricordiamo che il passo dell'Albula è chiuso fino a domani mattina alle 5 per lavori.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Buonasera, sono Carla Norgauer, questo è Lunedì Notte. Benvenuti, benvenuti voi che avete scelto e deciso di fermare un po' il tempo, di fermarvi ad ascoltare, di fermarvi a parlare, di fare quindi rivoluzionari a Lunedì Notte. Staremo insieme fino alle 24 di questa sera e quindi grazie, grazie già per esserci. Grazie se vorrete mandare i vostri saluti, la vostra presenza allo 076 321 1113. 076 321 1113, questo è il vostro numero di telefono, il vostro microfono, perché questa è la vostra trasmissione, questa la fate voi. Voi siete il grande pubblico, per restare con la parola elegante di Patrizia Cavallin, che ancora una volta ci ha proposto della grande musica. E anche noi inizieremo con qualche cosa di grande, perché questa sera vorremmo parlare di persone che incontri, che conosci o che riconosci. Nel senso che ci sono persone che impariamo a conoscere piano, dettaglio dopo dettaglio, e altre che senza sapere perché ci sembra di averle già incontrate. Non avete un po' questa sensazione ogni tanto? Cioè, non so, è come se le riconoscessimo di fatto. Ma allora, le persone, le conosciamo davvero o le riconosciamo? Una persona si dice che la capisce con il tempo, ma a volte davvero le riconosci in un attimo. A me è capitato più volte nel corso della mia vita, o almeno quella nella quale ho prestato attenzione a questa cosa. E quindi mi è proprio capitato di incontrare delle persone e avere la sensazione di conoscerle già. E a voi? A voi è mai capitato di incontrare qualcuno e di avere proprio quella stessa intuizione di averlo già incontrato prima? Ricordate magari un momento in cui avete riconosciuto qualcuno al primo sguardo? E non avviene tra l'altro solo attraverso le persone, avviene anche con gli animali, ci si riconosce con un cane, ci si riconosce con un gatto, con dei luoghi, con delle case, con delle cose. Quindi Io penso di credere a questi incontri che succedono e basta, che siano anche appunto un po' più materiali rispetto a quello che possono essere i sentimenti. E poi c'è di mezzo il colpo di fulmine, c'è di mezzo quell'amico che ti sembra fraterno già dalla prima volta che parli con lui o che parli con lei. C'è la sorellanza che arriva così lontano e può scatenarsi in un attimo. Quali sono le vostre storie? Quali sono i vostri sentimenti a proposito? 076 321 1113. E ce la racconteremo anche in musica, perché anche attraverso alcune canzoni che ascolteremo questa sera ci racconteremo appunto se le persone le conosciamo o le riconosciamo. Come funziona? Per esempio Jovanotti, che è un poeta, è diventato davvero un artista della parola e dei racconti, con questo brano, che è un brano scatenante e che inizierà lunedì sera facendoci ballare, credo, è il cuore della sua canzone. Non è tanto l'incontro superficiale, quanto proprio il riconoscimento profondo dell'altro, quasi inevitabile, è come se fosse già scritto da qualche parte. Lui interpreta le relazioni come connessioni che superano il tempo e il caso, diventano amore in alcune situazioni e può diventare anche un amore che è una vera e propria energia cosmica. Quindi, a proposito di grande, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

Ma io penso che siamo un po' tutti il più grande spettacolo dopo il Big Band, eh? Uniti o meno, lo siamo davvero tutti. Allora, qual è la vostra storia? Anche voi è già capitato di incontrare persone e avere la sensazione che le conoscevate già? Avere delle affinità, dei feeling perfetti con degli amici come se fossero davvero, davvero sempre presenti nella vostra vita? O magari già anche da prima? Chi lo sa, dipende in cosa avete voglia di credere o dipende in cosa credete. Quindi raccontateci la vostra storia, le vostre sensazioni. Quali sono i feeling che provate? Magari che avete provato di fronte a una casa, di fronte a un paesaggio. Siete andati in vacanza in un luogo sperduto e avete capito che lì c'eravate già stati, oppure che quella è veramente la vostra casa. 076 321 1113 e io saluto Ore per esserci sempre, eh? Io comincio a pensare che Ore e io non ci siamo ancora incontrate, ma di sicuro abbiamo tutta una serie di affinità, di cose che ci accomunano. Possono essere pensieri, possono essere sensazioni, può essere anche la musica, perché no? Sono tante le cose che ci possono accomunare. Quindi raccontaci la tua storia, Ore, raccontati dei tuoi incontri, di persone con le quali veramente magari hai condiviso attimi che sono durati poco, ma che sono rimasti nel vostro cuore. Persone che magari avete conosciuto in un viaggio, in una vacanza, e che non riuscite a dimenticare proprio perché vi sono rimaste incollate con queste strane affinità elettive, e ne parleremo questa sera. E tra l'altro, a proposito di amici fraterni, io vorrei salutare due amici che si sono uniti dalla prima volta che si sono incontrati. Hanno bevuto un aperitivo in un bar di Bellinzona più di 20 anni fa, forse più di 25 anni fa, a dire la verità. E da allora non si sono più separati, sono rimasti amici, ma hanno questo strano senso di fratellanza che in questo momento li sta portando in un lungo viaggio. Sono nella zona della Baviera, in Germania, stanno viaggiando verso Salisburgo, pensate, su un Prestige Continental Express. Stanno facendo i camerieri su questo Prestige Continental Express, e tra una cosa e l'altra ascoltano anche Rete 1. Quindi grazie mille per esserci. E allora salutiamo questi due amici fraterni, ma salutiamo anche Barbara e Conny di prossima fermata Bellinzona, eh? Quindi tutte queste persone che si sono incontrate una volta nella vita e hanno capito che c'erano dei legami da qualche parte, come direbbe Patrizia Cavallini, che c'erano questi strani fili che si intrecciano, queste strane parole che si ritrovano, eh? Addirittura in questo momento scomodiamo niente po' di meno che Fedor Dostoevskij, che lui ha detto: capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all'improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. È stato così anche per voi? Vi è già capitato? 076 321 1113. E sono sentimenti contro i quali non si può fare niente. I can help it, lo cantava anche Michael Jackson.

0: Come cantava Michael, ci sono cose contro le quali non possiamo lottare, non c'è niente da fare, I can't help it, non posso farci veramente niente. Ci sono sentimenti, emozioni che ci prendono quando magari anche non le chiediamo, ma il cuore della domanda di questa sera di fatto è: le persone le conosciamo o le riconosciamo? È una domanda che sposta un po' tutto, perché conoscere significa raccogliere informazioni, raccogliere storie, raccogliere dettagli. Riconoscere invece è sentire qualcosa di familiare, qualcosa di intuitivo, di quasi immediato. E allora noi vogliamo parlarne questa sera con una delle tante meravigliose persone che abitano la bolla di lunedì notte come voi, che ci scrivete allo 076 321 1113. Queste amiche e amici che tornano regolarmente il lunedì per chiacchierare con noi. Non sono mai degli esperti, non ci sono prove scientifiche nel quello che ci diciamo a lunedì notte, ci sono solo parole che possono restare, parole che possono andare, parole che sicuramente per me sono importanti, ed è per quello che per l'argomento di questa sera ho chiamato quella che potrei definire l'amica dell'anima di lunedì notte, che è la nostra Debbie Rossi. Bentornata Debbie, ci sei mancata?
1: Ciao Carla, buonasera.
0: Ci sei mancata, era un po' che non ti sentivamo.
1: Eh sì, era un po' che non ci sentivamo, vero?
0: Perché con te bisogna trovare gli argomenti dell'anima, secondo me. Ma prima però di parlarne, Debbie, tu sei quella di Arima Yoga. Cosa significa Arima Yoga?
1: Arima Yoga vuol dire anima nella lingua dei Paesi Baschi. Mm-hmm. Ho un'amica che ha un ristorante a Madrid che si chiama così, e una volta parlando io cercavo il nome per il mio brand di yoga e stavamo parlando di questa cosa, mi dice Arima Anima, cambiando la R come in italiano, e mi piaceva questa cosa. E quindi è diventato Arima Yoga.
0: E quindi l'anima è sempre presente, vedi?
1: Sì.
0: Vedi, sì. Tu sei la nostra amica dell'anima. Allora, veniamo al cuore di questa serata, quindi a questa domanda che io mi pongo sempre, tutte le volte, non dico tutti i giorni della mia vita, ma a scadenza regolare mi do sempre la stessa risposta. Vorrei partire però con una citazione di Paolo Coelho, se sei d'accordo, Debbie. Lui dice: gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.
1: Tanta roba. Sono sempre quelle domande facili, né?
0: Sì. Cosa ne pensi?
1: Cosa ne penso? Allora, potrei dirti è che nelle filosofie, in molte filosofie spirituali, chiaramente ci sono diverse, si crede in questa cosa. Personalmente è una cosa che più che crederci la sento. Mm-hmm. Nel senso che ci sono delle situazioni, dei posti, delle persone, gli animali anche a volte, che sono come dicevi prima tu, è un riconoscere, è un ritornare a casa, no? Ed è una cosa che non puoi controllare a livello di testa, è una cosa che senti proprio, che senti nel profondo.
0: Ci sono dei legami
1: profondi. È istintivo, sì. È una roba che riconosci, dici ok, e quindi sì, io ci credo, ovviamente io ci credo, sì.
0: Anch'io tantissimo.
1: E tu?
0: Tantissimo.
1: Okay.
0: Io tantissimo. Ci sono delle persone con le quali hai veramente molte più affinità e non riesci a capire perché, o come dicevi tu, che ti fanno sentire a casa senza sapere, sì, perché. Perché è vero che conoscere
1: anche dei luoghi, no?
0: Sì,
1: anche dei luoghi sono un po' così, dei posti dove ti senti già ok, qui appartengo in un qualche modo.
0: Perché è vero, Debbie, che conoscere una persona richiede tempo, passa magari dalle parole, dai fatti, è piuttosto razionale, no? Però volendo si può anche restare in superficie. Magari tu conosci qualcuno e non l'hai mai visto davvero, vedere qualcuno è un'altra cosa.
1: E come dici tu, è un processo. Allora, una cosa è il processo razionale, è quello di conoscere, di capire, di vedere la persona nelle molte sfaccettature, perché comunque tutti noi abbiamo dei lati nascosti, oscuri, più evidenti, meno evidenti, mettiamo la maschera, tutto quello che vuoi. Mm-hmm. E invece un'altra cosa è conoscere qualcuno perché lo senti, sono due cose molto diverse. Vanno bene tutte e due, cioè nel senso, secondo me non va bene che ci sono delle persone che rimangono lì dove devono rimanere perché il loro posto è quello, almeno per il momento è così.
0: È vero, cioè una cosa non annulla l'altra, eh. Ci sono persone che conosciamo e persone che riconosciamo, e quelle che riconosciamo ha davvero qualcosa di misterioso, perché è qualcuno che ti somiglia profondamente, ti rispecchia, però non riesce a capire, non riesce a dare una spiegazione.
1: È qualcuno al quale ti senti, definirei quasi legato, no? Cioè, nel senso, non riesci bene a spiegare, ma conosci questa persona e subito dall'inizio, il classico c'è feeling, no? Cioè, io dico c'è connessione. C'è connessione, è una connessione che va un po' al di là di quella simpatia o il conoscersi, che poi non è detto, no, che una persona che conosci deve essere per forza superficiale, però una persona che riconosci va a uno step oltre. Ed è un incontro che secondo me è già avvenuto, o c'è qualche riconoscimento in qualche familiarità a livello karmico, profondo. Sono delle situazioni, non sono mai delle casualità, sono delle cose che arrivano perché devono arrivare, o delle persone che arrivano perché devono arrivare, perché magari c'è ancora qualcosa di risolto e quindi devi rincontrarle per capire. Per risolvere.
0: O magari perché c'è qualcosa di talmente forte che vale la pena che ci ritroviamo ogni volta, no?
1: Sì, anche quello può essere, no? Ognuno vive una vita diversa. Io credo nella reincarnazione e quindi vivo questa vita, poi magari rimangono delle persone, delle cose, e nella prossima le rincontro perché devo fare altro. Sono un'altra parte della mia vita, ma c'è ancora quell'aspetto dove le riconosci. Magari in questa vita erano, non lo so, si sono manifestate come mio fratello, mia sorella, e nella prossima saranno il mio partner o la mia amica o...
0: Dopo ne parliamo, perché in Corea...
1: Beh, come hai una persona così, no? Io mi ricordo che tu me ne hai già parlato.
0: Sì, ma ne ho più di una, tra l'altro. Io proprio... Ma in Corea c'è una parola, tra l'altro. Dopo magari ne parleremo ancora, Debbie, perché possiamo fare una distinzione adesso. Nelle relazioni romantiche amorose ne parleremo nella seconda ora. Nella seconda ora ne parleremo con l'amico Aramis Dozio.
1: Fai bene, che secondo me è più esperto di me. È più affidabile.
0: No, però per esempio, lui ci racconterà del colpo di fulmine della sua vita, insomma, della persona che ha riconosciuto nella sua vita. Ed è una delle fondamentali della sua vita. Tu colpo di fulmine mai avuti?
1: Con un amico, sì. Con un amico che è tuttora uno dei miei migliori amici.
0: Ma quindi un colpo di fulmine romantico che poi si è trasformato?
1: Sì, nel senso che si è trasformato, non so cos'era prima, però quella persona che ti conosce da fuori a dentro senza bisogno di dover spiegare niente, e che comunque sai che non ti giudicherà mai, sai che comunque lì per te è lo stesso tipo di cose che ti fanno ridere, lo stesso tipo di cose che ti... molto diversi come persone, ma c'è un legame profondissimo, ed è un legame che, anche se ha vacillato, non riesci a staccare, no? Perché c'è qualcosa di veramente profondo.
0: C'è sempre. Comunque, d'amore romantico parleremo appunto nella seconda ora. Restiamo sulle amicizie, Debbie, che è anche una delle cose che lega noi due. Secondo te, le persone più importanti della nostra vita le abbiamo scelte, o quelle della tua vita le hai scelte o le hai riconosciute?
1: No, le ho riconosciute. I legami, quelli più profondi, sono dei secondi incontri, o cioè sono, sì, penso proprio che sia così. E partendo anche, non so, una delle persone più importanti della mia vita è mia sorella, e sono sicura che comunque Mara è già stata un incontro passato, probabilmente la mia mamma in un'altra vita, perché vederla la
0: dinamica come si occupa
1: che abbiamo,
0: di te,
1: la dinamica che abbiamo, sì, come si occupa di me, però sì, sono quei legami che non puoi sciogliere, ma sono meravigliosi. Siamo fortunati, siamo molto fortunati, e non penso che succedano in maniera casuale. Penso che le anime si chiamano, si riconoscano, cioè ci sono diverse filosofie, no? Sì. C'è il buddismo e l'induismo, che chiaramente credono alla reincarnazione, quindi parlano di rincontri karmici per...
0: Infatti, Orre ci ha scritto allo 076-321-1113, sono schemi karmici, ci ha scritto.
1: Sì.
0: È proprio quello.
1: È vero. Sì, sono delle persone che magari tornano perché dobbiamo imparare, perché dobbiamo, o magari anche solo per il piacere di riamarsi di nuovo, anche magari in maniera diversa, no? Mm-hmm. Però l'amore poi cambia forma, ma è sempre amore.
0: Che è la cosa più importante.
1: Esatto.
0: È la cosa più importante. Ma quindi quando diciamo, per esempio, questo amico sembra mio fratello, è come se lo conoscessi da sempre. Forse non stiamo parlando necessariamente di un'altra vita, non necessariamente, però stiamo parlando di qualcosa che è difficile da definire, quella sensazione precisa e rara di riconoscere qualcuno prima ancora di aver avuto il tempo di conoscerlo.
1: Probabilmente sei sintonizzata, adesso te la metto in soldoni,
0: sì.
1: Sei sintonizzata sulle stesse frequenze. Sulle stesse frequenze che vanno un po' sotto la pelle. Mm-hmm. E quindi quella roba lì ti fa riconoscere che siete nello stesso, vibrate nella stessa maniera.
0: Esatto, esatto. E sono quelle persone che non devi frequentare con regolarità. Ma ti basta perché guardarti negli occhi per capirti.
1: Esatto. Sì. Sì, e poi quando ti rivedi comunque è sempre come un tornare a casa, no? Mm-hmm. Che è un po'. Noi conosciamo diverse persone così, no?
0: Sì.
1: Io almeno. Io sì, tu so che anche tu.
0: Sì.
1: E quindi è una cosa magica, no? È
0: certo,
1: una cosa bella.
0: Questo collega meraviglioso della première, della radio televisione svizzera romanda, che è Jean-Marc Richard, che conosco dal 97. Sì. Jean-Marc Richard è mio fratello, come se lo conoscessi da sempre. Poi abbiamo proprio questa sintonia. Noi basta guardarci negli occhi per capire lui cosa sta per dire, lui sente già io cosa sto per rispondere. E non c'è nessun interesse al di fuori della pura amicizia. Anzi, c'è proprio quasi una fratellanza. Ed è stato così dal primo momento in cui ci siamo incontrati in Piazza Grande per la diretta del 1° d'agosto del 1997. Sono un bot 30 anni. Riusciamo a vederci di sicuro una volta all'anno, se siamo fortunati magari anche più di una, eppure ogni volta c'è proprio questa sensazione di tornare, come dicevi tu prima, di tornare a casa, di tornare in famiglia, no? Ed è molto bello questo, è veramente interessante capire che puoi riconoscere qualcuno. Ma io ti chiederei se hai tempo di restare ancora un po' con noi, Debbie, perché vorrei capire anche se questa cosa riusciamo a rigirarla su noi stessi, sul rapporto che noi abbiamo con noi stessi. Il tempo di spiegare, il concerto c'è appena stato, che l'amore, che per noi è fondamentale, vero Debbie, può essere anche una cosa semplice. E lo dice Tiziano Ferro.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: Tiziano Ferro da Brividi. Allora, io vorrei iniziare con il salutare Ciro perché c'è, è arrivato, e Ciro è uno dei nostri, uno dei rivoluzionari di lunedì notte che fa sempre, marca sempre presenza con grandissimo mio piacere allo 076 321 1113. E ringraziare anche Anna Rosa per questa fotografia che ci ha mandato. È stata Uznach, ha visto le cicogne ed è rimasta, credo, folgorata da questa casa meravigliosa, da questo luogo bellissimo, dove tra l'altro anche le cicogne hanno deciso di fermarsi, perché, come stiamo raccontando, se avete delle persone che riconoscete, la differenza tra il conoscere qualcuno e il riconoscere qualcuno, avere queste affinità, avere questo feeling, avere questi legami, che possono essere non soltanto con delle persone, possono essere con degli animali, con dei luoghi, con delle case, con delle cose anche, e quindi è proprio dove la nostra anima ci fa questi scherzetti che non riusciamo a definire, che non riusciamo a spiegare. E quando si parla di anima, noi interpelliamo la nostra amica dell'anima di lunedì notte, Debbie Arimayoga Rossi. Allora Debbie, abbiamo detto, noi crediamo molto in questa cosa, noi crediamo che ci sono persone, sì, che riconosciamo e con le quali stabiliamo subito una connessione, un contatto e un affetto. Con noi stessi invece, attenzione, questa è una domanda potentissima che rivolgo anche a chi ci sta ascoltando da casa, allo 076 321 1113. E noi stessi ci conosciamo davvero o ci riconosciamo solo a tratti?
1: Dipende un po' dal percorso interiore che uno fa, no? Cioè, nel senso, se uno passa nella vita, viene qui, fa un sacco di belle esperienze, un sacco di belle cose, ma non si ferma mai, non si osserva, non si ascolta, e non si sintonizza con la propria radio interiore, con la propria torre di controllo, diventa un po' difficile conoscersi, no? Perché poi la mente fa un sacco di trappole, di tranelli, di cose. La capacità di ascoltarsi è sicuramente a nostra disposizione, forse nella società moderna che è così veloce abbiamo perso un po' questa capacità, no? Anche il fatto di che una volta le persone vivevano, le civiltà erano più a contatto con la natura, sì, no? La vita era più dura, però erano più a contatto con la natura, erano più connesse con la terra, e noi adesso invece siamo un po' a una velocità, con un bombardamento di informazioni, una tecnologia che sicuramente serve, però ha anche i suoi contro.
0: Ci isola un po'.
1: Quindi se non ci facciamo, esatto, se ci isola soprattutto tantissimo, se non facciamo uno spazio e non prendiamo a ascoltarci, a fermarci, a sentire quello che c'è dentro, a fare vuoto, anche la noia serve, no? Certo. Come facciamo a sentirci, a conoscerci? Perché comunque, adesso mettila in soldoni, quante volte hai reagito nella vita a una situazione e non ti aspettavi di reagire così, no?
0: È vero.
1: È perché in realtà anche noi non siamo proprio totalmente consapevoli di chi siamo fino a quando non ci siamo in una situazione, fino a quando non... È facile, la testa ti dice, la mente giudicante, no? Ti dice, ah, io farei così, e aspetta, quando ci sei dentro poi vedi che azioni...
0: No, ma quello che dici avanti, tu è molto, no? Interessante, a volte ti stupisci di te stesso, di una reazione che hai avuto... È proprio perché sembra che come quasi non ti
1: brutto,
0: conoscessi.
1: Eh?
0: Sì, sì, soprattutto nel brutto io di solito mi faccio male da sola.
1: Può essere anche una cosa che magari, che ne so, sei lì in una situazione di sopravvivenza e fai delle cose che non sarei mai aspettato di essere in grado di fare, perché magari devi aiutare qualcuno, per esempio, no?
0: Sì.
1: Quindi, cioè, alla fine sì, ci conosciamo, nel senso, secondo me dipende molto dal lavoro interiore che uno fa. E dallo spazio che si crea per ascoltarsi, per sentirsi.
0: Sì, dobbiamo riconnetterci con noi stessi.
1: Se non crei vuoto, fai fatica con noi stessi, con la natura. Lo puoi fare come vuoi, io lo faccio, vabbè, chiaramente con la meditazione, che non dico, al giorno d'oggi non dico cose strane, cioè, nel senso, lo sappiamo tutti che la meditazione ha i suoi grandissimi

0: persone, come creiamo dei legami. In Corea c'è una parola che si chiama inyun. Significa che ogni incontro tra due persone porta con sé tracce di qualcosa che esisteva già. Inyun, come se non ci stessimo conoscendo davvero per la prima volta, ma appunto, come stiamo dicendo questa sera, riconoscendo. Forse il punto non è se le persone arrivano per restare, ma che quando arrivano in qualche modo le abbiamo già incontrate. Tu ti ricordi l'ultima persona che hai sentito in questo senso familiare, questa persona inyun che hai incontrato ultimamente, se c'è stato?
1: Sì. C'è stata una persona, un amico ultimamente, che quando l'ho conosciuto ci siamo legati subito, no? Mm-hmm. E siamo abbastanza diversi, però simili in tante cose, e ho proprio detto: ok, questo è un altro di quegli incontri lì, perché so che rimane.
0: È
1: so
0: questo.
1: Che è uno di quelli che resta. Sì,
0: okay.
1: È questo. E poi se hai ancora un minuto, io ad esempio io pratico una terapia che si chiama il taglio karmico, no? Perché crediamo che ogni persona che incontri hai un legame energetico.
0: Mm-hmm.
1: A dipendenza di quanto forte o non forte sia, questi legami restano.
0: E certo.
1: Sono anche magari persone cioè anche se sono delle esperienze brutte, il legame resta. E quindi ogni tanto bisogna un po' tagliare questi legami karmici, e non vuol dire che questa persona esce dalla tua vita, vuol dire che rimane una comunicazione del cuore. Quindi se la persona c'è il cuore da entrambe le parti, si resta legati, altrimenti è libera di andare, ma senza pesi.
0: Mm-hmm.
1: Senza lacci.
0: Ecco,
1: quindi sì, io credo che sia una cosa
0: quindi tu credi
1: importante
0: che
1: questa del riconoscersi.
0: Alcune persone arrivano nella nostra vita perché dovevano arrivare, punto. Beh, e tu, mm-hmm. tu ti fidi di quella sensazione immediata?
1: Sì.
0: Quando qualcuno ti torna, ti fidi?
1: Sì, assolutamente, molto di più della testa.
0: Quindi è veramente, sì. Esiste qualcuno affine a noi, non è qualcosa che ci costruiamo, come dici tu, nella nostra testa.
1: Non c'è una prova scientifica, però per me non è necessaria.
0: Mm-hmm. Non è necessaria, sono quelle cose che non ci bisogna spiegare.
1: Esatto, non c'è bisogno di spiegare. E ritorna sempre al sentire.
0: Mm-hmm.
1: Noi stessi, gli altri e le onde su quali siamo sintonizzati.
0: Ma quindi chi dice che bisogna che comunque i legami vanno creati col tempo, bisogna conoscersi, bisogna prendersi appunto del tempo, coltivarlo, cercarsi, parlarsi. Quindi ci sono delle situazioni dove invece tutto questo va giù dalla finestra e basta un attimo.
1: Io non dico che una cosa escluda l'altra, non mm-hmm. è che sto dicendo che una persona, cioè nel senso, anche se ti rincontro, che sento che siamo legati così, comunque coltivo, anzi forse coltivo anche di più questo spazio, no? Come posso dire, questa amicizia o quello che è, però ci sono delle situazioni che è come se parti già avvantaggiata, è come se hai bruciato le 10 tappe,
0: sì.
1: Dove non c'è bisogno di spiegare, no?
0: E soprattutto
1: ecco,
0: senti che
1: quello.
0: Le conosci davvero, invece ci sono persone che magari
1: esatto.
0: conosci da tanti anni e poi arrivi a un certo punto della vostra relazione che non le riconosci più.
1: Ma non bisogna andare neanche tanto in profondità, basta guardare a volte dei legami di colleghi di lavoro, così che
0: esatto.
1: Madonna, con questo ho lavorato 30 anni e non lo conosco, e poi ce ne sono certi che invece
0: sì.
1: ti rimarranno tutta la vita anche quando andrai via dal posto di lavoro.
0: Sì, infatti, che ti resteranno sempre. E come abbiamo detto, questo esatto. può essere anche nei confronti degli animali verso i quali tu sei
1: sì.
0: anche molto sensibile. A me è capitato con l'animale più importante che ho avuto nella mia vita, che è stata Susie, che ha vissuto con noi 21 anni. Ci siamo riconosciute subito al gattile quando sono andata a prenderla, anche perché aveva già 2 anni e nessuno la voleva perché era grande, poi era tutta nera, figurati. E invece lei e io ci siamo guardate e mi ha detto: ok, questa mi agolava tantissimo, io non faccio altro che parlare. Abbiamo chiacchierato per 21 anni ed è stato meraviglioso, tra le altre cose. Conversazioni anche molto interessanti ogni tanto. Ed è vero, lo stesso può succedere nei confronti di una casa, per esempio, Debbie. Riconoscere una casa.
1: Di una casa, di un luogo. Sì. Io ad esempio per le case è una cosa che non potrei mai vivere sì, vivere in una casa che non senti, no? Che non senti che in qualche modo

0: presa. Mm-hmm. Quando entri dentro lo senti subito, non ti interessa, cioè lo senti. A me è successo con l'ultima che ho che poi me la sono comprata, e l'ho proprio sentito subito, ho detto boh, ho smesso di cercare.
1: Questo qua è il mio posto.
0: Questo qua è il mio posto, per il momento è il mio posto.
1: È il mio posto al sole, quindi, quindi è vero. Quindi dovremmo fidarci un po' di più del nostro istinto, Debbie?
0: Secondo me sì, proprio lasciare, adesso non entrerei nel terzo occhio così,
1: no,
0: perché un po' particolari, però lasciare la torre di controllo, la chiamo io il radar acceso, e ascoltare un po' di più la pancia, o chiamalo come vuoi, ma l'istinto sicuramente,
1: eh sì.
0: Perché a volte dici no, perché vai con la testa. Senza pensare al come e il perché, prova a fidarti di quello che senti.
1: E quindi dovremmo davvero
0: andrà come deve andare a prescindere.
1: Certo. Però dobbiamo fidarci di più davvero del nostro istinto, quello che ci dice il cuore, imparare ad ascoltare il cuore.
0: Esattamente. Sì, il cuore, l'istinto, la pancia, quello che è legato.
1: Tutte queste cose inspiegabili, quelle che non sono scientifiche.
0: Sì, quelle che esatto.
1: Quelle che non sono scientifiche. Dobbiamo ascoltare tutto quello che non è scientifico e dargli retta.
0: Adesso ci chiamano quelli del giardino di alberi.
1: Esatto, ci chiamerà Christian Bernasconi a smentire tutto quello che abbiamo detto finora. No, quando parla il cuore non può esserci niente di sbagliato. E allora Debbie, io ti ringrazio di cuore, davvero.
0: Sono io che ringrazio te,
1: Arima Yoga.
0: Grazie.
1: E ti dedichiamo noi del popolo di Lune di Notte, Treasure di Bruno Mars, perché è una canzone che parla di una persona che viene valorizzata come unica e preziosa. You are my treasure, eh? È interessante perché il movimento è più nel riconoscimento, è sensoriale proprio, quindi
0: sì.
1: Ti abbiamo riconosciuta perché sei preziosa.
0: Grazie, io resterò in ascolto perché voglio sentire l'Aramis.
1: E questo è per te. Aramis Dozio in seconda ora. E intanto un abbraccio, grazie mille Debbie.
0: Grazie, grazie.
1: Treasure
0: buona serata,
1: è per te e per tutti voi che siete preziosi.

anime che si conoscono da sempre, anche se non si conoscono, e quando si conoscono per davvero, si riconoscono. Fabrizio Caramagna.

Michel Fugain, bella storia, ci ha portato al 1972. Di fatto è la storia di un incontro così quasi casuale, un vero e proprio colpo di fulmine che succede sull'autostrada per le vacanze, cose che capitano. E di questo stiamo anche parlando questa sera, non soltanto dei colpi di fulmine, non soltanto della parte romantica del riconoscere qualcuno. Questo ne parleremo appunto in seconda ora con l'amico e collega dello sport Aramis Dozio, ma proprio il fatto di riconoscere delle persone. Vi è mai capitato di fare questi incontri? Più parlate con questa persona, più la sentite vicino a voi, più la sentite affine, e vi chiedete: ma dov'è che l'ho già incontrata? Queste persone con le quali vi capite in un attimo, che sapete non vi giudicheranno mai, con le quali riuscite a stabilire questi rapporti così veri, sinceri e soprattutto immediati, e potete non vedervi per mesi interi, magari a volte anche per anni, e quando vi ritrovate è di nuovo tutto lì. Oppure magari ci sono colleghi di lavoro, vicini di casa, magari anche parenti che frequentate da tutta la vita e non sentite veramente così vicini. 076 321 1113. Ora abbiamo parlato anche di vite precedenti, lo faremo ancora nel corso di questa serata per raccontarvi appunto questa parola coreana che è il In-Yun. Lo faremo anche attraverso un film, non solo attraverso la musica. Però forse non sappiamo se esistono le vite precedenti, ma sappiamo che esistono davvero degli incontri che non cominciano mai da zero, che non cominciano davvero da zero, che ripartono da un punto misterioso, inspiegabile, dove ci si ritrova. E se vi è già capitato, raccontatecelo. 076 321 1113.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Roberto Ortelli. Ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costituire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Queste le parole pronunciate oggi in Spagna da Papa Leone XIV davanti al Parlamento, una prima per un pontefice. Papa Prevost ha inoltre aggiunto che la vera sicurezza nasce invece dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. E in Libano è salito a 5 il numero delle persone uccise oggi da un drone israeliano in un attacco contro un veicolo nella località di Tiro. Lo riporta l'agenzia di stampa libanese NNA, che cita un proprio corrispondente sul posto, aggiungendo che diverse persone ferite sono state portate in ospedale. In Italia, intanto, la Procura di Roma ha aperto le indagini sul ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo la pubblicazione sui suoi profili social di un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti della flottiglia mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. La replica del politico israeliano è giunta poco fa sul suo profilo X, sul quale ha scritto che, citiamo, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, aggiungendo che non si lascerà scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e che continuerà a stare orgogliosamente al fianco dei combattenti di Israele. In Germania oggi manifestazione dell'ultradestra a Berlino e migliaia si sono ritrovati davanti alla porta di Brandeburgo per poi sfilare nelle strade più rappresentative della capitale. Secondo la polizia si tratta di circa 4.500 persone portate in strada da, citiamo, un privato di cui non si sa nulla. Un rullo di tamburi ha aperto il corteo tappezzato di bandiere tedesche che ha chiesto le dimissioni immediate del cancelliere Merz, l'immediata rimigrazione, oltre alla fine della, citiamo, follia delle paleoli e la cessazione di ogni sostegno all'Ucraina. Dall'interno la 13ª mensilità AVS va finanziata con un sistema misto che contempla sia l'aumento dell'IVA che un incremento dei contributi salariali. Il Consiglio degli Stati ha ribadito oggi, con 26 voti a favore e 18 contrari, la propria intenzione in materia. Il dossier torna al nazionale. E ancora il Consiglio degli Stati ha approvato un progetto di legge frutto di un'iniziativa parlamentare del consigliere valesano del centro Philippe Mattia Breghi, che mira a fare in modo che i nuovi prodotti fitosanitari omologati in Europa vengano autorizzati più rapidamente anche in Svizzera, effettuando eventuali controlli solo nei casi in cui la Svizzera abbia misure di protezione particolari, come per le acque. Le previsioni per domani: tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, nella Svizzera nord-orientale nuvoloso con qualche rovescio nella prima parte della giornata. A sud delle Alpi nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale.
3: Si fa così. Condividi l'auto con colleghi e amici, usa i mezzi pubblici, meno traffico, aria più pulita. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Alla fine tutto dipenderà dalla donna che sposerò, credo. Forse vorrà molti figli, cambiare casa, una macchina più grande. L'università non costa poco, sai? Non lo so.
1: Beh, rinunci a quello che vuoi per la donna che sposi.
0: Sì, lo sai, lo farei.
1: Sì.
0: Con piacere. Perché uno fa delle scelte, sai? Se tu e io fossimo sposati, io... No, è presente.
1: No.
0: Se tu e io fossimo sposati, vorrei darti quello che ti serve, tutto qui. Parlo di prendersi cura a vicenda nel miglior modo. Che c'è di male a prendersi cura di una donna? Lei si prende cura di te.
1: Non ti sarà facile trovare una donna così oggi.
0: Accidenti, tu credi?
1: Mm-hmm.
0: Non lo so. Esiste il colpo di fulmine?
2: Esiste il colpo di fulmine. Con vi presento Joe Black. Iniziamo la seconda ora assieme di questo lunedì notte dell'8 di giugno. Sono sempre Carla Norgauer e questa è la vostra trasmissione dove potete raccontarci le vostre storie, anzi dove io aspetto davvero con grande piacere le vostre storie. 076 321 1113. Il colpo di fulmine esiste, così ha detto Brad Pitt che interpreta Joe Black. Poi ne parleremo. Un colpo di fulmine che può essere amoroso, che può essere romantico, ma che può essere un colpo di fulmine anche tra amici, un colpo di fulmine tra colleghi di lavoro, un colpo di fulmine per una casa, per il vostro cane, per un luogo del cuore, quel posto dove siete arrivati, quelle persone che avete incontrato, quella carezza che avete dato che vi ha fatto sentire a casa. Il colpo di fulmine esiste? Ditecelo voi, 076 321 1113. Nel caso di vi presento Joe Black è proprio un colpo di fulmine d'amore, perché ne parleremo fra pochissimo anche con un ospite al telefono. Vi presento Joe Black, è un film che a me è rimasto del cuore, a me è piaciuto molto davvero, è del 1998. Accanto a Brad Pitt c'è anche Anthony Hopkins, il grande Anthony Hopkins. Per raccontarci la trama in breve, senza spoilerare tutto, senza raccontare il finale evidentemente, semplicemente e anche drasticamente, la morte, sotto le sembianze di un giovane uomo chiamato Joe Black, scende sulla terra per capire cosa significhi vivere e stringe tra l'altro un accordo con un potente magnate interpretato da Anthony Hopkins, appunto. Gli concederà ancora un po' di tempo a patto di guidarlo nel mondo degli umani. Ma qualcosa evidentemente cambia e succede quando Joe, la morte, Black, si innamora. Allora in questo film si parla d'amore, si parla di tempo, si parla di destino, si parla del senso della vita, ma soprattutto si parla anche di questa idea sottile di riconoscere qualcuno oltre ogni spiegazione. Che è questo il tema centrale del nostro lunedì notte questa sera, quel riconoscere qualcuno oltre ogni spiegazione. E voi ci state scrivendo le vostre storie. Saluto Carlo, saluto Enza, fra poco vi racconterò la storia di Enza, chissà quanti di voi si riconosceranno nel suo incontro speciale, in questa amicizia speciale. Se siete tra questi, 076 321 1113, raccontateci il vostro colpo di fulmine, raccontateci quella sensazione sottile di riconoscere qualcuno oltre ogni spiegazione.

You on my mind, sono gli Swinged Out Sister, quindi tu nella mia mente. E poi tra l'altro, come dice Ore in questo bel film, vi presento Joe Black, l'amore farà miracoli, eh. Allora, la storia di Enza, 076 321 1113, aspettiamo le vostre storie, i vostri colpi di fulmine, che come abbiamo detto non devono essere necessariamente di carattere romantico o amoroso. E infatti Enza ci racconta una storia di amicizia. Io e Silvana ci siamo conosciute alle elementari e poi abbiamo fatto insieme le medie. Strade diverse ci siamo perse di vista. 50 anni dopo ci siamo ritrovate a teatro. Era come se l'avessi lasciata il giorno prima. Siamo amiche da 64 anni e qui dice una cosa bellissima Enza, ed è come guardarsi allo specchio. Siamo assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. E chissà quanti di voi sarà già capitato di ritrovare delle amicizie dopo tanti anni. A me recentemente è proprio successo di ritrovarmi casualmente, più o meno, poi vabbè, faremo un lunedì notte per capire se il caso esiste o meno, se era destino, con i compagni delle maggiori. Cioè, pensate di quanti anni sto tornando indietro, io ho addirittura fatto le maggiori. Ebbene, avevo questo compagno, Ivan, con il quale ho sempre avuto un grandissimo feeling. Parlavamo per ore e ore. Eravamo, a dire la verità, i due più in carne della classe, non volermene Ivan, però non è di shaming, era così, eravamo i due cicciottelli della classe, quindi spesso e volentieri ci ritrovavamo noi due, ma non tanto per piangerci uno sulla spalla dell'altro, questo non l'abbiamo mai fatto, anzi il nostro senso dell'umorismo ci ha sempre portato ad aprirci tutte le porte e affrontare tutte le strade, però avevamo molte cose in comune e quindi ci ritrovavamo a parlare davvero per delle ore, poi poco timidi tutti e due, chiacchieroni tutti e due, come dice giustamente Enza, con Silvana le strade si sono divise, ci siamo persi di vista all'età di 14-15 anni e ci siamo ritrovati casualmente un paio di anni fa. Ebbene, vi posso garantire, l'ho visto venerdì sera, continuiamo a essere i due più chiacchieroni del gruppo, continuiamo a parlare ed è davvero come se tutti quegli anni non fossero passati. E sono quelle sensazioni dove ti dici, ma chi lo sa, magari Ivan era mio fratello una vita precedente, quindi abbiamo questa sorta di specchio, come dice Silvana, dove ti ritrovi, per tante cose ti riconosci, non sei esattamente d'accordo su tutto, non vivi la vita allo stesso modo, però ti ritrovi in qualche modo, ti ritrovi, e quindi questo è importante perché ci aiuta a ritrovarci, ci aiuta magari a capirci, ci aiuta comunque a continuare a crescere, non è una questione di età, bisognerebbe veramente credo trovare, non lo so, la voglia di raccontarsi ancora, la voglia di ascoltarsi ancora, quindi fatelo. 076 321 1113.

0: Ascoltare, ascoltare, ha ragione Sebalter, dobbiamo imparare ad ascoltare, ad ascoltarci, ad ascoltare il nostro cuore. Qualcuno ha scritto: incontri migliaia di persone, le tocchi e non accade niente, poi ne incontri una che nemmeno sfiori e la tua vita cambia per sempre. Ed è il caso del mio amico Aramis Dozio. Buonasera Aramis, benvenuto a Lunedì Notte.
1: Che presentazione, guarda, da pelle d'oca. Ciao Carlina, buonasera. Buonasera a tutte e tutti voi, dai, il mio solito saluto classico, diciamo.
0: Un classico. Il classico invece non è stato quella volta che, senza nemmeno sfiorarla, hai incontrato la donna che ha cambiato la tua vita. Raccontaci la tua storia, Aramis.
1: Ma è intima. Cercherò di non entrare troppo nell'intimo.
0: Vabbè. Esatto.
1: Dai.
0: Quello che si
1: provo.
0: Può raccontare.
1: Ma sai che nella vita tante volte vivi di sguardi, tu osservi le persone e dipendenza di come le guardi, di come incroci lo sguardo con una persona, puoi dare una svolta alla tua vita. Ovviamente qui stiamo parlando di relazioni d'amore,
0: sì.
1: Perché può capitare anche con un amico, con un'amica, però quello che sto dicendo si riferisce in particolar modo a un contatto, un'emozione forte che sprigiona in un attimo. Tu sai che tante volte noi nello sport parliamo di farfalle nello stomaco, tu avverti che c'è qualcosa che si sta muovendo rapidamente all'interno del tuo corpo e all'interno della tua mente, ma soprattutto del tuo cuore. È capitato così, è capitato nel dicembre del 2002, ricordo benissimo la data. Io sono Armando Ceroni e qui i miei colleghi mi prendono in giro perché spesso non mi ricordo le cose oppure non faccio dei riferimenti precisi e chiari come magari lo fanno loro, ma loro sono anche un po' autistici, questi miei amici,
0: sì, i colleghi.
1: Armando Ceroni, esatto. E io, però in questo caso, in alcuni casi che mi sono capitati nella vita, e la memoria non fa difetto, era l'8 dicembre del 2002, stavo passando davanti a un locale di Lugano che stavano sistemando perché avrebbero fatto l'apertura nei giorni successivi, era un venerdì, avrebbero aperto lunedì, quindi stavano proprio sistemando l'interno di questo bar e ho intravisto un mio amico, un amico artista, pittore, fotografo, abbiamo intravisto una sagoma di una ragazza che si muoveva all'interno di questo bar senza vederla in viso. E io in quel momento ho detto a questo mio amico Mirko: ma se questa ragazza è bella quanto noi non riusciamo a vedere, è bella per come si muove anche in viso quando poi a un certo punto si volterà, ho detto: questa deve essere uno spettacolo. In quel momento si gira, noi eravamo fuori, porte chiuse, 8 dicembre, anche per bel freccio. Quindi eravamo completamente fuori da questo locale, lei si gira, ci guarda entrambi, con un sorriso che praticamente ho perso 2 anni di vita, e guardandola ci fa segno di entrare, venite dentro. Ma no, è chiuso, non si può entrare. No, venite dentro, ci fa segno con la mano. Io guardo questo mio amico e gli dico, parole testuali, lo giuro: Mirko, se entriamo, questa me la sposo.
0: E
1: è andata così. Siamo entrati, l'abbiamo conosciuta, poi con lei abbiamo passato, siamo andati in un altro bar a fare aperitivo, poi insieme ai suoi fratelli siamo andati a cena. Non conoscevo nessuno di loro, nessuno, ho conosciuto praticamente quasi tutta la famiglia
0: la stessa sera.
1: E poi quella sera io le dico: ma facciamo un aperitivo domani vengo a prenderti alle 11:30, mezzogiorno, hai voglia? E lei: sì, subito. Mi dà il numero di telefono, le do il numero di telefono, 2002, il telefono praticamente non lo usavamo nemmeno quasi,
0: certo.
1: Sto parlando dell'apocalisse, però neanche dei tempi dei dinosauri, però comunque lo usavamo molto meno di quanto lo usiamo e lo utilizziamo oggi.
0: Poi non c'erano tutti i social, non c'erano queste
1: telefono,
0: cose.
1: Come?
0: Non c'erano i social, non c'era niente di tutto questo.
1: Ma no, assolutamente, però vabbè. Perché noi eravamo molto social, io in particolare. E poi tu mi conosci. E a un certo punto mi dà il suo numero, le do il mio numero di telefono e io: va bene, tranquilla. Quella sera però io avevo già una festa a Locarno, una festa dove comunque ho fatto tardi, 3-4 del mattino, e ho dormito a Locarno. Mi sono messo alla sveglia per chiamarla, per dirle che non sarei mai andato a quell'appuntamento, perché comunque non ero nelle condizioni, non volevo essere brillante, non volevo essere appesantito, stanco, comunque reduce certo. da una serata di allegria e magari di sbornia. E quindi però ho detto, mi sveglio, la chiamo. Non volevo nemmeno così mancare a quell'appuntamento, perlomeno a livello di contatto. Non volevo fare il coniglio in quel momento, ho detto no, questa la chiamo, questa vale così tanto che comunque la chiamo. La mattina alle 9 dormo 2-3 ore, quello che è, la chiamo e dico: guarda, io non ce la faccio a questo appuntamento perché non sono in condizioni. No, mi fa, che peccato, poi ho saputo mesi dopo che era dalle 8 sveglia che si stava vestendo e si stava preparando per farsi bella.
0: Ma no,
1: per dirti. Quindi io la chiamo e dico: guarda, non ce la faccio, io sto partendo adesso da Locarno, abito da Rogno,
0: e lei ha detto, non
1: vado a casa,
0: niente.
1: Vado a casa, devo riposarmi perché non riesco, non ce la faccio. E lei: no, ma tranquilla, siamo rimasti al telefono da Locarno ad Arogno. Ok, Locarno Arogno, quasi più di un'ora di viaggio. Sono arrivato a casa, mi ha accompagnato finché mi sono praticamente lavato le mani, i denti, insomma, mi sono messo a letto, mi ha accompagnato fino all'ultimo momento, mi ha detto: ci vediamo lunedì, faremo l'aperitivo lunedì. Lunedì fa l'aperitivo nel bar dove apriva suo fratello. Martedì l'aperitivo, mercoledì siamo andati al Morandi, c'era ancora il Morandi, e ci siamo dati il primo bacio. Ecco, questa donna l'ho sposata e con
0: avete due figli.
1: Ho avuto due figli ed è la mia famiglia.
0: Ed è la donna, è la tua casa, lei è la tua casa.
1: Esatto,
0: Ma quindi secondo te, Aramis, questa è una storia bellissima, tu me l'hai raccontata un giorno a pranzo, mi è piaciuta così tanto,
1: sì, sì.
0: Perché spesso siamo noi ragazze a parlare d'amore, ma è molto bello sentirlo invece anche queste storie da delle voci maschili. Ma tu pensi che hai conosciuto Tiziana o l'hai riconosciuta?
1: È una domanda un po' sibillina questa, perché chi crede molto nelle energie, chi crede, mi racconta e mi spiega questo mondo che io non conosco, a volte magari lo conosco ma lo sfuggo, devo dire che è possibile che sia stato un ci siamo semplicemente ritrovati.
0: Mm-hmm.
1: Ci siamo ritrovati perché probabilmente avevamo già avuto delle vite passate, perché poi quando tu trovi questa sintonia, che resiste negli anni,
0: sì.
1: resiste nel tempo,
0: ci ancora come se fosse ieri,
1: speciale.
0: C'è qualcosa
1: esatto,
0: di speciale.
1: Ci deve essere qualcosa di davvero di speciale. Dopo io non ho mai approfondito questo discorso legato un po' a queste anime che viaggiano, così io sono abbastanza terra terra, sono uno molto pratico, però ho anch'io mi avverto anch'io le mie sensazioni e sono ogni tanto un po' sensitivo, però ascolto e non ascolto.
0: Okay.
1: Ascolto, magari nel tempo,
0: però riconosci
1: sì, io ho ancora 50 anni,
0: sì,
1: quindi,
0: sì, non è vero, ne hai 60, però riconosci che c'è qualcosa di speciale, riconosci che c'è qualcosa di misterioso, di inspiegabile, ma qualcosa c'è.
1: Sì, perché poi capitano rarissimamente nella vita, magari nella vita di una persona possono capitare anche due volte, magari anche tre, dipende anche quanti anni tu vivi.
0: Mm-hmm.
1: Però possono capitare, però sono molto uniche e quando capitano
0: sono per sempre,
1: te ne accorgi.
0: Tu però ti sei fidata,
1: ti rimane appiccicato sulla pelle tutta la vita.
0: Tu con Tiziana ti sei fidata della prima sensazione, non hai richiesto tempo, la prima sensazione ti diceva è quella giusta.
1: Ah no, io non sono partito in tromba. Carico come non mai.
0: Certo.
1: Idem lei. Io avevo insomma, tu lo sai, giravo spesso, viaggiavo, mi è sempre piaciuto in modo enorme il mio lavoro, ma ero anche passionale, non solo nel lavoro, anche in tutto quello che facevo, e ho sempre avuto comunque il piacere di conoscere le donne, perché le donne sono sempre state per me, inizialmente da bambino, un oggetto misterioso, prima un oggetto caro mia madre, poi un oggetto misterioso perché erano sfuggenti, non riuscivo a capire come potevo fare, come dovevo fare per conquistarle, per poter avere delle relazioni con delle ragazze.
0: Mm-hmm.
1: Poi a un certo punto ho avuto un po' più di facilità e quindi prima di conoscere Tiziana comunque insomma ero abbastanza aperto
0: sì.
1: e allegro. E però lì ho proprio ho detto, avevo 38 anni, non avevo 20, 25, 30, ho detto ho fatto già quasi tutto in questo mondo, devo scoprire l'altro mondo, quello che mi appartiene da quando sono bambino, cioè quello della famiglia. Forse è il momento di provare perlomeno, e questa è la persona che mi dà la vera sensazione, è stata la prima vera donna che mi dava quella sensazione di dire provaci. Dai, quindi avevo il numero di telefono che ricordo ancora, non lo dico.
0: No.
1: Ho buttato via quel numero di telefono, la schedina davanti a lei, ho detto io sono pronto a partire da zero. Lei aveva una relazione da moltissimi anni che però era in crisi, comunque non aveva più per loro un vero senso di continuare, lei non era comunque più innamorata da tempo, e anche lei ha detto anch'io voglio provarci, ci proviamo entrambi, io 38, lei 30 anni. E abbiamo detto proviamoci.
0: E per fortuna che l'avete fatto.
1: Per fortuna, sai, non sempre vanno così queste cose. Sai quanti ragazzi o ragazze conosco che hanno avuto questa sensazione iniziale, questo colpo di fulmine, questo incrocio di sguardi, e poi magari dopo un anno, due anni o tre anni
0: le cose non hanno funzionato.
1: Non c'è stato un seguito. Quindi io mi ritengo una persona molto, molto fortunata da questo punto di vista.
0: Oltre al fatto che Tiziana è una donna bellissima dentro e fuori. Però tu sei un po' anche da queste storie, anche nell'amicizia. Penso per esempio a questo feeling fortissimo che tu hai stabilito quasi da subito con Stéphane Chiesa, che è il regista autore dei In Cammino sulle Creste, insomma La Via Alta. Avete fatto tante cose assieme e ne state facendo altre. Anche con lui è stato subito abbastanza, immagino, no? Una sorta di colpo di fulmine lavorativo.
1: Sì. Ma sai, io già da ragazzino, già da bambino, nell'ambito delle amicizie, mi piacevano le persone un po' più serie di me. Mi piacevano le persone, sai, che avevano più logica, che non erano così magari leggeri come potevo essere io, che magari, sai, facevo anche la mattata, sì andiamo facciamo, che mi dicevo no calma, prima ragioniamo, prima pensiamo. Quindi ho avuto e ho tuttora delle amicizie radicate da quando sono ragazzo con persone comunque anche abbastanza posate, che hanno sempre ragionato prima ragionato molto prima di fare relazione. E poi mi sono sempre piaciute anche le persone rustiche, le persone vere, che però vivevano magari o in campagna o in montagna, che magari vivevano anche l'aspetto della caccia, l'aspetto comunque che comunque rispecchiava un po' quello che ho vissuto con mio padre. Mio padre grande sportivo, cacciatore, comunque un uomo molto avventuroso, e mi piaceva questo aspetto. Io non riuscivo a esserlo, ma mi piacevano le persone che lo erano.
0: Questo lato.
1: Stéphane è una persona avventuroso, sì. È un avventuroso, è uno che ha coraggio, Stéphane, è uno che vuole sempre scoprire le cose, uno che non si ferma mai, ha la mente sempre in movimento, dorme poco, ha sempre mille idee, e questo mi è sempre piaciuto.
0: È perfetto per te.
1: Lui.
0: È perfetto, infatti fate trasmissioni bellissime, fate trasmissioni bellissime insieme voi due.
1: Grazie, le idee sono state le sue. Lui
0: vabbè, ma tu le realizzi.
1: Sì, certo, poi sai Carlina che io dopo mi piace quello che faccio, poi però dopo quando la gente mi parla, mi fa i complimenti, sono contento dentro, ci mancherebbe, non lo nego, poi però mi imbarazza un po', io preferisco dare più meriti agli altri che non a me stesso, io so
0: hai
1: che
0: ragione.
1: Ho le qualità, però sai...
0: Hai ragione, è vero, siamo un po' fatti così, ci piacciono però sappiamo riconoscere anche quando il merito degli altri. Allora diciamo che nella tua storia felice lavorativa il merito di Stéphane e nella storia della tua famiglia e della tua vita il merito di Tiziana.
1: Però cosa ho fatto anch'io,
0: sì,
1: in entrambi i ruoli,
0: è vero,
1: in entrambe le situazioni,
0: ma sono dettagli. Allora io ti ringrazio tantissimo e vi dedico la canzone, l'ultima canzone, sì, delle ultime canzoni di Bruno Mars, che è I Just Might, che dove lui dice, nel suo testo lui dice, se questa ragazza, quando chiede al DJ di mettergli su un brano da ballare, se questa ragazza se balla come è bella, mi sa che sono incappato nella donna della mia vita, che è un po' quello che hai detto tu.
1: Sì,
0: hai detto,
1: sono guai, tutta è un bella, guaio, è un bel guaio.
0: Se è tutta bella come io sento che sia, mi sa che questa è la donna della mia vita. E quindi tu e Bruno Mars siete praticamente sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Grazie Carlina.
0: Io ti ringrazio di cuore Aramis e ti mando un abbraccio forte e ti aspetto presto.
1: Buona serata a tutte.
0: Grazie mille e questo è per te quindi I Just Might, Bruno Mars.

Ed è proprio questo che ci canta Bruno Mars, eh? She dance as good as she look right now, eh? Se balla esattamente come guarda fuori, tradurremmo noi in ticinese, come guarda fuori in questo esatto momento, ebbene mi sa che sono incappato appunto nella donna della mia vita, sono cascato di fronte alla donna della mia vita. Poi come lei ha ballato non ci è dato di sapere. Quindi queste sono le storie di questi incontri che si possono fare, che potremmo definire dei piccoli miracoli, un miracolo come la chiesa dove il nostro Peo è andato a salutare suo fratello Paolo, mancato da poco e che vuole condividere con noi, quindi ci ha mandato delle belle fotografie. Grazie mille, grazie Peo per questa cosa, e grazie anche per continuare a ricordare questo fratello che so ti manca tanto, che tanto amavi e che ricordi ogni volta, e a noi fa piacere ricordarlo con te, perché in fondo anche noi di lunedì notte stiamo stabilendo una sorta di colpi di fulmine tra di noi, una sorta di incontri, come Carlo che ci scrive sempre i suoi saluti e ci fa piacere, come Ore che ci racconta di colpi di fulmine che sono presenti in tantissimi libri, fumetti, in manga, nella musica, nell'arte. I colpi di fulmine nell'arte. Raccontacene qualcuno, Dorothy, raccontaci un tuo colpo di fulmine, magari con un manga o con uno scrittore, con una serie televisiva, insomma. A me capita spesso di stabilire questo contatto molto forte con degli scrittori, mi innamoro di un libro e poi finisco col comprare tutti i libri che questo scrittore ha scritto, non so tu Dorothy, ma poi a volte magari dovevo pensarci su un attimo in più, a parte che leggere può sempre solo fare bene. Però raccontaci di qualche colpo di fulmine che hai avuto con grandissimo piacere. Perché così, ci sono incontri che funzionano perché li costruiamo, è vero, perché vanno anche comunque costruiti, ma ci sono altri incontri che funzionano e basta, come quello che ci ha raccontato Aramis con sua moglie, senza sforzo, senza strategie, quando il feeling è quello giusto non si discute, forse ci si riconosce, e in questa situazione, insomma, il colpo di fulmine sembra dire ci riconosciamo subito senza sapere ancora nulla. Lo chiamiamo colpo di fulmine? Magari è qualcosa in più, non lo so, magari è un riconoscimento improvviso, magari, non lo so, è davvero l'altro che stiamo vedendo o è davvero un amore che già ci apparteneva o semplicemente davvero sappiamo che tu sei lei o tu sei lui, come ci racconta Ligabue, perché vogliamo parlare di questa cosa anche attraverso la musica, E il cuore della canzone di Ligabue è proprio questo. Tra tutte le persone incontrate, vissute, amate o sfiorate, a un certo punto tu capisci che lei è lei, che lui è lui. Non è immediato, non è magico nel senso spettacolare, magari nel caso di Ligabue c'è il tempo, c'è l'esperienza, c'è anche un po' di fatica, c'è anche del passato, ognuno arriva con il proprio passato, però arriva proprio quel momento esatto in cui tu sai che non lo stai più conoscendo, non la stai più conoscendo, ma li stai riconoscendo. E per Ligabue tu sei lei.

sulla A2 San Gottardo direzione Chiasso, tra Moleno e Bellinzona Sud, in entrambe le direzioni pericolo animali sulla strada. Ripetiamo, sulla A2 San Gottardo Chiasso, tra Moleno e Bellinzona Sud, in entrambe le direzioni pericolo animali sulla strada. Guidate con prudenza. E noi torniamo a parlare di incontri, torniamo a parlare di persone che si conoscono o che si riconoscono, eh? E se siete per strada vi ricordiamo di prestare la massima attenzione, se state andando dall'Airolo verso Chiasso, prestate attenzione sulla strada, conducete con calma, ascoltate lunedì notte. Non potete scriverci allo 076 321 11 13, ma se siete a casa potremo anche esaudire un desiderio di Elena avrebbe voglia di sentire dei vocali, di sentire le vostre storie, di sentire quindi la vostra voce, voi che ci raccontate di questi incontri meravigliosi che vi hanno cambiato la vita, di queste amicizie che vi sono entrate magari per caso, ma che sembravano già essere lì da un pezzo, che si sono subito ritrovate a casa loro, di queste sensazioni appunto di non conoscere le persone ma di riconoscerle, perché questa è la domanda. Vi è mai capitato? Avete mai avuto un rapporto del genere con qualche collega di lavoro, con qualche anche amico incontrato per casa o ritrovato dopo tantissimo tempo? Ci sono incontri famosi che si sono fatti, che erano destinati, che si sono riconosciuti, che avevano già condiviso qualche cosa? È difficile sapere, come abbiamo detto questa sera con Debbie di Arima in Yoga, non ci sono delle prove scientifiche, c'è soltanto la nostra voglia di credere, la vostra voglia di ascoltare. John Lennon e Yoko Ono, per esempio, che è stata una fusione creativa ed emotiva, due entità che si riconoscono e si amplificano tantissimo, fino a fondere anche non soltanto il loro talento musicale, la loro creatività, ma proprio anche la loro storia d'amore. Mentre non c'è mai stato un incontro, o si sono incontrati veramente pochissimi, ma si sono sempre corrisposti a

livello musicale, avevano un'affinità, diciamo, invisibile ma fortissima. Mina e Battisti, quindi tutto questo mondo della musica, come diceva anche Dorothy, tutto questo mondo dell'arte che procura degli incontri che sono talmente forti, talmente inspiegabili, dei quali però beneficiamo tutti noi, perché poi nascono opere, nascono canzoni, nascono musiche che ci porteremo dietro tutta la vita e che ci racconteranno sempre anche a noi di incontri che sono avvenuti. Quindi se voi avete questo genere di incontro, se voi sentite che ci sono delle persone che non avete conosciuto ma riconosciuto, perché in qualche modo si sono trasformate subito nel vostro specchio, come per Enza e Silvana, avete sentito subito che eravate a casa, che eravate in un posto sicuro, senza giudizi, in un posto dove potersi esprimere liberamente, dove essere voi stessi tranquillamente, conoscendo e riconoscendo anche voi stessi nell'altra persona. 076 321 1113. E vi ricordo ancora una volta, su entrambe le direzioni, nella A2, quindi San Gottardo direzione Chiasso, tra Moleno e Bellinzona Sud, animali sulla strada, pericolo, guidate con prudenza.

E vi ricordiamo di continuare a prestare attenzione se siete in autostrada in entrambe le direzioni, sulla nostra A2 San Gottardo direzione Chiasso, soprattutto in zona di Bellinzona Sud ci sono animali sulla strada, quindi prestate la massima attenzione. Mentre noi qui vi teniamo compagnia anche in auto se siete in viaggio, quindi vi teniamo compagnia attraverso lo 076 321 1113, parlando di queste affinità, di queste persone che si riconoscono, che si ritrovano, quindi che sanno esattamente che l'unico posto dove potevano essere era uno con l'altro, e quindi questa è una cosa meravigliosa, e ce ne sono tante anche nella storia del cinema, come ci ricordava anche Dorothy. Per esempio c'è Patrick Swayze e sua moglie, Lisa Niemi. Swayze diceva che la moglie era la sua anima gemella attraverso più vite addirittura, quindi lui credeva tantissimo in questa possibilità di ritrovarci anche in altre vite. Quindi questo fenomeno coreano del quale poi parleremo nella nostra terza ora insieme, ma anche Paul Newman e Joan Woodward. Lui diceva: mi sono innamorato di lei subito, come se l'avessi già conosciuta, e di fatto è stata una coppia solidissima e un vero esempio di riconoscimento che dura nel tempo. Quindi sono veramente degli esempi che danno l'idea che alcune persone, di fatto, accidenti, secondo me non le incontri, semplicemente le ritrovi e sai già che le amavi, se vogliamo restare nell'incontro appunto piuttosto romantico e amoroso del caso, sai già che le amavi, e questo si traspare tantissimo soprattutto in musica si sente tanto, come per esempio il brano dei Savage Garden, I Knew I Loved You. Aspettavo qualcuno che non avevo mai visto, ma che in qualche modo conoscevo già. Qui non siamo più nel forse ti riconosco, qui è dichiarato senza ambiguità: ti amavo già prima di conoscerti. Sapevo che ti amavo, i Savage Garden.

0: Rete 1. Mancano 5 secondi alle 23.
1: In studio Roberto Ortelli. Iran e Israele affermano di avere sospeso per ora gli attacchi reciproci dopo un appello del presidente statunitense Trump. Teheran avverte però che tornerà a colpire se Israele continuerà le operazioni contro Hezbollah in Libano. Le ultime 24 ore hanno segnato la più grave escalation tra i due paesi dalla tregua dello scorso aprile e sempre in serata i media statali di Teheran hanno annunciato la revoca delle restrizioni sui voli sui cieli dell'Iran. Intanto il bilancio complessivo degli attacchi israeliani in Libano è salito a 3.637 morti e 11.188 feriti dallo scorso 2 marzo, come ha riferito il Ministero della Sanità di Beirut. Nelle ultime ore una nuova serie di raid ha colpito diverse località del sud del paese. 5 persone sono state uccise e molte altre sono state ferite da un attacco condotto da un drone israeliano che ha preso di mira con 2 missili un'automobile nella città di Tiro. In Italia invece la Procura di Roma ha annunciato di stare indagando il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir a causa delle violenze subite dalla flottiglia. La Svizzera avrà un registro nazionale delle esecuzioni e dunque dei crediti non pagati. Dopo nazionale, anche gli Stati hanno approvato le basi legali necessarie. L'obiettivo è semplificare le procedure e contrastare gli abusi, soprattutto da parte di chi cambia domicilio per sfuggire ai creditori. Il nuovo sistema riunirà le informazioni, oggi sparse tra gli oltre 300 uffici di esecuzione presenti in tutta la Svizzera. In Ticino, stamattina a Lugano, è iniziata la prima giornata del processo per l'attentata rapina alla gioielleria Taleda. Alla sbarra 7 imputati, tra i quali almeno una persona che farebbe parte delle Pink Panthers, la famosa banda criminale internazionale specializzata in furti e rapine nelle gioiellerie. Il colpo, lo ricordiamo, è avvenuto il 2 luglio del 2024 in pieno centro a Lugano ed è stato sventato grazie all'intervento di alcuni poliziotti. Uno di loro ha sparato un proiettile contro i rapinatori e un secondo proiettile accidentale è partito durante una colluttazione tra la gente e un rapinatore che tentava la fuga. Domani in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nella Svizzera nord-orientale nuvoloso con qualche rovescio nella prima parte della giornata. A sud delle Alpi nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Le 23:02 minuti primi, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. In Ticino, sull'autostrada 2 San Gottardo-Chiasso, tra Moleno e Bellinzona Sud, animali sulla strada creano una situazione di pericolo in entrambe le direzioni di marcia. Sull'autostrada A2 Lucerna direzione di Basilea, tra il raccordo di Gellert e Basilea Badischerbahnhof, un cantiere genera colonna. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
2: tvsvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. tvsvizzera.it è online.

0: C'è una parola in coreano. Inyan. Significa provvidenza o destino.
1: E tu ci credi?
0: È solo una cosa che dicono i coreani per sedurre qualcuno.
1: È una storia bellissima. Due fidanzatini che si ritrovano dopo 20 anni e scoprono di essere fatti l'uno per l'altra. Mentre io sarei il malvagio marito americano bianco che ostacola il destino.
2: Finiscila.
0: Era un ragazzino che ho avuto in testa per tanto tempo. Forse mi è solo mancato.
1: Anche tu a lui. Si è fatto 13 ore di volo per venire. Non ti dirò di non vederlo, non posso.
0: Se due sconosciuti si incrociano per strada e i loro vestiti inavvertitamente si sfiorano, significa che ci sono stati 8.000 strati di Yin Yang tra di loro. Want you to stay.
3: Terza e ultima ora di questo lunedì notte, 8 giugno, dove stiamo parlando di persone che si conoscono, persone che si riconoscono, persone che si incontrano o persone che si rincontrano. Abbiamo aperto questa terza ora con voi allo 076 321 1113 per raccontarci tutto quello che volete sulle vostre storie di incontri e di riconoscimenti. L'abbiamo aperto con Past Lives, questo film recentissimo dove due amici d'infanzia in Corea del Sud vengono separati quando lei emigra negli Stati Uniti. Si ritrovano da adulti, anni dopo, l'abbiamo sentito, in diversi momenti della vita, e tra loro resta comunque qualcosa di irrisolto, di profondo, impossibile da definire completamente. Quindi sono due persone che sentono di conoscersi senza aver mai vissuto abbastanza della loro vita, ed è quello che loro chiamano il Yin Yang. Il film infatti introduce proprio questa idea, ne abbiamo già parlato ad inizio di serata, ad inizio di lunedì notte, introduce questa idea coreana, e cioè le relazioni tra le persone sono il risultato di connessioni accumulate in vite passate. Che cos'è l'Inyan? In parola semplice, almeno nel film Past Lives, in questo film quindi vite passate, la traduzione letterale, lo Inyan è l'idea che le persone si incontrano perché qualcosa le lega già da prima, da altrove, e quindi da altre vite. È una sorta di connessione che non nasce nel presente, non si costruisce solo nel tempo, ma si riconosce appunto, e che risponde quindi alla nostra domanda di questa sera: le persone le conosciamo o le riconosciamo? Lo Yin Yang risponde così a queste domande. Alcune persone non le conosci per la prima volta, le riconosci, alcune. Quindi la differenza chiave è: conoscere significa costruire un legame. Yin Yang, cioè riconoscere, significa scoprire un legame che sembra già esistere. Come dire, non stai iniziando qualcosa di nuovo, ma stai ritrovando qualcosa. Nel caso di questo film evidentemente si parla di un incontro, di un ritrovare qualcosa di, tra virgolette, amoroso, di romantico. Però l'abbiamo detto a più riprese, può essere anche un ritrovare una casa, o un ritrovare un luogo, ritrovare un'amicizia. Quando pensi, per esempio, questa persona come se fosse stata mio fratello per me, mi sembra di conoscerla da tantissimo tempo, è un fratello. Spesso questo significa davvero una sorta di fiducia immediata, quando questa persona vi ispira proprio un senso di sicurezza, di familiarità senza richiedere alcun sforzo, senza nessuna, non stiamo parlando di tensione romantica o di ambiguità, stiamo parlando semplicemente appunto di un'amicizia che sembra quasi fraterna, che sembra una sorellanza, che vi dà appunto questa familiarità, lo sentite una di famiglia, uno di famiglia, senza appunto nessuno sforzo e senza nemmeno capire bene perché. In pratica riconosciamo questa persona come un legame primario, come un legame profondo che a volte può essere anche protettivo, e quindi è un po' come se la relazione avesse già una sorta di codice, tra virgolette. Non devi costruirla, non devi capirla, la senti e basta, è lì. E ci dice quindi che il nostro cervello in qualche modo riconosce velocemente, adesso non è una lettura scientifica, l'abbiamo detto, non ci sono spiegazioni scientifiche, ma potremmo anche interpellare l'amico Christian Bernasconi del Giardino di Albert prima o poi per sentire se effettivamente come la pensa lui, insomma come reagisce il nostro cervello. Però a me piace pensare, piace dare una lettura più romantica, più psicologica magari, che proprio il fatto che riconosciamo il tono di voce o il modo di guardare o determinati atteggiamenti, i valori, insomma quando qualcosa combacia, no? Quando combacia con voi, noi attiviamo subito dentro di noi una sensazione di familiarità e in quel momento ci viene da pensare: mi sembra di conoscerlo da sempre, mi sembra mia sorella, ma in realtà stiamo riconoscendo qualcosa magari di noi, della nostra storia che abbiamo in comune. Quindi quando diciamo sembra mia sorella, sembra mio fratello, come se lo conoscessi da sempre, forse stiamo parlando sì, magari anche di un'altra vita, se ci piace crederci, però in fondo parliamo di qualcosa di più difficile da definire, quella sensazione precisa e rara di riconoscere qualcuno prima ancora di avere il tempo di conoscerlo. Quindi quello che abbiamo già detto prima anche con la nostra amica dell'anima Debbie Rossi, forse non sappiamo se esistono le vite precedenti, ma sappiamo che esistono incontri che non cominciano davvero da zero e soprattutto incontri nei quali ci sentiamo al sicuro, nei quali si instaura subito una sensazione di fiducia. Quindi sono questi incontri che hanno anche di misterioso e di magico, ma ai quali credo, almeno io, non potrei assolutamente rinunciare. E voi? 076 321 1113.

Se dovessi mai perdere la mia fiducia in te, cantava Sting nel 1993. Abbiamo parlato di colpi di fulmini in generale, però non soltanto romantici. Vabbè, diciamo che magari quello romantico e amoroso può essere rivolto a un unico obiettivo, quindi si rivolge a un unico nome. Tutti gli altri colpi di fulmine, come giustamente ci racconta Dorothy, possono essere tantissimi. Abbiamo chiesto a Dorothy di mandarci, di condividere con lei, di darci qualche consiglio su tutti i suoi meravigliosi colpi di fulmine, ed inizia subito con un grandissimo nome, Arthur Rimbaud, il poeta francese, le sue poesie, poi a parte i grandi filosofi da Socrate, Aristotele, Eraclito, e poi ci sono comunque anche Il Signore degli Anelli, grandissimo, Harry Potter, quello sì è stato un colpo di fulmine per tantissimi. Beh, la sua lista sappiate che è molto più lunga di quella che vi sto leggendo io, però segnatevi, andate a riscoprire i romanzi di Jules Verne, o il mago di Oz, Over the Rainbow, Sherlock Holmes. E tra l'altro, pensate che caso, Dorothy ci suggerisce di riscoprire Sherlock Holmes e Simone invece ci scrive che ultimamente sta riscoprendo, credo sul Play RSI, Sergio Colmes, che era la serie televisiva con la quale, con Biggio tra l'altro, ci siamo divertiti tantissimo, e Sergio Filippini che vestiva i panni appunto di Sergio Colmes invece che Sherlock Holmes. Quindi grazie Simone, sono due Sherlock Holmes, Sergio Colmes un po' diversi, però alla fine alla base c'è un colpo di fulmine vero e proprio. E poi tantissimi manga ci suggerisce lei, Atelier of Witch Hat, I Viaggi della Strega, ci suggerisce le serie TV, Merlin, Doctor Who lo guardavo io quando ero ragazza, Dorothy, la lista è molto più lunga, però grazie per aver risvegliato in noi alcuni ricordi e la voglia di andare magari a riscoprire appunto questi che sono stati i colpi di fulmine per la nostra Dorothy, ma che poi di fatto possono essere magari, perché no, un nuovo appuntamento per noi, andare a riscoprire proprio quei libri che ci erano piaciuti, quei libri che ci avevano segnato e poi abbiamo dimenticato, la voglia di tornare ad ascoltare, magari a riguardare dei film che ci hanno particolarmente commosso, perché se apriamo l'ascolto, se manteniamo l'ascolto attivo, tutto quello che ci passa nella vita non passa via così inosservato, in qualche modo ci resta e lascia un segno, insomma sono veri e propri appuntamenti.

incontri fortunati e felici. Le voci di Ornella Vanoni e Carmen Consoli credo che si esprimano da sé in questo appuntamento del 2008. Allora, Ore, tra le altre cose, ci dice: vabbè, state citando davvero dei capolavori con Dorothy, è vero. E lei dice che lei ha un colpo di fulmine ogni volta che guarda il cielo, le nuvole, le stelle, le albe e i tramonti, e che pensa che il colpo di fulmine sia chimica di un mix di ormoni e casualità che coincidono e si intrecciano. L'idea della treccia è veramente molto bella, è molto forte, però è anche vero che ci sono queste strane cose che capitano. È come l'aneddoto che ci ha raccontato Simone. Simone dice che secondo lui basta guardarsi a volte per capirsi. Certo, se hai comunque, se combacia con qualcosa, per esempio lui dice: io sono del segno del Cancro, quindi lui ha questa particolare sensibilità, questa particolare predisposizione. Lui racconta: col miglior amico del mio capo è successo che siamo in una situazione dove il capo parla e non finiva più di raccontare un aneddoto. Lui guarda il suo amico e con un dito gli fa capire: io carico tutto, poi tu vieni con me. E lui allo stesso modo risponde con un dito: parti, io ti raggiungo con lui. Saluto il capo che ci guarda allibito. Eppure succede così, di riconoscere chi, secondo Simone, fa trasmigrazione dell'anima. Ci sono certe persone che sono davvero trasparenti e quindi tu riesci a vedere proprio l'energia di questa persona, perché sono particolarmente trasparenti. Quindi lui sta anche approfondendo un po' questa cosa. Beh, io direi che devi continuare ad approfondirla, Simone, perché è estremamente interessante quello che ci hai detto. E poi è vero, è come bello quando basta guardarsi semplicemente per riuscire a capirsi. E poi ci sono storie che avvengono in luoghi difficili e per questo sono particolarmente profonde. Conoscere una persona speciale in un momento difficile per entrambe, lontane dai nostri affetti perché in clinica di riabilitazione, sentirsi subito in sintonia su più fronti, capirsi senza parlarsi e ricaricarsi con la terapia dell'abbraccio. Abbiamo condiviso non solo una stanza, ma molti momenti intensi per un mese, facendoci forza a vicenda. Quando nel buio la vita ti fa un dono di questi incontri, nonostante tutto, possono esserne solo grata. Grazie davvero. Franci, grazie per aver condiviso questa cosa con noi. Ci hai messo i brividi. È davvero bello quello che scrivi. Questa frase è meravigliosa. Quando nel buio, la vita ti fa dono di questi incontri. Questi incontri dove ci si riconosce, dove ci si ritrova e dove semplicemente con un abbraccio si riesce a ritrovare la forza per andare avanti. Beh, la potenza dell'abbraccio. Io credo che sull'abbraccio potremmo fare un intero lunedì notte. Ci credo tantissimo. E vi ringrazio. Continuate a condividere le vostre storie, perché portate piccole pietre di energia positiva a tutti noi che stiamo dall'altra parte ad ascoltarvi. Quindi 076 321 1113. Grazie.

Feelings. Era tantissimi anni che non ascoltavo più questo brano del 1974. Dal 74 facciamo un salto nel 2026. Da qualche lunedì ho preso questa abitudine di chiedere a Copilot, a questa intelligenza artificiale, cosa pensa dei nostri temi. Forse lo influenzo un po', perché spesso e volentieri è sempre d'accordo con noi. Comunque lui così mi ha detto, insomma: conoscere è ciò che costruisce. Le relazioni che durano, la fiducia, la quotidianità. È lento, a volte faticoso, ma è quello che tiene insieme. Senza conoscenza il legame non regge, ci dice Copilot. Riconoscere invece è un'altra cosa. È quel momento in cui qualcosa scatta, senti familiarità senza sapere perché, ti sembra che quella persona ti riguardi. È immediato, non lo controlli e spesso arriva prima ancora di capire chi hai davanti. E però, e dice lui, e non può mancare questa parte ed è forse la più vera, e però non tutte le persone che riconosciamo restano, e non tutte quelle che conosciamo davvero ci fanno vibrare. Quindi viviamo sempre in questa tensione tra ciò che sentiamo subito e ciò che scopriamo col tempo. Mi dice, se lo dicessi in una frase, aperte le virgolette, credo che alcune persone le riconosciamo prima ancora di capirle. Ma poi, se vogliamo davvero tenerle nella nostra vita, dobbiamo imparare a conoscerle. E non sempre le due cose coincidono. E ci dà materia per riflettere, ci dà materia per pensare, quindi anche Copilot, ci dà materia per capire in fondo, per guardarci attorno tra tutte le persone che conosciamo e che riconosciamo. Perché poi sta sempre a noi ascoltare, mantenere il cuore aperto, mantenere anche gli occhi vigili e mantenere anche le braccia aperte in un abbraccio, se è in questa direzione che vogliamo andare. Elisa, invece, la cantante Elisa, in un brano di 20 anni fa, aggiunge un altro livello ancora alla nostra storia di questa sera. Lei dice: sentire qualcuno anche quando non puoi più né conoscerlo né riconoscerlo nel presente. Quindi continuare a sentire qualcuno anche quando non lo puoi più incontrare davvero. Eppure sentire, dice lei, nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto. E qui il sentimento si diffonde nel mondo, non sta più solo nella persona, sta davvero ovunque. Eppure sentire un senso di te. Elisa.

Anche Caetano Veloso ci parla di questa incredibile magia. E voi allo 076 321 1113, ma come se ne avesse avuto bisogno, mi avete convinto. Dobbiamo fare un lunedì sull'abbraccio. Effettivamente, siete riusciti a dare delle definizioni meravigliose. La condivisione dell'anima è il più bel modo per ricaricare l'aura a chi è grigio e quindi ritrovare l'energia. Mai vergognarsi di chiedere un abbraccio, è bellissimo, è gioia, è condivisione. E poi questo è Simone che ce lo dice, e Curzio che ci scrive dal Wisconsin, infatti lui dice: l'idea di una trasmissione sull'abbraccio bellissima, fammi sapere quando la farai. Lui tra l'altro si firma sempre triplice fraterno abbraccio TFA, quindi facciamola, sì, facciamo un lunedì notte sull'abbraccio, perché no? Noi con i vecchi compagni delle maggiori abbiamo coniato questa nuova parola, l'abbraccio aperitivo, quindi riuscire a trovarci ogni tanto per un abbraccio aperitivo, ed è proprio così, salutarsi tutti e sapere che quando ci troveremo, possiamo essere in due, in tre, in quattro, in cinque, ci sarà proprio quel momento di questo scambio di abbracci che mette a posto subito tutto appena ci si incontra e chiude il cerchio meraviglioso quando ci si saluta. Quindi va bene, è fatta, faremo un lunedì notte sull'abbraccio. Ma mandate le idee, raccontatemi di cosa volete parlare. Io sono qua sostanzialmente per voi. Sono qua da sola, ma non sono mai sola, perché ci siete voi allo 076 3.

ci dà il dizionario. Nelle affinità elettive invece di Goethe ci rifacciamo a un romanzo che lui ha pubblicato, Johann Wolfgang von Goethe, nel 1809, e il titolo però riprende un concetto riportato nel dizionario di fisica, quindi un dizionario proprio di fisica, eppure abbiamo detto che non ci sono le prove scientifiche, ma siamo pronte a smentirci e a farci smentire. È un dizionario di fisica del 1798 del fisico Johann Samuel Traugott Gehler, il quale definisce le affinità elettive come le caratteristiche di alcuni composti chimici, quindi ci siamo, alcuni composti chimici, che, anche se sono legati a un altro elemento, in presenza di un terzo, tendono a lasciare il primo legame per andarne a comporre uno nuovo. Quindi le coppie iniziali si scindono e per reciproca attrazione se ne formano due nuove. Quindi cosa fa Goethe? Goethe introduce il concetto del nostro fisico Traugott Gehler, estrapolandolo dalla chimica per arrivare quindi alla sfera umana, per arrivare a noi e per descrivere la misteriosa attrazione tra gli individui che va oltre il semplice caso o la circostanza. Lui credeva che proprio come alcuni elementi si combinano per formare composti, le persone sono naturalmente inclini a formare delle connessioni basate proprio sulle loro affinità. Quindi lui introduce il concetto che è espresso dal capitano, adesso ve lo leggo, perché non vorrei indurvi a rileggere tutte le affinità elettive di Goethe, però il capitano è il più riflessivo e responsabile fra i quattro protagonisti. E lui che cosa dice? Ve lo leggo. Quelle sostanze che incontrandosi immediatamente si compenetrano e si influenzano a vicenda, le chiamiamo affini. Questa affinità salta subito agli occhi negli alcali e negli acidi che, quantunque opposti o forse proprio perché opposti, si cercano e si stringono in un legame strettissimo, quindi si modificano e formano nuovi corpi. Senza spoilerare troppo, di fatto, questo romanzo parla di una coppia, Edward e Charlotte, che si sposano e dopo essere rimasti entrambi vedovi, si sposano appunto. E coronano così la loro passione giovanili, che era stata impedita dalle rispettive famiglie. Quindi riescono a godere indisturbati la felicità un tempo tanto ardentemente desiderata e ora finalmente raggiunta. Loro vivono una vita serena, di passione, in completa sintonia. Potremmo dire che le loro affinità elettive si sono finalmente congiunte, ma ecco che subentrano nuovi elementi. La loro routine è sbaragliata dall'arrivo nella loro vita del capitano, appunto, un amico di Edward, ed è Ottilie, la nipote orfana di Charlotte. Allora, non vi racconteremo come va a finire. Se avete voglia potete rileggere le affinità elettive di Goethe o trovare il film dal quale è stato tratto, appunto, da questo libro. Il romanzo, infatti, che dà il nome al nostro tema di questa sera, che è l'idea centrale, cosa ci dice? Che le persone si attraggono come elementi chimici. Non è una scelta, è una forza. Insomma, non sempre scegliamo chi ci tocca davvero.

Non c'è niente da fare, Ennio Morricone era davvero un genio, eh? Questa è la colonna sonora di Metti una sera a cena nella versione di Chiara Civello, ma anche voi siete geniali. Ha ragione Auré, di fatto Auré ha detto quello che Goethe ha scritto in un libro, lei l'ha detto con parole molto più semplici, ma di fatto è quello, è una chimica, un mix di ormoni e casualità che coincidono e si intrecciano, è il ritrovarsi Auré, effettivamente, con altre parole, ne hai usate un po' meno del trattato di Goethe, però il senso è quello della cosa importante, eh? Siete davvero fantastici, e poi anche dal Belgio, grazie mille dal Belgio. Io ogni volta credo che sbaglio il nome, però riporto le lettere iniziali così come ci sono su WhatsApp, quindi GMB, grazie mille davvero per seguirci, è bello sentirvi, eh? Allora, qualcuno ha detto che non è così difficile riconoscere qualcosa di prezioso quando lo incontri, non brilla, riempie. Ebbene, voi riuscite sia a brillare sia a riempire, grazie mille. Stiamo per salutarci, però prima di salutarci vorrei darvi qualche informazione, quindi prepariamoci, la mezzanotte si avvicina e quindi per un paio di settimane non ci sentiremo. Adesso vi racconto perché.

E come dice Simone, bisogna sapersi dare, è vero Simone. E come dice anche Ciro, che nella nostra vita ogni giorno è un giorno nuovo e quindi adattiamo e ci modifichiamo ogni giorno. Ed è forse anche per questo che la vita è sempre più bella e ci amiamo sempre di più. Beh, io vi voglio, va davvero tantissimo bene questa sera, anche più di tutti gli altri lunedì e un po' meno dei prossimi che ci aspettano. Allora, in conclusione cosa possiamo dire di questa serata? Forse le persone non le conosciamo solo, forse alcune le riconosciamo, come noi di lunedì notte, che facciamo parte di questa bolla di rivoluzionari. Le riconosciamo magari in uno sguardo, in una voce, in una sensazione che arriva prima delle parole. A volte dura, a volte no, a volte diventa una storia, a volte è soltanto un passaggio. E così ci sono incontri che crescono piano, costruiti nel tempo, altri che sembrano già iniziati, come se li stessimo solo continuando. Quindi non sappiamo se si chiami destino, affinità, yin-yang, come dicono i coreani, o semplicemente bisogno di sentirsi meno soli. Sì, è vero, ma forse non è così importante capire dove viene quella sensazione. È importante accorgersene quando succede, perché ci sono persone che impariamo a conoscere e poi ce ne sono alcune che anche senza sapere perché sentiamo di aver già incontrato. Quindi continuiamo così, accorgiamocene quando succede. Io vi ringrazio davvero per questa bellissima serata, vi lascio con la nostra sigla finale, Your Love is King, il tuo amore è re, voi siete re e regine per me. Ci ritroveremo fra un paio di settimane, un po' di vacanza e qualche impegno a Lucerna per una trasmissione che stiamo registrando televisivamente, vabbè, ve lo racconterò, ma vi prometto entro fine mese torneremo con il lunedì notte. Anche perché mi mancate già. Quindi io vi auguro due splendide settimane, ci ritroviamo fra meno di 15 giorni, vi porto nel cuore, grazie mille per questa bella serata, per tutti gli scambi di messaggi che ci siamo fatti e vi aspetto a braccia presto, a presto, per parlare e per abbracciarvi. Grazie mille, buonanotte, vi voglio bene.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Iniziato a Lugano il processo Taleda, la sbarra a 7 imputati, tra questi almeno un membro della Pink Panthers, la famosa banda criminale internazionale specializzata in furti e rapine nelle gioiellerie. Il radon fa discutere le camere federali che non trovano l'accordo sulle misure di risanamento degli edifici, le cui misurazioni di questo gas superano i valori limite recentemente aggiornati. Tacciono per ora le armi tra Iran e Israele dopo un appello del presidente Trump. In Libano, Tel Aviv ha attaccato un veicolo nella città di Tiro, provocando diversi morti. Martedì 9 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. A Lugano si è aperta ieri la prima giornata del processo per la tentata rapina alla gioielleria Taleda. Era il 2 luglio del 2024 quando un poliziotto sparò un colpo contro i rapinatori e un secondo colpo accidentale partì durante una colluttazione tra l'agente e un rapinatore che tentava la fuga. La cronaca di quanto accaduto con Umberto Gatti.
2: Misure di sicurezza eccezionali con 6 dei 7 imputati ammanettati durante tutto il dibattimento che si sta svolgendo in un'aula del carcere della Stampa e non nel tribunale di Lugano, dove invece possono seguire il processo via streaming pubblico e stampa. Misure rese necessarie dalla pericolosità degli imputati, almeno uno apparterrebbe al gruppo criminale internazionale delle Pink Panther. I 4 imputati, 3 cittadini serbi e un croato che hanno fisicamente commesso la rapina e che sono stati arrestati sul luogo, non hanno potuto far altro che ammettere i fatti, anche se hanno negato la volontà di usare le armi o di fare del male a qualcuno. Respinta anche l'accusa di aver minacciato di morte i commessi della gioielleria Taleda o i primi agenti di polizia giunti sul posto. Per quanto riguarda invece gli altri 3 imputati a processo, arrestati all'estero in seguito alle indagini, non ammettono i fatti e hanno dichiarato di non avere idea di partecipare ad una rapina. Pensavano solo di accompagnare i 4 a Lugano, ma ignoravano i motivi della visita. Versioni però che non sembrano aver convinto la Corte. Il giudice Amos Pagnamenta ha più volte sottolineato durante il dibattimento come i racconti fatti in aula siano diversi dalle versioni date in fase d'indagine e che risultano dunque essere poco verosimili. Il dibattimento riprenderà domani alle 9:30 con la parola al procuratore pubblico Simone Barca.
1: Il nucleare torna al centro del dibattito politico svizzero. Dopo anni in cui sembrava un capitolo chiuso, il Parlamento potrebbe decidere di consentire nuovamente la costruzione di centrali atomiche, e quanto attraverso il controprogetto che il Consiglio federale ha opposto all'iniziativa Energia elettrica in ogni tempo per tutti, meglio conosciuta come Stop al Blackout. Il Consiglio degli Stati l'ha già approvata. Ora tocca al nazionale, dove il dibattito si preannuncia lungo e acceso e terminerà oggi con il voto finale. E parliamo ancora di radioattività, in questo caso di radioattività naturale, più precisamente del gas radon. Lo facciamo perché è stato oggetto di una controversia in Parlamento. Le Camere federali non sono d'accordo sulle misure di risanamento degli edifici le cui misurazioni superano i valori limite recentemente aggiornati. O meglio, non sono d'accordo sugli obblighi di risanamento degli stabili da parte dei proprietari. La questione riguarda direttamente Ticino e Grigioni, tra i cantoni più esposti al radon. Da Berna, la cronaca di Giampaolo Driussi.
3: Dici radon e ti si apre una storia che dura già da quasi 40 anni, scandita da scoperte, ricerche, campagne e decisioni politiche. Una storia il cui aggiornamento sta passando dalle Camere federali nell'ambito di alcune modifiche della legge sulla radioprotezione e il cui carattere controverso è emerso oggi una volta di più. Il radon, gas invisibile e inodore, a cui è attribuita la seconda causa di cancro ai polmoni dopo il fumo, con 200-300 decessi in Svizzera ogni anno, si trova soprattutto nell'arco alpino e nella catena del Giura e penetra negli edifici attraverso fessure, crepe e punti non ermetici delle fondamenta. Dal 2018 il valore limite è stato abbassato da 1000 a 300 becquerel per metro cubo, circostanza che ha fatto sensibilmente aumentare gli stabili fuori norma, potenzialmente il 10% in Svizzera, ancora di più in Ticino e Grigioni. E qui si apre la questione politica, che è però anche tecnica, essendo i risanamenti disciplinati per legge ma anche e soprattutto per ordinanze. Non si parla qui di nuovi edifici e nemmeno di quelli da ristrutturare, ma di tutti gli altri immobili che attualmente sono fuori norma e che, stando a Consiglio federale e Consiglio nazionale, andrebbero risanati dai loro proprietari.
4: Das ist unverhältnismäßig.
3: E questo è sproporzionato, ha spiegato Daniel Fessler a nome della maggioranza della commissione competente. I costi medi di risanamento sono stimati in circa 10.000 franchi per edificio. Per 200.000 edifici interessati ciò comporterebbe costi complessivi per circa 2 miliardi di franchi. È dunque una questione di soldi, ma anche di oneri imposti, dato che, ha aggiunto il consigliere agli stati del centro, per sapere se il proprio stabile va risanato occorre effettuare delle indagini pure a proprie spese. Il Consiglio federale contesta quest'ultima argomentazione e dice: quanto deciso dal nazionale è già meno severo di quanto voleva il governo. In ogni caso, con la disposizione in questione potrà decidere, secondo il principio di proporzionalità, quando occorrerà procedere ai risanamenti. In assenza di disposizioni sancite nella legge, la pratica attuale collaudata verrebbe indebolita, il che andrebbe fra l'altro contro la volontà espressa dai cantoni durante la consultazione, ha detto Elisabeth Baumschneider. Nulla da fare, il Consiglio degli Stati ha bocciato la controversa disposizione, la questione torna al nazionale. L'ultimo capitolo, quello politico, di questa lunga storia non è ancora concluso.
1: Dall'estero, Iran e Israele affermano di avere sospeso per ora gli attacchi reciproci dopo un appello del presidente statunitense Trump. Teheran avverte però che tornerà a colpire se Israele continuerà le operazioni contro Hezbollah in Libano. Le ultime 24 ore hanno segnato la più grave escalation tra i due paesi dalla tregua dello scorso aprile. Come siamo arrivati fin qui e quante possibilità di resistere la tregua ce lo spiega il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
4: Da parte israeliana gli attacchi contro l'Iran sono sospesi, sappiamo che anche da parte iraniana c'è stata questa sospensione, quindi questo round di scontri sembrerebbe per il momento essersi fermato. Però Netanyahu è stato molto chiaro, ha detto che l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e che Israele è molto forte e che la lotta di Israele contro l'Iran e Hezbollah non è ancora finita e che Israele tornerà a colpire se ci saranno delle operazioni militari, degli attacchi da parte di Teheran e del suo alleato libanese. Sta di fatto comunque che appare evidente anche sui mezzi di informazione israeliani il dato di un premier israeliano che ancora una volta ha dovuto fare i conti con una posizione molto rigida dell'alleato americano di Donald Trump, che vuole andare avanti con il negoziato con Teheran, un negoziato che Israele sicuramente non condivide nelle sue finalità e nei suoi obiettivi. La sospensione degli attacchi tra Teheran e Tel Aviv, ma il Libano è un territorio di forte tensione, soprattutto il Libano del Sud, dove Israele ha le sue truppe, occupa ampie porzioni di territorio libanese ed Hezbollah anche non pare affatto convinto di tenere a freno le armi e di non attaccare ancora le truppe che considera di occupazione, ragion per cui nessuno crede anche che Israele non reagirà e soprattutto non cercherà di colpire ancora in Libano obiettivi di Hezbollah, così come dichiara. Quindi sul campo di battaglia libanese si gioca ancora tutta questa partita medio orientale e lo scontro tra Teheran e Tel Aviv, al di là di quelle che sono le intenzioni di Donald Trump.
1: RG24, ora le cronache sportive con Omar Meschal.
5: Ben ritrovati, partiamo dal calcio perché siamo oramai a 3 giorni dall'inizio del mondiale, con l'Olanda a New York che ha piegato 2-1 l'Uzbekistan grazie a 2 rigori trasformati da Gakpo, mentre la Francia, che partirà per gli Stati Uniti solo giovedì grazie alla prima tripletta in nazionale di Olise, ha sconfitto 3-1 a Lille l'Irlanda del Nord. Il difensore francese Ibrahima Konaté non è sceso in campo in questo ultimo test amichevole, svincolato dal Liverpool da poco più di una settimana, ha firmato intanto con il Real Madrid fino al 2030. Il riconfermato presidente Florentino Perez aveva preannunciato che Konaté sarebbe stato il suo primo acquisto in caso di rielezione, promettendo anche l'arrivo dell'allenatore José Mourinho. Tennis: Roger Federer parteciperà a un'esibizione prima degli US Open di quest'anno. Gli organizzatori del torneo del Grande Slam hanno annunciato che il basilese, unico ad aver vinto 5 volte consecutivamente il torneo newyorkese, scenderà in campo con le icone del tennis americano Roddick, Agassi e McEnroe. L'evento si terrà il 25 agosto, il martedì prima dell'inizio del torneo. Ciclismo: seconda tappa al Tour Auvergne-Rhône-Alpes e vittoria in solitaria alle Puy-en-Velay dopo 234 km per il danese Karmig, che ha fatto sua la tappa più lunga di questa edizione, mentre il francese Baudin conserva la maglia gialla di quello che una volta si chiamava Delfinato, e questo alla vigilia della cronometro a squadre che delineerà meglio i rapporti di forza tra i favoriti.
1: Grazie e buonanotte a Omar Mesciale. Prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, martedì 9 giugno. Previsioni che annunciano in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato. Nella Svizzera nord-orientale nuvoloso, con qualche rovescio nella prima parte della giornata. A sud delle Alpi, nel pomeriggio, alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Le temperature, minima in tutta la Svizzera sui 16 gradi, massime comprese tra 20 gradi a nord e 26 gradi a sud delle Alpi. L'informazione torna in diretta su Rete 1 tra meno di un'ora ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tadarico in redazione e Matteo Valenti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Take it easy.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicino.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: È la una in studio, Maria Armanda Trezzini. Iran e Israele affermano di avere sospeso gli attacchi reciproci dopo un appello del presidente statunitense Trump. Tregua che per Teheran durerà fintanto che Israele non riprenderà le operazioni in Libano contro Hezbollah. Operazioni che dal 2 marzo scorso hanno causato oltre 3.600 morti e più di 11.000 feriti, stando al Ministero della Salute di Beirut. Dallo stesso ministero arriva la conferma del decesso di 5 persone nel raid israeliano del tardo pomeriggio a Tiro, nel sud del paese. L'attacco, condotto nei pressi di un centro della Croce Rossa, ha causato anche 8 feriti. 4 di loro, riporta il comunicato, erano soccorritori dell'organizzazione. Dopo l'annuncio di Teheran della sospensione degli attacchi contro Israele, è giunta la notizia dell'intercettamento di un drone lanciato dagli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran. Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud delle Filippine, provocando danni a diversi edifici e uccidendo, si stima, almeno 35 persone. Più di 130 sono rimaste ferite, mentre migliaia sono state costrette a lasciare le proprie case. Dall'interno, il Consiglio nazionale ha dato ieri il via al dibattito sull'iniziativa popolare Stop al Blackout e il relativo controprogetto indiretto. Quest'ultimo prevede di adeguare la legge federale sull'energia nucleare in modo che in Svizzera possano nuovamente essere autorizzate costruzioni di nuove centrali atomiche. Il controprogetto indiretto è stato approvato nel marzo scorso dagli stati, che hanno invece respinto l'iniziativa. Le discussioni riprenderanno in mattinata. In Ticino, ieri mattina a Lugano, è cominciato il processo per l'attentata rapina alla gioielleria Taleda. Alla sbarra 7 imputati, tra i quali almeno una persona che farebbe parte delle Pink Panthers, la famosa banda criminale internazionale specializzata in rapine nelle gioiellerie. Il colpo è avvenuto il 2 luglio del 2024 in pieno centro a Lugano ed è stato sventato grazie all'intervento di alcuni poliziotti. Uno di loro ha sparato un colpo contro i rapinatori e un secondo colpo accidentale è partito durante una colluttazione tra la gente e un rapinatore che tentava la fuga. E siamo alle previsioni del tempo per oggi, martedì 9 giugno, che annunciano in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato. Nella Svizzera nord-orientale nuvoloso, con qualche rovescio nella prima parte della giornata. A sud nel pomeriggio alcuni rovesci temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale.
1: Rete 1.

Transform Team.

0: Rete 1.
1: Si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio, Maria Armanda Trezzini. Non è ancora stato trovato un accordo sul finanziamento della 13ª AVS. Oggi si terrà l'ultimo giro di discussioni alla nazionale, che propone di aumentare solo l'IVA, mentre gli stati ribadiscono la soluzione mista con maggiori prelievi anche dai salari. Se non sarà trovata un'intesa, si passerà alla conferenza di conciliazione. I mezzi a disposizione della giustizia e della polizia vallesana vanno potenziati nel quadro delle indagini legate alla tragedia di Crans-Montanat, che gravitano attorno a oltre 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati. Ieri il Gran Consiglio si è detto favorevole a stanziare fondi supplementari per fare fronte all'eccezionale mole di lavoro. In Ticino prosegue, tra imponenti misure di sicurezza, il processo contro 7 imputati coinvolti nella rapina del 2 luglio del 2024 avvenuta in pieno centro a Lugano alla gioielleria Taleda. L'aula è stata allestita nel carcere della Stampa. Oggi la parola passa al procuratore pubblico Simone Barca. Il colpo, lo ricordiamo, era stato sventato grazie all'intervento di alcuni poliziotti. Uno aveva sparato un colpo contro i malviventi e un secondo colpo accidentale era stato esploso durante la colluttazione tra l'agente e un ladro che tentava la fuga. Anche alcuni passanti avevano partecipato al fermo e le immagini online erano diventate virali. Per l'attualità dall'estero, Iran e Israele hanno sospeso gli attacchi reciproci dopo l'appello di Trump. La Repubblica Islamica ha precisato che rispetterà la tregua a condizione che Tel Aviv non riprenda le operazioni in Libano contro Hezbollah. Nelle scorse ore ha riaperto l'aeroporto Imam Khomeini di Teheran, dove i voli erano stati interrotti dalla notte di domenica su lunedì a causa dei bombardamenti dello Stato ebraico, l'hanno reso noto le agenzie di stampa nazionali. Proseguono i combattimenti tra Russia e Ucraina. In tarda serata Mosca ha colpito la regione di Kharkiv, causando almeno 3 morti e 6 feriti. L'hanno riferito poco fa le autorità locali. In Italia è indagato per omicidio stradale e lesioni stradali l'automobilista che domenica a Maccagno, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, ha investito un gruppo di giovani. Una 16enne morta e altri 4 ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Diamo infine uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi sarà abbastanza soleggiato, con ultime precipitazioni a nord